0: Credo in una vita fa, ormai, di essere stata innamorata tantissimo di Paul McCartney.
1: Beh sì, si
0: come
1: sta
0: tante persone.
1: Paul McCartney, era fascinante.
0: Allora, come individuo io, come donna, non sono mai stata, come ragazza, non sono mai stata una che si strappa i capelli, una di quelle fan che ti deve toccare. Sono sempre stata una persona... sì. Perché nell'idea è che io non amo essere toccata, ecco perché non vado ai concerti.
2: La gente, il sudore, le cose.
0: E quindi,
1: le ascelle.
0: E quindi io, amando il rispetto per la mia individualità e per i miei spazi, lo stesso dico, anche gli altri amano questa cosa. E io ero innamoratissima, ma un giorno, se avessi mai incontrato uno dei miei idoli, probabilmente sarei stata così educata e così a modo che mi avrebbero adorata.
1: Ma vedi, hai toccato un altro tasto. Qua non si tratta di fastidio o non fastidio. Si tratta di educazione o non educazione,
0: sì.
1: Perché anche se è il tuo idolo e a te non desse fastidio, non è che se a te non dà fastidio gli saresti saltata addosso,
0: no,
1: l'avresti
0: certo.
1: Fatto uguale perché sei educata,
0: sì.
1: Ed è diverso il concetto,
0: sì, no,
1: vedo.
0: Beh, assolutamente.
1: Cioè, una persona educata come te e vede il super divo, se vamo da fondo,
0: no, cioè, non ce la fai.
1: Esatto, cioè, ma idem, cioè,
0: no,
1: è proprio un discorso di educazione che tu hai. Poi magari ti ci trovi a parlare, ti ripeto, la settimana scorsa capi c'avevo Jolie a fianco, non è che mi sono messo come ho visto alcuni fare, ciao, scusa, che ci possiamo fare una foto? E quello, guarda, sto andando a cena, dai un attimino, ma perché gli devi rompere le balle se sta andando a cena?
0: Allora, un fan è un fan, e abbiamo visto cosa è successo a Lamoruso qualche tempo fa, quando una fan gli ha chiesto una foto e gli ha detto no, anche no, e c'è stato uno scandalo, cioè lei ha fatto anni ad essere una stronza per tutti, ad essere una con un carattere, cioè questa cosa le è costata tantissimo. Ma è vero anche che i fan devono imparare il momento, il modo. Lei stava andando, lei era piena nel pieno della sua concentrazione, perché stava salendo sul palco a San Siro, quindi era presa dalla sua concentrazione, perché ognuno di noi,
1: ma tu quando fai un concerto, fai uno spettacolo, devi essere concentrato ai tuoi riti, ai tuoi riti scaramantici, al tuo mondo,
0: e devi passare di lì, e poi arriva questa che dice oh faccia la foto. No, scusami, no, adesso non posso. Abbiate rispetto anche dei cantanti, abbiate rispetto anche di quel momento di alta concentrazione che hanno, perché è vero che grazie a noi, a voi, mangiano, è verissimo. Però abbiate rispetto comunque del lavoro di queste persone.
1: Non è che tu mangi perché tu te fai la foto, cioè nel senso, io ti do già il servizio, che è la musica.
0: Sì,
1: non è
0: però,
1: la foto, è una cosa che se voglio te la do, se non voglio non te la do, e non mi devi rompere le balle.
0: Ascolta, sì, però c'è stato un linciaggio, una
1: shitstorm. Perché come al solito ci sono i social,
0: sì.
1: E lì vai a capire perché quella fan era lì a chiedere l'autografo, la foto, quando stai salendo sul palco e non ci dovrebbe essere nessuno, capisci? Cioè, ci sono anche delle altre cose, e non è giusto, perché io devo essere libero di dirti di no. Ma tu sei un personaggio pubblico, devi essere pronta anche a questo.
0: Ma quello che io ti ho detto era perché io, lo sai, che
1: certo.
0: Poi curioso, io entro nella notizia, entro nei commenti, ma sai quanti che le hanno detto, uè ciccia, tiratela di meno perché senza di noi tu non mangeresti? Ma ne ho sentite di tutti i colori, abbiate rispetto, perché davvero è vero che una star, un cantante, un attore, è giusto che si dia un po' ai fans, ma anche meno fans, ma anche meno, perché in un momento, e mi ricordo Russell Crowe, è venuta fuori la notizia, che ha redarguito i suoi fan, gli ha detto no, ora vi mettete tutti in fila, ce n'è per tutti, firmo tutti gli autografi, ma con educazione. Figa, li ha messi in fila tutti,
1: ma
0: nel
1: certo,
0: vero senso della parola.
1: Ci sono, si chiamano firmacopie.
0: Sì,
1: solitamente
0: sì.
1: I cantanti e gli artisti fanno i famosi firmacopie degli eventi, dove tu vai, ti puoi fare la foto, e dove per loro è il lavoro,
0: sì.
1: Ma salendo su un palcoscenico o per strada non mi devi rompere le balle, cioè nel senso, perché se no ogni due secondi veramente, cioè, e adesso ti faccio il caso Joliet, ma ne abbiamo visti tanti a Roma, che se io sto andando a cena e sto camminando in un percorso dove ci sono 10 persone, io quando ci arrivo a cena?
0: No, ma io ti do ragione, ma e quindi io vi dico, care star del cinema, della TV, della musica,
1: tutti
0: con me,
1: chiudiamo?
0: Con me, state tranquilli.
1: Perfetto, fate tranquilli anche con me, noi vi salutiamo, ci vediamo tra qualche minuto con la terza parte dell'almanacco del giorno dopo, per voi.
0: Sigla!

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

0: E prima i Beatles e poi i Rolling Stones, non ringraziateci, continuiamo a mettervi sempre bella musica. Cari amici, benvenuti, terza parte di questo programma diffuso, del primo programma diffuso in Italia, che si chiama Yes We Are. Applausi scroscianti dal cielo per la donna col ventaglio, Simona Monaco. E eccetera, bene, e ora siamo giunti alla la dama con ventaglio
1: potresti essere la dama con l'ermellino,
0: esatto, potresti essere un dipinto
1: solamente bellissimo. Il pensiero di un ermellino mi viene un caldo,
0: matona mi verrebbe veramente l'ansia da spavento di paura con l'ermellino, quella cosa, mamma. Allora, detto questo, però, partiamo. Cari amici, benvenuti a questa terza parte. Come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti voi, cari amici che ci guardate, ci osservate, ma oggi siamo giunti giustamente.
1: Non è questo piffero bellissimo, che non credo sia un piffero, credo sia un flauto traverso. Chissà che strumento.
0: Sembra un'ocarina.

0: Oh, carina!
1: Oh carina, oh carina.
0: Oh, carina, lo so, è difficile. No,
1: No, l'abbiamo capito tutti.
0: ma è, sì, certo.
1: Gli altri, grazie per la fiducia.
0: Allora, buonasera, cari amici. Siamo giunti al momento tanto atteso e tanto amato. Ci ritroviamo, cari amici, lo sapete, per sfogliare questa nuova pagina del nostro almanacco, un appuntamento che noi amiamo, un appuntamento che noi riserviamo solamente a voi, amici che ci state guardando, magari ascoltando anche in radio. Lo sapete, l'appuntamento dell'almanacco è un appuntamento che vi porta a stare tranquilli. Un
1: Sì,
0: argomento.
1: certo.
0: Un momento che vi porta ad ascoltare qualcosa di interessante, ma soprattutto con un passo lento ma violento. Questo è il momento dedicato che noi ci ascoltiamo.
2: Passo lento ma violento.
0: Fai la faccia da Gigi D'Agostino.

0: siete ammarrate, ragazzi.
1: Io adoro Gigi. Amico mio.
0: Amico tuo. Ma io potremmo fare capo, ma posso fare un'ora di programma con Gigi D'Agostino di sottofondo? Cioè, tu accendi, sai che ora no, mi chiedo, non è fattibile, però tu accendi una televisione a luna di notte e ti ritrovi due, perché io lo proverei come test, cioè deve diventare ipnotico, no? Cioè tu per un'ora.
1: Probabilmente funzionerebbe se isoli la musica, isoli le parole.
0: In che
1: ma
0: senso?
1: Quanto è bella sta canzone.
0: Cioè tu stai lì a casa sul divano o stai a casa il pomeriggio, invece di sentire gente che parla, che urla, che dice, che commenta, no? Cioè sulle varie televisioni.

0: questa canzone è anche bella, che si chiama Impressioni, si chiama Impressioni di settembre, no? Che prende un pezzo della premiata PFM, esatto, perché adesso parte, inizia la parte cantata, no? Senti qua. E tu gliela fai ascoltare. C'è anche una parte calma, no? Vedo dove ci sei gasato inizialmente, poi
1: cos'è il genio? Rilassi.
0: Cos'è il genio? Esatto. Va bene, dai, ve la facciamo ascoltare un'altra volta, perché
1: non vogliamo essere licenziati. Così, quindi un'altra volta, un pezzettino allora, per volta, a piccole
0: bene,
1: dosi.
0: Va bene,
1: rimetti l'almanacco.
0: A piccole, no, andiamo, senti la musica. La chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria, soprattutto Maria, la Beata Vergine Maria. Senti, guarda. Bene, la Beata Vergine Maria e San Processo e Martiniano. Ma perché sono così difficili sti nomi di sti santi?
1: Ma perché poveracci gli è andati sti
0: non
1: nomi?
0: Lo so, non lo so. Il sole sorgerà alle 5:29 e tramonterà alle 20:56, cari amici. Le giornate di luglio risplendono di una luce matura e vibrante, invitandoci ad assaporare ogni istante con gratitudine. Fammi la faccia della gratitudine. Bravissimo, mi piace questa cosa. Cosa accade domani nella storia? Il 2 luglio, perché oggi ci riporta i memorabili eventi letterari, storiche, riforme civili e importanti celebrazioni tradizionali nel nostro paese. Nel 1937, nei cieli del Pacifico, scompariva misteriosamente la leggendaria aviatrice statunitense Amelia Earhart, mentre tentava il giro del mondo in volo. Spostandoci in Italia, il 2 luglio è da secoli il giorno del celeberrimo Palio di Provenzano a Siena, una delle feste storiche più affascinanti e sentite al mondo. Infine, nel 1956 veniva approvata in Italia la legge che istituiva definitivamente il Ministero della Sanità, un passo fondamentale per la tutela del benessere pubblico e di tutti i cittadini. Pagine cariche di coraggio, passione popolare e cura del prossimo. Ma
1: scusa,
0: adesso
1: mi è venuta in mente una cosa,
0: sì,
1: che non c'entra assolutamente niente. Posso
0: benissimo,
1: dirla lo stesso?
0: Prego, faccia come vuoi.
1: Ti ricordi la notte al museo?
0: Sì.
1: Che c'è Robbie Williams, l'attore.
0: Robin Williams.
1: Robin Williams. E c'è quell'altro comico.
0: Sì.
1: Che non mi ricordo il nome.
0: Sì.
1: E poi tra i vari personaggi nel museo c'è anche
0: Amelia.
1: Certo. Sai chi è l'attrice che ha impersonificato Amelia Earhart?
0: No.
1: È quella che ha fatto Ghost. È Samantha che ha fatto Ghost. E dicevo, io l'ho già vista, perché l'ho già vista sta attrice così carina, con questi veramente molto molto carina. E ha fatto,
0: ah sì,
1: ha
0: che
1: fatto,
0: è la che ha fatto anche
1: ha fatto
0: la serie TV, ma pensa,
1: vabbè,
0: brava,
1: comunque
0: carina, mi
1: piace. Ricordavo questa cosa.
0: Brava.
1: I segni fortunati, cari amici, alziamo lo sguardo. Alziamo lo sguardo verso la volta celeste per scoprire i favori degli astri di questo giovedì. Con Giove che stende una rete protettiva sui segni d'aria, assistiamo a un bel risveglio dell'ottimismo.
0: Hai ragione.
1: Il segno più fortunato della giornata è la Bilancia, che se non sbaglio è il tuo
0: ascendente,
1: che ritrova una magnifica armonia nei rapporti di coppia e un'ispirazione vincente per superare un piccolo ostacolo pratico. Splendida giornata anche per i Gemelli, travolti da un'ondata di creatività favorita dagli incontri sociali, incontri sociali e nelle trattative di lavoro. Infine, l'Acquario gode di un'eccellente fluidità mentale, ideale per fare chiarezza nei progetti futuri, un cielo luminoso per raddrizzare la rotta dei nostri pensieri.
0: Bellissimo. Passiamo, mettiamo la musica o vuoi fare tutto assieme?
1: Sì,
0: Nature Orto?
1: No, faccio Nature Orto, poi facciamo
0: la cucina
1: del giorno.
0: Oh, non come vuoi, se no ti metto la canzone e poi fai tutto con Nature Orto e cucina, tanto più o meno con la ricetta.
1: Come vuoi, dai.
0: Sì, dai, mettiamo la musica, e anche perché poi così mi ringrazierete di nuovo.

0: Quando qua, io ho sempre amato questi film, grazie.
1: Ti ricordi che abbiamo fatto la maratona?
0: Sì, sì, ce li siamo visti tutti. Bene, cari amici, ben ritrovati. Eccoci qua di nuovo alla rubrica Natura e Orto dell'Almanacco, tenuta dalla magnificente Simona Monaco. Prego.
1: Natura e orto. Il giovedì è governato dalla generosa e saggia influenza di Giove, pianeta legato.
0: Grande Giove.
1: Lo sapevo.
0: Se lo dici.
1: Legato all'espansione e all'abbondanza. In questo inizio di luglio l'orto estivo dona uno scrigno di dolcezza e freschezza.
0: Un scrigno.
1: Il melone, composto prevalentemente d'acqua, come tutta la
0: frutta. Di melone.
1: Come tutta la
0: frutta. Di melone.
1: Come tutta la frutta. Come tutta la frutta, così
0: impara.
1: Come tutta la frutta,
0: le mele, le pele, le uve, anche e quando è dolce l'umelo, cioè al sud ti piace, questo è quello che è.
1: Ma non l'ho mai sentito.
0: Le mele, le pele, le uve, perché tu fai la signora e non vai al mercato, vai al mercato e vedi come ti urlano. E che te.
1: Mi piacerebbe andare al sabato a un mercato.
0: E ci siamo messi a vivere a Ponte Magnolo, non c'è. Se vivevamo a Salerno c'era tutto.
1: Ma non avevamo il parcheggio per la macchina, per la moto.
0: Vabbè.
1: Composto prevalentemente d'acqua, ricchissima di potassio e di vitamina A e C. Il melone è formidabile scudo naturale contro la spossatezza causata dal caldo estivo. Favorisce la circolazione e un piccolo segreto naturale per il benessere è: prendete una fettina, ne ricavate la polpa frullandola e applicatela come maschera fresca di bellezza sul viso. 15 minuti, che è il classico.
0: Certo,
1: tempo.
0: Io spengo 5 euro per un melone.
1: Una fettina.
0: Una fettina.
1: Noi ragazze possiamo farlo, una fettina ne basta, non serve tutto il melone. Una fettina la trasformiamo in polpa frullandola e ce la mettiamo sul viso. Fatelo anche col cetriolo, ragazzi, è meraviglioso. Polpa di melone frullata e applicatela come una maschera fresca sul viso. 15 minuti, ha un eccezionale potere idratante e restitutivo per la pelle affaticata dal sole. In cucina, care amiche, facciamo un bel carpaccio di melone. Il carpaccio di melone è molto semplice. Chi ha una piccola affettatrice è decisamente molto agevolata. Chi non ce l'ha, quindi probabilmente la maggior parte di noi, tipo io che sono una chef ma non ho un'affettatrice piccolina, devo dire però potremmo, vabbè, comunque che fare, che me ne faccio io. Quindi tagliatele comunque sottili ma non troppo e fatele scottare sulla piastra, perché comunque viene benissimo lo stesso su una padella molto calda, come avevamo fatto all'epoca, al tempo, con le pesche. In questo modo
0: l'abbiamo fatto, tu l'hai fatta la ricetta del melone scottato, ti ricordo.
1: Sì, buonissimo. Allora, in realtà cosa succede? Succede che tutta la frutta ha il fruttosio, che è lo zucchero naturale della frutta, e una volta che si mette qualsiasi tipo di frutta su una padella molto molto calda, caramella il suo zucchero naturale, sigilla i succhi della frutta. In questo modo, mi raccomando, a padella molto calda, perché altrimenti non funziona, è come per la carne, per dirvi. In questo modo sigilliamo comunque tutti i succhi, ci si forma la crosticina e potete tranquillamente utilizzare delle rondelle sottili di cetriolo, oppure della valeriana, che è graziosissima e molto scenografica, e sopra ci mettete queste fettine di melone e, se volete, anche del formaggio fresco. Potete creare pezzettini con la feta, che stanno sempre molto bene. La feta si sposa benissimo perché è molto sapida. Diversamente, se non potete, utilizzate il primo sale, fatelo a cubettini piccoli. Se non vi piace questo tipo, fatelo col seitan, fatelo come diavolo volete. L'importante è che ci sia anche un aspetto che è fondamentale, cioè mangiare prima con gli occhi. Quindi questi colori, l'arancione un po' caramellato, il verde, il bianco, è stupendo. Io un consiglio vi do: l'insalata, prima di metterla come letto per accogliere, conditela leggermente, così mangerete tutto e subito.
0: Mamma mia, già mi è venuta fame, cosa mi prepari stasera? Non si sa. Vediamo, lo scopriremo. Il volo coraggioso e la misteriosa scomparsa di Amelia Earhart invitano a riflettere sul senso del viaggio. Bello il viaggio. E soprattutto il senso dei nostri limiti interiori. Spesso Nella fretta delle abitudini quotidiane dimentichiamo di esplorare i nostri desideri più autentici. Lasciandoci schiacciare dalle aspettative altrui. Domani, anche oggi, provate a prendervi un momento di libertà mentale.
1: Ma tu purtroppo libertà mentale, poi mi dici che c'ho.
0: Dedica
1: le farfalle nella testa.
0: Dedica 5 minuti a immaginare il tuo traguardo personale o un sogno. Ce l'hai un sogno?
1: Sì.
0: Anch'io. Che avete chiuso in un cassetto.
1: Anch'io.
0: Ascoltate la propria sete di orizzonti, senza l'ansia di dover dimostrare nulla a nessuno. È il modo più sicuro per alimentare l'autostima e ritrovare una profonda calma interiore. Hai trovato la calma interiore? No. Comunque siamo giunti in chiusura, cari amici, adesso ecco lanciamo via il foglio come fanno quelli bravi dei TG. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, sì esatto, vi lascio stasera con un celebre e ispirante pensiero di Amelia. Di Amelia.
1: Devo approfondire questo personaggio.
0: Un inno all'azione gentile. La cosa più difficile è la decisione di agire. Il resto è solo tenacia. Troviamo la tenacia e la dolcezza nei nostri passi di domani. Grazie di cuore per la vostra presenza e per stare sempre con noi. Noi ci vediamo ovviamente anche domani.
1: Ci vediamo dopo con Gosvip.
0: Ah, è vero, ricordiamolo, ricordalo, vai.
1: Ci vediamo presto con domani, oggi.
0: Invitiamo tutte le amiche che
1: venite a guardare il mio salottino Gosvip, il salottino delle amiche.
0: Di cosa si parla?
1: Si parla di un sacco di cose, cioè a me piace esplorare, quindi a volte parlo di, allora ultimamente sto parlando veramente di cose leggere, forse perché è l'estate, forse perché fa caldo, forse perché non lo so, d'inverno sono un po' più pesa, devo essere sincera.
0: Sì, quando gli rode
1: proprio. Sì. Invece queste, parliamo di vari personaggi, leggiamo i commenti dei nostri telespettatori, sai che ho parlato di Amadeus l'altro giorno e ho cercato in più di 500 commenti arrivati, non ce n'era uno positivo.
0: Sì, povero Amadeus, povero solito Amadeus. I social sono cattivissimi. Bene, siamo giunti al termine, è un campanaccio comunque, siamo giunti al momento di salutarci. Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Entra sempre più nel vivo il mondiale di calcio al quale non partecipiamo, ma stiamo vedendo comunque partite anche con sorprese particolari, perché eliminazioni importanti già ce ne sono state, l'eliminazione della Germania che si interroga su quella che è la qualità degli interpreti, dei convocati, dei convocabili, del movimento anche calcistico tedesco, di talenti che anche lì magari fanno fatica a esprimersi a livelli mondiali, l'Olanda anche che saluta con Koeman che rassegna le proprie dimissioni dopo anche le accuse abbastanza forti di Zlatan Ibrahimovic, che lo ha considerato un catenacciaro all'italiana. Non si ferma assolutamente la Francia, che invece ieri sulle orme di Kylian Mbappé travolge per 3-0 la Svezia senza praticamente farla respirare, una delle nazionali sicuramente più in forma di questo mondiale. Come estremamente in forma in questo mondiale il Messico, che le vince praticamente 4 di fila senza subire reti, segnandone 8, battuto anche l'Ecuador per 2-0, vittoria anche per la Norvegia di Erling Haaland. Sentiamo un attimo, Maioccone, il tuo slang, perché dobbiamo premiare così la Norvegia, che rema sempre più in avanti in questo mondiale, battuta appunto la Costa d'Avorio con un gol a pochi minuti dal termine di Erling Haaland. Facile facile. Appoggia in rete davanti agli occhi del papà, che tira un Mbappé, il primo in particolare con la finta, si libera, tiro a giro fantastico, così come il gol della Costa d'Avorio, gol fantastici. Oggi tocca Inghilterra Congo, Belgio Senegal, poi ci sarà nella nottata gli Stati Uniti contro Bosnia Erzegovina, Spagna Australia, Bosnia che chiaramente significa, ci ricorda ancora una volta che siamo stati eliminati nel modo peggiore. Nel frattempo però si accende anche il mercato in Italia con la Juventus che chiude per Ecator dal Genoa, al Genoa invece ci andrà Puzka, Juventus che conclude anche il discorso plusvalenza in tempo per la giornata di ieri, che era l'ultimo giorno disponibile per chiudere il discorso plusvalenza. La Roma invece non lo fa, un po' per scelta, preferisce pagare una multa piuttosto che privarsi di quelli che sono i suoi big, ai quali cercherà di aggiungerne altri, in primis Greenwood, che per il quale partirà sicuramente l'assalto. Tante cose allora di cui parlare, mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello!
2: Ciao, buongiorno, ciao Vincenzo, eccomi.
1: Allora, questo mondiale cosa ti sta raccontando? Adesso entriamo nella fase più calda.
2: Ma mi sta raccontando che il mondo anche nel calcio cambia aspetto, cambia volti, cambia denominazioni, cambia il modo di giocare. È un calcio diverso da quello che noi abbiamo conosciuto in questi anni. Se io penso che tra qualche giorno sono 20 anni che l'Italia ha vinto il mondiale a Berlino, veramente, a parte l'età che avanza, ma veramente è un'epoca completamente diversa quella che stiamo vivendo. Ci sono realtà straordinarie, su tutte quella del Marocco, perché io ho visto giocare, che mi piace molto, che è diventata addirittura numero 7 del ranking mondiale, nel 2010 era numero 95. Questo grazie a degli investimenti sui settori giovanili, su un'academy che è stata realizzata a Rabat, ma anche su uno scouting di ritorno che il Marocco ha fatto andando a pescare e a motivare tutti i giocatori che potevano vestire la maglia della nazionale, ma che giocano in Spagna, in Francia, in Belgio, in Olanda. 19 su 26 non sono nati in Marocco, ma sono di origini marocchine e sono tornati a casa, e che dimostra anche che comunque il calcio europeo resta una grande scuola.
1: Direi di sì, però perdono un po' colpi anche in Germania, Antonello, grande eliminata di lusso dal Paraguay addirittura.
2: Beh sì, la Germania ha fatto un tonfo imprevedibile, devo dire, ma tutto sommato anche l'Olanda, sia pure ai rigori ovviamente con il Marocco, sono due corazzate europee che vengono meno, se ci aggiungi poi l'assenza dell'Italia, la frittata è fatta. A me fa molta impressione, devo dire, la Francia. Ecco, l'ho vista anche ieri sera.

0: tenendo gli occhi aperti con gli stecchini, perché
1: beh, è difficile accettare.
0: Ma voglio dire, la Francia è impressionante, la Francia è asfissiante, la Francia ha delle qualità individuali che non ha nessuno e possono inventarsi in qualunque momento qualsiasi cosa. Adesso avrà questa sfida con il Paraguay, ma io penso che la Francia sia seriamente candidata alla vittoria finale insieme al Brasile, poi vedremo che cosa riuscirà a fare, che devo dire, per esempio la Spagna, che dopo l'Austria bisognerà vedere se giocherà con Portogallo, con la Croazia, cioè l'Europa del calcio è dimezzata naturalmente, non c'è l'Italia che non si è qualificata, come sappiamo purtroppo, non c'è la Germania che è andata fuori, non c'è l'Olanda, adesso vediamo un po' che succede, però c'è un calcio arrembante che viene da Sud America, dagli altri continenti, e devo dire la verità, io adesso sono stato abbastanza critico con la FIFA su questo, non tanto sull'allargamento del mondiale, ma sulla distribuzione delle quote ai singoli continenti. Però che devo dire la verità, lo dico forse facendo autocritica, è interessante che questo sia anche non solo il campionato del mondo, ma un festival, una vetrina del calcio internazionale. Abbiamo scoperto paesi come Capo Verde o altri paesi di secondo piano che magari non avevamo mai preso in considerazione, e il calcio apre queste frontiere. Finora le aveva aperte andando nel 2002 in Giappone e Corea, andando in Sudafrica, e adesso le apre alle squadre. Quindi da questo punto di vista io credo che sia interessante per chi è appassionato di calcio vedere questi fenomeni nuovi che stanno diventando, voglio dire, molto significativi nel panorama internazionale.
1: 20 anni fa, quasi circa, Fabio Cannavaro alzava la Coppa del Mondo da giocatore della nazionale pazzesca, peraltro fu protagonista anche di quella famosa azione contro la Germania che
0: sì, rubò il pallone a Libes Bergaria e avviò io stavo lì, stavo in campo,
1: lo so che eri in campo, quindi hai visto quella azione meravigliosa che raccontava tutto dell'Italia: forza fisica, anticipo, difesa, qualità tecniche di ripartenza, poi il gol di Del Piero all'incrocio, il tacco di Girardino, insomma musica maestro proprio, era il caso di dirlo.
0: Ma tu sì. hai fatto l'ossatura di quella squadra, partendo da Buffon, Zambrotta, Camoranesi, Cannavaro, Materassi, Pirlo, Gattuso, Del Piero, Totti, Toni, Inzaghi, e certamente me ne dimentico qualcuno, cioè, capito? Cioè, stiamo parlando di una qualità veramente superiore rispetto a quello che abbiamo adesso, anche per colpa nostra,
1: soprattutto direi anche.
0: Però i talenti non mancano, Vincenzo, se posso, io certo. Sto vedendo con grande interesse, con grande curiosità e anche con compiacimento che finalmente in questo mercato che si è aperto praticamente oggi, o comunque insomma le trattative che sono in corso, sento finalmente parlare di giocatori con selezionabili per la nazionale italiana, giocatori nati in Italia che sono al centro del mercato, su tutti Ecator, che ha già giocato con il nazionale Under 21 e poi Baldini lo ha fatto esordire con la nazionale A, è un 2006,
1: sì, sì.
0: Un 2006, ma con Liberali che dal Catanzaro probabilmente andrà al Como, anche lui nazionale Under 21 del 2007, o Idrissù, non so bene come si dica, dell'Inter 2007 anche lui, e poi ho letto stamattina che probabilmente il Milan acquisirà il cartellino di Rao, che ha giocato benissimo, forse uno dei pochissimi, se non l'unico, che ha fatto una stagione soddisfacente a Bari, quando poi la squadra è precipitata in Serie C. Ma Rao è un giocatore del Napoli assolutamente interessante. Cioè ci sono questi movimenti che riguardano finalmente, non si parla soltanto di acquisizioni dall'estero di giocatori stranieri, ma c'è un mercato che riguarda anche i nostri talenti che ci sono in Italia.
1: Senti,
0: come dimostra la vittoria dell'Under 17 negli europei qualche settimana fa, come sta dimostrando l'Under 19 di Bolini in campo proprio in queste settimane.
1: Guarda, mi fa particolarmente piacere che hai tirato fuori questo tema, Antonello, in particolare di Hecator, perché poi vanno educati, secondo me, anche i tifosi in generale. Ti assicuro che dopo aver pubblicato questa notizia, dopo averla raccontata,

0: puntata sull'altra emittente Radio Bianconera, averla pubblicata sui nostri siti, eccetera, sui social, si sono scatenati i tifosi della Juve a dire: ecco qua, invece di prendere giocatori veri, prendiamo questi giocatori qua, ma dove vogliamo andare, eccetera, eccetera. Io ho la sensazione che la maggior parte di alcuni tifosi, probabilmente di un'età diversa, sono abituati a vedere solo i grandi campioni e poi non hanno una cultura ampia del nostro calcio, e quindi magari l'ecator della situazione viene preso come uno scarto, che invece può essere il futuro attaccante della nazionale e anche della Juventus, che intanto
1: sì,
0: mette nel
1: però
0: suo
1: Vincenzo
0: partire.
1: Sono gli stessi tifosi che poi, quando la nazionale va male per 3 volte di seguito, non si qualifica ai mondiali, sono pronti a sparare a alzo zero con i mitra,
0: esatto,
1: contro la
0: cosa
1: federazione,
0: gli vuoi dire di
1: calcio italiano
0: a chi non la conosce,
1: cioè voglio dire, bisogna rendersi conto che questi inserimenti di giocatori che sono nati in Italia, sono selezionabili per la nazionale italiana, devono dare un segnale. La Juventus sta dando, così come in Como, che però il Como, parliamoci chiaro, il Como che l'anno scorso non aveva praticamente giocatori selezionabili italiani, per la nazionale, questi sì, italiani, per la sua ragazza, deve anche farlo l'inserimento degli italiani in base alle liste UEFA per la Champions, perché c'è anche questo. Ma Idrissou, adesso non so come si dica esattamente, e Rao, e insieme a te, sono, voglio dire, dei ragazzi che noi dobbiamo avere il coraggio di sostenere. La Juventus finalmente ha voltato pagina dopo i disastri dell'anno scorso. Vi ricorderete che Spalletti aveva preso in corsa una squadra che non aveva fatto lui, che non aveva fatto lui. È inutile riparlare di Opendao, di David o di altri acquisti che sono stati costosissimi e fallimentari. Adesso la Juventus ha cambiato pagina, ha ingaggiato uno dei dirigenti più svegli, più illuminati, più brillanti, più concreti, come Giovanni Carnevale, ha confermato Spalletti. Ecco, da questo binomio Spalletti-Carnevale deve uscire la nuova Juventus. Io sono invece molto contento che la Juventus punti su questi giocatori come Cator. Poi non mancheranno ovviamente i Kolomwani o i Dibu o altri giocatori di grande prestigio internazionale, però voglio dire, è un segnale importante, secondo me.
0: È un segnale importante che non significa soltanto, tra virgolette, soltanto aver puntato su un giocatore italiano, ma Cator è un giocatore che comunque lo ha detto anche lo stesso De Rossi, che l'ha allenato, va sgrezzato in alcune cose, ma è un giocatore di sicuro talento. Quindi ben vengano questi investimenti, soprattutto in un calcio, quello italiano, che in questo momento non si può permettere di acquistare i grandissimi campioni.
1: Ricordo tra l'altro che noi, cioè la Juventus per prima, me l'hai già detto tu, ma anche la Roma e la Fiorentina sono nel mirino della UEFA per mettersi in regola con certi parametri economico-finanziari. Quindi, voglio dire, nell'assemblea elettiva della federazione del 22 giugno, il presidente della Serie C, che poi è un nostro collega, no? Matteo Marani, dalla tribuna ha ricordato a tutti, come monito per chiunque, che l'anno scorso, o comunque ogni anno, la Serie A spende 200 milioni e passa di commissioni e di provvigioni agli agenti dei calciatori, una cifra pazzesca che ovviamente potrebbe essere utilizzata meglio anche nella mutualità tra le varie componenti. Quindi sono dati che devono, insomma, non solo farci riflettere, in qualche caso anche scandalizzarci, come i 200 milioni per le commissioni agli agenti, però devono, come dire, devono imporre un cambio di rotta. Io spero che con la nuova gestione federale nelle mani di Giovanni Maragò, che proprio oggi terrà alle 3, fra qualche ora, il primo consiglio federale per l'ammissione ai campionati, si possa dare una svolta anche in questo senso.
0: Vedi, ce lo siamo chiamato, un nostro ascoltatore ci scrive: dai, Ecator ha 20 anni, ha fatto 2 gol, lo paghi 18 milioni, 16, in realtà che giocatore è? Non è che bisogna essere felice perché è giovane di tale anni, in Europa i ventenni sono già titolari da anni. Cominciamo a dare spazio a questi giocatori, cominciamo a investire su di loro, cominciamo a dire a tutti i nostri tifosi, che siano di Juve, Inter, Milan e Napoli, Roma, che i club italiani non si possono andare a prendere Mbappé, Haaland e tutti quelli che sono là. Poi magari prendono il Jackson della situazione, ma chi è? Prendi Cator, ma è giovane, non

0: non ha mai giocato titolare, che investimento è? Intanto lo prendi a 16-18 milioni complessivi tra bonus e tutto il resto,
1: e a 20 anni
0: e non mi sembra che sia una cifra così pazzesca. Poi da qualche parte bisognerà ricominciare con la ricostruzione. Poi bisogna, quando è arrivato Carnevali diceva no, mi ci vogliamo fidare di Carnevali, tiri fuori dei talenti eccetera, come ha fatto in passato. Ecco, magari è uno di quei talenti che ha potuto tirare fuori, che ha voluto tirare fuori. È chiaro, non è l'attaccante dei sogni, ma la Juventus sta cercando di prendere Colomani, neanche lui sarà l'attaccante dei sogni, ma da qualche parte bisogna cominciare mantenendosi nei paletti dell'UEFA. E quindi cioè, o si capisce questa cosa qua o non saranno mai contenti i tifosi, ma la colpa non è delle società, la colpa è ad ampio raggio del nostro movimento che si è messo lontanissimo da quelli che sono i valori degli altri campionati.
1: Perché Vincenzo, come tu sai bene, sì, le spese che possono consentirsi queste grandi società internazionali sono, esatto, ma le spese di questi grandi club sono strettamente collegate anche, e torno su un tema secondo me molto serio e ancora un po' trascurato, quello delle impiantistiche degli stadi, quella degli stadi di proprietà, della fidelizzazione dei tifosi, come in Inghilterra, come in Spagna, come in altri paesi. Cioè anche questo fa parte del discorso, come dire, dell'economia di una società, altrimenti se si tratta soltanto di comprare giocatori più o meno bravi, questo è insufficiente a dare solidità a un patrimonio societario che non è fatto solo di calciatori, è fatto di vivaio, è fatto di stadi, è fatto di centro sportivo e tutto quello che ne consegue.
0: Esatto, poi ricordiamo a tutti quelli che dicono però l'UEFA sembra tartassare solo le squadre italiane, ricordo ancora una volta che bisogna per restare nei paletti spendere non più del 70% dei fatturati. Il problema è che in breve in Spagna e altrove hanno fatturati enormemente più alti che in Italia, quindi è chiaro che in Italia la capacità di spesa è più bassa. E questo è il punto. Quindi bisogna fare un po'.
1: La voce impianto, la voce stadio di proprietà non è secondaria in questo discorso.
0: No, assolutamente. Infatti è una tematica che poi ha tirato fuori anche Giovanni Mago in maniera incauta, secondo me, nei confronti della Juventus. È vero, lui,
1: sì, però lui ha spiegato, scusa, io non voglio, sì, non sì, voglio sì, giustificare nessuno, perché poi Giovanni Mago si difende da solo, non ha bisogno di me. Però lui ha spiegato che si riferiva all'epoca dei Moratti, degli Agnelli, cioè di Gianni Agnelli, di Berlusconi, non alla struttura societaria attuale della Juventus, che è stata la prima società italiana a costruire uno stadio di proprietà.
0: I concerti, anche quello è un aspetto importante, no? Per dire, è chiaro che magari si poteva avviare prima su questo tema, però mi piacerebbe, poi magari al Consiglio federale qualcosa uscirà più avanti, che però si chiamasse in causa anche la politica, Antonello, perché è vero che molti club sono rimasti pigri, però c'è una barriera da parte della politica che è i beni culturali e questo stadio deve, non può essere buttato giù, ma lo devi ricostruire da capo, la burocrazia che rallenta tutto diventa anche complicata a girare in Italia, molto più che a girare in Inghilterra, per esempio.
1: Hai ragione Vincenzo, ma quello della ricostruzione di un rapporto con la politica deve essere uno dei temi centrali della nuova federazione. Esatto. Allora, ricostruire un rapporto con una, senza intaccare, sia chiaro, perché l'autonomia dello sport va difesa in tutti i modi, con il coltello tra i denti, come è sempre stato, ma questo non significa non dialogare con la politica, non trovare dei terreni comuni sul piano, ripeto, per esempio degli impianti, dell'impiantistica, ma anche sul piano fiscale, sul piano dei tax credit, sul piano delle scommesse, perché altrimenti se rimangono due mondi separati che non dialogano, io penso che non ci siano le condizioni per fare bene. Adesso c'è stato un primo incontro tra il ministro Abodi e il nuovo presidente della Federcalcio. Abodi ha esagerato secondo me dicendo se sarà necessario ci vedremo tutti i giorni, era ovviamente una battuta, però voglio dire, bisogna ricucire questo rapporto e nessuno come Giovanni Maragò ha capacità di relazioni, di rapporti nel mondo del calcio, quindi anche da questo punto di vista può essere importante la figura del nuovo presidente federale.
0: Tra l'altro l'autonomia dello sport è stato un territorio di scontro proprio tra Malagò e Abodi, quindi tra lo sport prima, il calcio adesso e il ministro dello sport. In questo caso però credo che per quanto magari possano essere ricucibili, ricuciti, difficilmente risistemabili i rapporti tra i due, sia il ministro dello sport sia il capo del calcio in questo momento in Italia devono pensare al bene comune del calcio, quindi si mette
1: sì,
0: da parte
1: tra l'altro tieni conto che pur avendo per carità idee diverse,

0: i problemi del calcio italiano. Va ascoltata questa esperienza nella carne viva del calcio che Abodi ha fatto anni fa, quando poi si candidò anche alla presidenza della federazione e fu battuto da Tavecchio, il quale a sua volta, voglio dire, riuscì a riuscì a ottenere, diciamo così, i voti delle componenti tecniche, o meglio dell'associazione allenatori, che spaccò il fronte delle componenti tecniche fino a quel momento molto unito.
1: Eh già. Allora, invece, parlando un pochettino di mercato, abbiamo anticipato un po' una mossa della Juventus con Hecator, eccetera. Dall'altra parte, la Roma ha scelto per questa volta, dopo anni di rispetto al fair play finanziario, di abbonare, tra virgolette, abbonarsi questi altri milioni che doveva raggiungere. Ha scelto di preferire pagare una multa, anche salata, ma mantenere i propri campioni, questo affidandosi a quelle che sono le richieste di Gasperini. Ecco, può essere questa la stagione in cui la Roma, con un enorme sacrificio, ma facendo unione e squadra con Gasperini, può puntare allo scudetto, secondo te, Antonio?
0: Ma perché no? La Roma, voglio dire, ha tutte, la proprietà della Roma ha i mezzi economici, e la Roma ha un bacino d'utenza, una, come dire, un seguito esigente, per carità, è un pubblico esigente, ma è giusto che lo sia, ma di grande attaccamento alla società, di grande attaccamento alla maglia, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare meglio, per continuare a crescere, per fare meglio. Già è un segnale importante in questo senso, perché la Roma, da quello che leggo sui giornali, io poi non sono un fanatico, un appassionato di calciomercato, tu lo sai, però da quello che leggo, la Roma ha bloccato, o meglio i Friedkin hanno bloccato la vendita di Svilar e hanno rinunciato a 40 milioni sul bancone messi dalla Juventus. Cioè, questo è già un segnale positivo, proprio nella chiave che tu prefiguravi, cioè di non perdere i pezzi pregiati, ma di rafforzare la squadra, di rafforzare l'organico e soprattutto, come, di rilanciare lo spirito di questa squadra, che già ha fatto cose egregie, ma che secondo me può certamente, con alcuni punteri, con alcuni rinforzi in alcuni settori del campo, questo Gasperini lo sa meglio di me naturalmente, può puntare molto, ma molto in alto, e perché no anche allo scudetto.
1: Dall'altra parte invece del Tevere cerca di ricostruirsi la Lazio nei rapporti tra il presidente e i tifosi, ormai compromesso nella squadra, con un allenatore che ama le battaglie, le scommesse, come Rino Gattuso. Nel tentare di portare dirigenti che sono abituati anche a costruire spogliatoi importanti, come Peruzzi, che però per adesso ha detto di no all'Otito. Ecco, l'altra parte di Roma, quella laziale, che stagione si sta preparando a vivere, secondo te?
0: Ma guarda, io mi auguro che la Lazio ritrovi quello spirito, come dire, unitario che ha avuto finora. L'Otito deve certamente fare quello che ritiene giusto, perché che parliamoci chiaro, si tratta di società per azioni con fini di lucro, e i soldi ce li mette il presidente della società, però tu non puoi ignorare una storia, una tradizione di tifoseria, un seguito di tifosi che è stato veramente bistrattato ed è molto, ma molto deluso. E non è un bel segnale che una persona per bene e attaccato alla Lazio come Angelo Peruzzi si rifiuti di, abbia declinato l'invito a tornare nei ranghi della società. Non è un bel inizio. Io, se non ho letto male, credo domani o dopodomani ci sarà una nuova manifestazione di protesta contro l'andamento della società. E Otito magari rinunciasse a qualche telefonino, ma parlasse di più a voce con la gente, cercasse un po' di scendere dalla cattedra e di recuperare un rapporto con la tifoseria. Non è facile, io ho in testa anche l'esempio di Bari, perché si è creata una sorta di incompatibilità ambientale che è difficile da ribaltare. Però è un peccato, perché la Lazio ha storia, ha tradizione, ha prestigio, ha seguito, cioè, voglio dire, bisogna venire fuori da questa situazione. Allora anche chi guida diciamo, le, tra virgolette, non mi fa intendere, le rivolte o le contestazioni, deve trovare poi un terreno di incontro, perché compromesso non è una parolaccia, parlarsi, confrontarsi, cercare di, come dire, di rimettere in carreggiata una società che ha un passato.

0: passato come quello della Lazio, io credo che sia importante, quindi bisogna che Lotito scenda dalla cattedra, perché troppo spesso sale in cattedra e fa le sue omelie, e che dall'altra parte i tifosi diano una mano a ritrovare un clima positivo. In questo senso l'arrivo di Gattuso, al quale io personalmente sono molto affezionato perché lo conosco da sempre, abbiamo fatto la nazionale insieme, era uno delle colonne di quell'Italia del 2006, l'arrivo di Gattuso, penso, mi auguro per la Lazio che possa ridare, come dire, slancio, entusiasmo non soltanto alla società ma soprattutto alla tifoseria.
1: L'ultima domanda che ti faccio, più o meno è un tema che abbiamo affrontato, però che segnale è quando la squadra campione d'Italia, che ha le finanze più solide, può giocare la Champions League, partirà sicuramente fuori da per il prossimo anno, ha difficoltà a chiudere per Palestra e anche per Nico Paz, facendosi soffiare il primo dal Chelsea, che ha messo però sul piatto tanti soldi, e dal Como, che ha riacquistato di fatto Nico Paz?
0: Ah, guarda Vincenzo, torniamo a quello che dicevamo prima, si tratta di fatturati, ma si tratta anche di, come dire, di personalità, di disponibilità economiche, e torniamo al discorso che facevamo prima. Quello di Como è un caso particolare, perché gli Artono, i proprietari della società, sono tra i più ricchi del mondo e quindi hanno deciso di investire lì. Tra l'altro, lasciare Nico Paz al Como significa toglierlo ovviamente alle altre società come l'Inter, e quindi anche questo va considerato. Palestra, per Palestra vale lo stesso discorso. Noi non abbiamo in Italia, in molti casi, i mezzi finanziari per contendere i calciatori di grande prestigio, e ovviamente il campionato inglese, il campionato spagnolo, il campionato francese, che sta recuperando molto, sono un'attrazione forte per questi ragazzi, quindi anche il caso di Palestra si inserisce in questo discorso, come dire, di capacità economiche ma anche di appeal del calcio e del campionato inglese, per esempio.
1: Grazie ad Antonello Valentini, come sempre. Ciao,
0: grazie
1: Antonello.
0: A voi, buona giornata. Ciao Vincenzo, buon lavoro. Ciao.
1: Grazie, un grande abbraccio ad Antonello Valentini. Noi ci fermiamo qua per lo spazio editoriale. Tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Tante cose di mercato di cui parlare. Mettetevi comodi e preparate le vostre domande. Vi aspetto.

Nuovo stop legale per Donald Trump negli Stati Uniti. L'alta corte ha dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo con cui il presidente intendeva abolire la cittadinanza automatica per nascita, confermando l'interpretazione consolidata del 14° emendamento della Costituzione americana. I giudici hanno ribadito che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente lo status di cittadino. Il provvedimento firmato da Trump, che prevedeva invece di negare il diritto ai figli di persone presenti legalmente o temporaneamente negli Stati Uniti, non era mai entrato in vigore. Una storia di speranza arriva dalle zone colpite dal sisma in Venezuela. Dopo ore di incessante lavoro, una squadra di soccorso in coordinamento con la squadra della Repubblica Dominicana è riuscita a salvare Carlos, un bambino di 12 anni, rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, alla Guaira, per 5 giorni dopo il terremoto. I vigili del fuoco del distretto metropolitano di Quito hanno espresso profonda emozione, sottolineando che trovare segni di vita rappresenta la motivazione più grande per continuare a cercare senza sosta. Gaza è un disastro, le città sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafah non esiste più. Questo è il drammatico racconto del cardinale Pier Battista Pizzaballa, che ha visitato la striscia la settimana scorsa. Il patriarca ha descritto una realtà straziante, caratterizzata da strade fortuite in mezzo a tende e fognature, e ha denunciato la piaga sanitaria dei topi che mordono la popolazione, soprattutto i bambini. Nel frattempo la tensione resta altissima nell'intera regione. 2 membri delle guardie rivoluzionarie sono stati uccisi in Iran in un attacco terroristico, mentre raid aerei hanno colpito la città di Deir ez-Zoran nel sud del Libano. Teheran ha inoltre frenato sui negoziati nucleari con gli Stati Uniti, subordinando l'avvio dei colloqui all'attuazione del cessate il fuoco su tutti i fronti. Svolta nelle indagini sull'attentato contro il giornalista di Report Siegfried Ranucci, i carabinieri

0: Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito 4 misure cautelari nelle province di Napoli e Avellino per i reati di detenzione ed esplosivi e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso. Gli arrestati, d'età compresa tra i 22 e i 53 anni, avrebbero operato su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, agendo come favore e dietro un compenso economico da alcune migliaia di euro. 3 membri del comando sono finiti in carcere e uno ai domiciliari. Paura nel Principato di Monaco per una potente esplosione avvenuta in un edificio residenziale lungo il confine con la Francia. Nell'attentato di ieri sera sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolev, la moglie e il figlio di 13 anni. Il procuratore generale del Principato, Stéphane Thibault, ha confermato che non si tratta di un attacco classificabile come terrorismo e che l'indagine prosegue per tentato omicidio. L'oligarca e la consorte versano attualmente in condizioni critiche, sono in pericolo di vita, mentre il figlio ha riportato ferite meno gravi. L'ondata di calore continua a stringere nella morsa gran parte d'Italia ed Europa, esponendo almeno 130 milioni di persone a temperature superiori ai 35 gradi. Si registrano anche vittime, 2 gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione nel nord della Francia. In Italia si contano 3 decessi per malori legati all'afa tra Genova e il Mantovano. Dalla serata, tuttavia, violenti temporali e nubifragi hanno iniziato a colpire il torinese e Firenze, spezzando temporaneamente la morsa del caldo dopo 12 giorni consecutivi di bollino rosso, che oggi era classificato in 25 città. A maggio i prezzi alla produzione dell'industria registrano una lieve diminuzione dello 0,2% rispetto al mese precedente, ma continuano a correre nel confronto su base annua. Secondo i dati diffusi dall'Istat, l'incremento rispetto allo stesso periodo del 2025 arriva al 7,3% in accelerazione rispetto al più 6,8% rilevato ad aprile. Sul mercato interno una riduzione mensile dello 0,5%, compensata però da una crescita del 9,1% nell'arco di 12 mesi, trainata dal comparto energetico. Al netto dell'energia i prezzi aumentano dello 0,4% sul mese e del 0,4% sull'anno. L'internazionalizzazione dei percorsi formativi e il potenziamento delle competenze digitali e linguistiche rappresentano i pilastri fondamentali per garantire la piena competitività delle nuove generazioni all'interno del contesto geopolitico ed economico europeo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta a Roma in occasione dell'evento istituzionale intitolato Gli studenti italiani in Europa, un'iniziativa ad ampio respiro promossa e organizzata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
1: Crediamo che il talento dei nostri ragazzi non debba, debba meritare le stesse opportunità di tutti i loro coetanei, europei ad esempio. Crediamo che il talento di un ragazzo non si possa e non si debba fermare di fronte a una barriera linguistica in un tempo come questo. E pochi, guardate, lo sanno come me, perché allora io sono sempre stata qui, diciamo, condivido con voi un'esperienza di carattere personale. Io sono sempre stata un'appassionata delle lingue straniere, io ho studiato lingue, volevo fare l'interprete nella vita, ok? Le ho studiate al liceo. Buona parte di quello che so delle lingue in realtà è anche figlio delle mie passioni, no? Io approfondivo l'inglese perché ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi, sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva alle Canarie e quindi me la dovevo cavare. Che se non imparavo a parlare lo spagnolo non avrei potuto quelle poche settimane condividere niente con nessuno. Sono stata un'appassionata, sono un'appassionata delle lingue e questo, cioè la mia diciamo passione per le lingue, mi ha insegnato una cosa fondamentale, cioè che tu le lingue le impari davvero quando le vivi, quando cerchi di capire che cosa c'è davvero dietro le parole. Io sono appassionata di frasi idiomatiche, no? La frase idiomatica di una lingua straniera ti insegna molto di più di quello che puoi imparare chiaramente con il "the cat is on the table", no? Che cioè ti insegna la cultura, la storia, la mentalità che c'è dietro le parole che vengono utilizzate. Allora io sono certa che se vuoi imparare davvero una lingua devi parlarla con quelli che la parlano, devi andare sul posto, devi fare un'esperienza che ti immerga in quella realtà e ti aiuterà davvero a capire che cosa c'è dietro. E dicevo, nessuno sa come me quanto sia importante in un tempo come quello nel quale viviamo.
2: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. Si indebolisce l'anticiclone sull'Italia, sull'Europa centrale, e rinforza invece l'anticiclone delle Azzorre sull'Atlantico. Questo favorisce la discesa di correnti più fresche che interessano il cuore del continente europeo e anche l'Italia, mettendo fine nei prossimi giorni all'ondata di calore anche sulla nostra regione. Vediamo mercoledì dal punto di vista della nuvolosità, sarà ancora una giornata in prevalenza soleggiata, almeno nella prima parte, però poi vedete aumento delle nuvole sulle Alpi, nel corso del pomeriggio anche sul nord Italia, arriva infatti questo fronte da nord-ovest che porterà degli acquazzoni dei temporali entro la serata. Lo vediamo bene anche dalla grafica relativa alle piogge, prima parte di giornata ancora pressoché asciutta quasi ovunque, già al mattino però avremo i primi fenomeni sui settori alpini e nel corso del pomeriggio e poi soprattutto in serata questo fronte porterà temporali e acquazzoni anche di forte intensità soprattutto al nord-est, localmente con grandinate che poi nella giornata successiva scivoleranno anche verso il centro-sud. Dunque la previsione per oggi vedrà un aumento dell'instabilità a partire dalle regioni settentrionali, acquazzoni e temporali piuttosto diffusi nel pomeriggio sull'arco alpino, in discesa verso le pianure, interessata soprattutto il Triveneto, entro sera anche in Emilia Romagna, qualche fenomeno lungo la dorsale appenninica. Clima ancora caldo, ma temperature in generale diminuzione nel corso della giornata a partire dal nord per l'arrivo di quest'aria più fresca e secca. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Serata ai mondiali americani con clamorosi colpi di scena. A Boston si è consumato il fallimento della Germania, clamorosamente eliminata ai sedicesimi di finale dal Paraguay ai calci di rigore. Al gol sudamericano di Enciso aveva risposto Havertz nella ripresa per l'1-1 durato fino al 120esimo. È stato annullato dal VAR un gol di Tah nei supplementari. Da dischetto sono stati fatali gli errori dello stesso Havertz, Waldmeid e Tah, con Canale che ha siglato il penalty decisivo per il Paraguay. I sudamericani...
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
0: Vincere e giocare un buon calcio. Wimbledon, arrivano belle notizie per i colori azzurri. Dal tabellone femminile, Jasmine Paolini, testa di serie numero 13, avanza al secondo turno rimontando la qualificata statunitense Robin Montgomery. Dopo un primo parziale da dimenticare, la finalista del 2024 impone la propria classe chiudendo sul 0-6-6-4-7-5 dopo oltre 2 ore di battaglia. Sfiderà al turno successivo la vincente di Golubic e Šimanović. Splendida impresa anche per la 18enne italoamericana Tyra Caterina Grant, che ottiene la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di uno slam, travolgendo la beniamina di casa Katie Bolter per 6-4-6-2. Al secondo turno se la vedrà con Mary Buskova, nota stonata nel maschile, viene eliminato all'esordio Matteo Arnaldi, testa di serie numero 32, superato in 4 set dal transalpino Quentin Alice con il punteggio di 3-6-6-1-7-6-6-3. Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Bergamo con gli agenti della Questura Orobica, che hanno notificato 7 avvisi di garanzia con contestuali perquisizioni nei confronti di altrettanti esponenti del gruppo d'estrema destra Ultras Italia. I fatti risalgono allo scorso 26 marzo durante la sfida tra Italia e Irlanda del Nord. Secondo le indagini condotte tramite i sistemi di videosorveglianza dello stadio, i 7 indagati avrebbero occupato con violenza, minacce, atteggiamenti intimidatori i posti centrali della curva sud occupati legittimamente da normali tifosi e famiglie con bambini, costringendoli a spostarsi. Le accuse sono di violenza privata aggravata, per tutti sono state avviate le procedure per l'emissione del DASPO. A 50 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, fervono i preparativi per la messa a punto dell'evento sportivo. A fare il punto sui lavori è intervenuto il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, che ha sottolineato il grande sforzo collettivo e ha poi rimarcato l'importanza del post-evento per la comunità pugliese, ricordando che finiti i giochi gli impianti rimangono e devono continuare a vivere a beneficio delle società sportive e dei giovani.
5: L'impegno che il governo Meloni ha assunto fin dall'inizio per far sì che non soltanto vi fosse un'idea di giochi, ma per mettere a terra tutte quelle che erano le infrastrutture necessarie ai giochi, beh, quell'idea è diventata realtà. Una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città, oltre Taranto, che sono pure destinatarie di questi impianti, perché finiti i giochi gli impianti rimangono, devono continuare a vivere, devono avere una fruibilità che può essere indirizzata sia a società sportive, dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche, ma anche e soprattutto all'opinione pubblica, in particolar modo ai giovani, perché come ho detto l'ozio è il padre di tutti i vizi e chi fa sport non ha tempo per oziare.
6: Primo luglio e buona giornata a tutti, un nuovo mese di speranze, di trattative, di indiscrezioni, di retroscene, soprattutto in vostra compagnia, che questa è la cosa più importante. Vi vorrò poi rubare, dopo qualche notizia, un paio di minuti su una situazione che mi sta particolarmente a cuore e che vorrei condividere in vostra compagnia. Hecator subito e adesso Colomwani, abbiamo titolato così. Hecator è un'operazione interessante, mi avete chiesto in tanti. Io ieri pomeriggio in un video vi ho detto aspetto che la situazione vada in porto, ma non perché la stessi snobando, perché è una di quelle operazioni che tu devi fare entro il 30 giugno, è un'operazione di investimento su un giovane, che secondo me è un giovane interessante, non il titolare, ci puoi investire, puoi entrare nel tuo circuito, ha dimostrato di avere delle qualità importanti, secondo me con un allenatore come Spalletti, con tutto il rispetto per gli allenatori che ha avuto, può fare la differenza in prospettiva, crescere, mi ricordo un grande gol di tacco a Napoli, e poi su quell'asse con Norton Caffi sono state prodotte delle cose interessanti, quindi mi sta bene un'operazione del genere, datemi il vostro parere, che arriva prima del 30 giugno, arriva nelle condizioni giuste, favorevoli, per poter far crescere un giovane, sapendo che comunque davanti devi fare qualcosa di significativo. E questo nome di Colomwani è un nome che adesso, nei prossimi giorni, nelle prossime ore, dobbiamo seguire con attenzione, perché bisogna passare alla fase operativa, perché l'accordo con Colomwani è stato raggiunto da un po' di tempo, perché devi cominciare a mettere dei tasselli importanti dentro, perché devi accontentare Colomwani.

0: Spalletti con l'attaccante che lui ha sempre chiesto, è perché evidentemente devi fare anche un sacrificio per metterti d'accordo con il Paris Saint-Germain. Mi avete chiesto, ma non è un'operazione troppo onerosa, 15-16 milioni più bonus, mi riferisco a Decatur, un ragazzo che va al Genoa, un tuo settore giovanile, o comunque un ragazzo che è cresciuto con te, che va a Genova, valutazione 4-5 milioni. Io sulle valutazioni, sinceramente, ragazzi, io non entro, perché sulle valutazioni torniamo al discorso di Gonzalo Ramos, che ieri il Milan ha ufficializzato. Se entriamo nelle valutazioni non ne usciamo più. Devo dire che se tu stai cercando un ragazzo da crescere in attesa di piazzare Openda, e in attesa di capire il futuro di Jonathan David, sperando che magari negli ottavi possa tornare quello dei tre gol, che possa darti dei segnali, è una strada che mi sento di condividere. Vi avevo raccomandato una cosa: non andiamo troppo sopra il discorso Muaremovic, priorità. La Juventus sta ancora riflettendo, può darsi che rifletterà per qualche giorno, un po' per volta. Il giro dei portieri, attenzione, questa è una notizia esclusiva che ha dato da giorni Gianluigi Longari, il Parma, vi ho raccontato ieri, prende Daffara, perché Daffara deve fare il titolare, giusto? E quindi, prendendo Daffara che deve fare il titolare, come funziona? Funziona che evidentemente l'hai preso quando eri sul punto di piazzare Suzuki. E Suzuki che va al Leeds, oggi è la squadra favorita, per una lievitazione di cartellino, attenzione perché parliamo di 30 milioni, circa. In Inghilterra funziona così. All'interno di una stagione, quella che si è conclusa da poco, che non ha visto protagonista Suzuki, quindi anche il Parma secondo me sa vendere bene, significa che l'Aston Villa non c'è, significa che per quanto riguarda il famoso Dibu Martinez, come per Sorloth, abbiamo speso dei giorni senza vedere la fine del tunnel. Poi siamo passati da mercoledì scorso su Colomani, e un po' per volta farai tutto quello che devi fare con calma per migliorare la squadra. C'è grande pazienza e condivisione delle cose che vuoi fare. Non giudicate un'operazione adesso, mi permetto di dirvi, in base al mal di pancia che uno ha, se il giovane andava più o meno trattenuto con la recompra, perché poi ci sarà Faticanti, perché poi ci sarà Pecorino, perché poi ci saranno altri giovani, Moruzzi, che devono andare via e devono andare a giocare, perché la priorità della Juventus, alla luce anche del comunicato di ieri dell'UEFA che avete letto, è quella di essere assolutamente operativa sui dettagli che servono per consegnare una squadra competitiva a Spalletti. Non mi aspetto delle accelerate o degli impulsi da parte del Napoli, che sicuramente ha degli obiettivi che, se avesse la possibilità di fare cassa, li andrebbe a perseguire. Vi chiedo di non seguire le traiettorie su Lobotka in uscita, perché non è in uscita, chiaramente di non seguire McTominay, di capire come andrà e memorizzare come andrà più avanti il discorso legato a Lobotka. Il mercato è ancora troppo lungo, siamo in Italia, non ci sono grandi possibilità di budget, parlo in generale, deve uscire sempre qualcuno per far qualcosa. E la pausa di riflessione più significativa è quella dell'Inter. L'Inter si è trovata a un passo, forse mezzo, da Palestra ed è finita in quel modo. Si è trovata a due passi da Jones e sta finendo con valutazioni che siano ritenute eccessive. Si è trovata a un passo da Solet e ha deciso di non approfondire. Al punto che l'Udinese poi non ha preso Bella Coccia perché è andato al Venezia, e al punto che dobbiamo seguire anche le evoluzioni che si riferiscono al Mondiale, e mi riferisco soprattutto a Chalobah, ad altri profili che possono venire fuori, al discorso degli esterni assolutamente bloccato perché coinvolge Dodò, coinvolge Calahiri, anche per le stesse squadre. I sondaggi li hanno fatti sia l'Inter che il Napoli per Dodò. Mi aspetto esterni per la Fiorentina, tanti esterni. Alcuni nomi sono stati fatti, io ho un collegamento con Passione Fiorentina due volte a settimana che mi piace molto, perché andiamo subito a sviscerare le cose possibili e le cose meno possibili. Un esterno, ve lo ripeto, quello che ho detto ieri, ve lo ripeto, Tavares andrà via, e c'è stato un contatto diretto anche con Farioli, perché il Porto può essere interessato a Tavares e c'è concorrenza. Il mercato vero comincia probabilmente da oggi, chi dovrà fare dei passi, chi dovrà fare dei passi indietro, chi ha 200 milioni circa di sterline da spendere per due centrocampisti, perché noi siamo indietro, non soltanto siamo rimasti con gli stadi degli anni 90, ma siamo indietro anche per quanto riguarda la sostenibilità di alcune operazioni che neanche al 30% di come fanno in Inghilterra. Se pensate 85 milioni di sterline per Fernandes, che la sera prima, avantieri, era un passo dal Manchester United, poi il pressing di De Zerbi nei riguardi di Jorge Mendes l'ha portato ad andare al Tottenham, che se ne spende, ne vuole spendere almeno 100 di sterline per prendere Tonali, di cosa stiamo parlando? Parliamo del nulla, perché noi facciamo i conti della serva, facciamo, leggiamo i comunicati, verifichiamo tutto quello che c'è da verificare, ma siamo sempre indietro. Ecco perché sono contento di avervi e di aver venduto la notizia di Svilar come l'indiscrezione allo stato dei fatti, come sono andate esattamente le cose. Sono andate così, sondaggio, richiesta di informazioni, cifra alta, non vuole Gasperini toccare gli incedibili almeno sulla carta, entriamo in un'altra fase del mercato, la Juventus ha memorizzato la richiesta di ingaggio di Vicario, che guadagna un po' meno di 3 netti al Tottenham e ne ha chiesto circa 4 netti alla Juve, il nome di Vicario lo dobbiamo tenere in considerazione. Vi rubo 2 minuti all'interno di questo video, forse anche meno, perché sono sempre abituato a condividere con voi tutte le situazioni senza sconti e senza filtri. Ho ricevuto un paio di querele, facciamo un'avvisaglia di querela o di conciliazione, non so per cosa, da parte di un arbitro, e una querela da parte di un arbitro, faccio il cognome, Fornò, della sezione di Roma, se non sbaglio, semplicemente perché, avendo sempre, sottolineo sempre, tutelato la persona, non avrei potuto dire che Fornò per me è un arbitro scarso. Questo detto, il concetto dal mio punto di vista, lo condivido con voi, è sempre lo stesso: non c'è nessuno che, quando tu sei in buona fede e non tocchi o offendi la persona, cosa che non faccio mai, però questioni di educazione e anche di civiltà, ma posso permettermi di esprimere un giudizio nei riguardi di un arbitro, di un assistente, di un quarto uomo, di chi fa la moviola, di chi ti scrive WhatsApp, di chi ti dice che sei un maleducato, soltanto perché esprimi un giudizio, e anche lì mi sono un po' trattenuto. Volevo dire al signor Fornò che non c'è alcun tipo di problema, andiamo avanti, perché la querela su un giudizio tecnico per me è un motivo anche di soddisfazione, perché significa che comunque in un paese in cui parli bene degli amici o degli amici degli amici e non fai alcun tipo di ragionamento, libero molto spesso perché hai paura, perché non vuoi toccare l'amico, perché il tuo amico ha sempre ragione anche quando sbaglia delle stagioni e quando viene esonerato, la querela non ti tocca nel momento in cui ti fa diventare la schiena sempre più dritta. Tu ce l'hai dritta e con una querela salvaguardi la tua dignità, perché resti libero e la schiena diventa più dritta. Quindi tutto a posto, andiamo fino in fondo, ci sarà una rivoluzione e una rivisitazione dei quadri arbitrali. Siete d'accordo o non d'accordo? Su un fatto siamo tutti d'accordo, che il sistema arbitrale è andato allo sbando, e che se un giorno dovrò dire quell'arbitro merita 7, lo dirò, e voi mi direte non sono d'accordo con te, merita 5, benissimo, facciamo un dibattito, ma se dovrò dire l'arbitro, solo l'arbitro, è scarso, lo continuerò a dire. Volevo condividerla con voi questa cosa, perché le persone non vanno mai toccate, mai offese, per una questione di civiltà. Tutto il resto fa parte di una opinione libera, aperta, senza filtri e senza giri di parole o di valzer, tanto per tutelare o salvaguardare l'amico dell'amico. Grazie a tutti e buon 1° luglio.
1: Ammissione per la questione relativa allo stadio, quindi sarà il Foggia, questione di tempo per rivedere i Satanelli in serie C. Sulla panchina di Foggia ci sono novità?
2: Ma vediamo, chiaramente sì, sicuramente il Foggia diciamo ad essere ammesso in Serie B. No, io dicevo con piacere le parole di Agoni, presidente della federazione, che diceva grazie alle regole stringenti quest'anno pare, sembra di avere con tutte le squadre, non ha avuto problemi, non ci sono problemi di squadre un problema di iscrizioni, quindi almeno dovrà essere così, avremo le 60 squadre. Come?
1: Speriamo.

0: Spesso sì, c'è la voce che non ci siano qualche inghippo da qualche parte, però ad oggi sembra che la situazione sia, diciamo, positiva, un quadro positivo. Quindi a Foggia, che ha messo sicuramente a discapito della Ternana esclusa, vedremo un attimo se chiaramente anche qui Cautieri, dopo la decisione a Benevento, è un esperto, bravo, preparato, sono sicuro che sarà bene, perché anche lì da una retrocessione, anche se non sono le colpe sicuramente di Auteri, però anche è un ambiente caldo, un ambiente che vuole adesso ricominciare da capo, e bisogna adesso anche lì ricostruire, perché una squadra retrocessa, una squadra riammessa, una società abbastanza solida, bisognerà anche qui centrare e riconquistare nuovamente poi la gente allo stadio, perché anche lì c'è qualcosa che è successo lo scorso anno,
1: Sì.
0: nonostante, diciamo, i tanti investimenti del presidente, che è arrivato, ricordiamo, solo a febbraio, non è riuscita a scongiurare la retrocessione in Serie D. Adesso la riammissione anche di Otero non avrà vita facile, perché le scorie della passata stagione ci sono, e quindi bisogna
1: Sì.
0: eliminarle per poter puntare, per poter costruire il nuovo corso.
1: Luca, ne parlavo prima del collegamento con te e parlavo del Pescara, perché secondo me il Pescara in panchina ha fatto veramente un grande colpo annunciando Boucher come nuovo tecnico. Che ne pensi?
0: Una grande scelta, poi lungi Milano, parte del direttore sportivo Pasquale Foggia, che è bravo su questo.
1: Sì.
0: Anche qui la situazione è come Pescara, Catania, come Salerno, non si vince subito, però un allenatore preparato, bravo. Boucher ha fatto, ricordiamo, 2 anni fa, vinto la Coppa Italia con il Rimini, fece anche
1: Esatto.
0: abbastanza bene, sistemi economici. E poi lo scorso anno con Cosenza, ecco, Cosenza, nonostante anche lì situazione non semplice, è riuscito a portare la squadra nei playoff, e io sono convinto con un progetto serio, con meno temi, quello che ha vissuto a Cosenza e a Rimini,
1: Speriamo, sì.
0: credo che il mister possa davvero fare, anche perché si sposa bene con le idee del direttore sportivo Pasquale Foggia, che anche vogliono comunque vincere, vogliono puntare a vincere il campionato. Vedremo come andrà a finire. Io credo che Boucher, come ha ricordato il Civico, è un ottimo tecnico, preparato, e sono convinto che farà bene in terra abruzzese.
1: Luca, l'ultima domanda che sto facendo a tutti in questo periodo, che non c'entra assolutamente niente con la Serie C, ma visto il momento, lascio a tutti gli ospiti che ho qui in diretta, ti chiedo, domanda secca, chi lo vince il mondiale?
0: Ti dico la verità, io non ho visto nemmeno una partita per un fatto personale,
1: No.
0: anche perché lavoro, di solito non esco, però io credo che il Brasile ha qualcosa in più, penso, non vorrei sbagliarmi. Non ho visto partita, anche per una scelta mia, una mia idea, bisogna fermare un po' anche un bambino giorno il campionato per quello che è successo in Venezuela, ma questa è la mia idea. Per cui,
1: Sì,
0: già per
1: certo.
0: scelta personale, perché vedo, lavoro a volte di turni, non mi consente, la notte preferisco dormire, e
1: Ma
0: quindi voglio
1: certo,
0: dire,
1: capisco.
0: mi auguro in Brasile, dai, Brasile, Argentina, dai,
1: Va
0: siamo un po'
1: bene, ci può
0: sudamericani,
1: stare.
0: ti chiamo le
1: C'è
0: squadre americane, dai.
1: Carletto, c'è Ancelotti in panchina, facciamo
0: Brava,
1: il tifo
0: ce
1: anche,
0: l'ho, poi
1: ovviamente.
0: anche il Marocco mi è simpatica come squadra, quello
1: Bella,
0: in
1: bella,
0: finale,
1: bella
0: vediamo.
1: squadra. Senza dubbio, senza dubbio. Luca, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere.
0: Piacere mio, buon lavoro a Daniel.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di Tutto C, Tutto Mercato, direttore di Tutto Serenità, insomma, più ne ha più ne metta. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qua un minuto, restate con noi.

0: Seconda arte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri al microfono fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C con il calciomercato che è ufficialmente iniziato. Ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia che mi fa sapere pronto il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il ben ritrovato qui in diretta su A2C a mister Simone Banchieri. Salve mister.
1: Buongiorno, grazie all'invito e buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei mister ovviamente per aver accettato. Allora mister, io intanto partirei da un quadro diciamo generico di quello che sta, di quello che sarà il mercato di Serie C. Le chiedo cosa si aspetta, soprattutto quando si aspetta qualcosa, nel senso adesso i club stanno iniziando a sistemare panchine, allenatori, direttori sportivi eccetera. Forse il mondiale che frena di fatto le trattative di Serie A, a cascata frena anche un po' quelle di B e Serie B, ovviamente, quindi si aspetta che qualcosa possa smuoversi una volta finito il mondiale?
1: Sì, sicuramente sì, adesso soprattutto sulla Serie A incide il mondiale a cascata, come ha detto lei, il resto, e poi chiaramente c'è ancora da definire soprattutto in Serie C, forse qualcosa in Serie B, ancora che ancora alcuni dirigenti e alcune situazioni vanno messe a posto, alcuni panchini vanno ancora messi a posto e da lì partirà. Poi io credo anche che oramai il mercato è lunghissimo, intanto perché sì, fine agosto c'è, quindi onestamente di giocatori ce ne tanti, di situazioni tantissime, ma io non credo bisogna avere fretta, perché poi spesso nel mercato, per la mia esperienza, tutti dicono che va fatte le cose subito, va programmato tutto subito, chiaramente è un dato di fatto, però io penso che se uno è capace, sa il calcio, dico sempre che i giocatori che non vogliono gli altri, tu fai una buona squadra, con i giocatori che non vogliono gli altri e non con i giocatori che tu scegli, con quelli che restano in tutte le categorie si fa una squadra da primi quattro posti, se uno ha la capacità di saper scegliere quelli che rimangono in quel momento senza squadra, e ce ne sono tanti.
0: Sì, senza dubbio mister. Mister, la porto un po' sullo specifico, le scelte che sono state fatte, che saranno fatte, perché ne parlavamo prima con i colleghi di Tutto C, con il collega Luca Esposito. Lo Spezia ha preso, manca ancora l'annuncio ovviamente, però in panchina Turati, che ha fatto un'ottima stagione nonostante le mille difficoltà con il Siracusa, sembrava promesso sposo del Catanzaro, poi evidentemente è successo qualcosa e lo ha scelto lo Spezia. Guido Angelozzi, nuovo direttore sportivo che è tornato a Spezia, lo ha scelto per la panchina. Le chiedo che scelta è quella di affidare la panchina di un club importante come lo Spezia, che viene da una recessione molto dolorosa, affidare la panchina a un tecnico giovane ed emergente?
1: Chiaramente non conosco le dinamiche, quindi non posso giudicare di come siano andate le cose.
0: No, certo.
1: Né a Catanzaro né a Spezia. Quella di affidare la panchina a un tecnico giovane, sicuramente il direttore Angelozzi conosce bene l'allenatore e la decisione è andata in quella direzione lì, quindi credo che il direttore Angelozzi abbia ben chiaro a chi sta dando squadra, quindi è un po' come i calciatori, non ne farei mai una questione di tecnico giovane o esperto, ne farei come sui giocatori, farei la distinzione tra giocatori bravi e meno bravi,

0: e non giocatori certo. giovani o meno giovani, e allenatori, farei sempre una distinzione tra allenatori bravi e meno bravi. Poi sai, sull'allenatore bravo o meno bravo credo che incidano fortemente il club, i giocatori che tu hai a disposizione, credo che quello faccia veramente la differenza per noi allenatori. I giocatori che tu puoi allenare e il club come ti sostiene, come organizzato, come disciplinato e strutturato, quello è il grande tema per poter far bene da allenatori.
1: Sfrutto questo assist, mister, che mi ha fatto proprio per su questo tema, cioè questo tema qui, quando è un club organizzato alle spalle e poi i risultati si vedono. Mi viene in mente lo scorso anno nel girone B, tanto per fare un esempio, lo ha vinto l'Arezzo, un club che sì, aveva un tecnico bravo come Bucchi, aveva una rosa importante, però alle spalle una società ha sempre protetto al mister durante le difficoltà e ha sempre dato la giusta garanzia, ha fatto un progetto che si è portato avanti negli anni, ma così come l'Ascoli, come il nuovo Ascoli di mister Tomei, la proprietà nuova di Bernardino Passeri, cambiata la proprietà, ha cambiato tutto in casa Ascoli.
0: Ma sì, ma ha detto bene, dietro alle vittorie dell'Arezzo, dell'Ascoli, del Benevento, del Genza, sì, certo. oltre ai tecnici che sono stati chiaramente molto bravi, è un lavoro societario. L'Arezzo era 3-4 anni che costruiva le cose in un certo modo, Vicenza erano almeno 4 anni anche loro che andavano un passo da sì, salire, sì. Il Benevento era già 2 anni almeno che con una proprietà che ha fatto la Serie A faceva le cose. L'Ascoli è forse l'unica che era abbastanza nuova, però ha preso giocatori veramente importanti, un presidente che non ha fatto mancare niente a chi lavorava. Il risultato ne è una conseguenza, e adesso non va così, però è lì che si programma. Io ho avuto la fortuna di lavorare per tanti anni nel Novara, dove c'era una proprietà con la famiglia De Savo, un direttore come Mauro Borghetti. Quando tu hai una proprietà di quel genere e quando tu hai un direttore come Mauro Borghetti, che chiaramente scelgono giocatori da Bruno Fernandes a Barbieri, a Montepo, a Belli, a Schiavi, a Fonseca, quando tu hai la possibilità di lavorare in quei posti lì, capisci com'è che funziona quando tu sei organizzato e fare risultati, tant'è che noi arriviamo alla finale poi persa con la Reggiana per andare lì con 6 undicesimi, tra cui Zuno e tutti questi che ho nominato, Fonseca, Barbieri e Belli, per andare in Serie B con i ragazzi cresciuti lì. E capisci che l'organizzazione del club, le strutture, noi avevamo Novarello, il dottor De Salvo da visionario, mise in piedi di prima degli altri, e quindi quello è lavorare calcio. Quando non c'è quello diventa tutto più difficile, è tutto più complesso, perché se a un allenatore, come ho detto prima, mancano il club e i calciatori, non conosco un allenatore da Ancelotti, Guardiola e tutti in Serie B e C che potrebbero fare bene, non è possibile. Quando c'è quelle condizioni lì, come ha detto lei, in Arezzo, in Vicenza, in Benevento, dopo vincono i campionati, quando non li si vincono ci si va, come è successo a me a Novara, molto vicini, perché quando arrivi a una semifinale per andare in Serie B basti pensare al Brescia di quest'anno, esatto. Vuol dire che ci sei andato vicino. Poi se tu sei bravo a quella squadra lì ad aggiungere qualcosa, probabilmente l'anno dopo vinci.
1: Mister, mi sta facendo praticamente lei la trasmissione, perché mi sta fornendo tutti gli assist bellissimi, io devo soltanto finalizzare, quindi è molto bello. Volevo parlare proprio del Brescia, perché come diceva lei, la squadra che è, diciamo, nuova, arriva dalla Final Pisalò, tutto quello che è successo lo scorso anno, il presidente Pazzini aveva detto vogliamo la Serie B in 3 anni, quest'anno è purtroppo davanti, aveva quella corazza chiamata Vicenza, e in campionato in regola non c'è stato nulla da fare. Arrivata alla finale dei playoff, poi persa con l'Ascoli, ha meritato ovviamente questo doppio confronto. Io le chiedo se quest'anno l'Union Brescia, viste le concorrenti nel girone, parte sulla carta, ovviamente,

0: come la favorita per la vittoria diretta del giro, quindi la promozione in Serie A.
1: Ma sicuramente sì, ma lo dice la storia del calcio, no? Il Vicenza vince dopo aver perso con Padova, che era altrettanto provata per una finale con l'Alessandria prima. Il Vicenza perde col Padova, il Brescia perde con l'Ascoli e prima col Vicenza. Ma è normale che se su quella squadra lì, con un allenatore capace come Corini, una società strutturata, perché è vero che nuova Brescia, ma il presidente Pasini dentro la Brescia, certo, aveva già dimostrato di fare il club in Serie B, no? E avere una società organizzata.
0: No.
1: Se a quella società lì gli si aggiunge l'esperienza di quest'anno, il fatto di aver perso ti avvicina a vincere. A me è successo, ad esempio, a Novara, come ho raccontato in prima squadra, ma Novara ancora prima nel settore giovanile, quando vincemmo lo scudetto con i ragazzi, noi l'anno prima lo perdemmo con la Juventus, e io lì quando perdemmo con la Juventus avremmo vinto, e l'anno dopo abbiamo vinto lo scudetto. Quindi certo, il vincere è una conseguenza del prima perdere e sapersi strutturare e prepararsi a vincere. Io credo che il Brescia abbia ovviamente le chance di tutti, poi il girone A e se è complesso, io rimango tifoso, come di tutte le squadre che ho allenato, del Novara, e credo che il Novara sia sempre un club che debba vincere la Serie C. Credo che Cittadella, col direttore Marchetti e con le competenze che hanno dimostrato in Serie B di tempo, possano essere altamente positivi, mi vengono in mente queste. Credo che Renate, dal fatto di essere arrivati terzi e cercando di rafforzare la squadra, possa essere competitivo, ma sicuramente il Brescia ha almeno due o tre livelli di vantaggio la partenza. Poi i campionati sono tutti da giocare e le partite sono da giocare, ma se dovessi dire un web nel girone A più chance di tutti vincere, ripeto, conoscendo Colini, col quale ho avuto la possibilità a Novara di capire come lui era molto bravo ad allenare, con il mister e club, credo che il Brescia parta davanti a tutti, ecco.
0: Invece negli altri giorni sembra esserci molto più equilibrio, soprattutto nel girone C, lo diciamo sempre che è un girone molto equilibrato, con grandi piazze calde. Quest'anno c'è anche il Bari, per citare una piazza importante, ma il girone B quest'anno sembra ancora più competitivo rispetto agli ultimi anni. Perché? Perché sono tre delle quattro retrocesse dalla Serie B: Reggia, Spezia e Pescara. Quindi sarà un girone veramente infuocato se si aggiungono alle squadre che blasonate che già ci sono al girone B.
1: Sicuramente sì, io ho avuto il privilegio di farli tutti e tre i gironi, e ogni girone ha caratteristiche diverse, difficoltà diverse, modo di giocare anche differente, no? Dove uno c'è più tecnica nel girone A, dove c'è più fisicità, più stadi nel girone C, dove c'è nel girone B invece tanta qualità tecnica e anche alcuni stadi molto importanti, quindi ambienti caldi. E sicuramente quelle tre squadre lì, Reggiana, Spezia e Pescara, saranno decisamente competitive, perché poi sono club che hanno una storia. Poi bisogna sempre anche dire che tante volte la storia non va in campo, tante volte i tifosi non vanno in campo, e tante volte lo si è visto spesso. Nel girone C piazze importanti come Catania, come Salerno, che sulla carta ti aspetti che ogni anno potessero primeggiare o comunque arrivarci a vincere, poi sempre non è così, perché poi ci sono altri club che hanno la stessa idea e magari tante volte stesso blasone. Ultimamente, a parte la Juve Stabia di qualche anno fa, che fu abbastanza sorprendente nel vincerlo, poi alla fine sempre nel C una piazza importante, ma anche nel B una piazza importante. Basta pensare quest'anno l'Arezzo e l'Ascoli, come erano due piazze. Quelle tre squadre che lei ha nominato sicuramente si giocheranno il campionato fino alla fine. Il Pescara, perché ha già uno straforte, la Reggiana, conosco bene Tester, che ha vinto già parecchi campionati, sì, come la proprietà che c'era a Modena, che è stata a Reggio Emilia, sono proprietà che hanno già vinto i campionati, quindi queste due squadre qua possono essere competitive. Lo Spezia avrà tutte le ambizioni di vincere, quindi sarà bello giocare, ma non dimentichiamoci che poi qualche novità dentro il campionato viene sempre fuori.
0: Sì, sì, come no, basti pensare tipo all'Entella di un paio di stagioni fa, che nessuno ci avrebbe scommesso probabilmente, no? Anche a metà campionato poi ha fatto un girone di ritorno incredibile e ha vinto con merito. Mister,
1: anche fatto lì, anche se sì, lì, mi scusi, cioè, interrompo, anche se lì l'Entella si fa questo, ma non dimentichiamoci che il presidente Gozzi è riuscito, no, certo, quando eravamo a Novara in Serie B, è riuscito a reggere per parecchi anni la Serie B anche a un certo livello, quindi alla fine, sì, se lei vede dietro le vittorie, i giocatori sono straordinariamente importanti, sì, gli allenatori devono fare la loro parte, ma le società contano, i presidenti,
0: sì,
1: contano,
0: sì,
1: e lo ribadisco perché ho avuto la possibilità di lavorare con la famiglia De Salvo e le assicuro che quei presidenti lì fanno veramente la differenza nel calcio.
0: Mister, le faccio l'ultimissima domanda, che ovviamente non c'entra niente con la Serie C, ma visto il momento faccio a tutti gli ospiti che intervengono qua in diretta, visto il momento storico, le chiedo: chi vince il mondiale?
1: Beh, con la cosa più banale e facile, per me la Francia, perché hai giocato davanti, giocando con Mbappé, con Barcola, con Due, con Visee e tutti gli altri. La Francia, per me, ha quattro attaccanti davanti così forti oggi nel calcio moderno. Tu li hai e hai il coraggio, sì, sì, Deschamps, di metterli in campo, per me hai più chance di tutti, se poi loro oggettivamente hanno i più forti. È facile anche dire che poi per me vincono loro, però sono squadre altamente competitive, all'Argentina, al Brasile, alla Spagna, ci sono il Marocco, quali forti ce n'è, ma Francia mi sembra che abbia un livello decisamente superiore.
0: Sono totalmente d'accordo, anche per me la Francia è senza dubbio la favorita, anche per come ha giocato in queste partite. Mister, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi altrettanto, buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente Mister Banchieri. Parlavamo di Spezia che ha scelto Turati come nuovo allenatore, siamo in attesa degli annunci. Chi è già ufficiale invece, chi è già stato presentato, è il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi, tornato dallo Spezia, ha fatto il salto indietro di due categorie passando al Cagliari, dalla Serie A alla Serie C, evidentemente è legato ovviamente alla piazza di Spezia, ma è convinto anche dal progetto dello Spezia, è stato presentato nei giorni scorsi e andiamo ad ascoltarci qualche parola della conferenza stampa di presentazione di Guido Angelozzi.
2: Voglio salutare i giornalisti, ma il sindaco qui con noi, lui vuole dire qualche parola, anche il nostro Andrea Cordino, che quando vedi Cordino con il sindaco io sono un po' di paura, non sai che stai facendo, no? Io voglio salutare tutti e dire che questa è la prima volta che abbiamo parlato dopo questa sconfitta, no? L'ultima partita, posso dire, io ero rimasto proprio deluso, io e Tom e tutti, e Mister, tutti siamo proprio momento triste, ma io e Tom non volevo cominciare questa avventura senza che prendiamo un uomo giusto per noi, per la città, per la squadra, per tutti, no? E penso che abbiamo molto tranquillo, abbiamo fatto una decisione che per noi è una decisione ovvia, no? Ma io voglio dire due o tre parole di questo. Quando noi abbiamo parlato prima con Guido, era ovvio che era meglio scelta per noi. Ma lui ancora aveva contatto con Cagliari, no? Adesso abbiamo trattato tante persone e io ti dico questo. anche mi chiamano ancora, io posso fare, ma quando io ho nominato Guido Ancelotti, tutti mi hanno detto: oh, buona scelta, tu hai fatto benissimo.

0: fratello è qualche volta più giovane di me, ma io posso dire che ho trovato uno che forse siamo alla stessa età, ma lui è ancora più intelligente e più bello di me, no, sicuro.
1: Più bello sì, più
0: bello. So, per me, io voglio solo dire ti ringrazio tutti. Queste conferenze è proprio per Guido qua. Io sono qui per domande. Io voglio prima che il sindaco può dire qualche parola che vuol dire benvenuto a tutti.
2: Vorrei ringraziare a nome di tutta la città Charlie e Tom, perché la scelta che avete fatto era ed è la migliore possibile, ed è una scelta che ci ridà entusiasmo e ci dà voglia di soffrire, perché siamo abituati a soffrire, ma le gioie secondo me sono dietro l'angolo. E grazie Charlie, veramente, perché so che non è facile. Porta il mio ringraziamento a Tom, dicendo che noi saremo sempre vicino alla sua proprietà, a voi e a tutto quello che fate per lo Spezia Calcio e per la città. E allora dico bentornato alla sua seconda casa, dopo Catania è chiaro che questa è la sua seconda casa. Troverà una città molto diversa, un grande cambiamento, sono diventati leader mondiale della nautica, il boom del turismo, di tantissime cose, uno stadio penso tra i più belli d'Italia che abbiamo voluto insieme alla proprietà e che penso che ci vedrà protagonisti insieme. Guido, io dico solo grazie per questa scelta. Va benissimo fare scelte, invece penso che sia una sfida di amore verso la città, perché qui è cambiato tutto, ma quello che non è cambiato è l'amore per lo Spezia e per chi ha fatto il bene dello Spezia e ci ha dato grandi soddisfazioni, e anche chiaramente insieme siamo pronti a soffrire ancora una volta. Quindi grazie veramente alla società, grazie Guido, e noi come città e come provincia siamo al vostro fianco.
3: Grazie. Passiamo la parola al direttore sportivo Guido Angiotti.
1: Intanto buongiorno, io partirei dal 7 di luglio 2014. Quando sono arrivato qui a Vico, già mi sto emozionando perché mi sono già in mente prendo via. Quando sono entrato poco fa, sono dovuto andare perché sono stato male. Per cui ritornare qui la terza volta, come si dice, ci sono tre indizi, ma io dico la giro. Questo detto, i tendizi, io sono tornato a casa perché Spezia la reputo, come ha detto il sindaco, casa mia, perché ritornare tre volte in un posto non è facile. Io penso che resterò nella storia dello Spezia, per cui ringrazio tutti quanti, naturalmente ringrazio Tom e il presidente, perché sono stati proprio, mi hanno fatto una cosa spietata e racconto una cosa che è giusto nel rispetto del presidente. Avevamo trovato l'accordo, poi io non mi sono potuto liberare. Io ho detto al presidente, guarda, io non so se mi libero, per cui guarda in giro di trovare un sostituto, che se non vengo io che la società deve andare avanti. Poi dopo ci siamo risentiti, ho detto guarda, sto vedendo, sto cercando di trovare una soluzione, che poi l'abbiamo trovata con Cagliari. Ringrazio Cagliari, ringrazio tutta la città di Cagliari perché mi ha fatto bene, quindi ringrazio il popolo di Cagliari. E dopo abbiamo iniziato questa trattativa con tutti gli amici, non so quanti messaggi mi arrivavano, ma forse qualcuno non ha risposto.
0: Anche per me.
1: Chiedo scusa che non ho risposto a qualche messaggio. E sicuramente avevo altre possibilità dove andare, però pure la mia famiglia mi ha detto, dice, ti piacerebbe andare a Spezia? Ho detto sì, che alla seconda volta che c'ero stato, sono stato cacciato, lo dico così apertamente, cacciato senza motivo e senza neanche poter salutare la città di Spezia. Io sono stato in silenzio perché mi ha costretto

di stare in silenzio, perché sennò mi facevano un'avvertenza. Siccome avevo fatto quell'anno male, siamo andati in Serie A e l'ho lasciato con 7 milioni di attivo e mi hanno lasciato. Però ci sta, perché ci sta nel calcio e nella vita, queste cose possono succedere. Allora ho detto, la mia famiglia ha detto, ma se vai là poi non ci vediamo più. Ho detto, guarda, ci vado, sono qua e spero di dare tante gioie, ma le gioie si possono ottenere se siamo tutti uniti. Sarà dura, perché sarà dura ripartire da C. Io sono sincero, non so da quanti anni non la faccio più in Serie C, però con i miei collaboratori, con tutti i ragazzi della sede, con tutti quanti e con la città, secondo me possiamo fare bene. Io spero che i tifosi faranno tanti abbonamenti per rispetto alla società e per rispetto a Tom e al Presidente.

0: ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento mattutino con A Tutta C, dedicato al mondo della serie C. Parliamo di mercato, stiamo facendo in queste ore, perché ovviamente il tema clou è iniziata due giorni circa il calciomercato, quindi tante società si stanno muovendo, tanti giocatori iniziano a cambiare casacca e c'è anche chi fa il doppio salto, perché passa dalla Serie C alla Serie A. È il caso di Davide Puzza, giovanissimo Trento, cresciuto nella Juventus Next Gen, esterno sinistro, terzino sinistro austriaco, che passa al Genoa. E proprio da Genova ci colleghiamo con il nostro corrispondente per quanto riguarda il Genoa e la Sampdoria, Andrea Pirras. Ciao Andrea.
1: Ciao Dani, ciao a tutti.
0: Allora, parlavamo di questo ragazzo Puzza che arriva dalla Juventus Next Gen al Genoa. Giornata di visite mediche dovrebbe essere oggi.
1: Sì, perché dovrebbe essere tra la tarda mattina e il pomeriggio, dovrebbe essere questa la finestra per gli accertamenti clinici del caso per Puzza al Genoa. Ma di fatto è un'operazione che è conclusa, fatta naturalmente sarà contingentata dalle visite mediche, però diciamo che è tutto fatto. 5 milioni che finiscono nel caso della Juventus per questo giocatore, che in Serie C ha fatto bene l'anno scorso, insomma, ha raggiunto la doppia cifra per essere un difensore, per essere un terzino, un esterno che poi ovviamente è possibile anche molto, veramente sulla fascia ha fatto veramente molto molto bene. È un giocatore che risponde un po' alle caratteristiche che vuole Daniele De Rossi per il giocatore di fare, l'ha detto anche al termine della scorsa stagione, preferisco che siano molto incisivi, che sappiano difendere, e ha il nome per esempio di Sabelli, però vuole anche giocatori che sappiano incidere, sa che questo ragazzo incidere lo sa benissimo come si fa. È un giocatore giovane, un giocatore che certamente può crescere ancora più a Genova, e vedremo quale sarà il suo impatto. Certamente poi non si farà qua al mercato rosso per quanto riguarda gli esterni, ma può ritagliarsi certamente il suo spazio. Ripeto, ci ha fatto benissimo con una maglia pesante comunque come quella da Juve, anche se è gente, però comunque maglia pesante sempre è, e vedremo come si approcciare appunto in questa nuova avventura con il doppio salto.
0: Dicevi tu, Andrea, ha fatto benissimo, vado a leggere i numeri velocemente: 34 le presenze ovviamente fra Serie C, fra regular

0: season playoff e Coppa Italia Serie C, 10 gol e 5 assist, ma un bottino importante per un ragazzo che è un terzino sinistro, certo, poi può giocare anche, la può fare tutta. Ti chiedo, Andrea, la cosa importante, è un giocatore che il Genoa prende per tenerlo e puntarci subito, o c'è magari un'ipotesi di prenderlo e girarlo, poterlo girare in prestito quest'anno?
1: Ma io direi che parte con l'idea di farlo, perché comunque deve compiere 21 anni, quindi può essere già pronto. Certamente magari non potrà partire forse sempre da inizio, può essere che magari quando arriva a San Cruz può partire alle sue spalle, però io posso dare che non farà il percorso come magari altri rinforzi che sono arrivati sia dalla C, come per esempio di Benembiata, dal team Altamura, che magari, ecco, lui può partire forse inizialmente con un ritiro di Moena, ma magari può anche essere studiata l'ipotesi di un prestito o quant'altro. Vato, ecco, mi viene in mente un altro che può essere lui un investimento sul medio, nel senso magari un'attenzione con la prima via e poi l'integrazione sempre più costante con la prima squadra. Per quanto riguarda Pusa, posso ipotizzare, anche se magari certezza non ne abbiamo, perché poi le valutazioni le fa poi il mister De Rossi sul campo, però valutando forse l'età, direi che è più un innesto, decisamente più per la prima squadra. Poi ripeto, le vie del mercato, lo sappiamo benissimo, sono infinite, vediamo quali saranno anche gli scenari, ma ripeto, dovrebbe partire assolutamente con la prima squadra, quello sì.
0: Andrea, domanda extra che sto facendo a tutti in questo periodo, qui a tutti i nostri ospiti, esula ovviamente dalla Serie C, ma visto il momento la faccio: chi vince il mondiale?
1: Bella domanda, io ti dico, per il cuore, con un giocatore come Leo, mi si dire l'Argentina, che è difficile sempre, siamo così,
0: bis,
1: però ovviamente la Francia forse è la squadra che è più completa, c'è una seconda squadra che può arrivare in finale, figura prima.
0: Sì, quindi forse quelli lasciati a casa possono arrivare in fondo.
1: Ecco,
0: esatto. Forse anche quelli che ha lasciato a casa. Andrea, grazie per essere stato qui con noi.
1: Grazie a te, Dani, a tutti.
0: Ringraziamo Andrea Piras, corrispondente per tutto il mercato web, che segue da vicino le vicende di Genoa e Sampdoria, delle squadre di Genova. Abbiamo parlato di questo rinforzo che sosterrà le visite mediche oggi, che arriva dalla Juventus di Genova. L'anno scorso il terzino austriaco classe 2005 ha fatto benissimo, 10 gol, 5 assist per un terzino, niente male, quindi vuol dire che sa spingere, sa inserirsi e anche ovviamente ottime capacità balistiche, perché evidentemente 10 non si fanno se non si ha la tecnica giusta. Noi siamo arrivati ovviamente alla conclusione della nostra puntata che riguarda la Serie C, ma gli appuntamenti qui su Team Radio e su il 61 non finiscono certo con la nostra trasmissione. Andiamo avanti fino ad arrivare ovviamente alle 13 con l'appuntamento clou di giornata. Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti i loro ospiti su Maracanà, che potete seguire ovviamente su Team Radio scaricando anche la nostra app e su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Noi siamo arrivati alla conclusione. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici di News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Marini, il trofeo che viene realizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porta di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Seminarini parliamo un po' di calcio a partire da palestra, che

0: nel solco dei nostri grandi laterali, un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabini, Maldini, Facchetti, forse esagerando un po', però insomma, Palestra è lanciato in quella di zone lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento del sì il meglio per lui. Cioè, io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma, magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Prem in una squadra che insomma, in quegli anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma, di navigare un po' a vista. Però per lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro proprio lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane Romano, centrocampista, che potrebbe dire la sua in questo campionato, ecco, ma a tuo parere può essere un giocatore intrigante?
0: Sì, lo è, anche lui a margini, e devo dire che io sono d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e più dimensioni come il Cagliari, per evitare insomma, di collassare, già accaduto insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giulini deciderà di insistere oppure se verranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori che è il frontman di questa cordata che invece ha origini rigorosamente magiche, perseguirà insomma in questa politica, però insomma quella è una squadra giovane. Pare che il Cagliari sia stato quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato e quella è l'unica soluzione per cercare insomma di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina, ti aspettavi questa delusione così profonda?
0: No, insomma
1: 27 milioni?
0: Sì, mi ricordo che abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire che aveva fatto l'affare, poi alla fine insomma probabilmente l'ha fatto il Cagliari, insomma non si può giudicare Piccoli la stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi, non l'ho mai pensato, perché insomma la qualità dell'organico è decisamente superiore a quella della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha quella clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che sarà il 15 se non ricordo male, quindi potrebbe essere fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare un tratto lungo sino al 2029, credo.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione.

0: Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: I tifosi che vanno allo stadio. In questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la Società di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, parebbe a Grosso. Io lascio perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione a Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina poi diventerà addirittura devastante. E poi mi pare che lui ha lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale. Lo stesso Ken, ha avuto un Viareggio, con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
2: L'Inter, a proposito di ieri, riparte in favore del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
1: Ah no, non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato, e Palestra, Paz, ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa. Siamo diventati un campionato, insomma, lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale. E quindi, insomma, anche al Mondiale, insomma, vediamo i ragazzini che brillano, tipo Diomande della Costa d'Avorio, e va a prenderselo subito. Ci va il Paris Saint-Germain, quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti, insomma, con i bilanci non sono il massimo. Però, ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, non da grandi capitali.
3: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
4: Riccardo Guffanti, diamo sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
5: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato. È sempre bello ricordarlo perché è bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adidas, in quanto essere io consigliere della Adidas. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, mi fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo, e c'è la pazienza, insomma, di mettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere, insomma, quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più spesso un po' il movimento di direttori e di dirigenti. E sugli allenatori, questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sicuramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma, anche dal fatto che la nostra nazionale non sia qualificata per la terza volta in mondiali, e quindi ha creato Atena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale, quindi la ricostruzione della nostra nazionale, quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il mio abbia lasciato andare.
4: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Cnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
5: Intanto sono molto contento per la giornata.

0: Giovanni Cannavali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega amicizia di tantissimi anni. Quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha calcio italiano. Quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la migliore scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Cannavali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo l'anno.
1: Al Fair Play Minervini è presente anche il presidente del CONI Buonfiglio, le sue parole su Malagò, diventato presidente della FIGC.
2: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori. Valori come preparazione fisica. Stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto. Il rispetto è un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa. Sono stato onorato nel portarle al Quirinale dallo Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico, nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme. Quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni, questo non è immediatamente realizzabile, ma si può fare, per far sì che avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani, noi abbiamo visto l'under 17, l'under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci porta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, che dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
1: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Menarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane del calcio.
3: Ci sono alcune partite dove tu capisci che una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania. E tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un po' dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador che si sente si se puede solo dove il calcio c'è, perché questo drive c'è da solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincorrere l'Inghilterra, dice si se puede, quindi sta pensando a come era romantico il calcio prima.
4: Però il romanticismo in questo sport
3: non c'è, c'è tanto show business. Se ti inventi, Diego Armando Maradona nel 2018 disse è andato il mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo l'interruzione dei time out non sanno dove mettere gli inserzionisti. E gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché metto 30 secondi per bere, invece dura un po' di più.
5: Qual è il più bel gesto di Pelé nella storia dello sport?
3: Oh, che bella domanda, bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens nel piede del 36 durante la gara di salto lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia eliminazione,

0: uno che ha saltato mai meno di 7,90, di saltare 7,25, dice che what is your problem, Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Slong sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Ci siamo avanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
1: Un'ultima considerazione se possibile su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina,
0: visto che quella è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne è arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che saremo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosce bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
2: Adesso considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Roso, ex centrocampista degli Emiliani, che nella Fiorentina è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
3: Il tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui veramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Mi hanno detto lui probabilmente quello giusto. Bologna è una piazza importante, Tiviani ha fatto benissimo. Sono cresciuti tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino davanti anche per la scouting, hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, gli auguro di fare un grande campionato.
1: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lucumi?
3: No, ma se ci sta, perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter. È normale che se ne fuori in realtà è importante per un giocatore tuo determinante, sono decisioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia normale.
1: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
3: Ma sai, io faccio, devo dire la verità, non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo. Riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche, tecniche, riconosco che ha in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, anche col gruppo tifosi, questo è fondamentale, però gli manca quello step, secondo me, per diventare un giocatore, un top player in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è molto che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
2: E siamo così arrivati a conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: E arriva una palla, arriva una palla verticale, tu sei incollato, ok? La palla non anticipabile, l'unica palla nel caso non anticipabile è quella dritta per dritta, verticale, perché se io sono davanti col corpo, certo, puoi anticiparmi. Esatto. Per la diagonale, se c'è la parte giusta, ti posso anticipare, ma sul frontale si dice che è una palla anticipabile.
2: Se uno fa 60 gol in 53 partite con la Norvegia, che mi dice?
3: No,
2: siamo, siamo a livelli inarrivabili, no? Così. No, beh, guarda, io quando vedevo la Francia, la vigilia, dicevo, io il riparto più debole veramente è la Svizzera. E poi ricordavo i giocatori e mi prendi male.
4: L'unico che, o uno dei pochi, è Sarri, che ha sempre giocato con il play.
3: Vero.
4: Mi sembra grosso col Sassuolo. Però altre squadre,
3: vero, si giocano in pochi.
4: Al di là del periodo, sono contento di aver giocato negli anni 80 e anni 90, perché era il calcio bello.
1: Io, ragazzi, credo che Roma abbia delle basi importanti. Greenwood è un giocatore forte, il giocatore Gasperini, secondo me, se siete d'accordo, sì, proprio quel giocatore che vuole valorizzare al 100%, che piace a lui. Però io aspetterei a parlare di scudetto, cioè vorrei vedere un attimo il mercato al completo.
5: Penso che la Roma stia lavorando molto bene, nel senso che non si può candidare per puntare veramente veramente in alto. Poi sai, oggi primo luglio comincia praticamente la nuova stagione.
6: Quest'anno Roma si sta muovendo con una logica, cioè qual è la logica? Quella di seguire le idee dell'allenatore, e questo penso che sia molto importante, perché come diceva anche Enzo, Gasperini può dare ancora molto come allenatore, ma soprattutto può dare anche molto nella scelta dei giocatori.
7: Buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a Marco Piccari e Lucio Maninucci. Sì.
8: Ciao
3: Lucio,
8: ciao Marco. Saluto a tutti.
3: Allora, ben trovati in quest'anteprima di Maracanà, puntata del giovedì 2 luglio. Siamo entrati nel mese di luglio, da ieri, insomma, e con il mercato che si è aperto ormai, e con già tante situazioni che andremo così ad analizzare. Oggi, insomma, è chiaro che stiamo pensando un po' tutti a Tonali, che parte dalla,
8: mamma mia,
3: lascia il Newcastle a Tottenham, 115 milioni.
8: Sì,
3: è l'unico giocatore italiano più pagato tra le altre cose, quindi
8: sì.
3: Se ne va al Tottenham di De Zerbi, e questa è un'operazione incredibile. Poi magari ne parliamo dopo, se questa cifra qui è giusta per
8: Tonali. Ormai è una domanda,
3: cioè,
8: è una
3: roba proprio, ormai è sta domanda, da stamattina che
8: della
3: stiamo chiedendo, vale questi soldi
8: sulla
3: Tonali?
8: Discorso razionale, quindi
3: comunque Tonali è un gran bel giocatore.
8: Per me è il miglior giocatore di movimento che abbiamo.
3: Sì, sono d'accordo. Forte italiano che abbiamo in mezzo al campo,
8: in
3: questo
8: mezzo
3: momento.
8: Al campo, sì.
3: Quindi cresciuto secondo me molto dopo l'esperienza fatta in Premier.
8: Secondo me sì, tantissimo.
3: Quindi
8: ha sgrezzato definitivamente, l'ha consacrato.
3: Bene, poi insomma ci sono tante cose, perché ieri ci siamo lasciati e poi è esploso anche il caso di Gregorio. Mamma mia,
8: sì,
3: ne parleremo.
8: Bufera un po' in attesa,
3: sì,
8: devo dire la verità.
3: Poi c'è il mondiale che va avanti, insomma, ieri a fatica Inghilterra e Belgio battono le africane, hai capito? L'Europa si impone sull'Africa ieri,
8: ma con grande fatica.
3: Con grande fatica.
8: Dire il Belgio neanche con merito, secondo me, nel complesso.
3: No, il Belgio era praticamente
8: merito di crederci fino alla fine,
3: però mi sembra che poi in queste competizioni serve anche l'esperienza, perché eri a un passo dalla qualificazione,
8: la gestione,
3: sì,
8: 5 minuti avanti due gol,
3: sì. Va bene, abbiamo tanti argomenti, ci sono anche così giocatori che sono a scadenza di contratto, che hanno finito il loro rapporto con il club, e quindi alcuni nomi molto importanti, vediamo dove si piazzeranno, e quindi proveremo un po' ad individuare qualche sogno per la Serie A, ecco, diciamo qualche sogno, lo buttiamo lì.
8: Sì. Vediamo le trattative che sembrano chiuse, non lo sono.
3: Le trattative che sembravano chiuse, come la di
8: già per
3: Provel, che è tutto fermo, ma ce n'è un'altra prima di andare ai titoli, perché è capitata proprio adesso tra le mani, quindi la leggo al volo da tutto mercato web, perché Roma, l'Atletico, ma è su Greenwood,
8: esatto.
3: Gli agenti, vabbè, lasciare i Bondò a casa mia,

0: poi ne parliamo perché abbiamo immagini tutta mostrarvi, però questa situazione qui l'abbiamo appresa adesso. In Turchia sono sicuri che l'Atletico Madrid voglia provare a soffiare Greenwood alla Roma, quindi attenzione a questa situazione, perché ieri ci davano Greenwood molto vicino alla Roma, anche questa mattina, e vediamo insomma quali saranno gli scenari di mercato. E, bene, bene, io farei una cosa, andiamo subito ai titoli e poi cominciamo con la nostra trasmissione, aprendo anche le linee a voi al 331-8200-213. Beh, partiamo da quello che è stato il primo Consiglio federale di ieri di Malagò, prima Maldini, quindi prima il direttore tecnico, poi il CT, si dovrebbe concludere tutto nel giro di una settimana. Inghilterra e Belgio avanti con fatica, Coppa del Mondo, perché l'Inghilterra riesce a ribaltare la situazione contro la Repubblica del Congo, il Belgio era praticamente fuori, ribalta la situazione, riprende la partita contro il Senegal che saluta il Mondiale. Liberali, un italiano al Como. Insomma, il Como, oltre a tenersi Nico Pass e soffia anche un altro bel gioiello al calcio italiano, questa volta il Milan, che per un giocatore che tutti ne parlano bene, va a casa di Fabregas. Scoppia il caso di Gregorio, ci sono le parole del suo agente, c'è anche la replica della Juventus, che insomma è una situazione molto delicata, proveremo così a parlarne tra poco. E poi la domanda la facciamo, perché Lukaku ieri è stato ancora una volta importante nel match che ha sentito al Belgio, sì, decisivo, tra l'altro voti altissimi nella pagina di ieri per Lukaku. Allora la domanda è questa: Napoli, Lukaku, sì o no? E il Milan continua a trovare così vuole difensore, tutto su Ignacio, tra l'altro sì, in uscita dovrebbe esserci appunto Tomori, e quindi un altro giocatore portoghese che potrebbe arrivare alla corte di Amorim. Bene, ben trovati a tutti quanti di nuovo, a quelli che si sono messi in collegamento in questo momento, salutiamo gli amici del canale 61 del Digitale, salutiamo in cabina di regia Andrea Maglio che è tutta la squadra tecnica, ci sarà questa sfida in redazione come sempre Francesco Tringali e Daniele Peroselli che ci accompagnano nel corso di questo pomeriggio. 331-8200-213 per i vostri messaggi, per stare con noi, con i vostri
1: con
0: i vostri video audio. No, senti, io vorrei fare un po' di domande agli ascoltatori, perché poi dobbiamo coinvolgerli in qualche maniera e anche diciamo sui temi. Intanto voglio sapere subito, perché sarà un tema che ci incentreremo nella parte centrale del pomeriggio, però il caso di Gregorio meriterà diciamo attenzione, quindi se cominciate a mandarci il vostro parere, cosa ne pensate, che tipo di sviluppo vedete, che cosa succede, dite la vostra, perché qui la bomba l'ha fatta scoppiare il suo procuratore, quindi da lì è una super bomba che va a colpire la società, va a colpire i giocatori, insomma cioè, è veramente stato
1: non ha risparmiato nessuno.
0: Poi dopo leggeremo naturalmente nel
1: dettaglio, difendendo il proprio sito.
0: Esatto, beh, non lo so se lo ha difeso con questa strategia,
1: non gli abbia recato un vantaggio,
0: però vabbè, è la vostra, e poi raccoglieremo un po' di messaggi. Poi una cosa così che leggevo oggi, che sono un po' curioso anche di sentire il vostro il pensiero dei nostri ascoltatori, poi ne parliamo anche a noi, Lucio, perché ci sono dei giocatori che si stanno svincolando ovviamente.
1: Beh, ormai siamo a luglio, contratti
0: sì, ci sono dei giocatori quindi molto molto interessanti che si stanno svincolando. E quindi
1: riferimento a chi nello specifico?
0: Ma guarda, oggi leggevo, c'è una lista praticamente, molto interessante, una lista. alcuni giocatori che in questo momento si stanno, allora, e che sì, per esempio, no? Che sì, è un altro giocatore che
1: è stato ricoverato d'oro in Arabia Saudita.
0: Sta finendo, l'altro è Casemiro, che è vero che sembrerebbe andare in America, però
1: sì,
0: anche lui,
1: tempo,
0: esatto, anche lui è, diciamo così, in questo momento sta svincolando, quindi è un
1: parametro zero,
0: sì, parametro zero così. Poi c'è Salah, che pure lui è un altro parametro zero,
1: che ha preso cosina, altro che sì, qualche milioncino l'ha messo
0: quindi,
1: da parte in Inghilterra.
0: E poi c'è Goretzka pure, che è un altro giocatore che dopo che si è rifiutato di tirare il calcio di rigore, che c'è sta una polemica qui bonda,
1: sì, troppo,
0: capito,
1: proprio a favore di telecamera,
0: sì, sì, insomma, non è proprio che
1: non
0: beh, ci sono stati altri grandi giocatori,

0: Però sì, poi c'è anche Icardi, perché non ce lo dimentichiamo. C'è anche Icardi che ho capito, però
1: bomber,
0: sai,
1: Icardi.
0: Bomber Icardi in questo campionato, ma non potrebbe essere utile
1: un
0: ancora.
1: Centravanti in un campionato in cui ce ne sono pochi che incidono.
0: Ma poi considerando, ripeto, che secondo me nel nostro campionato questi giocatori qui ancora qualcosa possono dare, perché purtroppo ahimè ci siamo impoveriti e quindi che dite? Dite la vostra anche su questo, quindi individuando un po' quale possibile giocatore vi piacerebbe vedere in Italia in questo momento, visto che siamo nel periodo del mercato, ci sono questi parametri zero che potrebbero arrivare, e certo alcuni di questi sono molto costosi perché insomma c'hanno degli ingaggi.
1: Marco, Salah, Casemiro, che sì, tutti viaggiano sopra i 10 milioni all'anno.
0: Sì, sì, ho letto che pure Stones, quindi, mi sembra che
1: Stones sia, anche si libera,
0: però un altro chiede tantissimo. Stonfo proprio,
1: stonfo a livello di ingaggio, tant'è che piaceva anche al Milan, sì, però hanno visto l'ingaggio e hanno detto temporeggiamo un attimo, prendiamo tempo. Marco, arriva dall'Arabia Saudita o dall'Inghilterra, sai benissimo che percepisce degli stipendi faraonici. Certo, qualcuno a fine carriera, quindi prima o poi solo dovrà anche decurtare un pochino l'ingaggio. Però
0: sì,
1: anche con la decurtazione per i parametri italiani sono ingaggi elevatissimi.
0: Vabbè, insomma, dite la vostra al 331-8200213. Però voglio segnalare anche una cosa, sempre da tutto mercato web, perché c'è un'esclusiva che vi potete andare a leggere. È stato intervistato Corvino, che insomma è stato sempre uno abilissimo nell'individuare i giocatori, nel portarli nel nostro campionato, anche talenti, soprattutto talenti. E Corvino di potete appunto, ecco, la stiamo mostrando a favore di telecamera in questo momento. Corvino, per rilanciare il nostro calcio cambiamo questo sistema obsoleto. E quindi c'è questa lunga intervista realizzata da Lorenzo Marucci che trovate su tutto mercato web, un'esclusiva, non vi anticipo niente, ve la andate a leggere, se insomma, così anche per capire qual è l'idea di Corvino, un sistema che in qualche maniera deve essere riformato. Lucio, vediamo quali saranno anche le mosse del nuovo presidente della federazione. Perché
1: partire dal direttore tecnico,
0: adesso si parla del direttore tecnico,
1: cosa meno strutturale.
0: Allora, intanto lui ha detto che ieri è molto contento perché tutte le società si sono iscritte regolarmente alle varie professionisti, che si sono iscritte tutte. La situazione più ancora così da definire è quella della Ternana.
1: Sì, purtroppo,
0: che purtroppo
1: sappiamo.
0: Però dice si sono
1: vari,
0: e questo diciamo capire. Già un punto di partenza positivo. Poi vabbè, ci sono state alcune nomine eccetera che possiamo qua discutere.
1: Ah, ho capito.
0: Non lo so se
1: ti fanno
0: bene,
1: non ti convincono.
0: Poi io devo essere sincero, adesso con tutto il rispetto, ma
1: ti vedo molto convinto.
0: Io credo che bisogna anche rinnovare alcune poltrone, insomma, ma nel senso, mettiamo, no, gente un
1: ricambio
0: più,
1: generazionale,
0: sì, un po' più giovane che riesce a esprimersi anche meglio. Però vabbè, c'è tanto lavoro, dice, questo è
1: anche
0: l'ultima.
1: Anche qui immagino che cosa,
0: sì,
1: alludi, a quali dichiarazioni.
0: Insomma, ho letto una dichiarazione, magari se la vuoi prendere poi la possiamo,
1: sì,
0: anche leggere,
1: la ricordo,
0: però ho letto delle dichiarazioni in entrata ieri che mi lasciano perplesso, allora non me la prendo tanto col fatto della dichiarazione, che è molto discutibile, però dico, ad un certo momento della vita professionale di tutti noi, secondo me bisogna farsi un po', guardarsi allo specchio e dire forse è il caso che insomma magari impiego
1: fare un passo indietro
0: questo tempo per fare altro, ecco, così nel senso. Però questo è il mio,
1: che le riporti le parole, ce le ho sotto,
0: sì,
1: mano.
0: Riporta pure le parole, tanto voglio
1: dire,
0: sono
1: le parole, hanno un po' fatto il giro effettivamente anche dei social, le parole di Renzo Ulivieri, che ha parlato all'ingresso del Consiglio federale in FIGC, ha detto: per la nazionale italiana ci dovrebbe pensare anche la politica, se guardiamo le squadre straniere hanno tutte 5 o 6 giocatori neri, servirebbero leggi per adeguare il nostro sistema, come l'idea della cittadinanza che si sta evolvendo. Quindi è un discorso molto ampio, anche sociale. Io ho riportato letteralmente quello che ha detto Renzo Ulivieri. Certo, per risolvere i problemi del calcio italiano servirebbe anche altro, ecco. Non credo sia solo quello il problema del calcio italiano e possa essere quella l'unica soluzione per risollevare tutto.
0: Vabbè,
1: qualche dubbio ce lo lasciamo,
0: le
1: però
0: parole
1: non avevo riportato le sue dichiarazioni.
0: Ah, sono quelle, sono le sue, insomma, e va bene. E quindi che vogliamo, già arrivano tanti messaggi naturalmente,
1: leggevo su Di Gregorio,
0: su Di Gregorio, su anche liberali, perché il Como ruba al calcio italiano un talento, il Como non è una squadra del calcio italiano, non capisco, no, non è che ha scippato liberali, perché insomma sembrava anche questo destinato al Milan, torna al Milan, invece è arrivato
1: secondo
0: lì.
1: Secondo me ha fatto bene.
0: Fabregas se l'è preso, e abbiamo detto un italiano al Como, perché insomma penso che sia il primo italiano.
1: Beh, avevamo visto Goldaniga per pochi minuti, quindi aveva fatto talmente poco. Quindi
0: stanno cominciando a mettere qualche giovane perché devono anche far fronte a qualche cambiamento che devono fare per forza.
1: Liberale ha fatto un buon campionato, Marco. Ancora giovane?
0: Sì, sì, un bel giocatore.
1: 2007, se non ricordo male. Deve crescere, si deve sgrezzare, secondo me, per la Serie A. Però ecco, il fatto che il Milan l'avesse lasciato andare, che poi abbia provato a riprenderlo dopo un anno, fa capire che forse le idee non erano chiarissime.
0: No,
1: per me,
0: ha fatto bene
1: ha fatto bene Liberale.
0: O ci credi subito o non ci credi.
1: Sì, esatto,
0: insomma.
1: Dopo un anno soprattutto ritornare, mi è sembrato un po' un cortocircuito.
0: Sono d'accordo. Poi tra i tanti argomenti che andremo insomma così anche ad analizzare, prima abbiamo fatto la domanda su Lukaku, perché io continuo a pensare, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco, che secondo me dobbiamo è un tema secondo me che a Napoli non può essere trascurato. Napoli partirà con Massimiliano Allegri, adesso al di là di come giocherà, eccetera, però io rimango convinto che in questo momento, se deve uscire Lukaku, tu devi avere un'alternativa che sia comunque valida. Ora, Lukaku è vero che c'ha una certa età, quanto c'ha? 34 anni?
1: 33.
0: 33,
1: perché lui è 93.
0: 33
1: però
0: anni
1: lì.
0: Ancora, un attaccante non è che è proprio finito, insomma, nel
1: Non è vecchissimo,
0: nel
1: ormai è
0: 33 anni,
1: anziano, ma non
0: esatto,
1: vecchio.
0: 33 anni, è vero che c'ha un fisico che ha bisogno di essere sempre in forma, è quello che vuole.
1: Hanno avuto tanti stop.
0: Quest'anno, come ha detto Manna nella recente intervista che è stato così intercettato a Rimini nel giorno dell'avvio del calciomercato, ha detto: è un giocatore che ha avuto tanti problemi, lo aspettiamo al rientro e parleremo con lui. E io continuo a pensare che il Napoli invece, onestamente, Højlund e Lukaku, e magari hai qualche giovane da mettere dentro,
1: magari da inserire in rosa,
0: non è un reparto da buttare via.
1: Io ho
0: anche perché
1: idea.
0: Se va via Lukaku, domanda che faccio, deve arrivare un attaccante che sia di valore, non è che puoi prendere uno. Allora o va via Lukaku e prendi Vlahovic, allora avrebbe un senso,
1: però non l'avrebbe dal punto di vista economico.
0: Esatto, siccome il Napoli va incontro ad un discorso di riduzione degli ingaggi eccetera, allora oggi mi hanno chiesto dove lo vedresti Vlahovic se rimane in Italia. Secondo te rimane in Italia? Ho detto potrebbe rimanere. Dove lo vedresti? Ho detto io secondo me ci potrebbero essere due squadre. Il problema è l'ingaggio, però ci potrebbero essere due squadre interessate a questo calciatore. Uno è il Napoli e l'altra è la Roma.
1: Ah, la Roma per mettere un altro centravanti.
0: Se vuoi fare una
1: ipotesi
0: squadra,
1: un po' remote, soprattutto la Roma.
0: Ma sono
1: però,
0: due situazioni molto complicate e difficili.
1: Non ce ne sono.
0: Al momento non ce ne sono. In Italia credo che sia questa le uniche due strade percorribili.
1: Sì, non credo
0: se vuoi giocare
1: siano.
0: A meno che ragazzi, il Common faccia una follia.
1: Bah, mi sembrerebbe un'operazione che vi devo dire. Non aspettavo neanche Nico Pass potessero investire quella cifra lì, però per Vlahovic
0: non lo so, cioè capito, considerando che c'è da risolvere il problema Morata, e quindi Morata, poi c'è Icardi a parametro zero, secondo me si è parlato anche di Como Icardi, quindi una voce è uscita anche di questo. Quindi ripeto, tornando al caso Lukaku, io credo che a questo punto, facendo una valutazione, essendoci in panchina Allegri che voleva Højlund al Milan, ha sempre diciamo così stimato Lukaku, le metodologie di lavoro sono un po' diverse, io
1: non la vedo male.
0: Non lo vedo male.
1: Io ti dico la verità,
0: non come titolare.
1: No, però uomo che possa entrare e che possa incidere. Ma io infatti, Marco, ti devo dire la verità, io ho cambiato idea rispetto a qualche giorno fa. Dicevo Lukaku è una pagina chiusa, secondo me prende troppo di stipendio, bisogna trovare qualcuno che sia all'altezza. Però guardando questo Lukaku del mondiale, se Lukaku riesce a stare bene fisicamente,
0: esatto,
1: riesce a specializzarsi in questo, entrare e fare la differenza,
0: aggiungi una cosa, che lui
1: che
0: fa
1: già
0: il mondiale,
1: un po' ha fatto quest'anno peraltro.
0: Lui fa il mondiale, arriva quindi all'inizio della stagione in condizione, perché sta giocando, si sta allenando,
1: certo, è già
0: quindi
1: in
0: arriva
1: ritmo.
0: In condizione, io ti ripeto, un pensiero, se Napoli secondo me ce lo fa,
1: Sì, secondo me adesso ha più senso.
0: A vedere poi come trovare un accordo con l'ingaggio.
1: Sì, che è la Champions, che hai tanti impegni. Se Lukaku riesce a stare ancora discretamente bene a livello fisico, lo riesce a sfruttare in maniera sempre più sistematica quando entra a partita in corso, come sta facendo con il Belgio. È vero che percepisce un ingaggio molto alto, però per un altro anno potresti fare questo sforzo e poi eventualmente lo saluteresti a zero. Dipende se il Napoli vuole incassare dal cartellino o meno, perché Lukaku va in scadenza nel 2027, quindi se lo tieni in questa stagione e non lo rinnovi, poi lo perderesti a parametro zero. Quelle sono valutazioni economiche anche che dovrà fare il club.
0: Assolutamente, insomma, dite la vostra, recuperiamo un po' di messaggi, caro Andrea, e apriamo le linee vocali, poi andiamo a vedere anche gli iscritti, dai.
2: Ciao, sto notando una cosa nella dirigenza dell'Inter, siamo passati da Palestra a Nico Paz, dove c'erano queste trattative, dove si sapeva tutto, informazioni, dettagli, adesso non si muove più niente, secondo me c'è qualcosa sotto. O avranno imparato a lavorare sotto traccia senza farsi notare dagli altri per prendere eventualmente altre scopole? Cosa ne pensate voi? Secondo me è così, perché non si dice niente, non stanno trattando niente. O Marotta si è fatto furbo e dice: ma quasi quasi è meglio che non dico niente con nessuno e faccio tutto sotto traccia. Cosa ne pensate? Ciao, Max.
0: Sì, Max, abbiamo capito. Ma no, ma io non...
1: Però parzialmente forse, lavorare un pochino più sotto traccia.
0: Ma...
1: I nomi sono meno altisonanti sicuramente, meno spettacolari da un punto di vista giornalistico. Ci sono degli elementi che vengono attenzionati, Calaili è uno degli ultimi, poi bisogna capire quanto sia fattibile, c'erano altre in lista, la lista è lunga, anche Molina era stato inserito. Sono nomi secondo me meno di grido a livello giornalistico, però forse un pochino più di accortezza c'è magari, no?
0: Ma
1: poi
0: non
1: il mercato
0: quelli,
1: esce
0: comunque,
1: tutto alla fine.
0: Ma sì, ma i nomi sono quelli, dai, adesso si starà facendo delle valutazioni, ma i nomi sono quelli, non credo che è saltato un obiettivo che era stato fissato e adesso si cercherà di trovare un'altra soluzione. Andiamo con un altro audio.
3: Buonasera Maracanà, un saluto a Lucio e al direttore Piccari. Allora, per quanto riguarda i giocatori svincolati, ad esempio l'Inter rispetto agli altri anni che ci aveva abituato comunque a colpi di un certo calibro, quest'anno mi aspettavo che l'Inter andasse a prendere un difensore centrale forte, uno tra Konaté magari, che poi è andato, vabbè, al Madrid, ovviamente mi verrebbe da dire, ma c'è un certo Stones che per me a 31 anni, altri 2-3 anni ad altissimo livello, specialmente in Serie A, li può fare. Per me andrebbe a sostituire comunque uno tra Acerbi e De Vrij e darebbe molta più qualità. Magari è meno forte in marcatura di quanto poteva essere Acerbi, ma io lo vedo adatto. Voi come lo vedete questo profilo?
0: No, il profilo, poi questo è un giocatore che ha fatto una crescita importantissima con Guardiola, ha ricoperto dei
1: più ruoli, abbiamo
0: più
1: visto
0: ruoli,
1: a un certo punto fare il
0: mediano, il centrocampista centrale, come no, quindi questo è un giocatore, a me è sempre piaciuto, non è più giovanissimo, questo bisogna
1: dire, sì, non è
0: dire.
1: Vecchissimo,
0: no, insomma, una via di mezzo,
1: profilo, esatto. C'è un problema, Marco.
0: C'è un problema, dillo tu.
1: L'ingaggio. Purtroppo le richieste sono elevatissime. Lui a livello di euro, mi ero fatto il calcolo, al Manchester City, al lordo, quindi quello che dovrebbe versare la società, 18 milioni. Ora chiaramente ci sarebbe una decurtazione, ma anche immaginando una decurtazione del 33%, quindi di un terzo dell'ingaggio, percepirebbe l'Inter dovrebbe versare 12 milioni a stagione al lordo. Sono tanti. Io non credo che sia disposto il calciatore a scendere troppo da quelli che sono i suoi parametri. Al momento effettivamente è così. Anche se dovesse chiedere solo 6 milioni netti o 7 milioni netti, sarebbe un ingaggio poco sostenibile per un difensore, ancora forte, ma

0: del campionato americano, quindi
1: sì,
0: potrebbe andare a giocare
1: lui, anche
0: lì,
1: Arabia
0: anche
1: Saudita già da tempo,
0: esatto.
1: Stones.
0: Va bene, ci fermiamo, break, e poi torniamo, recuperiamo un po' di messaggi, andiamo a leggere un po' di news, abbiamo appena iniziato in questa anteprima di Maracanã, tra poco.

0: Dunque ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari, Lucio Marinucci in quest'anteprima.
1: Allora, eccoci, un saluto.
0: Diamo un'occhiata.
1: Anche a chi si unisce.
0: È vero. Gol TV. Gol TV.
1: Amici di Gol TV, un saluto.
0: Si uniscono adesso a partire dalle ore 13.30 come tutti i pomeriggi, poi alle 14 avremo anche gli amici di Italia 7. Allora, andiamo velocemente a prendere e recuperare un po' di situazioni, perché abbiamo parlato del operazione Como Liberali, ma il Como annuncia un'altra ufficialità.
2: Sì.
0: Eccola qui, ce l'abbiamo, Lucio, su tutto mercato web. Sono pieno di ambizioni per questa Miglia. Nuova sfida. Miglia, quindi raggiunge il Como, altro giocatore di cui si parlano gran bene.
1: Sì, sì, effettivamente sì, è un profilo molto da Como, sì, Marco. Sì, qui appunto lui ha rilasciato queste dichiarazioni, molto contento, molto entusiasta. Vediamo che tipo di impulsi potrà dare per anche il settore giovanile, perché lui è uno che sa gestire anche molto bene a tutto tondo,
0: anche giocatore per esperto.
1: Sì, giocatore esperto, non è vecchissimo ancora,
0: 31 anni.
1: Però sicuramente è uno di quegli elementi che può dare una mano. Un giocatore molto anche brevilineo, sai, tecnico, baricentro basso. Lui ha 32 anni, se non ricordo male.
0: 31
1: adesso. 31, guarda, 31. Deve compierne, sì, ne compie, sì. 32 quest'anno, ma ne è ancora 31. Classico spagnolo, insomma, centrocampista molto spagnolo, di qualità tecniche, dinamico. Non è giovanissimo, dicevamo, però è un colpo per caratteristiche tecniche molto da Como.
0: Bene, quindi segniamo un altro giocatore per Fabregas.
1: Credo farà il titolare, ti devo dire la verità, Marco.
0: No, però insomma, vedo come hai bisogno anche di giocatori esperti.
1: Però sai, no, soprattutto Marco, le partite saranno tante, quest'anno non giochi più una sola.
0: Ma guardate che quest'anno è un test importante per il Como, perché come ha detto nel corso della stagione proprio Fabregas, ha detto: fino adesso noi ci siamo cimentati nel campionato,
1: arriva per 6 milioni,
0: e quindi tutta la settimana potevamo lavorare solo per una partita.
1: È un'impostazione molto
0: adesso
1: differente.
0: Cambia tutto, ed è un test per me, per la squadra, per tutti, insomma. E poi tra l'altro ti vai a cimentare nella più importante competizione europea, non è che vai a giocare in conference, con tutto il rispetto, vai in Champions League, quindi con il dispendio di energie psicofisiche importante durante la settimana. Questo è un bel test per lui e per la squadra e per questi ragazzi, quindi
1: sì, infatti. Allora, devi arricchire la rosa, devi allargarla.
0: Ripeto,
1: sono 6 milioni la spesa per il cartellino del giocatore. Negli ultimi anni al Getafe ha fatto molto bene, ripeto, è molto dinamico, è un mediano però votato un po' all'attacco. Può fare anche il trequartista,
0: allora,
1: ha tanti assist.
0: Bene, andiamo subito a recuperare un altro audio.
3: Ciao Marco, ciao direttore, ciao Lucio. Purtroppo non potrò trattenermi molto perché fra poco inizio a lavorare. Volevo solo dire spero che l'Inter e Kivu cambino modulo, perché non se ne può più di questo 3-5-2. E niente, tutto qua. A me piace molto la difesa 4, anche se lui fa questo accorgimento bellissimo della costruzione con due difensori più un regista, uno dei due, nel caso ci siano sia Çalhanoğlu che Zielinski, miglior giocatore dello scorso anno della Serie A secondo me. Quindi vabbè, in finale i numeri non sono così, dei moduli così importanti.
1: Ma sai come la penso io, Marco? Però lascio a te prima sui moduli, secondo me non è una

0: questione di modulo, è una questione di interpretazione. La difesa a 3 non è per forza un qualcosa di troppo conservativo. Chiaro che tu, avendo un difensore in più, hai un tipo di applicazione differente rispetto ad una difesa a 4. Però io riporto sempre l'esempio del Borussia Dortmund, che è una squadra ultra europea, che gioca un calcio propositivo e gioca con la difesa a 3. È un 3-4-2-1. Però può essere interpretato anche in maniera molto europea, e l'Inter effettivamente non mi sembra un 3-5-2 conservativo, estremamente conservativo. L'Inter gioca anche un calcio comunque gradevole, propositivo.
1: Sì, sì, abbiamo detto.
0: Poi è chiaro, la difesa a 4 ti permette di proporre in maniera differente, su questo non c'è dubbio. Però è l'interpretazione del modulo, non il modulo di per sé a prescindere.
1: Sì, comunque il modulo è importante, perché poi c'è una scelta dell'allenatore, non c'è niente da fare. Cioè,
0: quello ti orienta anche l'impostazione banalmente di una rosa.
1: Esatto, anche la costruzione della squadra.
0: È inevitabile quello.
1: Anche
0: sì.
1: Noi non possiamo sempre dire il modulo non conta, perché ci raccontano sta cosa ogni tanto gli allenatori.
0: No, il calcio ormai è fluido, quindi non si gioca come biliardino dove non ci si muove.
1: Ci sono gli allenatori che fanno la difesa a 3 sempre, quelli che fanno la difesa a 4 sempre.
0: Vabbè, ma è normale, quindi ognuno ha la sua interpretazione.
1: Alla fine conta, perché scelgono poi i giocatori che devono interpretare quel tipo di modulo e che devono interpretare quel tipo di idea di calcio. Quindi, perché sennò riduciamo sempre, a me sta cosa non la capirò mai, altrimenti riduciamo il calcio ad una cosa molto banale e semplice, che non è così. Quindi c'è un lavoro tattico che viene fatto durante la settimana, ci sono i match analyst. Non è così, il modulo conta, è chiaro che c'è l'interpretazione del modulo, quindi tu puoi fare un 4-4-2 molto offensivo, molto difensivo, però tu scegli un vestito che devi dare alla squadra, lo scegli e lavori su quello, se no, ripeto, diventa una cosa come vanno Massimo, ma vanno in campo come gli pare a loro.
0: Vabbè,
1: non è così.
0: No, non credo neanche l'ascoltatore volesse dire.
1: No, ma io dico in generale
0: sì,
1: che
0: sì, semplificare
1: che secondo me si semplifica troppo,
0: non è
1: invece
0: un esercizio corretto,
1: altrimenti non mi spiego perché c'è l'allenatore, c'è il secondo, c'è il match analyst, c'è quello
0: tecnici
1: che,
0: sì,
1: quello che
0: persone.
1: Studia la difesa, quello che studia l'attacco. No, allora se è così, bastano due persone, come era una volta. Perché adesso
0: il calcio si è evoluto, si è evoluto, c'è bisogno di più approfondimento.
1: Allora 331 8200213, vai
2: direttore, buongiorno. Prima non è passato con la tempistica giusta il messaggio a te riferito, tra virgolette. Nel calcio italiano, nella Juve in particolar modo, per la mia squadra manca la programmazione. Non soltanto organizzazione, ma anche la programmazione degli acquisti in prospettiva. Vedasi la questione della Next Gen, che si è colta la programmazione, ma poi alla fine ne è uscito solo uno perché tutti gli altri li hanno venduti. Ci vuole programmazione, questo è il pensiero sulla Juventus e sulla programmazione in generale del calcio italiano. Marco Moretta, ciao.
1: Sì, programmazione, però che non è che non ce l'ha solo la Juve, hai detto bene, il calcio italiano, sono d'accordo.
0: Sì, purtroppo tanti club negli ultimi anni hanno dimostrato di non avere una pianificazione o di averla in maniera complicata, anche se questo mi fa venire in mente che prima c'era un messaggio interessante di Gianni da Brindisi, scusa se ritorno sul tema di Gregorio, ma Gianni diceva: buongiorno, Di Gregorio o si dissocia o si rende un elemento non gradito a tutti, dalla società ai tifosi. A me sembra che sia in combutta con il procuratore, le parole che ha detto sono irrispettose verso i calciatori che ha tirato in ballo, dovrebbe intervenire anche Spalletti. Quindi qui Gianni
1: l'ho detto
0: tirava...
1: io oggi.
0: Dovrebbe intervenire anche Spalletti,
1: sì.
0: Ma con delle dichiarazioni o con delle scelte tecniche?
1: No, intervenire in qualche maniera con una scelta, perché insomma io credo che poi
0: posso che dopo delle parole così io non
1: ci
0: riesco
1: torneremo.
0: A credere una permanenza di
1: no, non può rimanere, non può rimanere, perché poi ha detto delle cose quando ha riferito della gente che parlotta in panchina, chi gli ha riferito? Ha riferito il suo assistito, quindi secondo me non c'è più spazio per lui, ma neanche se si dissocia. È troppo facile, parla al tuo agente che ti rappresenta, e quando parla secondo me c'è sempre, io non credo che non si siano.
0: Tu dici un tacito accordo,
1: per me c'è una strategia.
0: Gregorio e la gente.
1: C'è una strategia per mettere un po' la Juve spalla al muro per cedere il giocatore.
0: Ma Gianni diceva questo.
1: Quello è così. Io stamattina mi sono permesso di dire che i procuratori hanno un'influenza notevole, sono determinanti per una società di calcio, hanno un potere enorme. E c'è poco da fare, e quindi delle volte mettono anche in difficoltà i club, no? Delle volte, spesso, se non sempre, mettono in difficoltà i club. E quindi non so, io poi mi sembra che la Juve ha detto che si riserverà di valutare, diciamo,
0: certo,
1: tutto
0: delle
1: quanto.
0: Azioni di conseguenza, ora quindi, bisogna capire che reazioni ci
1: però
0: sarà.
1: Lui non è che ha difeso il suo assistito, lui prima di tutto ha attaccato la società
0: dei
1: con le scelte, i giocatori, quindi
0: collegando i due temi,
1: esatto,
0: ovviamente.
1: E quindi di fatto ha colpito anche l'allenatore, perché ha parlato anche di scelte eccetera, quindi non so, cioè per me non si può andare avanti, parliamoci chiaro, per me deve essere, in questo momento ci vorrebbe un provvedimento serio anche del club, perché
0: a meno che il giocatore non si dissoci, però non lo so quanto sia percorribile al momento come sta.
1: Vabbè, staremo a vedere, tanto oggi ne parliamo, abbiamo tutto il pomeriggio. Allora
0: sì,
1: andiamo a prendere un altro approfondimento, vai.
0: Allora ti riporto anche sulla Roma, prima anticipavi il tema di Greenwood e sì. Qui vado ancora più nello specifico perché c'è il pezzo di approfondimento su tutto mercato web, sull'Atletico Madrid che irrompe e c'è un possibile incontro con gli agenti, viene scritto da Alessio Dellungo, perché l'Atletico Madrid vuole provare a soffiare Mason Greenwood alla Roma, l'esterno offensivo del Marsiglia è l'obiettivo numero uno di Gasperini, lo sappiamo benissimo, la Roma sta cercando di lavorare ai fianchi del diretto interessato, ha avuto anche un contatto da quel che si sa Greenwood con lo stesso Gasperini, l'Atletico Madrid però non intende mollare la presa, è in programma un incontro con gli agenti dell'ex Manchester United per convincere l'inglese a cambiare idea e qualora gli spagnoli dovessero riuscire a convincere anche il classe 2001 la strada diventerebbe poi in discesa. Perché? Perché Marco, poi sappiamo che il mercato è un gioco di incastri, l'Atletico Madrid sta pensando di vendere Julian Alvarez, sarebbe un'uscita che porterebbe anche un discreto tesoretto da investire e di conseguenza quel tesoretto sarebbe poi devoluto per Mason Greenwood. Insomma, sono giochi di incastri, l'Atletico Madrid ha anche potenzialità economiche per gli ingaggi molto elevata, quindi la Roma ha lavorato tanto con il giocatore, sta lavorando con il club per trovare un'intesa, ma occhio all'Atletico Madrid che potrebbe dare molto molto fastidio nelle prossime settimane.
1: Bene, ancora un altro audio, 331-8200-213.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia, anche io simpatizzante dell'Inter, volevo rispondere a quel tifoso che ha detto che l'Inter sta lavorando sotto traccia. Io invece credo che manchino i soldi per fare gli investimenti che
0: forse
3: vuole.
0: Tutti e due.
3: Ci ha provato. Ora come tutte le altre, se non vende non compra. I 50 milioni della proprietà già li ha messi, già sono stati spesi per Akanji, Stankovic e Mastolen. Il resto se non vende non compra, molto semplice.
0: Questo è vero, anche se poi Marco, sì, però le cifre che giravano per Palestra e per Nico Pass erano molto elevate, quindi per quei giocatori l'intenzione di andare ad investire un
1: tesoro avrebbero importante. Speso più di 50 milioni per
0: esatto,
1: Palestra.
0: C'era, ora a quanto pare hanno delle visioni differenti, diciamo, per i nomi canallista.
1: Che caschiamo dal pero oggi, non sappiamo che l'Inter c'ha una situazione un po' complicata?
0: Ma poi Marco riguarda un po'
1: tutti.
0: Non è
1: che caschiamo dal pero oggi, oddio come mai non fanno mercato? Come mai devono fare i parametri zero? Come mai fanno fatica? Insomma, facciamo, no? Credo che sappiamo qual è la situazione da un po' di tempo. Allora, c'è un messaggio, caro Maracanã, è bellissimo. Mi seguo da quando nel 2020 scrivevo la tesi di laurea sugli effetti del financial fair play sulle società calcistiche italiane. Ascoltando quotidianamente i vostri podcast ho trovato il mio primo lavoro incontrando la mia compagna Rosalba e sono diventato papà. Hai capito? Se vi incontrassi per caso vi scambierei per vecchi amici. Auguri per questi primi 10 anni, Giulio. Grazie Giulio.
0: Grazie Giulio.
1: Ah, che bello, hai capito?
0: Incredibile, poi vedi la vita.
1: Sì.
0: Quindi auguri per tutto. Anzi, grazie per averci mandato questo messaggio, bellissimo.
1: Poi Jacopo dice:
0: Salutoni veramente.
1: Ah,
0: un
1: sì,
0: abbraccio.
1: A me sembra che il Como sappia programmare, le altre devono prendere esempio. Sì.
0: Sanno programmare, vediamo. Hanno i soldi. Che male non fanno.
1: Sanno la competenza,
0: quindi...
1: perché io oggi ho detto chiaramente.
0: Competenza più potenziale economico. Male
1: sì,
0: non
1: però
0: è.
1: Io continuo a sostenere una cosa che non va sottovalutata, perché sennò diciamo sempre cose. Juventus e Milan negli ultimi anni hanno speso un sacco di soldi.
0: I soldi senza competenza non
1: bastano. Oh, ecco,
0: questa è
1: ecco,
0: la verità.
1: Ecco, allora, non è che sono hanno fatto anni di squadre disgraziate, no, perché andate a vedere che cosa ha speso la Juve negli ultimi anni e quanto ha speso pure il Milan, ma anche nell'ultima campagna acquisti che ha fatto. Ma quindi
0: sono le squadre più rosso, mi pare, dal
1: esatto,
0: punto di
1: se fai la somma
0: e
1: dici, ma allora i soldi c'erano, sì, c'erano, ma sono stati spesi male, che è un altro discorso. Quindi quando dico al signor Federico che è fissato con i miliardari, sì, però deve avere la competenza, perché poi, ripeto, se c'hai i soldi e li spendi male,
0: ti metti nei guai.
1: Fai i guai grossi. Quindi prima di tutto serve la competenza, la competenza.
0: Poi se la competenza aggiungi tanto potenziale economico, ecco. A quel punto
1: perché quando spendi 150 milioni, 180 milioni, 200 e passa milioni per un mercato, per i mercati, vuol dire che i soldi ci stanno. Poi se però li spendi male e prendi Cop Miners 60 milioni e poi si rivela una delle più grosse, diciamo così,
0: al momento flop 50
1: esatto, hai buttato via 60 milioni.
0: Per Scoop Miners e Douglas Lewis più di 100 milioni in due.
1: Capito? Allora solo dopo dice, cartelli, non è che non ci stanno i soldi. C'erano 60 milioni, li hai spesi male.
0: Che non sono le cifre della Premier League, Marco, perché 60 milioni per la Premier League sono bruscolini.
1: Ho capito, però intanto tu quei 60 ce l'hai e li hai spesi male.
0: Esatto, e soprattutto nei parametri del calcio italiano sono tantissimi 60 milioni, quindi bisogna
1: allora,
0: sempre fare attenzione.
1: Andiamo avanti, Nicola, si continua a parlare di Inter,
0: no, ben, Nicola, Nico Passa
1: sta al Como, rimane al Como e soprattutto è una permanenza pilotata da Real Madrid, quindi
0: Real Madrid aveva il controllo sul giocatore e quindi fra un anno si riserverà ancora una volta questo fantomatico diritto di riacquistare il giocatore.
1: Sì.
0: L'Inter però ormai è fuori, no Nicola?
1: Audio.
4: Lucio, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
4: No, volevo dire, ma è un po' curiosa la vicenda Lukaku comunque, perché mi spiegate perché lui l'anno scorso la rottura col Napoli ha avuto proprio la necessità e il bisogno di allontanarsi per fare una preparazione personalizzata in Belgio. E questo secondo me sta, diciamo, a dimostrare il fatto che comunque l'anno scorso la preparazione del Napoli era un po' non è stata ottimale. Penso che forse i giocatori avessero perso anche un po' di fiducia nelle metodologie di allenamento, perché comunque una cosa del genere non me la spiego, ecco. E poi un'altra cosa invece volevo dirvi, ma secondo voi, io sono un tifoso interista, dovrei averci la morte con Lukaku, ci ha tradito una due volte, eppure ieri ho fatto il tifo per Lukaku e qui a sto ragazzo qua non riesco a volerli male, quindi e niente, io è una cosa strana, non me la spiego. Un saluto.
0: Non so quanti interisti la penserebbero.
1: Vabbè, ma
0: allo
1: poi
0: ti fa un
1: fanno delle scelte eccetera. Per me rimane un giocatore, non impazzisco per Lukaku, perché non è che tutto ruota intorno a Lukaku. Per anni abbiamo sentito, soprattutto Conte quando si muoveva se lo portava presso ovunque, però io faccio una valutazione che va al di là di questo, cioè devi pensare che poi devi sostituirlo e oggi non mi sembra così facile trovare un attaccante che possa avere quel valore o superiore a quel valore.
0: Sì, quell'incidenza soprattutto che può avere, sta dimostrando di avere a partita in corso, soprattutto in questo momento.
1: Allora Sergio dice, scusate, però quando hanno preso Cop Miners e tutti a dire che era un gran colpo di mercato. Sì, però se tu ti ricordi, che sicuramente è stato un colpo di mercato, se tu ti ricordi tutti dicevano anche speriamo che possa rendere, perché i giocatori dell'Atalanta quando vanno via c'è sempre praticamente il punto interrogativo.
0: Si diceva, con Miners ha fatto molto bene, perlomeno personalmente dicevo, certo l'esborso è elevatissimo,
1: era elevatissimo anche
0: un grosso
1: in quel caso.
0: Rischio investire così tanto, speriamo che possa rientrare, però degli interrogativi ci sono sempre stati, stesso per Douglas Luiz, chi pensava che fossero cifre assolutamente valide, secondo me era un pochino nel torto, poi infatti parlare a posteriori devo dire è più facile, però già a priori qualche interrogativo perlomeno personalmente ce l'avevo.
1: Allora
0: scrive anche Federico,
1: sì,
0: leggo.
1: Sono d'accordo quando lei dice con quanto dice lei direttore, ma l'ho sempre scritto ed il Como è un modello da seguire sempre per questo, perché ha tutte le caratteristiche giuste,
0: questo è un
1: al
0: mantra
1: posto
0: di
1: giusto.
0: Federico,
1: proprietà miliardaria, dirigenti competenti, ottimo allenatore, giochista, di più non si può chiedere. Io però ti dico che non so se è un modello da seguire. Io voglio vedere, ci voglio vedere alla lunga, non nell'immediato. Vediamo, perché è così. Cioè, vediamo dove si sviluppa questo progetto, come si sviluppa questo progetto. Perché se poi, ripeto, Nico Pass quanto rimane al Como? Pensate faccia la carriera lì?
0: Tu, no. Insomma, l'interrogativo che hai è il Como dopo Fabregas,
1: se farà
0: dopo
1: la carriera
0: Nico
1: lì?
0: Pass, come sarà?
1: Io ho dei punti di domanda, quindi poi è una piazza che ti consente invece di arrivare fino a dove? Fino a dove?
0: La grandezza, diciamo.
1: Lo stadio è uno stadio che, capito? Ci sono dei punti interrogativi. E poi, per carità, adesso è tutto bello, tutto l'oro che sbrilluccica, io però ci vado sempre molto
0: cauto. La prova
1: del 9
0: è sul lungo periodo.
1: Cosa.
0: Io sono abbastanza
1: molto
0: ottimista
1: cauto
0: per quello che ho visto,
1: no,
0: per
1: no,
0: la gestione.
1: Io non parlo di ottimismo
0: però,
1: né pessimismo, di cautela.
0: Sì, no, io dicevo,
1: cautela.
0: Io sono ottimista. Però allora, poi il lungo periodo appunto è lungo, bisogna avere visione.
1: Allora, c'è un altro, Marco dice: porca miseria, siamo nel sentimentalismo, anch'io ringrazio, vi sento di famiglia, soprattutto te Marco, e poi di conseguenza Vincenzo, Francesco, benvenuti al grande, benvenuti il grande Ciccarini, quando si facevano le trasmissioni del mattino dove c'era anche Gianluca Viscogliosi, insomma grazie infinite Marco Moretto. No, grazie a voi, dai, tanto
0: vabbè, Marco poi sempre
1: avanti.
0: Presente,
1: grazie Marco, grazie.
0: Ti salutiamo.
1: Poi vediamo, magari ci saranno altre cose in futuro. Allora, Salvatore, da quando vi ascolto la mia squadra del cuore non vince più. O siete o siete porta sfiga voi.
0: Dipende
1: o
0: da
1: la mia squadra.
0: Da quanto ascolti Tempo Radio, Salvatore.
1: Vabbè, Salvatore,
0: da
1: speriamo
0: Milano,
1: non lo so,
0: forse il Milan.
1: Speriamo di no, so. Dai, dammi un audio, dai, che stiamo andando in pausa, carina questa.
0: Prova a smettere di sentirci, vediamo se.
5: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Viste le dichiarazioni del procuratore di Di Gregorio, rimpiango Luciano Moggi, perché se ci fosse stato lui, una persona che si permetteva di fare queste dichiarazioni, lui e il suo assistito finivano a giocare nello spazio.
1: No, però il problema sai qual è, che adesso i procuratori secondo me rispetto a prima hanno un potere maggiore, amico mio, forse sarebbe in difficoltà anche un dirigente come Moggi.
0: Beh,
1: non lo
0: è cambiato
1: so
0: molto, anche perché adesso
1: un po'
0: ci sono
1: il rapporto
0: queste maxi
1: adesso
0: scuderie che magari
1: esatto,
0: hanno
1: è cambiato
0: a
1: molto il rapporto, devi considerare
0: la gestione
1: questo
0: di decine di grandi giocatori, ma tant'è che vediamo Marco, il Milan, Mendes è uno degli uomini più potenti del calcio. Se pensi che il Wolverhampton ha variato il proprio progetto su un'onda portoghese perché è per volere di Mendes.
1: Ci stiamo per fermare, però voglio prendere questo messaggio di Davide da Firenze, mi unisco anch'io ai complimenti dei eventi di trasmissione. Saper spendere e conoscere il calcio è fondamentale. A Firenze ha albergato un direttore sportivo che ha distrutto economicamente e tecnicamente la mia amata Fiorentina, relegandola nei bassi fondi del calcio italiano ed europeo. Purtroppo autorizzato da una proprietà che si è circondata di dirigenti pessimi, che addirittura ha comportato una multa plurimilionaria e l'ipoteca del financial fair play. Speriamo ora che con Paratici, ma l'opera di recupero è immane. Forza Viola, scrive Davide.
0: Ma molto netto Davide, sembra abbastanza. Certo, Davide da Firenze, perfetto, il nome è tutto un programma, il David di Michelangelo.
1: Va bene, hai proprio 30 secondi
0: per riportarti
1: che
0: qualcosa?
1: Già vanno via, dai, che dobbiamo andare in pausa.
0: Velocemente, allora, guarda, giusto per parlare di parametri economici, abbiamo parlato del buon Tonali che se ne va alla Tottenham, ma nel frattempo non è l'unico colpo della formazione inglese. Beh, perché c'è anche un altro acquisto, sempre sui 100 milioni di euro, perché ormai è ufficializzato, non solo Sandro Tonali, ma arriva anche Fernandes, Matheus Fernandes dal West Ham. Beh, centrocampista offensivo, quindi nel giro di poche ore praticamente 200 milioni investiti per due giocatori, senza considerare gli ingaggi del Tottenham, una squadra che stava per retrocedere,
1: esatto,
0: dalla Premier League alla Champions.
1: Grazie,
0: giusto per
1: grazie Lucio, mi devo fermare, grazie a te,
0: grazie,
1: ci fermiamo,
0: arriva
1: Stefano in Palomene tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano.
5: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Bentrovati, salutiamo anche gli amici adesso di Italia 7 che si collegano con noi in questo pomeriggio in Toscana, quindi un saluto a tutti voi. Abbiamo già precedentemente salutato gli amici del canale 61, di Gol TV, di coloro che ci seguono nell'app, nel PC, insomma i tanti modi per stare con noi. Caro Stefano. Allora, senti Stefano, facciamo un punto sulla giornata del mondiale di ieri. Dai, le europee a fatica... passano, troppo scontato il mio era. Tu hai provato qualcosa che è andato molto vicino.
5: Però,
3: il Senegal avrebbe meritato il passaggio, dobbiamo essere onesti.
5: Avrebbe meritato, poi le partite durano.
3: Però le partite durano fino alla fine, è vero.
5: Secondo me si sono distratti.
3: L'inesperienza.
5: Pensavano di averla portata a casa, invece è successo che poi...
3: Perché
5: Luca,
3: gli manca le squadre,
5: qualcosa
3: in più... Dal punto di vista mentale, gli manca. Quelle squadre, gli manca lì
5: quando
3: che devono fare lo step.
5: Insieme tra di loro, un pochino poi dopo alla fine c'è qualcosa. Sì.
3: È lì che devono fare lo step.
5: L'Inghilterra, però, insomma, voglio dire, il portiere della Repubblica Democratica del Congo si era superato, poi è capitolato.
3: Sì.
5: Perché ha fatto dal compiuto 3-4 miracoli, soprattutto nel primo tempo. Un'Inghilterra buona, un Kane superlativo.
3: Kane segna rapido.
5: Senza Kane, secondo me, dubito che l'Inghilterra.
3: Ti dà fiducia o è una squadra che ancora metti lì, però
5: ma ce la metto, però insomma adesso che c'è Messi in Inghilterra
3: bella, i messicani Messi viaggiano spinge, porca miseria spinge poi insomma
5: la tricolora
3: tu dici che è una partita comunque bella pure questa, così
5: ma era un popolo però che spingerà gioca veramente fuori casa,
3: non è una cosa da poco, non insomma, è una cosa da poco.
5: Il Messico è un'ottima squadra,
3: no, giocano altro che il Belgio invece è sempre la solita squadra, no? Con giocatori talentuosi, però anche loro poi quando sono insieme
5: però ha fatto conseguito un risultato inimmaginabile per la storia del Belgio, insomma, no? Che delude sempre anche un po' come l'Olanda, facciamo il discorso di ieri, sempre il Belgio dei fenomeni, una generazione che
3: loro hanno avuto una generazione e si sono portati,
5: mi sembra che la notizia che esca da questo confronto, Marco, è De Bruyne
3: E ne esce pure un'altra, però
5: quale?
3: Io ormai sto portando avanti questa mia battaglia, il Napoli deve tenere Lukaku.
5: Lukaku
3: oggi facevo la domanda, Lukaku sì, Lukaku no,
5: se è motivato, se sta bene, secondo me insomma gioca lui e non Højlund, poi
3: o comunque c'hai sempre c'hai due attaccanti che Højlund lo abbiamo conosciuto, un patto buono, poi secondo me può migliorare e poi ce n'è un altro, ragazzi,
5: ma la questione Lukaku è
3: elevata al viaggio, no, tutto quanto
5: ma è relativa anche alla motivazione, Marco, alla condizione fisica, alla voglia, non si discute, il giocatore da Serie A ancora potrebbe fare la differenza,
3: ma poi c'è da valutare
5: se ne ha voglia,
3: se poi tu lo dai via finisci il rapporto e tutto, devi trovare comunque un attaccante di quel di pari valore o di un valore superiore. Non è facile in questo momento, Stefano.
5: Assolutamente.
3: Cioè, quindi anche quando Manna dice...
5: Ma io ti avevo risposto qua, su sì o no, ti avevo detto sì, a patto che insomma abbia voglia.
3: Esatto, dipende da lui, diciamo, no? Dipende un po' da lui. Poi io credo anche una cosa, perché qualcuno ha detto, ma lui si è lasciato male ultimamente con il Napoli, però penso che questa cosa qui si possa un po' ricucire.
5: Ma sì.
3: Cioè, nel senso, magari lo stesso allenatore... che è un po' un maestro in questo, no?
5: Devi far convergere gli interessi, poi tutto si supera, se si vuol superare, altrimenti...
3: magari dice, se si trovano un modo, perché Manna, quando l'altro giorno l'abbiamo sentito, che cosa ha detto? Ha avuto un'annata difficile, lo aspettiamo al ritorno e parleremo col ragazzo. Quindi io non penso che ci sia una chiusura del Napoli nei confronti di Lukaku.
5: E poi c'è anche, voglio dire, il parere di Allegri.
3: Certo.
5: Sarà da sentire il parere di Allegri
3: pure Max, hai detto bene. De Bruyne invece
5: De Bruyne è stato fermo tanto tempo,
3: paga molto anche quello,
5: per me tutti lo danno per finito, ancora non è finito, sta pagando il fatto che insomma questo infortunio poi te lo porti dietro, Marco, non è che d'incanto trovi la miglior condizione fisica, poi lui è un giocatore che ha bisogno di stare bene fisicamente, la corsa, le cose. Ha trovato delle difficoltà, Garcia è stato coraggioso a sostituirlo.
3: Sì.
5: Cioè tutti quanti lì per
3: si è un po' ingrassato Garcia, vero?
5: Sì, sì. Ma questo cappellino ogni tanto.
3: Ogni tanto c'ha sta. Ieri c'era sta cravatta rossa.
5: C'ha una testa particolare, quindi il cappellino. Cappellino bisogna saperlo calzare.
3: È vero, sai, hai ragione. Hai detto una cosa giusta. Allora, Lukaku là davanti fa il suo e di peso e serve, hai voglia se serve, scrive Fabrizio. Io sono convinto che
5: serve.
3: Che secondo me può essere utile e io credo anche una cosa, Stefano, che Allegri in qualche modo ci pensa, cioè nel senso comunque c'hai Højlund che è quello che sta bene, più giovane. E poi c'hai pure Lukaku, insomma.
5: Ma con i giocatori del calibro di Lukaku, Marco, ci devi parlare.
3: Eh sì, c'ha 33 anni, voglia, non è che sia un vecchio De Gepri, insomma, c'ha 33 anni.
5: Che mantenga, ecco, il peso, forma, la voglia, la determinazione di.
3: Sì, sì.
5: Però c'è un però che Lukaku Lukaku deve sentirsi titolare, Marco, su questo non.
3: Tu dici questa cosa, infatti, però secondo me la titolarità non gli può essere garantita.
5: Se lui si mette in gioco là, a Napoli sta bene, gli vogliono bene, magari può essere.
3: Anche perché non credo che possano giocare insieme Højlund e Lukaku.
5: Ma tutto è possibile, dici? Nel calcio, però insomma non credo che sia nelle corde di Allegri. Cioè, come fai a sostenere poi una coppia del genere? Servono due esterni, insomma, fai 4-2-4 in fase di possesso, 4-4-2, 3-5-2, ma insomma 3-5-2, avere due esterni fortissimi che fanno tutta la fascia, quantità, qualità.
3: Tu dici è dura.
5: È dura, insomma, dovresti avere un fesso di Marco sulle fasce, non lo so se Napoli può garantire una cosa del genere. Sì, c'è qualità in mezzo al campo, però per sostenere poi una coppia d'attacco dalle caratteristiche di Højlund e Lukaku ti serve altro.
3: Sì, assolutamente. Senti, Salvatore ti chiede chi sostieni ai mondiali come squadra?
5: Ma ce ne sono tante, guarda, ti posso dire una cosa che ti leva un po' il sonno, sei un po' rincoglione, entri, ti svegli, poi riaccendi, poi
3: si capisce più niente.
5: E ti scordi la partita, sì. Però sono belle, sono interessanti, a me piace questo mondiale, Marco. Mi sta piacendo. Mi sta interessando, mi sta coinvolgendo, poi sono d'accordo con te, novità.
3: Non ho visto gli Stati Uniti stanotte, non so se tu hai dato un'occhiata, non ho visto.
5: Ma Stati Uniti no, però ho visto gli highlights, li hai rivisti, sì.
3: Sì, un po' di highlights.
5: Beh, insomma, gli highlights poi raccontano un po' in sintesi.
3: Sì, però la partita non l'ho vista, sai,
5: mi piace. L'esposizione di Balogun,

Bentornati cari amici di Gosby, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti in questa giornata caldissima, ma che ve lo dico a fare, non ve lo dico neanche. Comunque, oggi è una bellissima giornata, credo che sia mercoledì, ma anche ieri era mercoledì per me, ma io veramente sono fuori di testa con questo caldo, non lo so, è tutto così confuso, le palpebre pesanti, la non voglia assoluta di far niente, e mi dimentico di passare in farmacia per prendere quelle cose fantastiche, per cui d'inverno ci sono le aspirine, ci sono un sacco di medicinali, d'estate invece il Polase o qualsiasi cosa assomigli molto al Polase per non farmi svenire, e io mi dimentico palesemente, e quindi anche la stanchezza si fa sentire dopo un'intera giornata a sopravvivere, perché questo caldo, intendiamoci, questo non è vivere, questo è sopravvivere, ma non voglio neanche pesarvi più di tanto, perché In questa estate, dove state guardando anche il mio cambiamento, sono dimagrita, ho perso questo 4 kg, me ne mancano 11 per essere appena appena decente, però non fa niente, non è che rincorro la... però vabbè, insomma, avevo messo un po' di peso. Ma sapete cosa mi è successo? Che inizialmente nella mia città natale uscivo spesso in bicicletta, anzi c'è una cosa molto particolare, che qui se vai in giro in bicicletta e non è una bici elettrica, non è una di quelle bici super mega performanti, quelle con la pedalata assistita, sei povera, sei una disgraziata, cioè ti guardano come dire, cioè veramente sei lenta, veramente sei di ostacolo al traffico, è così che ti guardano, ma io lo vedo. E dalle mie parti, quindi al nord, se sei in bicicletta, sei una bella persona, sei una brava persona, caspita come ci tiene alla salute, caspita che brava che non inquina, cioè è proprio due modi diversi di vedere lo stesso mezzo, ma completamente diversi. È che qui è pericoloso, se devo essere onesta, ciò che mi manca veramente della mia città è il fatto che in bicicletta vai ovunque, ci sono un sacco di ciclabili, sei molto rispettato sia come pedone che come ciclista, per cui nella mia città è perfettamente normale che si vada a lavorare in bicicletta o in motorino sicuramente, ma che se ci si sposti durante le giornate, anche le ore più calde, tipo anche da noi dall'una alle 5 è perfettamente normale abbandonare qualsiasi tipo di voglia di fare shopping o di andare anche in un centro commerciale per prendersi la pleure, è bellissimo l'idea di poter farsi un bel giretto in bicicletta, andare a farsi l'aperitivo serale in coppa a bicicletta, è bellissimo, e qui non lo puoi fare, ma qui non te lo scordi di poterlo fare, e la gente ti guarda come se tu fossi veramente un ostacolo alla circolazione. Questa cosa mi dispiace un sacco, mi dispiace molto, forse è l'unica, una delle cose fisiche che mi manca di più. Ma perché? Perché anche l'idea di portare e di andare in bicicletta, mi muovevo un po' di più, mi sono accorta che quest'inverno, probabilmente anche il primo inverno lontano da casa, probabilmente il fatto che ho fatto praticamente un mese e mezzo, quasi due mesi, ammalata, cioè veramente con degli stati febbrili, oscillanti, per non parlare di tutto il resto, la gola che non c'era, la febbre. Diciamo che è stato un inverno un po' complicato, ma non perché io mi fossi ammalata qui, in realtà. Mi sono ammalata su. Sono andata su, le mie nipoti, che sono una fucina di batteri portati a casa dall'asilo, ma l'hanno attaccata la zia. E io mi sono fatta il viaggio in treno di ritorno con la mascherina, perché comunque sapevo perfettamente che potevo essere contagiosa per gli altri viaggiatori. Mi sono fatta il viaggio con la mascherina da sola, ma ho la fortuna di poter scegliere quando andare su dai miei genitori, e scelgo il posto. Visto che viaggio da sola, spesso e volentieri ho un posto riservato, settimane se non mesi prima ho il mio posto riservato, quindi non devo accontentarmi di viaggiare con altre quattro persone, un'altra persona che non conosco, quindi io me ne viaggio da sola. E quel giorno, al ritorno dal nord al sud, avevo la febbre a 38, ma ero devastata, mascherina, sciarpa, tutto nel mio, non ho interagito quasi neanche con l'host, non con l'hostess, non proprio, me ne stavo nel mio, e mi sono ammalata, quindi sono tornata a casa. Ma tutto questo per dirvi che il fatto di non camminare, il fatto di non utilizzare comunque neanche più la mia bicicletta, mi sono resa conto che camminavo come un'anziana.
cioè che i legamenti si stavano veramente atrofizzando, che poi è assurda questa cosa, perché cioè, non c'ho l'età dei datteri, non per queste cose, per altre cose magari sicuramente, però questa, facevo fatica a fare dei passi, ho detto no, questa cosa non va assolutamente bene. Con l'andare della bella stagione, quindi della primavera, piano piano, perché le cose comunque non è che puoi fare tutto e subito, ho cominciato a uscire più spesso, a farmi lunghe passeggiate, e il mio corpo si è rimesso in moto. Ora con la mattina con Mauro, la mattina porto giù i cani, lui li porta giù il pomeriggio, appena finito comunque il lavoro, ci diamo comunque un pochino il cambio, perché ognuno magari ha le sue cose da sistemare o da fare, spesso comunque scendo anch'io con lui, e fortunatamente ho sistemato questa cosa, perché veramente cominciavo a camminare come una novantenne, e la cosa mi non va bene, non va assolutamente bene. Comunque, in tutto questo, per dirvi che in questa nuova estate, di questa nuova Simo, in questo nuovo salottino delle amiche, d'inverno forse gli argomenti sono anche un po' più cupi, un po' più pesanti, ma mi rendo conto che io che sono veramente... Mamma mia, che palla! Però sicuramente ho detto un sacco di cose interessanti, perché altrimenti non ci seguireste così in tanti. Ma l'estate porta gossip, l'estate porta facciamoci un po' i fatti degli altri, l'estate porta vediamo un po' di che parla questa, vediamo un po' che cosa dice quest'altra, e soprattutto cosa ne pensano i nostri telespettatori. Io ho una sorta di gruppo delle amiche dove che butto lì un sondaggio, butto lì un'idea, e loro mi danno delle quelle che un attimino più brillantine leggo i commenti, altre invece magari evito, perché neanche loro magari sanno che caspita dirmi. Però di questo argomento arrivano comunque tantissimi messaggi, e io in questo argomento che voglio proprio parlarvi, perché mi è capitata a una sorta di non vorrei dire, però paladina della trasmissione, allora è stata per tantissimo tempo, soprattutto negli ultimi anni, paladina del trash totale. Gli ospiti, uno più panzano dell'altro, uno veramente più soggetti, insomma, soggetti, chi piacevano, chi meno, e ci sono stati delle dei personaggi, perché ragazzi, quando dici personaggi puoi dire tutto, un personaggio interessante, un personaggio ridicolo, puoi dire tante cose, comunque erano dei personaggi, lungi da me. Allora leggiamo insieme lo sfogo di Barbara D'Urso, che dice: mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie in TV, e parla di Mirko Marinconi. Dal palco del Padova Pride Village, Barbara D'Urso ha ricordato Mirko Moriconi e la madre Katie, uccise a Camaiore. Un momento di commozione che è diventato anche una riflessione sulla sua assenza in TV. Ora, a me è dispiaciuto da morire. Devo dirvi la verità, mi è dispiaciuto da morire, ma soprattutto perché... allora, per quanto... quest'uomo, questo individuo, il padre di questo ragazzo, il marito di questa moglie, poteva difendersi, e sicuramente, probabilmente, senza dubbio, ciò che gli esce ora dalla bocca è stato sapientemente imboccato dal suo avvocato, perché un uomo di una tale grettezza ed ignoranza non potrebbe mai parlare in questo modo, cioè è riuscito a dire che la moglie e il figlio lo isolavano, non volevano stare con lui, non lo rendevano parte di quello che gli succedeva nella giornata, nella famiglia, tutto quello che volete. Ma dal momento in cui questo figlio ha scritto quel messaggio decisamente molto pesante, cioè mio padre mi preferisce morto che gay, io questa cosa l'ho trovata intollerabile, intollerabile, perché ragazzi, cioè, che piaccia o meno, che piaccia o meno, io non parlo del Pride, non ci voglio neanche, non mi interessa, cioè ficcatevi nella testa, ma veramente nella testa, che se vi nasce un figlio omosessuale, una figlia omosessuale, cioè non è un gioco per loro, al giorno d'oggi, siamo nel 2026, queste persone hanno ancora una vita difficile,
sono ancora costretti tante volte a nascondere quella che è la loro vera natura. E non mi dite che è aberrante, non mi dite niente, non voglio ascoltarle queste cose, non mi interessano. Io voglio solo pensare che come, cioè dove nasci, nella pelle in cui nasci, nel posto in cui nasci, è questione di fortuna. Sono una donna bianca nata in un paese libero e meraviglioso, ok? E anch'io comunque posso far fatica a far ascoltare la mia voce. Figuriamoci un ragazzo omosessuale o una ragazza omosessuale che non ha scelto. Ma non, tu non scegli. Allora, qualche anno fa parlavo con un amico gay, un conoscente gay, non è un amico, un conoscente gay, e lui mi disse: Simo, secondo me, per la mia condizione, l'essere bisessuale è solo convenienza. Semplicemente ti piace sia l'uno che l'altro, quindi non hai proprio remore, ti piace sia l'uno che l'altro e fai bene. Cioè, finché non ti innamori o dell'uno o dell'altro, abbiamo Elodie come baluardo di questa cosa, che sembrava che senza Marrakesh non potesse vivere. C'era l'uomo, l'assoluto membro della sua vita, l'unico che la potesse rendere felice. Senza di lui la sua vita non avrebbe. E poi adesso c'è Francesca. Quindi, voglio dire, io non sto giudicando, attenzione, io adoro Elodie, però è libera di fare quello che ne ha voglia. Cioè, è così, è un momento così, è un momento così. C'è un'età diversa, una crescita diversa.

Però il senso è che spesso è opportunismo, a volte confusione, a volte avere bisogno di staccare. Io non lo so perché non ho idea di come ci si senta, però sicuramente nel mio piccolo difenderò sempre, sempre, sempre queste persone, perché non è gente. Allora, attenzione, io sapete che faccio sempre la distinzione tra gente e persone. La gente è il male, le persone sono persone per bene, persone con le quali puoi avere un confronto, persone con le quali puoi parlare, puoi avere, chiedere anche dei chiarimenti o chiedere che ti si vengano spiegate delle cose che non capisci, indubbiamente. Però non è che, cioè, non ci sono delle domande tipo stile anni 80 da fare a questo genere, a queste persone. È semplicemente che nascono e capiscono che o non stanno bene nel proprio corpo, o semplicemente amano il proprio corpo, amano dove stanno, ma amano una persona dello stesso sesso. Ma ragazzi, boh, voglio dire, te ci nasci. E io non posso condannare una persona, ma nessuno può condannare una persona che si ritrova a dire: io amo lui, cioè io sono lui, io sono un lui e amo un altro lui. Ma che ti pare? Mamma, che ti pare? Il pensiero, il problema è il rispetto. E finché tutti abbiano rispetto, dove avete mai sentito di un omosessuale che ha ammazzato? Probabilmente no. Uno su un milione. Probabilmente chi ammazza, ci ritroviamo nei serial killer, dove questo serial killer criminale uccide altri omosessuali perché vuole reprimere la propria omosessualità, perché non è libero, perché la Chiesa gli ha ficcato nella testa che è uno abominio e tutto eccetera eccetera eccetera. E queste cose fanno veramente, danno fastidio, ma ancora più fastidio mi dà chi usa questo genere di argomenti per farsi bella, rifiorire. Che battaglie vuoi combattere? Ma perché? Perché lo fai? Perché hai bisogno di queste cose per tornare alla luce? Cioè, io non la vedo benissimo questa cosa, e leggeremo l'articolo insieme. Io poi voglio anche leggere i commenti, perché è la cosa più interessante, come sapete. Barbara D'Urso ha scelto il palco di Paola Padova Pride Village per lanciare un messaggio contro le discriminazioni legate all'orientamento sessuale, ricordando il delitto di Camaiore. La conduttrice ha citato Mirko, il 24enne, ucciso insieme alla madre Katie Andreoni. Dal padre Piero, in un duplice omicidio premeditato. Secondo gli sfoghi pubblicati del ragazzo sui social, tra i motivi del conflitto familiare ci sarebbe stata anche la mancata accettazione della sua omosessualità dalla parte del genitore. Che voglio dire, sei stato benedetto da un figlio, è tuo figlio, cioè è il tuo ragazzo, è la tua ragazza, è tua figlia, è questa parte di te meravigliosa. Magari ci sta che fai fatica ad accettarlo, per l'amor del cielo, voglio dire, siamo esseri umani, ci sta che fai fatica ad accettare questa condizione. Allora, le persone più intelligenti, più mature, più profonde, probabilmente hanno paura per il proprio figlio, hanno paura che possa essere deriso, possa essere umiliato, che la vita per lui sia ancora più difficile. Ma se già parte da te questa cosa, da te genitore, questo fastidio e questo ostacolo, invece di fare da scudo a tuo figlio, invece da essere tu il suo porto sicuro, se già tu gli crei dei grossi problemi, lo fai sentire un abominio, allora qualcosa che non va c'è, ma è in te che non va, è il tuo bambino, è la creatura a te più preziosa. Che ti frega? Ma che ti frega? Poteva nascere Juventino, scusate, capite? Laziale. Ma dovete amare i vostri figli, sono comunque una benedizione del cielo, a meno che non diventino degli assassini, a meno che non vadano in giro a fare del male al prossimo. Allora lì sì che non dovete difenderli, dovete continuare ad amarli, ma a difenderli no, perché evidentemente se sono degli squilibrati, qualcosa in casa non funzionava. Comunque, andiamo avanti. Durante il suo intervento, D'Urso ha collegato la vicenda alla fine del suo rapporto con Mediaset, e te pareva?
No, non sono molto d'accordo su questa cosa.

avvenuta nel 2023, spiegando che l'uscita dalla televisione le ha impedito di continuare a dare spazio a battaglie civili portate avanti per anni. Quando è accaduta la mia vicenda con l'azienda con la quale lavoravo da tanti anni, mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie. Sono 16 anni che le faccio, come quella contro la violenza sulle donne, le telecamere degli asili nido e nelle case di riposo, ha dichiarato. La conduttrice ha poi aggiunto: io da 3 anni non posso più entrare nelle case delle persone e dire questo. Non so se c'è tanta gente che quotidianamente lo fa, però tutto questo mi manca veramente, riferendosi al suo ruolo svolto nella televisione generalista nel sensibilizzare il pubblico su temi sociali. È che non è così che si fa. Cioè, tu puoi sensibilizzare, cioè, ci sta che tu entri nella televisione degli italiani e si insensibilizzi le persone su temi molto importanti, ma è come ti è scappata di mano la situazione, secondo me. È invitare dei pagliacci invece di sociologi, psicologi. No, invitavi la Cipriani, invitavi gente che non ha né arte né parte, a fare che cosa? A fare il circo, perché poi è questo che sei diventata, una circense, una domatrice di queste figure, e quindi hai perso credibilità. Perché se avessi mantenuto veramente un senso, io non so se sei giornalista, attrice, non so che diavolo di però tutta la tua esperienza, tutto quello che riguarda la tua carriera, avresti potuto tranquillamente far pesare di più l'importanza che ha l'affetto delle persone, che poi siano persone, vabbè, di un certo tipo, vabbè, però ti è sfuggita la situazione. E veramente era più la gente che diceva: mamma mia, ma questa qua è solo pagliacci, si circonda solo di pagliacci. Quindi quello che tu, le tue battaglie, che erano battaglie preziose, sono diventate solamente per essere al centro dell'attenzione, per far parlare di te. Cioè, hai perso veramente il fulcro della serietà della cosa. E questo te lo dice una che ti ha sempre comunque guardato. Poi sono affari miei, se mi piacevi o meno, ma sicuramente questo, dove l'hai fatto, potevi evitarlo. Sul fronte professionale, il suo ritorno in TV continua a non concretizzarsi, nonostante le dichiarazioni che la volevano vicina alla RAI, tra una possibile partecipazione a Ballando con le Stelle o un nuovo programma. Il suo nome non compare nei palinsesti nella prossima stagione. L'unico rientro ufficiale sarà a teatro nella primavera del 2027, con lo spettacolo Barbaramente, diretto da Chiara Noschese, e già annunciato con date a Napoli e a Milano. Presentano il progetto sui social. D'Urso scrive così: nessuno può togliermi la voce. Il problema è che spero che l'ultima volta che sei stata a teatro hanno dovuto chiudere le date perché non c'era nessuno. Nessuno è venuto a vederti a teatro, perché quelle date che tu hai fatto e che la gente è venuta a vederti ha detto che eri penosa. Non lo so, ma io magari verrò a vederti se sei a Napoli, che ne so io. Comunque, leggiamo un attimino. Vediamo cosa dicono i nostri telespettatori. Attenzione. Ho tempo? Sì, ho tempo. Se vuoi fare queste battaglie, le potrai fare anche senza la televisione. Ci sono dei centri d'accoglienza che hanno bisogno di aiuto, oppure gli ospedali. Mi sembra che tu non abbia risolto stando in TV. Se ne parlava, ma poi non rammaricarti, il riposo tocca a tutti. Buona pensione. Allora, sì. Adesso non vorrei che facessimo la fine di Amadeus, che non ce n'è uno di... Non li sto leggendo con voi per la prima volta, quindi non sono preparati, io non preparo mai niente, sono diretta come un Italo. Ma quante volte ha spettacolarizzato il dolore altrui? È quello. Il problema è che non è mai sembrata sincera. Mai! Non è mai sembrata sincera. È questo il dramma. Col cuore, ma non sei mai sembrata sincera. Ma la gente non è stupida. Cioè, quando spettacolarizzi il dolore degli altri e lo fai per un breve lasso di tempo, e soprattutto, e ripeto, i tuoi ospiti erano dei personaggi, quale serietà può trasparire? Cioè, non sei una persona che dice: oh, guarda, aspetta che parla Barbara D'Urso e vediamo gli approfondimenti.
Non lo fa nessuno. Cioè, c'è.

Quella donna meravigliosa, oddio, Franca Leonisi, scusatemi, io per i nomi sono veramente un deficit. Quella donna, quando parla, zitti tutti. Quella donna prepara lei le domande che deve fare alle tizie o ai tizi che hanno assassinato, che hanno ucciso. Questo è notizia, questo è chiedere approfondimento, questo è vedere cosa. Sicuramente è spettacolo, perché ragazzi, comunque siamo in televisione, qualcosa devi pur creare, un contesto, un intrattenimento. Leonisi, Leusini, vabbè, comunque avete capito, quella signora bellissima, Agema, tutta d'un pezzo, ragazzi, che se ti guarda due volte in faccia ti incenerisce. Questa è una donna che fa spettacolo e è da sola con un disgraziato, un serial killer, un personaggio meschino davanti a sé. Ed è da sola, non è circondata da pagliacci, perché poi il problema diventa quello. Quando spettacolarizzi il dolore, non diventi più credibile, non lo sei per nessuno, perché non hai più a che fare con la casalinga di Voghera, non hai più a che fare con mia nonna di 95 anni, no, hai a che fare anche con persone senzienti, con persone che hanno dai 35 ai 65, 70 anni, che ti guardano e dicono: ma questa ce la fa? È questo, perché se tu non impari a cambiare, a mutare questa cosa. Fai un programma, che le diano un programma, perché non si può dire che non sia brava, anzi, ma da sola. E lì bisogna vedere quanto vali. Perché finché ti circondi, perché finché intorno te hai, che ne so, la corte, ok, di persone, di personaggi inutili, quanto vali? No, noi non lo sappiamo. Da sola, come la signora. Non mi ricordo, Franca Leo. Non me lo ricordo. Comunque, vabbè, Franca, mi ricordo il nome, questa donna meravigliosa, avete capito anche voi. Quindi per quello lo fai anche tu? Dal momento in cui ti prendi a cuore queste cose, potresti fare un podcast, potresti, visto che sei comunque un personaggio e magari di soldini anche da parte ne hai messi tanti o non ne hai più, perché adesso mi viene in mente che sta cosa ha ro veramente rotto le palle, che tu sei sempre a piagnare, ma basta, basta piagne, basta, c'è un'età, hai una professionalità, sei una persona, non sei più la regina di nulla. Però potresti ricominciare da te, da un podcast tutto tuo, da raccontare le persone, non raccontare sempre te stessa di questo che facevi, di quello che basta, basta, la gente non sopporta più, questo è l'anio. Ma veramente, ma non sto scherzando, io sono una che legge la notizia, ma poi si va a leggere tutti i commenti dei telespettatori, tutti. Perché tutti hanno bisogno, tutti hanno, meritano di avere quell'attimo di attenzione, anche di un pensiero, a volte sconclusionato, a volte no. Ma la gente comune che fa del bene tutti i giorni, mica va a Mediaset per avere e dire ciò che fa. Fa e taci, che è meglio, dice questa tizia. Non dico il nome, ovviamente. E se non sai cosa fare, vai in un ricovero a dare una mano o in oncologia, che ti passa la voglia di essere al centro dell'attenzione. Poi un altro dice: una scusa sempre per parlare di sé. Capisci che poi te le tiri addosso? Ma figa, ma possibile? Oh, scusate, ma è possibile che non ci sia qualcuno che ti tiri un attimino, ti dica: ma basta adesso, fai qualcosa veramente, vuoi aiutare le persone, crea qualcosa, crea un contesto dove poter aiutare le persone, crea un contesto dove dici: mi prendo. Allora, per esempio, quando lavoravo, quando restauravo, ed era il mio, non, sì, diciamo un secondo lavoro, ed era quello che mi aiutava a vivere meglio il primo, ascoltavo demoni urbani. Non mi dite di chi è la voce, lui si chiama Francesco, ma non ricordo il cognome, giustamente. Comunque, ero affascinata sicuramente dalla sua voce, e demoni urbani, credo di averlo seguito quasi tutte le puntate, perché era un podcast che per un paio d'anni, forse era l'unico che seguivo, il primo che ho seguito, perché poi tutti gli altri sono un po' fotocopie. Magari c'è la voce bellina, ma non sempre, perché quando la voce poi ti porta ad addormentarti non segui più il contesto. Comunque, parliamo. Seguivo Demoni Urbani. Demoni Urbani mi è sempre piaciuto. Demoni Urbani, c'è questa persona che legge la notizia, no? Legge la storia.
leggendo la storia ti porta anche a pensare, perché tu stai facendo altro. Il bello di poter ascoltare un podcast anche dal telefono, dalle cuffie, è bellissimo, perché tu riesci a fare tante altre cose nel mente che

Le battaglie surreali, le battaglie seriali non si fanno in TV, da Mediaset. Andare in pensione non significa aver tolto la parola, ma per limiti di età basta il vittimismo, non attecchisce se è vero che ci tieni, ci sono i centri per fare volontariato. Ora, io non leggo i nomi delle persone che hanno scritto, perché spesso... Non hanno scritto in italiano corretto, mi dispiace, faccio un po' fatica a leggere, però va bene. Speculare su ogni tragedia è una battaglia? Capisci il messaggio che passa? Ma io mi chiedo, ma tu leggi? Ti hanno fatto un'intervista, io ora ho trovato questo articolo, come potresti trovarlo tu se vai sulle varie pagine? Ma tu leggi i commenti? Cioè, ti fai un'autoanalisi di quello che passa alla gente normale, alla gente comune, alle persone che provano, che sentono. Ma vuoi leggerli questi commenti? Ma giusto per capire un attimino, anche per tastare un po' il polso della situazione, di quanto cominci ad essere veramente... Una professionista seria e competente che ha guadagnato, ma che ha fatto straguadagnare il gruppo per quale lavorava. Una grande assenza. Oh, bene. E niente. A questa persona qua lo hanno deriso e ha avuto. Vabbè. Ma senza le telecamere non riesce a fare queste battaglie. Così offende l'intelligenza di migliaia di persone. Ma ritirati sempre. Ma ritirati, sempre a fare la saccente del Kaiser, con due C magari, la saccente, va in pensione e lascia il posto a nuove generazioni. Manca anche la preghiera con Salvini? No, perché le tue cose mi sembrano non poter andare proprio a braccetto. No, non ho capito una fava. Egocentrica a tutti i costi vuole tornare in TV. Ci sono contesti più adatti per parlare di sé. Vai a fare beneficenza e volontariato se vuoi essere utile. Non fai pena a nessuno, almeno la Mediaset risparmia sulle bollette della luce. Questa è cattiva però, perché il fare che le sparavano addosso era per cancellarle i connotati. Ma vabbè, ma ognuno fa quello che vuole, no? E poi un filtro che va sulla luce, se non ricordo male. Comunque, a noi non manchi. Grazie per Silvio, potrei andare avanti per altre 200 commenti, ma lasciamo qui perché avete capito un po' il senso della cosa. Il buon gusto, chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Ecco, io con questa perla, la classe uno non se la può dare, o ce l'hai o non ce l'hai, la sostanza è questa. Vi mando un grande bacio e vi auguro una buona notte o tutto quello che volete voi, ma che sia una bellissima giornata. Un bacio grande, a presto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora siamo nel vivo del mondiale, quindi cominciano nelle sfide dirette a uscire fuori sorprese, paure, rischi, e ha rischiato non poco l'Inghilterra, che al termine del primo tempo nella gara di ieri contro il Congo era in svantaggio per 1-0. Noi già immaginavamo il super Malumpa Sinkatu in grande trepidazione, pronto a festeggiare l'approdo agli ottavi del mondiale di calcio, e in realtà poi nel secondo tempo ci pensa sempre lui, uragano Harry Kane, a rimettere in piedi l'Inghilterra, una doppietta, il colpo di testa a incrociare, il secondo palo, ma soprattutto quella meraviglia nel secondo gol, quando si inventa letteralmente il gol che permette all'Inghilterra di passare il turno. Il Congo torna a casa, così come torna a casa il Senegal, che era in vantaggio 2-0 contro il Belgio. Risultato a sorpresa, litigi in campo anche abbastanza significativi.

0: negativi, ma abbiamo sempre detto che nello spogliatoio del Belgio ci sono tante divisioni anche di carattere, di matrice politica, religiosa, e quindi ci sono tante distanze in campo, si è visto anche con litigi sui movimenti da fare eccetera. Poi però nel secondo tempo il Belgio si rialza e addirittura va a prendersi la qualificazione rimontando il Senegal per 3-2. Ad aprire le marcature ci ha pensato ancora una volta Romero Lukaku, che insomma alla fine i suoi gol li fa sempre. Poi il capitano Tielemans trova la doppietta, prima con una bellissima conclusione, poi su calcio di rigore, praticamente quando si stava per arrivare ai calci di rigore, grande freddezza per lui, e passa il turno anche il Belgio. Gli Stati Uniti restano in 10, ma battono 2-0 comodamente la Bosnia e Erzegovina, che ha eliminato nel frattempo, lo sapete bene, nei playoff di qualificazione al mondiale proprio la nostra nazionale. Oggi tocca Spagna, Portogallo, Croazia, Portogallo e Croazia l'una contro l'altra, la Spagna contro l'Austria, ci sarà la Svizzera con l'Algeria, Australia, Egitto, insomma si entra nel vivo e pian piano si va a delineare il cammino verso quella che potrebbe essere una finale bis tra Francia e Argentina, che sono le due squadre che sono parse ai più, le più in forma del campionato. Nel frattempo impazza, tra virgolette, il mercato con un super acquisto da parte del Tottenham, che ha speso la bellezza di 112 milioni per assicurarsi Sandro Tonali, giocatore italiano più pagato nella storia del calcio, con 12 milioni di ingaggio a stagione, strappata, vinta la concorrenza del Manchester City. E pensare che qualche mese fa dicevamo: ah, la Juventus se lo potrebbe prendere, certo ci vogliono 60 milioni, è parecchio, certo vuole 9 milioni di ingaggi, abbastanza, e invece è esattamente il doppio quello che è costato e costerà al Tottenham Sandro Tonali. C'è lo sfogo di cui parleremo e che farà esagitare una persona qui non presente ma al telefono, dell'agente di Gregorio, che onestamente lascia aperte tante perplessità su quelli che sono anche i comportamenti degli agenti in questo calciomercato, per esempio anche gli agenti di Vlahovic, che è lo svincolato di lusso in questo momento per via delle richieste folli che ne fa lui e il suo entourage. Buongiorno allora intanto da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia, dal qui presente direttore Marco Piccari alla mia sinistra. Piccari,
1: ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buona giornata.
0: E al telefono da Alessandro Santarelli, ciao Santa.
2: Buongiorno a tutti, eccoci, buongiorno.
0: Dai, ciao, oggi puoi venire vestito con pantalone lungo, dai, che fa caldo, che fa più fresco.
1: Mamma mia.
2: No,
0: puoi venire pure oggi vestito come Bart Simpson.
2: Vengo direttamente in mutande.
0: Mamma mia, per carità. Sei veramente una roba inguardabile. Allora ragazzi, rapidamente sul mondiale, quali sono le squadre più in forma? Comunque l'Inghilterra trascinata da Kane può arrivare in fondo oppure...
1: Sì, però l'Inghilterra, allora la metto tra queste, però è sempre veramente un po' un'incognita, perché poi nei momenti importanti diciamo non arriva in fondo o comunque incontra delle difficoltà, perché ieri non ha avuto una partita facile.
0: No.
1: Quindi così come il Belgio, quindi possiamo dire che le europee battono le africane, ma con grande fatica, con grande difficoltà, quindi... il Belgio ha dovuto fare una rimonta pazzesca, era praticamente fuori. Questo ci dice anche che insomma queste squadre si sono sicuramente fisicamente, le africane, messe bene, sono cresciute anche dal punto di vista tattico, però insomma gli manca ancora qualcosa per, anche a livello di esperienza, perché non puoi buttare via una partita che c'hai praticamente in pugno a pochi minuti dalla fine. Poi per carità, noi parliamo di emozioni, quello che volete, però tu c'hai la qualificazione in mano praticamente a pochi minuti dalla fine, la butti via così, qualche perplessità, cioè serve anche avere un po' di esperienza in questi casi, che magari a queste squadre, a queste nazionali manca. Detto questo, la Francia per me rimane la più forte, non c'è niente da fare. Se non succede qualcosa di strano, cioè se loro non sono tanto presuntuosi, perché lo sono, se non eccedono in quel lato lì, secondo me il mondiale lo vincono.
0: Pure secondo me.
1: Però vediamo, insomma, hanno un Mbappé che è una cosa strepitosa, Olise che è qualcosa di fantastico, insomma, Dembélé lì davanti, ci hanno un parco attaccanti che...
0: Parco là che entra e segna,
1: sì,
0: come...
1: Ma no, ma poi la panchina pure, tu leggi la panchina e dici, oddio...
0: Chi ci hanno in panchina, ragazzi? Cioè, chi da noi era il sindaco della nazionale.
1: In questo momento sono i più forti.
0: Lì.
2: Ma sì, eccomi. Il problema del Belgio, secondo me, è l'allenatore, cioè al di là di tutto, tu parlavi ovviamente.
1: Ma sono un po' di anni che è sempre il problema allenatore, perché pure prima c'erano quell'altro.
0: Sì, non è cambiato molto.
1: È vero.
0: Troppe divisioni interne.
2: Ci sono due problemi. Uno, Gattiacchi, secondo me, è uno dei peggiori allenatori presenti sulla faccia della terra. e l'altro

0: sulle divisioni interne perché si sono palesate ieri. Però dice bene Marco, insomma, le squadre africane hanno grandissima fisicità, hanno una corsa che le altre non hanno, una tecnica non particolarmente avanzata, almeno di tutti i giocatori. Per esempio nel Senegal c'è Sadio Mané che in Italia farebbe ancora la differenza. Però poi alla fine sono andate avanti da una parte il Belgio, dall'altra l'Inghilterra, secondo le squadre che hanno meritato di più. Credo però che nessuna delle due, quindi né Belgio né Inghilterra, possano arrivare in fondo. Insomma, sono squadre che hanno lacune abbondanti rispetto ovviamente ai marziani della Francia, ma anche rispetto ad altre squadre. Penso per esempio al Marocco, che secondo me, perché il Marocco è un'africana un po' atipica,
1: sì, è vero,
0: come squadra
1: un po' più europea, quindi, un po' più europea,
0: bravissimo. Attenzione al Marocco, però ecco, credo che Inghilterra e Belgio dovevano superare questo turno, ma immagino che si fermeranno, insomma, a breve.
2: Direi proprio di sì, però avanti andranno.
1: Punto qualcosa Argentina in più sull'Inghilterra. Il Belgio non so anni che diciamo che deve arrivare in fondo.
2: Ma perché poi alla fine, vedi, ci sono delle nazionali che hanno. Sì, poi vedi anche il Belgio.
1: Una generazione incredibile di giocatori ci ha avuto.
2: Sì,
1: non è
2: sì,
1: che,
2: sì, però c'è quell'uragano lì davanti che non si ferma mai. Harry Kane, che è un giocatore pazzesco.
1: No, ma io sull'Inghilterra una fiche.
2: Ma anche Bellingham sta facendo un mondiale.
1: Io me la gioco una fiche sull'Inghilterra che possa arrivare parecchio avanti. Vediamo.
2: Lo vuoi Bellingham alla Juventus, Santarelli?
1: Troppi ne vorrebbe.
0: O ce l'hai già? La Juve ce l'ha Bellingham. Ci hanno raccontato che la Juve, io sai, ascolto sempre con grande attenzione, ma parlo sul serio, gli esperti di calcio. Il problema è che insomma, il nuovo Bellingham mi sa che è rimasto
2: con Mainz, perché sta andando a piccare, non lo so.
1: No,
2: c'era un giornalista che diceva che con Mainz era il nuovo Bellingham.
1: Chi l'ha detta sta cosa?
2: Poi te lo dico.
1: Mandami un messaggio però per sì, piano, cioè, perché questa sì, cosa
2: sì. Quindi insomma, vabbè, comunque così. Parliamo anche un po' a questo punto, naturalmente, invece del mercato, e io comincerei subito a fare un po' di bagarre su quelle che sono state le parole della gente.
0: Di
2: Gregorio.
1: Un po' il tema
2: io
1: di
2: questo
1: giornata.
2: Signore pelato che sta al telefono dall'altra parte, differenza mia che sono un capellone, io ho sempre detto, guarda che, e lo dissi pure alla Rampulla quando siamo intervenuti a Maracanà l'altra volta, guarda che questi si credono forti.
1: L'hai detto, è vero.
2: Esatto. Arriva e poi magari
1: è confermato pure da Rampulla,
2: ma che ha detto saggiamente, perché prendono degli stipendi da campioni e quindi chiaramente si sentono campioni. Le parole della gente di Gregorio sono più o meno queste qua: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze diverse in due stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica SofaScore quarto davanti a Milinkovic Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona, dal Giuntoli, come miglior portiere della Serie A 26 anni. Gol subiti Juve 34, gol subiti Inter 35, eccetera, eccetera, eccetera. Un attacco violento a Somolì, ma anche alla Juventus, ma soprattutto quella terminologia, 3 attaccanti presentati. Ora,
0: sì, ma io
2: sulla base c'è anche ragione su alcune cose.
1: Allora, diciamo così,
2: c'è anche ragione.
1: Che ha ammesso delle cose che sono evidenti.
2: Perfetto.
1: Ok.
2: Magari facesse una statistica dei gol che ha preso Di Gregorio.
1: Però
2: magari raccontasse che per 16
1: partite. Non
2: c'entra
1: niente, cioè non è una difesa a Gregorio, Di Gregorio. Questo è un attacco alla Juve.
2: È un attacco alla Juve.
1: E allora non va bene, cioè se tu vuoi difendere il tuo assistito usi una comunicazione differente, magari puoi dire ci sono stati dei problemi, però il mio portiere. Così tu fai un attacco alla Juve per le scelte che ha fatto,
2: ai giocatori che ancora ci sono.
1: Metti in difficoltà
2: il tuo portiere?
1: Io mi domando una cosa, però poi mi taccio. Ma questi che dovrebbero assistere, cioè dovrebbero fare gli interessi dei loro calciatori, ma il calciatore non gli dice niente, cioè tu metti in difficoltà il tuo assistito, perché questo poi deve entrare dentro lo spogliatoio. Tra l'altro ha detto che deve andare in ritiro, punto e basta, non ci stanno altre soluzioni.
2: Sì, però hanno
1: la lista di richieste, vediamo dove lo mandano, magari i compagni adesso potrebbero mandarlo da qualche parte direttamente voglio dire, io non capisco questa... come vengono gestiti questi calciatori? Non è la prima volta che sentiamo queste dichiarazioni dei procuratori, degli agenti, che mettono in difficoltà il calciatore. Cioè, tu hai demolito la Juve, hai attaccato i compagni. Questo come si deve presentare il ritiro? A fa che cosa? Cioè, praticamente l'hai messo già tu fuori dalla Juventus con questa uscita qui. Quindi io veramente non comprendo, ecco, mi piacerebbe tanto parlare con qualche agente oggi, cercheremo di farlo, proprio per capire se questo è il comportamento corretto per difendere un tuo assistito.
2: E passo la palla ad Alessandro, poi aggiungo qualche cosa.
0: Ma intanto non capisco, ma chi è il terzo attaccante? Cioè, perché è da ieri che divento matto? Open da David, qual è l'altro scappato di casa?
2: È Vlahovic,
1: dai.
0: Ma Vlahovic c'era.
2: Sì, c'era,
0: ma Vlahovic c'era già da tempo.
1: Sì, cioè, però vabbè, dice comunque. Tu dici acquistato. Vabbè, poi ha preso Colomani e quindi avrà considerato pure lui.
0: Colomani, vabbè.
2: Milik e Vlahovic c'erano già lì.
1: Sì.
2: No, secondo me il riferimento, ti dico la verità, secondo me il riferimento è a Zajegrova, considerandolo quasi come un attaccante, o lo stesso Kaká.
1: Tu dici tre prese impresentabili.
0: In ogni caso sono parole di una gravità unica, perché eventualmente tu queste cose le vai a dire in società, non le pubblichi una storia su Instagram. E poi sai, se tu fossi il procuratore di Cristiano Ronaldo o tu fossi il procuratore del miglior portiere al mondo, potresti anche permetterti di parlare. Il problema è che lui si dimentica, il procuratore di Di Gregorio, che per quanto mi riguarda da oggi deve essere messo fuori rosa da Carnevali, fuori rosa, anche se magari lui non c'entra niente, però Di Gregorio, se non c'entra niente, deve smentire quello che ha detto, per cui se Di Gregorio non smentisce il suo procuratore deve essere messo seduta stante fuori rosa, e sai Vincenzo quanto l'ho difeso io dal punto di vista psicologico e tutto, a questo punto mi viene a mancare ogni appiglio per difenderlo, quindi fuori rosa uno. Secondo, il signor procuratore Di Gregorio dovrebbe ricordare che il suo portiere ha fatto perdere alla Juventus più di una partita, o quantomeno ha fatto cominciare la Juventus più di una volta da 1-0. Forse lui se l'è dimenticato? Noi no. 13 partite e prendeva gol come dei bambini. Dei bambini, ok? Quindi, il signor Di Gregorio, che magari non c'entra niente, ma purtroppo è l'assistito di questo fenomeno che ieri ha parlato, a questo punto, visto che ha tante richieste dall'Europa, benissimo, andasse in Europa, io non lo voglio più vedere alla Juventus. E mi auguro che Carnevali comincia a utilizzare il pugno duro, perché la stagione della Juve, e ho concluso, comincia malissimo, perché un portiere che fa queste storie, un attaccante David che sul contenuto su alcune cose ha ragione il procuratore, ma non si dicono mai, si dice io so 4 anni e rimango, la stagione della Juventus comincia in salita, Carnevali deve intervenire.
2: Chiaro che allora da quello che ho appena scandagliando un po' le notizie dai agenti dai esperti di mercato, la Juventus pare che abbia preso nota dello sfogo dell'agente di Gregorio, e a questo punto sì, mi aspetto anch'io una decisione forte che possa essere un chiarimento, perché comunque sono stati attaccati i giocatori.
1: Chi vuoi chiarire, scusa?
2: No, chiedere a Di Gregorio se è dalla parte del proprio agente, di prendere le distanze dal proprio agente, se non lo è un giocatore che sarà un separato in casa, inevitabilmente. Io la vedo, anche se siete d'accordo, talmente uno scivolone folle che è quasi programmato, quasi voluto. Tu dici perché? Per fare scacco matto dall'altra parte alla Juventus e fare in modo che le richieste per il cartellino del giocatore siano più basse, perché io in questo momento ho creato un problema alla Juventus.
1: Esatto.
2: Perché io ho detto alla Juventus di fatto, ok, adesso si crea un problema.
1: Ma secondo me concordavo col calciatore.
2: Sì, adesso è un problema, perché nessuno,
1: io mi sono anche stancato, scusami, perché sti calciatori sono sempre quelli che non sanno niente, che sono sempre indifesi.
2: Buonanotte.
1: Basta, cioè, se il tuo agente parla così, io oggi invece ti dico che questa è una cosa che hanno pattuito insieme.
2: Sì.
1: Quindi a me delle scuse che adesso può scrivere quello che gli pare.
2: Non lo farà.
1: Me ne frega, cioè, a me non mi interessa niente.
2: Non lo farà per il semplice motivo che io magari avevo già capito, perché la Juventus l'aveva già detto mesi fa, cercai una squadra perché da noi non c'è il futuro, tant'è che lui si è sfogato così la gente. Magari la richiesta non ha portato a queste grandi offerte, anche perché Di Gregorio vuole restare in Italia, ma in Italia nessuno gli darebbe 20 milioni per prenderselo 15, per prenderselo e fargli l'ingaggio che gli ha fatto la Juventus. Dovrebbe andare forse all'estero qualora ci fosse l'interesse da parte di qualcuno, a meno che io non faccia scoppiare una bomba rendendo necessario per la Juventus abbassare le richieste.
1: La vedo come
2: dire ok, 7 milioni te lo porti via, perché magari qualcuno gli ha detto fai scoppiare una bomba, ma sto ragionando per idea, che ne pensi?
1: Io la vedo come te.
2: Santa, che ne pensi? L'abbiamo perso?
0: Io sono al... no, ci sono, mi stavo ascoltando, io sono allibito, può darsi, magari probabilmente così, ma io sono allibito perché la Juventus, ripeto, è ostaggio. La Juventus è ostaggio di alcuni giocatori.
1: Ma sono tutte squadre ostaggio dei procuratori. Bisogna dire le cose come stanno, Alex. Le squadre ormai sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono.
0: È vero.
1: Se qualcuno si incavola, pazienza. Però c'è la verità è questa. La verità, caro Alessandro, è questa. Sono ostaggio dei procuratori che fanno quello che vogliono, disfano e s'accordano, fanno loro hanno il giocattolo in mano. Noi dobbiamo essere sinceri da questo punto di vista. Hanno il giocattolo in mano. Punto.
0: Divento matto perché io riannodo i fili e ritorno a come è arrivato sto fenomeno alla Juventus, cacciando Szczęsny, prendendo addirittura, grazie al signor Giuntoli, pagando la buona uscita a Szczęsny pur di mandarlo via. Se la Juventus sta pagando degli errori commessi e rispetto ai quali pagherà ancora dazio, perché non finisce qua e oggi hai un problema serio. Vabbè. A meno che appunto gli regali il cartellino e te lo levi dalle scatole, però ragazzi, questa non è più Juventus. La Juventus dal 2020 ha inanellato una serie di errori, di follie, di dirigenti che si pensavano Dio in terra e oggi ne paga le conseguenze.
2: Gianni da Brindisi dice: o si dissocia o è consapevole, quindi fuori rosa. 13 gol al primo tiro, allucinante per quello che ha detto, ma soprattutto hai acceso una bomba nello spogliatoio, perché ribadisco il concetto iniziale. Ha detto tutte cose vere, ma lo sanno tutti. Ah, poi c'è un'altra frase, ragazzi, che mi ha lasciato perplesso, quando lui ha detto, vado a recuperarlo, esatto, non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente, anche quando sarebbe stato più facile, stare in panchina, seduto a chiacchierare, puntini sospensivi.
0: Ecco, appunto.
2: Cioè, lui ha voluto anche dire, guardate che ce ne sono altri che in panchina si mettono a chiacchierare, quindi ha fatto un inciucio veramente.
0: Ma ti posso dire la verità, ma era meglio se rimaneva a chiacchierare.
1: Queste cose chi gli ha raccontate, scusa?
0: Le ha raccontate lui.
2: Allora, il portiere gliel'ha raccontato.
1: Non può smentire una cosa del genere.
2: Ovviamente.
1: Perché se quello scrive così, è delle chiacchierate in panchina, lui non sta in panchina. Quindi chi te l'ha raccontato?
2: Il gruppo, lui sa, oppure quando lui è rimasto in panchina perché Spalletti gli ha detto ti devi riprendere un po' e giocava per il titolare quando stava in panchina, la famosa mano davanti e le risatine, le chiacchierate diventano
1: me, guarda, ti dico una cosa, qui anche Spalletti deve intervenire.
0: Certo.
1: Qui anche l'allenatore deve prendere una posizione e deve dire, caro mio, adesso t'accomodi fuori proprio.
2: E in panchina non ci chiacchiera nessuno, potete stare certi. Questo dovrebbe
1: deve prendere una posizione anche l'allenatore della Juventus.
2: No, cioè, sono d'accordo.
1: Qui c'è un danno anche d'immagine, parliamoci chiaro.
2: Certo che sì. Per questo la Juventus
1: non è che può
2: prende atto,
1: come te pare, dai.
2: Prende atto e penso che ci sarà una risposta importante. Però torniamo al punto principale, quello che hai toccato anche tu prima, Marco, quando hai detto tutte le società sono schiave dei procuratori. Delle dichiarazioni così sfacciate, ragazzi, significa che loro veramente hanno più potere delle società. Lo dicono i numeri, i 223 milioni pagati in un anno a tutti gli agenti, lo dicono il fatto che i giocatori si spostano e fanno quello che vogliono con l'agente, i certificati medici, le prese di posizione. Ti ricordi anche che con UEA Santarelli è successa una cosa del genere con l'agente, che disse trattato come uno che... Cioè, qui oramai le società non hanno più potere. Chi è che può intervenire per risolvere questo? Nessuno.
1: Non è nessuno.
0: Le società stesse.
2: Ma dovrebbero fare cartello tra di loro.
0: Dovrebbero fare cartello tra di loro, ma non lo fanno.
1: Ci sono società che vengono gestite dai procuratori. Non mi fate parlare, dai, perché dopo...
0: Vogliamo parlare, guarda, lo vedevo poco fa, che dice che c'entra lui, poverino. Ho capito, ma vedevo le foto di Juric presentate dal Monza, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Chi comanda lì? Chi comanda?
1: No,
0: chi comanda?
1: Andiamo un po' più su allora.
2: Vai.
1: Milan? Vogliamo parlare di Milan?
2: Beh, tutti i giocatori francesi, a un certo
1: vogliamo
2: punto
1: vedere chi è che sta muovendo i fili? C'è un nome e cognome, eh?
2: Beh, sì, certo.
0: Certo che sì.
1: Quindi di che stiamo parlando?
2: E il Milan fu la prima società, se ricordate bene, che cercò a un certo punto di rompere questo fronte con la questione Donnarumma, quando all'epoca c'era ancora Mino Raiola, e loro dissero, piuttosto che rinnovare a cifre folli Donnarumma, prendere il fratello, e dai gli soldi anche al fratello, io vado su un altro portiere, presero Maignan, Donnarumma andò via e fu, però quando è un episodio fine a se stesso, singolo, poi dopo alla fine non attacca, cioè qua bisognerebbe veramente cercare di fare un qualcosa che possa togliere potere, che invece dai tempi di Bosman fino ad andare avanti i procuratori hanno preso sempre di più, gli agenti dei giocatori hanno preso sempre di più e diventa veramente complicato.
1: In questo
2: penso,
1: momento, in questo momento dobbiamo dire che
2: al singolo, perché se il singolo agente, ok,
1: hanno ha un'influenza una serie di notevole,
2: giocatori,
1: ragazzi,
2: per cui vuoi quel giocatore, ma tu devi avere un buon rapporto con me, se no quel giocatore non lo prendi. Come la mettiamo?
1: Ti ripeto, hanno un'influenza notevole. C'è poco da fare. In questo momento loro hanno un'influenza notevole nel mondo del calcio. Non so come diciamo se ne possa uscire da questa storia. Io non credo che ci sia una via d'uscita. Ecco.
0: Tanto no, nemmeno io.
2: Ma ti faccio arrabbiare su un altro tema. Ti posso far arrabbiare su un altro tema, Santarelli?
0: Vai, vai.
2: Ok. Allora, era il lontano 2021 circa, più o meno, quando nacque la Superlega in modo folle, lo possiamo sempre dire, abbiamo sempre detto, già l'idea aveva scatenato tutti, poi ci fu la famosa contestazione nelle piazze, tifosi del Chelsea, basta, e c'erano anche quelli che nel mondo del calcio dicevano io mi oppongo, uno di questi, se non sbaglio, era il signor De Zerbi, che dica all'epoca era lo Shakhtar Donetsk, se non ricordo male, se non voglio giocare col Milan, la Superlega è un colpo di Stato. Oggi De Zerbi è quello che chiede alla sua società, mi va a prendere Tonali a 112 milioni, gli dai 12 milioni all'anno? Poi così diventa comodo però, perché questa è una Superlega autorizzata.
0: Maranghio, perché mi vuoi? Vai, però, vuoi che poi...
2: Caricati, faccio rispondere a Piccoli.
1: Però in questo momento la Premier fa quello che vuole, ragazzi.
2: Ma è diventata una Superlega autorizzata.
1: Lo so, però loro sono da sempre esistiti, sono stati bravi, stanno messi meglio sotto ogni punto di vista, che gli vuoi dire? C'hanno gli stadi che praticamente ogni squadra, anche la più piccola, c'ha lo stadio di sua proprietà, fanno business con gli stadi, che gli vuoi dire? Onestamente. Non è colpa di loro,
2: no, colpa
1: degli altri che non sono stati capaci a fare quello che hanno fatto loro.
2: Colpa anche però, Santa, di chi ha scaricato la Superlega perché in realtà stava preparando la propria Superlega e di chi non ha capito che era un grido d'allarme sostanzialmente per dire guardate che
1: noi
2: però
1: i gridi d'allarme devi sapere fa bene perché sì, se sbagli i gridi d'allarme fai un casino.
2: Formulato male, costruita male. Però era un modo per dire, guarda che tra 4-5 anni la Superlega ci sarà e sarà la Premier, e di fatto così è stata. Santa, poi ci sono quelli come De Zerbi, cosa li senti di dire? Niente, oggi non vuole parlare, non ci sei, ma ci senti? È caduto? Stavolta è caduto veramente, chissà dove sta questo, sai, in posti strani, eccetera.
1: Che non si capisce.
2: Fatto sta che insomma noi invece in Italia siamo costretti ad andare a prendere giocatori che possano in qualche modo... essere alla portata sperando che poi non vengano soffiati dalla Premier. C'è il Como però, Piccoli, che nel
1: però ti posso dire una cosa
2: mercato.
1: Ti posso dire una cosa, Vincenzo, è vero che abbiamo delle difficoltà, però posso dirti che i soldi sono stati spesi anche male, perché ci sono delle società che in questi anni, se noi andiamo ieri abbiamo fatto un conteggio sulle spese del Milan, è venuta fuori una cifra,
2: io
1: e il Milan abbiamo focalizzato, la Juve ne avevamo già parlato. Cioè queste società in questi anni hanno speso un sacco di soldi. Allora il problema è che è vero che gli altri hanno una potenza economica superiore alla tua, ma tu se vai a fare la somma di tutto quello che hai speso avevi un budget enorme, allora vuol dire che sei incompetente, che è ancora più grave, perché queste società qui, facciamo l'esempio della Juve, del Milan, nel Milan abbiamo fatto un conteggio ieri, siamo arrivati a 150 milioni come niente con l'ultimo mercato, tu dici allora vedi che non è che non ci sono i soldi, è che se li spendi male, secondo me è peggio, perché se non hai i soldi dicevo io devo fare delle scelte economiche e quindi mi devo anche adattare, devo anche andare a rischiare di trovare un giocatore che costa poco sperando che mi esplode. Ma tu se c'hai i soldi e vai a spendere poi certe cifre per certi giocatori che so delle... non voglio essere offensivo, ma dopo si rivelano veramente pessimi. E allora la colpa di chi è? È tua.
2: Certo che anche
1: è tua, perché
2: c'è anche chi spende tanto ma spende male.
1: E spende male, cioè questo vuol dire che non c'è competenza.
2: anche quello.
1: Questo bisogna dirlo, io capisco tutte le problematiche, però la competenza è fondamentale e mi sembra che la Juve negli ultimi anni di competenza ne abbia dimostrata poca. Questo bisogna dirlo.
2: Questo è il tema di Gregorio. Torniamo sulle parole sulla domanda che ho fatto di De Zerbi.
3: No, ma dicevo, cosa gli devi dire a De Zerbi? Dovresti dire perché non vai a allenare in Serie B, in Serie C, in queste società che rappresentano il calcio vero? E ha ragione, perché lì probabilmente il business non c'è. No, poi però va allo Shakhtar, dove in quel momento lo Shakhtar era imbottito di soldi, ricordiamo, no? Di chi era la proprietà dello Shakhtar. Poi purtroppo scoppia la guerra, purtroppo, e quindi giustamente torna indietro. Poi cosa fa? Va al Tottenham e si fa comprare un giocatore per 120 milioni. Allora, se vuoi fare il moralista, fallo fino in fondo, ma lui è uno che fa parte del circo mediatico, soltanto che riesce a vendersi bene. D'altra parte, qui la cattiveria la dico, di chi è amico De Zerbi? Cioè, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, punto.
2: Va bene, ok. Senti, invece ha ragione anche Marco quando
3: dice... Ma mi stuzzichi!
2: Lo so, lo faccio apposta. Ha ragione anche Marco quando dice, vero che dalla Premier arrivano con tanti soldi, vero anche che chi... li ha spesi in Italia, l'ha spesi anche male, quindi manca anche...
3: È vero, ma se vuoi fare il moralista e dici ah, io non vado a giocare contro Milan, mi vado a fare la Superlega, allora non vai in Premier, vai in Congo, per esempio, dal mio amico Malou, dove lì ci sono i valori del calcio, vai in Senegal, no, e invece va a Tottenham. Facile, De Zerbi, facile,
2: Ieri ne parlavamo nell'altra emittente, lancio la bomba pure qua a Piccari e ne parliamo. Marangio, perché c'è il Como che nel frattempo sta facendo una bella squadretta, comunque si sta muovendo per Fabregas, c'ha anche quell'appeal, no, di chiamare liberali.
1: Preso un italiano.
2: Sì, un italiano. Poi qualcosa faranno magari. Lasciatemi però chiami cantare. A liberali, via, vengo, Fabregas assolutamente con te. Poi ha preso Luis Milla, vediamo quello che succederà. C'è da risolvere la questione Morata e c'è da ieri pomeriggio, come free agent libero, un certo Mauro Icardi. E il Como ci sta pensando. Tu Icardi lo porteresti ancora in Italia? In quale club lo vedresti?
1: Io sì, l'ho già detto tempo fa, sì. Lo porterei in Italia perché penso che ancora in questo campionato lui ancora può incidere. In questo campionato Icardi può ancora incidere, quindi ti dico di sì. E quale squadra? Beh, un po'... non è una domanda facile, in quale squadra, ma io ti devo dire la verità,
2: anche alla Juve
1: lo vedrei bene, anche alla Juve in questo momento, con Spalletti che lo conosce, non, un giocatore un po' difficile magari nella gestione, adesso però un po' si è allontanato dalla moglie, dovrebbe essere un po' più semplice il tutto, quindi se ci sta pensando il Como, Fabregas non è stupido, sa che è uno che ancora qualcosa può dare in questo campionato, quindi alla Juve ce lo vedrei.
2: Non male, Santarelli anche, immagino.
4: Assolutamente sì, ma io lo capisco come la... cioè, allora, ne parlavamo ieri, no, Vincenzo? Qui il punto è uno, o non si sono ancora ricuciti i rapporti, perché ne parlavamo appunto ricordando anche l'espressione che fece Spalletti disse noi ai Cardi non ci abbiamo mai pensato, non lo vogliamo.
2: E niente, Santarelli oggi non lo riusciamo a sentire. Ma dove sta? Sta in un sottoscala, chissà che sta facendo. Però insomma il concetto è abbastanza chiaro, lo cerchiamo di recuperare al volo, così lo facciamo chiudere. Intanto Sandro Tonali, ultimo ora in partenza per Londra, il calciatore si starà alle visite mediche col Tottenham, ricordiamolo, 112 milioni, però non vale quella cifra.
1: Non vale quasi un bel giocatore
2: all'anno, Tonali.
1: Ma là ormai ragazzi le valutazioni lì sono tutte diverse dal resto del mondo proprio, quindi però Tonali ha fatto una crescita importante,
2: sì, però sono cifre importanti. Santa, esci dal tauto da dove
1: dai,
2: stai,
1: chiudi facendo il concetto per favore.
3: Non mi muovo, sono in posto, non mi muovo da quel posto. Io non lo so se Spalletti ha fatto la pace con Icardi, perché quando fece quelle dichiarazioni su Icardi dopo Juventus Parma non mi sembrava particolarmente sereno, però se lui in questo momento non ha problemi con Icardi, io non capisco la Juve cosa sta aspettando andare a prendere Icardi, non lo so, cioè qui sta dietro da 2 anni a Colomani e però magari c'è Icardi free agent e non lo vai a prendere. È chiaro che Icardi ha dato il meglio, tutto quello che sappiamo, ma parliamo del campionato italiano, quindi la Juve potrebbe risolvere il problema offensivo con
0: Icardi, Colomani e Ekator, e poi agli altri due li mandi insomma da qualche altra parte, ecco.
2: Bene, direi che ci siamo detti più o meno tutto, abbiamo buttato un po' di temi, vuoi aggiungere qualcosa?

0: No, dai, perfetto. Penso che ci siamo, questi sono un po' i temi, poi vediamo. Poi ci sono un sacco di giocatori a scadenza di contratto importanti.
1: Sì, tanto, vuoi fare qualche nome che ti intriga?
0: Goresca, per esempio, un altro.
1: Goresca un altro.
0: Che ha scadenza.
1: Vlahovic è fuori.
0: E quindi...
1: Ma Vlahovic te lo immagini in Italia, all'ultimo?
0: No, io sì, ancora sì.
1: Squadra?
0: Faccio fatica. Napoli.
1: Dici
0: sembra
1: Napoli,
0: via Lukaku.
1: Dici
0: anche se io lo dico oggi, Lukaku lo terrei.
1: Lukaku lo terrei.
0: Sì.
1: Dopo ne parlo con Salvatore Cagliazza, 12.05, Santarelli, Vlahovic, tutto l'immagine in Italia. Ora mi devi dire dove, perché ieri non l'hai voluto dire.
2: Soltanto una persona sa e l'ho sigillato una busta come faceva Giucas Casella.
1: Vabbè,
2: una busta
1: allora.
2: Con il sigillo. Quando andrai in quella squadra io tirerò fuori la busta. Io sono... sicuro che rimane in Italia e andrà in una squadra italiana.
1: Allora ho capito qual è, ho capito anche la persona con la quale è, capito? Lo diciamo? Sì. E la persona è quello che viene dopo qua. Va bene, sicuro.
0: Va bene.
1: È troppo letto, Sandrale è facile da leggere.
2: No, non viene qua.
1: Sei banale.
0: Va bene, perché c'ha sempre quella sua cosa che ha detto.
1: Sì, lui pensa che tutti andranno lì, la Roy ci hanno lo scudetto,
0: eccetera.
1: Abbiamo capito.
2: È in una busta sigillata.
1: Sigillata.
0: Sigilliamo noi, a te però. Va bene.
1: Ciao Santa.
0: Ciao Ale.
1: Ciao. Piccari, ci troviamo a Maracana tra poco.
0: A tra poco, più tardi. Ciao, buon proseguimento.
1: Piccari, noi invece tra poco con Ivan Cardia, tutto Mercato Web.

0: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere residenziale di Link Rover. Le fiamme sono divampate in mattinata, parrebbe a causa di un guasto tecnico registrato al piano terra, sprigionando in breve tempo una densa colonna di fumo nero dall'ottavo piano e intrappolando gli oltre 200 residenti della struttura distribuiti in un'ottantina di appartamenti. Un video drammatico diffuso dai media internazionali mostra persino un uomo costretto a calarsi dal proprio balcone attraverso la finestra del vicino per sfuggire alla morsa del fumo, mentre le forze dell'ordine e i soccorritori continuano a ispezionare lo stabile nel timore di trovare ulteriori vittime. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Cone in Svizzera, ignorando apertamente il fermo appello formale precedentemente lanciato da Papa Leone XIV per chiedere di sospendere l'intera cerimonia religiosa. Secondo quanto espressamente stabilito dal diritto canonico, una consacrazione episcopale officiata in totale assenza di un mandato pontificio comporta l'immediata scomunica automatica di tutti i partecipanti e determina a tutti gli effetti una grave situazione di scisma formale dalla Chiesa Cattolica. I vertici ecclesiastici e gli osservatori religiosi restano ora in attesa della comunicazione ufficiale da parte del Vaticano, che dovrebbe essere diffusa e notificata nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Dopo il tempestivo intervento del ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che finalmente è rientrata insieme alla sua bambina nella propria abitazione. La donna era stata prelevata stamane dalle autorità locali e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito di una complessa vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. La connazionale è stata subito raggiunta e assistita sul posto dall'ambasciatore e dalla console Giulia De Nardis, mentre la polizia egiziana ha successivamente giustificato il fermo parlando di un ordine esecutivo legato al diritto di visita del padre e della minore. Sono già oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita i coniugi bengalesi Kamal e Osnejan e la loro figlia di 8 anni Aroa. Da quando gli inquirenti hanno diffuso pubblicamente la foto del 43enne Shahadat Hossein, connazionale delle vittime e principale sospettato della strage familiare, la sala operativa e i canali di emergenza sono stati tempestati di contatti. Nello specifico si registrano ben 74 segnalazioni telefoniche, 21 messaggi giunti via WhatsApp, un SMS e 11 segnalazioni dirette alla centrale della questura. Alfredo Cospito resterà sottoposto a regime del 41 bis all'interno del carcere di Sassari, dove si trova attualmente detenuto dal 2022. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto in via definitiva il reclamo formale che era stato presentato dalla difesa dell'anarchico contro il precedente provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni l'applicazione del carcere duro. Il ricorso, depositato dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, mirava a ottenere l'annullamento immediato della decisione ministeriale, ma la pronuncia dei giudici ha confermato la validità della linea di rigore, mantenendo così invariate le stringenti restrizioni detentive speciali previste per il detenuto. La Federal Reserve resterà indipendente e non vedrete alcun tipo di cambiamento su questo specifico fronte. Lo ha ribadito con forza il presidente Kevin Warsh durante un panel economico condiviso con la presidente della BCE Christine Lagarde al forum di Sintra in Portogallo. Warsh ha voluto rassicurare i mercati sottolineando la storica autonomia dell'Istituto Centrale Americano e rimarcando come i rischi legati all'inflazione globale siano progressivamente diminuiti nel corso degli ultimi mesi. Dal canto suo, Lagarde ha confermato la massima vigilanza della Banca Centrale Europea, assicurando che verranno adottate tutte le misure adeguate per garantire la stabilità dei prezzi e impedire che l'inflazione possa tornare a salire. Wimbledon, grande giornata per i colori azzurri, numero 1 del mondo e campione in carica Jannik Sinner ha superato brillantemente secondo turno battendo il portoghese Nuno Borges in 3 set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al termine di una sfida durata 2 ore e mezza. Il suo prossimo avversario sulla strada del tabellone principale sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Nel singolare maschile esulta anche Flavio Cobolli, che accede al turno successivo superando l'argentino Mariano Navone dopo una vera e propria maratona di 3 ore e 26 minuti complessivi, iniziata nella giornata di ieri e conclusasi soltanto oggi a causa della sospensione per oscurità. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è intervenuto a Montreal in occasione dell'11ª conferenza globale sull'efficienza energetica, organizzata dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, svoltasi il 29 e 30 giugno. I punti salienti e i temi chiave affrontati dal ministro durante il vertice riguardano la transizione, la sicurezza e la cooperazione internazionale.
1: Durante la conferenza di Montreal sono stati trattati molti temi energetici, a partire da quella che è l'emergenza dovuta all'aumento dei prezzi legato purtroppo nell'ambito europeo, ma questo con rilevanza a livello mondiale, conflitti in corso, e inoltre su quella che invece è la prospettiva di grande sviluppo e crescita dell'utilizzo dell'energia elettrica nei prossimi anni, e quindi di una domanda che la verrà moltiplicare, raddoppiare in ambito europeo e triplicare su alcune aree del mondo dove il percorso è quello di accompagnamento, quindi con naturalmente l'utilizzo della fonte rinnovabile, con l'utilizzo di quelle che sono le fonti tradizionali, con l'utilizzo del gas per quanto riguarda il termoelettrico, e la prospettiva di compensazione e continuità con l'energia da fonte nucleare, dove tutti i paesi industrializzati si stanno ormai dirigendo.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. Un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di giovedì, quando aria un po' più fresca oceanica determinerà una fase temporalesca al centro-sud Italia e su parte l'Europa orientale. Notate però l'anticiclone che sarà già pronto, l'anticiclone delle Azzorre, con i suoi massimi sull'Inghilterra, la Francia, la Spagna, l'alta pressione che poi nel weekend tornerà a interessare l'Italia. Sarà un weekend nuovamente stabile, soleggiato e di caldo, ma con valori termici non estremi come le ultime giornate. Giovedì intanto di temporali tra mattinata e pomeriggio al centro-sud, fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento. Al nord invece ci sarà il sole, migliora, giornata più soleggiata. Notate nel riquadro ancora il caldo che si farà sentire, ma complici questi temporali, calo delle temperature al centro-sud. Il calo invece già si avvertirà al nord, con una fase sempre di temperature oltre 30 gradi in molte zone pianeggianti, ma non saranno più valori estremi delle ultime giornate quando abbiamo toccato i 37-38 gradi, quindi una seconda parte di settimana un po' più vivibile. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti per un altro video sul mio canale. Grazie per quello che avete scritto, per i commenti, per il coinvolgimento.

Volevo partire da Tonali, che poco fa è partito verso Londra, direzione Londra, per firmare con il Tottenham una trattativa che dal mio punto di vista è sempre stata indirizzata, e questo ve l'ho raccontato nei dettagli, anticipando alcune traiettorie, perché sì, fino a 2 giorni fa davano il Manchester City, davano possibile il ritorno dell'Arsenal, c'era un titolo sulla Gazzetta, adesso Maresca vuole... per 100 milioni Tonali, e non era vero, sinceramente, perché l'indirizzo è sempre stato precedenza De Zerbi, priorità De Zerbi, rapporto con De Zerbi, prima scelta per De Zerbi, e alla fine bisognava soltanto aspettare che il Tottenham arrivasse a quei famosi soldi, 100 milioni di sterline, quindi con i bonus, una cifra incredibile, un ingaggio da circa 12 milioni a stagione a lui con i bonus. Tra lui e Fernandes il Tottenham ha speso in pochi giorni circa, e dico circa, 200 milioni di sterline, che ci viene qui da sorridere, perché in questo caso invece noi pensiamo, aspettiamo che il bonus, 1 milione, ci fanno lo sconto, se poi sulla formula me lo dai in prestito con diritto, vuoi l'obbligo, aspetta che devo chiamare il mio tesoriere per capire. Se un altro mondo, è inutile che stiamo a parlarne. Poi ci sono quelli che giustamente fanno i guardoni, no? Sui social, giustamente a modo loro, dice: ma dal Newcastle è andata al Tottenham, che carriera ha fatto? Una carriera che, se tu che scrivi invidioso, giudicando, facessi il 3% nella tua vita e la generazione successiva della carriera che ha fatto Tonali, che tra l'altro ha giocato nel Milan, che avrebbe potuto fare qualsiasi tipo di scelta, e si vuole legare a De Zerbi, mi sembra una carriera giusta, e io gli faccio sinceramente in bocca al lupo. Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Belloni, l'agente di Di Gregorio. Sinceramente Belloni è andato oltre, e glielo dico senza giri di parole, parlo al procuratore, non giudico l'uomo, ma Belloni è andato fuori. Belloni dovrebbe ricordarsi che queste cose, a parte che dette via social con un post, è una moda che un procuratore non dovrebbe seguire. Di Gregorio è alla Juve, ma se fosse anche al vattene a pesca, non si può dare contro in quel modo a una società che non è la morale, è la verità, la realtà, ti bonifica tutti i mesi, ha voluto te, ti ha preso, e la considerazione di Belloni contro Comolli, pur non facendo nomi e dicendo mai in passato hanno speso 130 milioni per gli attaccanti scaraventando dalla finestra, non ha un senso, non ha senso, perché comunque non è che Di Gregorio è stato messo in cassa integrazione o gli hanno fatto un torto clamoroso. È regolarmente un portiere della Juve che ha fatto male, e dobbiamo dirlo chi ha fatto male, perché ha fatto male, ha avuto delle indecisioni clamorose per un portiere pagato anche tanto, e il suo agente secondo me manca di rispetto dicendo quelle cose, ed è anche un modo per dire che la Juventus deve, dal mio punto di vista, ripristinare una situazione che è sfuggita a qualcuno di mano nell'ultimo periodo e che ha comportato reazioni di questo tipo. È finito, è arrivata l'ora, è giunto il momento per compattarsi e per fare in modo non soltanto non soltanto che il marchio Juve venga onorato, ma che non si faccia un'inversione sbagliata sull'autostrada confezionando autogol all'incrocio dei pali. Questa gente che sputa nel piatto dove mangia soltanto per questioni legali di scelte tecniche, facendo delle allusioni al passato e scrivendo sui social, mi dispiace caro Belloni, è un'uscita a vuoto, mi dispiace, è un'uscita a vuoto, parlo soltanto dell'agente Belloni, è una cosa non comprensibile, non giustificabile e non all'altezza di un discorso che ti vede coinvolto dentro la Juve per tanti anni con tanti soldi. Ecco, un errore di Di Gregorio che ne ha commessi tanti, anche clamorosi, è inutile che adesso stiamo a girarci intorno, oppure andiamo dagli amici che parli in generale, che fanno un tweet per esaltare cose che non possono essere esaltate. Io penso che la società debba essere rispettata. Io sono stato il primo a criticare la Juve e sono il primo a criticare, ma ci deve essere un senso, secondo me, di riconoscenza
che in questo momento dovrebbe avere più Di Gregorio nei riguardi della Juve che la Juve nei riguardi di Di Gregorio. Punto e a capo. Greenwood, attenzione, attenzione, attenzione, perché è vero che siamo andati oltre il 30 giugno, ma è vero anche che c'è una partita aperta, ci sono i soldi sul tavolo, ci sono tre società, vi sintetizzo così, da oltre 40 giorni vi ho raccontato della Roma, di Gasperini, della sua volontà, del sogno, del via libera che deve arrivare dalla proprietà. Operazione sul cartellino che sinceramente a me non risulta da 55 milioni, io penso che si possa anche chiudere per meno, che si possa chiudere con il bonus per 45-46 milioni, ma vediamo, ci può essere chiaramente un gioco a rialzo. Il Fenerbahce, che non è fuori, ha offerto più degli altri sull'ingaggio, per l'ingaggio, 7 milioni, la Roma offre meno di ingaggio, circa 5 milioni bonus compresi. Serve un input dei Friedkin per andare operativi su questa operazione, ma un input pesante. Il Fenerbahce ci ha offerto meno soldi per il cartellino e più soldi degli altri sull'ingaggio. Greenwood sta traccheggiando, alla Roma ci andrebbe volentieri. Bisogna viverla così ogni giorno raccontandola senza andare oltre. L'Atletico Madrid può entrare in corsa, sì, ma soltanto se dovesse vendere uno tra Julian Alvarez, probabilmente più lui, oppure Sorloth. Quindi situazione fluida e tutta da seguire. C'è stato o ci sarà, vi darò degli aggiornamenti più avanti, un incontro tra Atalanta e Lazio per parlare di Mario Ghila. Questa è una cosa che vi confermo, il Napoli non lo ritengo fuori fin quando la trattativa sarà aperta, ma il Napoli deve fare delle cessioni e deve soprattutto essere operativo dal punto di vista economico su un'offerta che non comprenda delle contropartite tecniche. Per questo motivo l'Atalanta sta cercando di giocare ad anticipo e Ghila è una priorità per l'allenatore, perché cambiando sistema, modulo, passando da 3 a 4 ci vuole uno che conosca, un tizio che conosca, che sappia guidare il reparto, come Romagnoli, come Ghila. Ghila è possibile, Romagnoli no, perché è andato da un'altra parte. Situazione comunque ancora da seguire, come la sto seguendo da diverse settimane, fino ad arrivare al traguardo. Vi ricordo che mercoledì scorso, 8 giorni fa, per la prima volta ho parlato di Atalanta su Ghila. Non tolgo il Napoli ancora, ma il Napoli deve migliorare l'offerta. Un'ultima cosa: mentre gli altri fanno i mondiali, la Bosnia è uscita, gli altri festeggiano, caroselle, tutto quanto, io spero che l'Italia, questo Conte, andiamo su Conte, spero che non serva una colletta come l'altra volta, come l'ultima volta. Cerchiamo di non coprirci di ridicolo, indipendentemente dalla figura tecnica che possa piacere oppure no, sicuramente potrebbe essere un selezionatore giusto, ma non copriamoci di ridicolo. Io ho memorizzato le parole di Malagò quando dice non ho parlato con nessuno, faccio fatica a credere che non abbia parlato con Tizio Caio, che non abbia impostato, altrimenti poi in una settimana è difficile andare fino in fondo. Ma non facciamo collette, non facciamo intervenire gli sponsor, come è successo già una volta che hanno dovuto mettere dei soldi. Se vuoi allenare la nazionale, devi allenare la nazionale, i soldi li hai già fatti da altre parti. Il Napoli sta contando i soldi delle rovine su certi cartellini presi, ma se vuoi allenare la nazionale, secondo me devi avere quel minimo sindacale, l'amore e la passione di allenare. Tanto i soldi li hai guadagnati tantissimi nella carriera e non ci sono dubbi. La nazionale deve essere passione, non può essere business. Certo non deve andare gratis, ma per favore non facciamo le collette per queste cose qui. Vi ringrazio, buona giornata.

Bentrovati a questo aggiornamento con il TG di 3B. In queste ore sta transitando sull'Italia un piccolo vortice di bassa pressione che sta portando instabilità e un calo delle temperature. Vediamo bene la sua evoluzione da questa sinottica che ci mostra proprio come questo vortice poi andrà a interessare il basso Tirreno nella giornata di venerdì e lì si esaurirà. Poi da ovest rimonterà l'anticiclone nel corso del weekend. Dunque, riassumendo, cosa ci aspetta durante questo weekend? Ancora un clima tipicamente estivo, caldo ma senza più gli eccessi di prima, con punte entro domenica.

0: di 34-35 gradi sulle aree interne. Venerdì dicevamo ancora un po' di instabilità al sud, specie sulla Sardegna, sulla Campania, sulla Calabria, sulla Sicilia, ancora qualche temporale. E poi un po' di vento da nord che rinforzerà in queste ore e soffierà soprattutto sul versante adriatico, su quello ionico durante questo weekend, dunque anche il mare sarà mosso, a tratti anche molto mosso sulle zone più esposte. Vediamo dove venerdì ci saranno ancora dei fenomeni e in particolare, come dicevamo, sulle regioni meridionali, qualcosa anche sulla Sardegna, però sarà soprattutto, vedete, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove al pomeriggio si formerà qualche nuovo temporale, qualcosa anche sul Lazio meridionale. Sul resto d'Italia invece tempo asciutto. Le temperature, come dicevamo, sono calate, si è abbassata anche l'umidità, quindi sono valori decisamente più gradevoli. Queste le minime attese venerdì, vediamo le massime, che saranno generalmente intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, valori dunque in diminuzione anche al sud, un po' più elevati sul versante tirrenico, più basse invece le massime su quello adriatico. Chiudiamo infine con una panoramica sulla temperatura del mare, temperatura che è aumentata sensibilmente in seguito all'ondata di calore che ha interessato l'Europa e il Mediterraneo, con valori che sono anche oltre i 7-8 gradi sopra le medie di questo periodo. Nei prossimi giorni qualche grado in meno lo avremo, soprattutto sull'Italia, intorno all'Italia, proprio per il passaggio di questo vortice con aria un po' più fresca, però rimangono sempre temperature decisamente elevate. È tutto per il momento, per maggiori dettagli potete consultare il nostro sito o l'app di Trebi Meteo.
1: Grande giornata per i colori azzurri a Wimbledon. Il numero uno del mondo e campione in carica Jannik Sinner ha superato brillantemente secondo turno battendo il portoghese Nuno Borges in 3-7 con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al termine di una sfida durata 2 ore e mezza. Il suo prossimo avversario sulla strada del tabellone principale sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Nel singolare maschile esulta anche Flavio Cobolli, che accede al turno successivo superando l'argentino Mariano Lavone dopo una vera e propria maratona di 3 ore e 27 minuti complessivi, iniziata nella giornata di ieri e conclusasi soltanto oggi a causa della sospensione per oscurità. Al secondo turno Cobolli affronterà l'australiano James Duckworth, che al primo turno si è imposto sull'olandese Griekspoor. Prosegue lo spettacolo dei mondiali con verdetti pesantissimi nei sedicesimi. La Francia travolge la Svezia con un netto 3-0 grazie alla doppietta di un super Kylian Mbappé che aggancia Messi a quota 6 reti nel torneo e al gol di Barcola. I transalpini volano così agli ottavi contro il Paraguay. Tutto facile anche per i padroni di casa del Messico, che superano l'Ecuador per 2-0 allo Stadio Azteca con i sigilli di Quiñones e Jiménez, regalandosi la sfida con la vincente d'Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Strappa al passi in extremis anche la Norvegia, che supera 2-1 la Costa d'Avorio ad Arlington. Al vantaggio di Nusa risponde Diallo, ma all'86esimo ci pensa il solito Erling Haaland a siglare gol qualificazione che vale un ottavo di finale di lusso contro il Brasile di Carletto Ancelotti. Grande colpo in prospettiva e record di spese in Premier League. Il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio del difensore italiano 21enne Marco Palestra dall'Atalanta. Il calciatore ha firmato un lunghissimo contratto fino al 2033 ed entrerà subito a disposizione del nuovo tecnico dei Blues, Xabi Alonso, per una cifra complessiva da 55 milioni di euro più bonus, con i bergamaschi che mantengono il 10% sulla futura rivendita. In casa Inter arriva invece la conferma di un veterano fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio. Eric Mkhitaryan ha scelto di non ritirarsi, ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri per un'ulteriore stagione, firmando ufficialmente fino al 30 giugno 2027. Si accendono i riflettori sull'asse di mercato tra Milan e Liverpool in vista della nuova stagione, con Mohamed Salah da oggi ufficialmente svincolato e libero di firmare con chiunque. I Reds stanno cercando un sostituto d'alto livello ad Anfield Road e avrebbero inserito nella propria shortlist l'ala rossonera Christian Pulisic. Nonostante l'involuzione dell'americano nella seconda parte dell'anno, il patron Jerry Cardinale lo considera un punto fermo del club. Sullo sfondo restano le piste Barcola e Minté per gli inglesi, mentre la dirigenza del Milan continua a monitorare con grande attenzione la situazione legata al difensore Virgil van Dijk. La Formula 1 non si concede soste, si sposta immediatamente a Silverstone per l'iconico appuntamento con il Gran Premio di Gran Bretagna. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha presentato il fine settimana sottolineando la necessità di riscattare la prova di Spielberg. Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente l'Austria e identificato le aree di miglioramento. Con il formato sprint avremo una sola sessione di prove libere, quindi sarà fondamentale partire subito con il piede giusto. Un pensiero speciale è andato poi ad Hamilton, attesissimo dal pubblico di casa, per la sua ultima gara a Silverstone da futuro pilota della Rossa.

0: è qualcosa che mi rende molto fiera. Cerco sempre di dare il buon esempio, ha detto la campionessa valdostana, che ha poi fatto il punto sulla riabilitazione post infortunio, confermando che la gamba migliora giorno dopo giorno grazie a carichi estivi molto intensi. Si chiudono con un bilancio trionfale e storico per i colori azzurri gli European Senior Bowling Championship 2026, che si sono svolti sulle piste di Roma e Ciampino. La manifestazione, che ha ospitato oltre 700 atleti da 25 paesi, ha visto l'Italia dominare la scena conquistando ben 28 medaglie complessive, 11 ori, 8 argenti e 9 bronzi, con gli atleti capaci di salire sul podio in tutte le specialità previste dal programma. Questo europeo dimostra la crescita del bowling italiano, ha commentato Cosimo Zecca, vicepresidente FISB, prima di passare ufficialmente il testimone alla Germania per l'edizione del 2027. Il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, ha tracciato con entusiasmo le linee guida del Movimento Azzurro in vista delle prossime scadenze internazionali, sottolineando lo straordinario stato di salute della vela italiana, evidenziando la crescita esponenziale dei giovani talenti, la solidità dei quadri tecnici e i grandi eventi agonistici in programma, che vedranno l'Italia protagonista assoluta sia dal punto di vista organizzativo che sportivo.
1: Ma è un movimento sicuramente in salute, è un movimento che si appresta a vivere un po' un biennio magico, un biennio pieno di attività sportive di altissimo livello. Ricordiamo l'America's Cup su tutte, ma direi anche la CGP, ma direi anche chiaramente Los Angeles 2028. È un movimento in grande salute anche per l'attività giovanile, ma chiaramente ci rivolgiamo all'estate, alle nostre scuole di vela, ai tanti circoli impegnati in tutta Italia nel far provare le nuove sensazioni della vela, sia la vela tradizionale ma anche la vela foiling, e quindi un'estate, aspettiamo un'estate molto molto positiva.
2: Presidente, la Federazione Italiana Vela è proiettata soprattutto al 2027, l'anno che lei ha definito sempre l'anno magnifico della Federvela, per il vostro centenario, soprattutto perché sarà poi l'anno di avvicinamento definitivo alle Olimpiadi di Los Angeles.
1: Sì, e noi ci aspettiamo essere un anno magico, perché comunque lo sarà, nel senso che abbiamo grandi eventi in Italia, il centenario, ma quello che mi piacerebbe al massimo è che proprio invece dopo il centenario, dopo il 27 e il 28, ci sia invece un grande seguito di ragazzi, di giovani che attraverso gli eventi sportivi possano apprezzare questa disciplina. Quindi quello sarà il nostro miglior risultato, oltre a quello sportivo, che chiaramente per noi è un evento fondamentale.
2: Cosa significa per voi l'America's Cup?
1: America's Cup vuol dire, per gli appassionati, è il massimo della vela possibile, e per noi oggi però dobbiamo interpretare anche oltre l'evento sportivo. L'evento sportivo ha dei connotati unici già propri, noi dobbiamo interpretarlo come un grande volano per la vela italiana, un grande volano per l'attività sportiva, e solo dopo potremo dire se è stata una bellissima America's Cup. Speriamo sicuramente di fare un risultato con i nostri atleti che sono presenti oggi su Luna Rossa, ma io credo, speriamo di avere un contorno di pubblico incredibile. Napoli sarà sicuramente pronta, e io credo che ci sia anche la possibilità che questo sport, anche attraverso l'America's Cup, diventi veramente uno sport popolare.
2: Presidente, appunto, sport popolare, voi avete 140.000 e oltre tesserati, e cosa fa la Federvela per aumentare sempre più il numero di tesserati e appassionati?
1: Ma sicuramente, ripeto, partiamo dal mondo della scuola, quindi non soltanto le scuole di vela ma gli istituti scolastici. Abbiamo una convenzione, una collaborazione con il Ministero, credo che sia il modo più giusto per entrare in quella fascia lì. Noi non cerchiamo atleti, ma cerchiamo solo di far vivere quelle che sono le emozioni per andare in barca, quindi è un'attività esperienziale più che di promozione della vela. Quindi queste sono le caratteristiche importanti che ci hanno portato negli ultimi 6 o 7 anni a crescere moltissimo il tesseramento. Abbiamo superato i 150.000, quindi questo vuol dire una vela sicuramente in salute. We'll be right back.

quando abbiamo un ospite così importante come quello di oggi, ci sarà solo lui per tutta la puntata, perché l'argomento è bellissimo. Intanto, ben ritrovati qui a Longevity Magazine. Sì, la puntata di oggi non vorrei crearvi ansia, perché parleremo proprio di ansia e ne parleremo con uno psichiatra, psicologo, quindi doppia laurea in medicina, specialità in psichiatria, ma anche laurea

0: psicologia, uno veramente bravo, e anche altri, ma poi andate su internet e scrivete Matteo Marcatilli, dottor Marcatilli. Guardiamo il servizio e poi ve lo faccio conoscere.
1: L'ansia non è intrinsecamente negativa, nasce infatti come uno stato fisiologico e primordiale evoluto per garantire la nostra sopravvivenza. Funziona come un sistema di allarme che prepara il corpo alla fuga o alla reazione di fronte a un pericolo, migliorando le prestazioni quando è legata a un contesto specifico, come un impegno importante. Tuttavia l'ansia diventa patologica quando si svincola dal contesto e diventa costante. Agisce non solo sulla mente, ma anche sul corpo, attraverso sintomi somatici come palpitazioni, fame d'aria e formicolii. Nelle forme più gravi, come il disturbo di panico, l'individuo sperimenta un senso di morte imminente. Per agire correttamente, il passo fondamentale è rivolgersi a uno specialista. In attesa di un consulto è possibile utilizzare tecniche di rilassamento basate sulla regolarizzazione del respiro, che aiutano a modulare la risposta neurobiologica e a ridurre i livelli di stress. È inoltre cruciale mantenere una routine di sonno regolare ed evitare l'automedicazione con alcol e sostanze.
0: Ok, abbiamo visto? Bene, quindi adesso è il caso di parlarne con lui direttamente, e saluto un carissimo amico, prima di tutto, ma un grande medico, che è appunto il dottor Matteo Marcatilli. Grazie di essere venuto, Matteo.
2: Grazie a te per l'invito e anche per le belle parole, insomma, spero di non aver alzato troppo l'asticella in questo modo.
0: Assolutamente no, le aspettative che avrà il pubblico saranno ben ripagate, perché ti conosco, per cui ci metto la faccia. Ok, non vorrei però che ti venisse un po' d'ansia dopo questa presentazione.
2: Può essere.
0: L'ansia. Oggi parliamo di ansia, appunto.
2: Sì.
0: Ma davvero, che cos'è l'ansia? Come la riconosciamo?
2: Allora, una bellissima domanda. L'ansia, te lo dico da psichiatra che si occupa di salute mentale, ma di malattia mentale, la prima cosa che ti posso dire è che l'ansia è un stato normale, fisiologico. Cioè è normale avere l'ansia, ed è anche un qualcosa che l'evoluzione ha studiato per mantenerci in vita. Tu spesso, quando mi hai invitato, mi hai detto noi in questa trasmissione facciamo un po' di divulgazione, no? Quindi ho pensato che potesse essere interessante anche sottolineare questo aspetto, che nella storia dell'evoluzione del nostro cervello i centri deputati alla generazione di questa emozione, di questo stato mentale, chiamiamolo così, si sono formati molto prima della corteccia, quella che noi usiamo per fare il pensiero astratto, per fare le cose più alte e più grandi della nostra vita. Prima di questo c'erano i centri dell'ansia, che sono profondi nel cervello e che sono quelli che ci hanno tenuto in vita. Perché sono quelli che segnalano le reazioni d'allarme e sono quelli che preparano il corpo, e poi vedremo perché questo è importante anche per la clinica, alla fuga, all'allarme, a tutto ciò che può consentirci di fuggire e metterci al riparo, no? Quindi l'ansia di per sé non è nulla di negativo, è un qualcosa che ci serve per rimanere vivi in un ambiente estremamente competitivo.
0: È legato alla paura anche?
2: È legato certamente anche alla paura, no? È un continuum, no? Che va da quello che nella letteratura scientifica si chiama una sorta di iperarousal, no? Cioè di una suscettibilità, di un'iperattivazione, no? Quando siamo tesi e pronti a decodificare qualcosa nell'ambiente che possa essere fonte di pericolo, e va fino alla paura più profonda, più buia, che è quella che poi i pazienti sperimentano in quello che è il massimo dell'ansia, ovvero l'attacco di panico.
0: Ma quindi l'ansia è un sentimento?
2: L'ansia è uno stato emotivo primordiale, È il sentimento di solito ha una coloritura anche cognitiva, no?
0: Sì.
2: Nel sentimento ho sicuramente uno stato emotivo, ma ho anche dei pensieri, no? L'ansia può anche non avere pensieri, come vedremo, credo, immagino in questa chiacchierata,

0: L'ansia può essere anche un qualcosa che è puramente somatizzata, no? Io dico, ho diversi pazienti che mi dicono: ma io non sono ansioso, però ho il cuore che mi batte forte, le palpitazioni, ho fame d'aria, non riesco a, ho dei momenti in cui non riesco a respirare, sento le parestesie, cioè i formicolii, e non è detto che questa cosa poi il paziente la riconosca necessariamente come ansia, no? Quindi, per rispondere alla tua domanda, è uno stato, direi, primordiale, emotivo primordiale.
1: Se l'ansia ha una nascita positiva perché ci permette di proteggerci, quindi parleremo anche di chi non ha ansia allora dopo,
0: Certo.
1: ma quando l'ansia diventa un problema, cioè quando è necessario che io mi rivolga a uno specialista, perché ok, l'ansia magari non mi fa più vivere serenamente, cioè qual è il limite per cui l'ansia diventa da una cosa positiva a una cosa preoccupante? Metti
0: Allora,
1: ansia, questo è l'argomento.
0: no, secondo me è il punto centrale ed è giusto che anche chi ci guarda ce l'abbia ben chiaro. Quello che determina una situazione patologica da una situazione fisiologica o parafisiologica è assolutamente il vincolo al contesto. Mi spiego. Se io ho un appuntamento importante, magari sto andando a scuola, la professoressa scorre il dito sul registro, adesso è
1: Certo.
0: elettronico, ma mi ricordo ancora quando la professoressa scorreva il dito sul registro e so che da lì a quel momento potrei essere chiamato per fare un'interrogazione oppure un importante appuntamento di lavoro, insomma è giusto che io abbia ansia, c'è un contesto, in questo senso l'ansia è vincolata al contesto ed è positiva perché acuisce la mia capacità di rispondere a un ostacolo, a fare performance, no? Ci sono delle situazioni in cui l'ansia c'è in modo del tutto svincolato dal contesto. Quindi non importa che nell'ambiente ci sia qualcosa che mi generi ansia, ma io ho ansia e magari ce l'ho anche intensa e non solo. Può capitare che quest'ansia non passi mai. Chi ha il disturbo d'ansia generalizzata, per esempio, è una persona che ha costantemente uno stato ansioso indipendentemente da quello che ha intorno.
1: Ok, quindi
0: Quindi
1: è questa la
0: la
1: differenza.
0: differenza che ti deve portare allo specialista è questo: se io ho ansia per un motivo ben preciso, no? Trascuriamo le fobie se vuoi, che poi
1: Sì,
0: magari le
1: certo.
0: tocchiamo, però se l'ansia si accende e si spegne, e se accende e si spegne in una logica positiva e quasi evoluzionistica per aiutarmi a fare performance, ha senso. Se invece l'ansia diventa un ostacolo alla mia vita,
1: Ok.
0: come in alcuni
1: Certo.
0: disturbi, allora lì sì che è
1: Quello che è
0: patologico.
1: medicina è il sine materia, cioè senza un motivo.
0: Esatto.
1: Oh, perfetto, benissimo.
0: Sì.
1: E quindi c'è un legame anche tra le ansie e le varie fobie, faccio un esempio. Devo arrivare al quinto piano, devo prendere l'ascensore, oddio, soffro di claustrofobia, che ansia. Sono
0: Certo.
1: legate tra loro?
0: Allora, questo è un argomento delicato, nel senso che le fobie sono esattamente quello che hai spiegato tu, ovvero delle situazioni ambientali ben precise, no, che determinano ansia. La più famosa è la paura di volare, no? Quanti cominciano ad avere reazioni d'ansia quando cominciano ad avvicinarsi all'aeroporto e poi fanno il check-in e poi salgono sull'aereo. Quella è una situazione fobica. La situazione fobica tendenzialmente si tratta molto bene in psicoterapia e chi la vuole trattare chiaramente, in quel caso è normale che una situazione fobica, cioè uno stimolo chiaro come per esempio prendere l'aereo, possa portarti ansia, no? Poi si tratta molto bene in psicoterapia, è una situazione abbastanza facile dal punto di vista clinico da gestire. Il punto è quando si ha la cosiddetta paura della paura. Mi
1: Ah,
0: spiego.
1: sì,
0: La cosiddetta ansia
1: certo. Sì,
0: anticipatoria.
1: qual è l'ascensore? Sto andando in studio, adesso non più, ma per 25 anni ho avuto uno studio al quinto piano e la claustrofobia mia amica. Ok? Oddio, arrivo in studio, devo prendere l'ascensore. Quasi mi faccio 5 piani a piedi. E stavo in ansia perché sapevo di dover andare a prendere l'ascensore. È questo il caso?
0: È questo il caso? Questa è l'ansia anticipatoria, per esempio, di una situazione claustrofobica.

0: come quella legata a una fobia, no? Allora, che cosa però succede in chi invece ha la massima espressione del disturbo ansioso, ovvero il disturbo di panico, che è un disturbo caratterizzato da attacchi di ansia acuta, somatizzata, molto grave, con senso di morte imminente, esperienze bruttissime, tra le più brutte che un individuo possa vivere nella sua esistenza. Succede che una cosa molto strana, che può sembrare simile a quella che hai detto tu, ma che in realtà è molto peculiare e che rappresenta il vero nemico poi della qualità di vita. Mi spiego meglio. Quando una persona ha un disturbo come questo, ovvero a un certo punto nella sua vita sta facendo qualcosa di normale e gli viene un attacco di panico, cioè uno di questi stati che ti ho appena descritto, quello che succede è che questa esperienza diventa una sorta di priorità totale nella sua vita, ovvero la priorità qual è? Che non si presenti mai più. Per cui quello che succede è che si ha l'ansia e la paura di avere un attacco d'ansia, no? Okay. Questo, che poi è il nucleo reale principale, porta a dei cosiddetti comportamenti che si chiamano condotte di evitamento, ovvero siccome l'attacco di panico mi è venuto quando io stavo facendo l'intervista col professor Di Pietro, allora io l'intervista col professor Di Pietro non la farò mai più, e anzi quando mi avvicinerò allo studio del professor Di Pietro cambierò strada, no? E pian piano, siccome gli attacchi di panico vengono e vengono in modo, diciamo, totalmente slegato da quello che ti succede, perché ti vengono che sei in metropolitana, ti vengono che sei al supermercato, ti vengono mentre fai la tua vita normale, quotidiana, pian piano cominci ad avere paura di tutte queste situazioni e conduci un'esistenza che è un'esistenza sempre più progressivamente ritirata. E questo è il vero problema, perché poi questo tipo di condotte di evitamento si strutturano e si fa molta, molta fatica a liberarsene, no? Anche quando banalmente, farmacologicamente, gli attacchi di panico si trattano e non vengono più.
1: Okay. Però rimane sempre l'ombra.
0: Rimane l'ombra, si è sensibilizzati, si ha la ferita, no?
1: Certo, mi sono scottato con il fuoco, sto lontano dal fuoco, e anche se metto una coperta che di amianto ho paura del fuoco lo stesso.
0: Esatto.
1: C'è un rimedio, il rimedio principale è rivolgersi allo specialista, come sai lo dico spesso, qui non facciamo medicina perché quella si fa in ospedale da te, si fa in ambulatorio. Non certo questa divulgazione, quindi con i limiti in cui possiamo dare un consiglio. C'è qualcosa che in attesa di andare allo specialista possiamo fare per aiutarci?
0: Allora, se ho capito bene la tua domanda, mi chiedi che tipo di strumenti abbiamo per fronteggiare l'ansia quando ci arriva, oppure per fronteggiare quell'ansia anticipatoria di cui abbiamo parlato
1: in
0: prima.
1: In attesa di arrivare in uno studio e farci vedere.
0: Allora, diciamo, senza considerare nulla di specifico, quindi quali sono gli strumenti? Tendenzialmente sono quelli che insegnano gli psicoterapeuti di primo acchito quando qualcuno entra nel loro studio con un disturbo d'ansia, e sono le tecniche di rilassamento, no? Le tecniche di rilassamento sono varie, però una di quelle, diciamo, più utilizzabile anche facilmente, è proprio quella di cercare di regolarizzare la respirazione, no? Sembra una cosa, diciamo, molto banale, però in realtà non è così banale, perché nel momento in cui siamo colti da uno di questi momenti così spiacevoli, riuscire a staccare un po' da tutto l'esterno, concentrarsi sul proprio respiro e fare dei respiri profondi, cioè concentrarsi non tanto sull'aria che butto fuori, ma sull'aria che butto dentro, o viceversa, comunque concentrarsi su un aspetto che noi diamo molto per scontato, perché nessuno di noi pensa a respirare fortunatamente,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: E concentrarsi su questo determina, per delle vie neurobiologiche che in realtà sono state anche molto studiate, una riduzione dei livelli d'ansia. Certo che se però l'ansia è troppo forte, è troppo acuta, è molto difficile. Lì andiamo in situazioni che sono più francamente patologiche, per cui serve dell'altro, no?
1: Okay.
0: Però in una situazione normalità di ansia, per darti il primo consiglio che ti posso dare è proprio questo qui: cercare di concentrarsi su un qualcosa di estremamente somatico come la respirazione, che possiamo in qualche modo modulare e controllare, e rallentarla e regolarizzarla. Questo per nel 30-40% dei casi ci toglie dagli impicci.
1: Bene, in attesa sempre.
0: In attesa, perché, certo.
1: E lo ripetiamo ancora, la medicina non si fa qui, ma si fa in ambulatorio e in ospedale. È legato in qualche modo all'età l'ansia, nel senso che come Longevity Magazine era la domanda che potevi aspettarti.
0: Certo, certo.
1: Quindi aumenta con l'età o non c'entra assolutamente niente? O niente, oppure magari con l'età si diventa un po' più saggi, diminuisce l'ansia. C'è un legame con l'età?
0: Ma allora assolutamente sì, perché quello che noi vediamo nella nostra professione è che anche persone che tutto sommato, tra virgolette, non hanno mai avuto a che fare con l'ansia per tutta la loro vita giovane, la loro vita adulta, quando raggiungono quella parte, diciamo, più vicina all'area della geriatrica o comunque del non più così tanto giovani, no? Sviluppano dei sintomi di questo tipo. E quindi pensa che, perché poi ne parleremo magari un po' più avanti, anche la depressione, no, è legata all'ansia, tant'è che spesso si parla di sindrome ansioso-depressiva. L'incremento dell'ansia e la deflessione dell'umore, quindi la depressione, sono delle patologie che ritroviamo proprio nella terza età, no? Tant'è che esistono degli ambulatori, per esempio, di depressione dell'anziano, no? E sono delle patologie che gli stessi geriatri sono molto anche esperti ad oggi nel trattare.
1: Beh,
0: perché è probabilmente un'espressione, e qua concludo, dell'invecchiamento cerebrale, che può anche mascherare l'insorgenza di altre patologie di carattere più neurologico.
1: Okay.
0: Spesso un Parkinson può esordire con una depressione, spesso un Alzheimer può esordire con una depressione. Può capitare, adesso non voglio terrorizzare nessuno, no, non è che se c'hai la depressione hai necessariamente queste cose, però in qualche modo possono essere correlati.
1: Un'ultima domanda, qualche consiglio sull'alimentazione, perché diciamo sempre che l'alimentazione è un farmaco, ma nel caso della persona che ha ansia patologica, c'è qualche modo un legame con una cattiva alimentazione o non c'entra assolutamente niente? Così sgombriamo anche questo campo.
0: Allora, c'è sicuramente un legame con le abitudini e le routine di vita, banalmente il sonno, no? Che è una cosa che è molto sensibile, sia all'ansia, agli stati ansiosi, perché quando siamo ansiosi difficilmente riusciamo a spegnerci, no? E andare a dormire, ma è sensibile anche ai cali dell'umore, tant'è che spesso uno dei primi sintomi della depressione è proprio un cambiamento nella capacità di andare a dormire e poi di avere un sonno ristoratore. Quindi sul cibo è molto varia la cosa, ci sono sicuramente delle sostanze di abuso che possono peggiorare tantissimo l'ansia,
1: okay,
0: e che oggi vengono descritte magari anche come ansiolitiche, no?
1: Okay. Mi riferivo in particolare al microbioma.
0: Okay.
1: Si sa che il microbioma intestinale si ritrova poi anche nel cervello,
0: certo.
1: Però magari con l'ansia non c'entra niente, o forse sì.
0: Allora quello... è un campo che la ricerca sta investigando veramente molto, molto interessante, perché ricordiamo che microbioma vuol dire avere sostanze, che noi siamo sostanzialmente dei parassiti, di microrganismi che sono cellule in numero molto maggiore rispetto a quelle del nostro organismo, cioè i batteri del nostro intestino sono molti più dei batteri delle cellule umane, no?
1: Certo.
0: Quindi e questi batteri secernono delle sostanze, le secernono anche in base alle lotte che fanno gli uni con gli altri, e la supremazia di un ceppo batterico, di un altro ceppo batterico può essere modulata anche dal cibo, no?
1: Certo.
0: Quindi sicuramente un messaggio chiaro sull'alimentazione legato alla, all'ansia e alla depressione, oggi io non sento di darcelo, certo. Perché la ricerca lo discute.
1: È in fase di ricerca, però nell'incertezza mangiare bene per la longevity è sicuramente la cosa migliore,
0: certamente,
1: che possiamo consigliare.
0: Poi, per carità, io mi riferivo alle sostanze di abuso, certo. Di abuso, ricordiamoci che per esempio l'alcol ha un chiaro effetto depressogeno.
1: E quindi
0: soprattutto quando si abusa, no?
1: Cioè, certo.
0: Uno pensa di tirarsi un po' su all'inizio con quell'effetto un po' dell'ebbrezza iniziale, ma dopo l'effetto dell'ebbrezza iniziale tutti i clinici sanno, ma anche le persone se ne rendono conto, che c'è la fase down, certo. Depressogena, certo. No? Perché è di fatto un depressore del sistema nervoso centrale.
1: Giustamente l'alcol, e possiamo anche capire, che perché in fondo ci fa star male da sempre, ma se parliamo di alcol dobbiamo parlare anche di droghe? Droghe leggere anche? Oppure sono esenti da errori?
0: No, no, mi fa molto piacere che tu mi sottolinei questa cosa, anche perché a parte che ormai la distinzione droga pesante e droga leggera, sì, abbiamo visto che non tiene, no?
1: Certo, certo.
0: Però anche quelle che noi consideriamo come droghe, tra virgolette, sostanze, chiamiamo così,
1: sì,
0: che possono anche essere legalizzate oggi, mi riferisco per esempio alla cannabis,
1: sì,
0: hanno un ruolo nell'ansia e hanno un ruolo anche nella depressione. Quello che a me capita, ti racconto, parlo proprio,
1: sì,
0: così.
1: Ruolo positivo o negativo?
0: Ruolo negativo.
1: Negativo, diciamolo.
0: Ruolo negativo, sì. Senza avere nessun punto di vista ideologico. Quello che si osserva,
1: scienza,
0: è che spesso quando esordiscono questi disturbi ansiosi, che non l'abbiamo detto, ma esordiscono in tarda adolescenza, all'inizio più o meno dell'età adulta, no? Quindi quando un ragazzo è alle superiori tendenzialmente, comincia ad avere i primi sintomi d'ansia, la prima risposta più semplice che spesso viene data dai pari, no? È vabbè, c'è un po' di ansia, ma fumati questa cannetta. E allora spesso quello che può succedere è che qualcuno comincia ad usare una sostanza, no, a scopo automedicamentoso, con l'idea che possa avere appunto un effetto benefico clinico su un problema. La fregatura, esattamente come abbiamo detto un pochettino prima e poco fa, che anche l'alcol, ma che anche il THC, che poi è il principio attivo principale della cannabis, è che nel lungo termine peggiora l'ansia, per cui un disturbo d'ansia che magari poteva essere in qualche modo gestito, no? Magari diventa un disturbo più grave, con degli attacchi di panico più frequenti, più intensi, no? E quindi uno dei problemi che spesso ci si ritrova a dover affrontare è questo ricorso, no? all'automedicamento, per esempio con la cannabis, che peggiora il problema.
1: Ok, quindi attenzione bene quando qualcuno dei vostri amici o altri dice ma sì, fatti una canna che è sempre meglio che prendersi un farmaco.
0: Assolutamente, è naturale.
1: È naturale,
0: certo, esatto.
1: Ma anche il veleno dei serpenti è naturale.
0: Esatto.
1: Ok, quindi è ben chiaro che non è così. Permettimi, Matteo, di invitarti ad una prossima puntata dove parleremo della depressione?
0: Ma volentieri, ti ringrazio.
1: Allora ci rivediamo a quella puntata. E invece noi ci rivediamo alla prossima puntata. Puntata oggi tutta dedicata all'ansia, ma ne valsa proprio la pena. E ringraziamo ancora il dottor Matteo Marcatilli.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, siamo un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali, un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti, forse sto esagerando un po', però insomma, Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui. Cioè, io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma, magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che, insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare insomma di collassare, come già accaduto insomma ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giulini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana con naturalmente il Maurizio Fiori, che è il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà insomma in questa politica. Però insomma, quella è una squadra giovane. Pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato e quella è l'unica soluzione per cercare insomma di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda?
2: No, insomma,
1: 27 milioni.
2: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire chi aveva fatto l'affare. Poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato, perché insomma, la qualità dell'organico era decisamente superiore a quello della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15, se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029, credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare, quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Kenny si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
3: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
2: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, l'ultima stagione, l'ultima in particolare, è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal, che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi parebbe, a Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, nell'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi insomma mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo avuto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato, e Palestra, Paz, ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa, siamo diventati un campionato, insomma lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale, e quindi insomma anche al Mondiale, insomma, vediamo i ragazzini che brillano, tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint-Germain, quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti insomma con bilanci che non sono il massimo, però ripeto, se non ci sono i soldi cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano che sono nate dalle idee, insomma, non da grandi capitali.
0: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
1: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, che è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere insomma quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori, questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale. quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
4: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta

0: che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
1: Al Fair Play Menarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio. Le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
2: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni, questo non è immediatamente realizzabile ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani. Noi abbiamo visto l'under 17, l'under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
1: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Menarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
3: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador che Ecuador si sente si se puede succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice si se puede, quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
4: C'è ancora romanticismo in questo sport?
3: No, non c'è, è soltanto show business. Se ti inventi, Diego Armando Maradona nel 2018 disse: ah, è andato al mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out non sanno dove mettersi gli inserzionisti, e gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
5: Qual è il più bel gesto di Fair Play nella storia dello sport?
3: Oh, che bella domanda, bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiade del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, è uno che ha saltato non mai meno di 7,90, deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta, e nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
6: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la

0: proprietà italo-americana della Fiorentina,
1: ecco, visto che quella è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
2: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
3: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Quindi hanno scelto lui, probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting, hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, e gli auguro di fare un grande campionato.
0: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
3: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
0: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
3: Ma sai, io faccio, devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo. Riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, e questo è fondamentale, però gli manca quello step, secondo me, per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Beh, ci siamo, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley anche in questa settimana. Qui vicino a me potete subito notare, lo vado a presentare con grandissimo piacere, Carlo Fronzano. Ciao Carlo, ben trovato. No, lo sai che per me è sempre un grande piacere e onore parlare con te di MotoGP, perché apriamo con la MotoGP la nostra puntata di oggi. Poi nella parte finale c'è anche la Formula 1 con l'ultimo Gran Premio dove le Ferrari non sono andate bene. Però partiamo dalla MotoGP, caro Carlo, veniamo da Assen, dall'Università delle Moto, dove dobbiamo dire così, le Aprilia non ufficiali hanno dato un bel segnale con Ogura e Fernandez, ma complessivamente l'Aprilia ha dato un altro segnale. Che segnale? Ti chiedo subito.
2: Sì, tu hai detto giustamente Università delle Moto, perché anche se l'hanno rovinata, perché l'hanno accorciata molto Assen, io ci andavo da ragazzetto ed era diversa, perché tant'è vero che si correva il sabato perché erano strade aperte al traffico e dovevano chiudere, e poi la domenica risistemavano tutto e lunedì ricominciava la vita. Adesso è un circuito permanente, però le strade sono sempre quelle. Però l'hanno molto accorciato e hanno tolto una parte che era molto bella, molto spettacolare. Comunque rimane una vista molto tecnica, perché è molto fluente, molto fluida ed è molto stretta, a differenza di tante piste che adesso sono larghissime, anche perché sono fatte per ospitare la Formula 1. Assen era una pista esclusivamente motociclistica, si chiamava TT Tourist Trophy, cioè una strada aperta al traffico, e lì devi essere estremamente preciso. Curve veloci, una in sequenza l'una sull'altra, e devi essere precisissimo, se no vai fuori. Poi storicamente era la pista, era una pista relativamente sicura, in tempi in cui prima c'erano gli ostacoli, le rocce, già c'erano spazi liberi, tuttora ci sono, insomma, da questo punto di vista è così. E diciamo, su questa pista qui conta moltissimo la precisione di guida, e evidentemente l'Aprilia in questo momento è la moto che si guida meglio, non c'è ombra di dubbio.
1: Si guida meglio e ha vinto Ogura la gara nella sprint Fernandez, Ogura secondo. Quindi i due hanno dato un bel segnale a Martin e compagnia, insomma.
2: Ogura è il giapponese che non sfigura.
1: Non è un personaggio, però è un gran pilota, possiamo dire, allora, un bel pilota.
2: Sempre per rimanere nelle rime cretine, Ogura, se vince lui, è una sciagura, perché non fa divertire nessuno, perché è assolutamente taciturno. Credo che non sia neanche presente sui social, cioè è uno molto concentrato, sì. Parla poco, da quel punto di vista ti dà pochissima soddisfazione, insomma.
1: Però in pista l'ha data.
2: Però in pista è forte un bel po', è forte, tra l'altro Ogura, dopo che si era distinto in Moto2, sì, aveva ricevuto un'offerta dalla Honda per andare a correre in MotoGP con la Honda. Si è fatto un altro anno di Moto2 perché riteneva che, aveva ragione, parentesi, riteneva che la Honda non fosse competitiva. Evidentemente sto ragazzo c'ha il suo carattere, perché dire di no alla Honda se sei un giapponese giovane così, insomma, ci vuole un bel caratterino.
1: Senti Carlo, andando un po' a questo che è stato a questo Gran Premio qui, mi soffermo un attimo su Bezzecchi, questo incidente in gara, e tra l'altro se poi ci ricolleghiamo a quello che è successo nei precedenti Gran Premi, sono tre gare praticamente dove non va a punti, tra ritiri e squalifiche. È un momento particolare, un momento difficile. Allora ti chiedo, è dovuto alla pressione che adesso comincia a sentire Marco Bezzecchi, che sta, diciamo così, lottando per il mondiale, e quindi la pressione di vedere Marquez davanti è uscito per quindi voleva strafare, e aggiungo anche la pressione di Martin che lo ha superato adesso in classifica. Come te lo spieghi questo momento di Bezzecchi?
2: Guarda, allora diciamo, per chi segue meno attentamente, che Bezzecchi aveva 100 punti di vantaggio.
1: Esatto.
2: Ha vinto le prime tre gare di stagione, aveva vinto le ultime due l'anno scorso, con una fila di 5 vittorie consecutive, 100 punti di vantaggio. Se andavi in questi uffici tipo Eurobet, Stanley Bet, eccetera, campione del mondo te lo pagavano pochissimo.
1: Vinto anche 4 gare in questo.
2: Appunto, cioè, vuol dire, era. C'aveva il mondo in tasca. È successo qualche cosa. Un po' la sfortuna, perché è rimasto coinvolto in un incidente, un po' lui ha fatto delle stupidaggini, si è beccato una squalifica per quell'episodio lì. Lui poi è un ragazzo, io lo conosco, è un ragazzo buono, bravo, non è assolutamente un tipo violento o prepotente, tra l'altro è molto ben educato di solito, però evidentemente lì ha perso la testa perché ha visto, era nervoso. Lui ha un handicap che nelle gare sprint va male,
1: sì.
2: Questo chiaramente gli crea del nervoso per la gara più importante, il boccone più grosso, che quello lo svigliano 25 punti. E certo, adesso la situazione si è complicata. Io ho letto, per esempio, ho sentito i commenti che ha fatto l'amico Carlo Pernat, che è uno che la sa lunghissima naturalmente, che dice: secondo me Marco risente del fatto che l'anno scorso correva praticamente da solo, cioè Bezzecchi l'anno scorso,
1: esatto,
2: si è trovato ad avere una moto magnifica,
1: Martin, tutto concentrato su di lui,
2: Martin fuori gioco, tutta la squadra che lavorava per lui, nessuno pretendeva l'anno scorso che lui facesse grandissime cose, perché tutto sommato era l'anno de Marquez, aveva già vinto il mondiale a metà stagione e quindi forse era in una posizione di diciamo rilassante dal punto di vista psicologico. Però io credo che non sia così così determinante, probabilmente c'è stata la concomitanza di una serie di fatti. Io francamente avrei giurato che visto come era andato il venerdì nelle prove, che aveva un ritmo, un passo di gara molto molto buono, avrei giurato che domenica scorsa vinceva.
1: Sì.
2: E quindi è stata sicuramente, per lui è stata una doccia fredda bestiale. Però comunque Bezzecchi è uno forte. Adesso la prossima gara non è roba per lui, la prossima gara il Sachsenring è roba per Marc Márquez. Però di gare di piste veloci, dove la guida di Bezzecchi, che è uno che va molto forte nelle curve veloci, è anche uno che ha un bel pelo quando si tratta di tenere aperto, insomma, è sicuramente nella partita. Dispiace che si sia mangiato, come si dice nel tennis, sotto il corredino.
1: No, adesso tu hai detto è nella partita, però nella partita ci stanno almeno 7-8 piloti in questo momento.
2: Sì, adesso è bella aperta la faccenda, anche se direi che mentre la situazione di Márquez tre gare fa era pressoché compromessa, sembrava compromessa, poi gli ha fatto il regalo Martin, che ha buttato in terra se stesso e Bezzecchi due, sì, gare fa, e gli ha regalato un mare di punti da recuperare.
1: Sì, sì.
2: In quest'ultima, che era l'ultima pista difficile per Márquez, ha recuperato su Bezzecchi e perso pochissimo su Martin.
1: Praticamente è rimasto invariato
2: rispetto
1: alla gara precedente.
2: E lui l'aveva detto: questa qua è l'ultima pista per me difficile. Dice: poi dal Sachsenring in poi, a parte che probabilmente si mette a posto meglio la spalla,
1: sì, poi c'è questa settimana di pausa.
2: Sì, e a Sachsenring poi si corre in senso antiorario, cioè con prevalenza di curve a sinistra, e lì Márquez è il padrone. Quindi diciamo potrebbe ridurre di molto le distanze. Diciamo che la prossima gara decide molto.
1: Cioè tu pensi che sia la gara che possa dare il segnale?
2: Diciamo se a cose normali Márquez si avvicina molto alla testa della classifica, a cose normali. Se invece perde questa occasione qui perché gli vanno male le cose,
1: certo,
2: per una qualunque ragione, allora no, allora si rimette male.
1: Ma ti posso fare una domanda? Davanti ti fidi più di Martino o di Bezzecchi per quanto riguarda la sfida al mondiale in questo momento?
2: Ma se devo guardare quello che è successo fino adesso, mi fiderei di più di Bezzecchi. Martin è uno molto veloce, molto forte, che ha una sorta di furia nei primi giri, e questo lo porta infatti a essere fortissimo nelle sprint, il contrario esatto di Bezzecchi. Però poi Martin è uno molto irruento, che tende a cadere e a fare qualche scemenza.
1: Ma tra tutte e due, insomma.
2: Ma Bezzecchi cadeva di meno, adesso c'è avuto questa serie di
1: disastri. I due piloti che hanno collezionato più ritiri,
2: sì,
1: in questo
2: disastro,
1: mondiale.
2: Disastro.
1: Sì.
2: voglio dire, adesso il fatto che le due track house siano arrivate davanti è un po' singolare, insomma. Adesso, con tutto il rispetto per Raul Fernandez e Ayogura, però insomma, cose normali doveva essere roba di Bezzecchi e Martini.
1: Però sai, bisogna
2: complimenti a quelli della track house.
1: Ah, sì, sì, cioè, assolutamente. Bravi. Tra l'altro, poi team, Fernandez ha firmato
2: un team che non ha storia, cioè è arrivato questo americano, ha portato un po' di soldi, hanno messo insieme questa squadra. Dicevi, vabbè, chissà.
1: Sai, pure Brivio ha fatto un bel lavoro.
2: Sì, Brivio se l'è trovata. Brivio, no, io lo conosco benissimo.
1: Poi passerà la Honda, giusto?
2: Brivio è
1: quindi lo conosci bene.
2: Brivio è un soldato al soldo di tutte le bandiere, no? Ha lavorato un po' con tutti. È molto abile. Fu lui che diciamo riuscì a portare via, per esempio, Valentino Rossi dalla Honda alla Yamaha. Fu molto abile. Poi è passato alla Suzuki, poi cercò di diventare il capo della Yamaha, non gli andò bene, andò alla Suzuki, poi è stato tentato dalla Formula 1, adesso poi è ritornato con Trakaus, che era un po' una ciambella di salvataggio, poteva sembrare. Invece adesso c'è questa offerta della Honda, che è un'offerta molto,
1: molto importante.
2: E quindi nessuno ha più esperienza di lui in questo momento, cioè lui conosce tutte le situazioni, probabilmente conosce il nome di battesimo di tutti quelli che entrano al paddock la mattina al giorno delle prove.
1: Senti Carlo, però ti voglio chiedere una cosa, ho un po' di domande da farti. Allora, intanto ti chiedo, tornando alla gara di Brno, la situazione di Gian Antonio, che ha provato quel sorpasso e poi è arrivato il long al penalty e poi successivamente poi Marquez viene penalizzato, qual è la tua idea?

Lui ha detto, Marquez ha detto, almeno io nel 2015 la chicane l'ho fatta, rispondendo sì. Qual è la tua? Allora, addirittura Alex Marquez ha detto, beh, bisogna fare attenzione perché poi certe cose tornano.

0: Quindi Marquez era più debole, più vulnerabile del solito, no?
1: Sì.
0: Chiaramente tu sei di Gian Antonio, sei un pilota forte, ancora giovane in ascesa, c'hai la possibilità di infilarti e di passare Marc Marquez Ducati su Ducati, insomma.
1: Ci provi, a 5 giri dalla fine.
0: Ecco, l'unica cosa, forse poteva farlo un po' più tardi.
1: Però è quello che ha detto il fratello, Alex ha detto questo, sì, a 5
0: però,
1: giri dalla fine.
0: Però diciamo che Digia ha dato una gran prova, perché, non lo dico perché è romano, però voglio dire, comunque ha fatto il long lap penalty, ha recuperato, insomma è stato bravo.
1: No, per carità.
0: Non si è disunito.
1: È la migliore delle Ducati adesso.
0: Non si è
1: disunito. Quella guidata di
0: Gian
1: Antonio.
0: Tra l'altro, ecco, c'è questo che mentre Bagnaia, soprattutto Bagnaia, e anche Marc lavorano molto sulla Ducati, cambiando, vedi, si capisce per dire che cambiano le appendici aerodinamiche, provano l'ultimo tipo di presa d'aria, poi la levano, poi cambiano questo, quello, poi naturalmente adesso non ti dice niente nessuno, poi,
1: certo.
0: Però lo vedi che ci stanno delle cose, loro dicono cambierò qualche cosa, no? I fotografi lavorano malissimo, parentesi, i miei amici fotografi un tempo fotografavano le moto e poi si vedeva, ah vedi questo è diverso da quest'altro, adesso non c'è più questa cosa qua, cioè si parla molto…
1: Sono cambiati i tempi, insomma.
0: C'è un po' di superficialità tecnica, ecco. L'appassionato, quello appassionato marcio come potrebbe essere uno di noi, vorrebbe vedere i particolari.
1: Ecco. No, però ti voglio chiedere.
0: Però di Gian Antonio invece è stabile. Di Gian Antonio ha trovato un assetto della motocicletta, bene o male, lui lo dichiara, dice io sto bene lì, così più o meno ogni gara partiamo con lo stesso setup e va bene così, non cambia.
1: Senti, davo un'occhiata alla classifica, meno 63 Bagnaia, meno 60 Acosta, meno 40 c'è Marquez, poi saliamo su, c'è Fernandez, Ogura, Bezzecchia meno 7 dalla vetta e poi c'è Martine, quindi 8 piloti.
0: Sì, diciamo di questi 8, sicuramente quello che è fuori dai giochi è che tra l'altro forse è uno proprio dei più bravi, è Acosta, perché adesso è stato operato per la sindrome compartimentale.
1: Però dovrebbe rientrare al Sachsenring.
0: Sì, comunque dicono. Insomma, diciamo, al di là di
1: questo. Impressionato, lo sai, sta cosa? Non me l'aspettavo.
0: Cioè, per fermarsi, d'altronde lì il freno, se non ce la fai a tirarlo, lì la Brembo
1: manda. Pensa a te che roba che ha fatto, che sforzo che ha fatto.
0: La Brembo ci dà sempre delle informazioni su quanta pressione devi fare sulla leva, alla fine poi fanno il calcolo, quant'è la pressione ad ogni frenata, quante sono le frenate in un giro, quanti giri si fanno, alla fine loro con due dita, perché si frenano con due dita quasi tutti, qualcuno addirittura con uno, con due dita spostano dei quintali nel corso di una gara, perché a 5 kg per volta hanno spostato dei quintali di peso,
1: certo,
0: così,
1: certo.
0: Capito?
1: E quindi tu dici,
0: infatti ci hanno tutti, tantissimi ci hanno questo problema.
1: Quindi leviamo Acosta in questo momento, ok, e quindi tu è il tuo favorito?
0: Io non è che perché sono stato ondista e quindi mi ricordo Marquez così, però secondo me Marquez ancora è il favorito, perché c'ha una testa da campione e non è un caso che abbia vinto 9 titoli mondiali.
1: Sono d'accordo.
0: E poi si sa amministrare, ecco. Sa benissimo quali sono le piste in cui deve andare all'attacco, lo farà, ripeto, sicuramente alla prossima. Anche se c'ha 40 punti di ritardo e se l'Aprilia sembra in certe situazioni meglio della Ducati, quantomeno più facile, ecco, su certe situazioni. Poi la Ducati probabilmente come prestazioni di velocità di punta, accelerazione nelle ripartenze dopo le frenate così è pari se non meglio, però insomma se la gioca.
1: E senti, se la butto lì, vincesse il mondiale un outsider quest'anno? E chi vedi come outsider? Mi viene in mente Ogura, mi viene in mente di Gian Antonio, mi viene in mente lo stesso Fernandez. Se ci fosse un outsider che
0: Poi c'è da dire questo, che adesso, con questo fatto delle gare sprint, c'è una quantità di gare bestiale. Sono tante.
1: Ma te lo senti descritto?

0: gli scongiuri, diciamo, la possibilità con tutte queste partenze, perché il momento pericoloso è la partenza.
1: Adesso
0: avendo introdotto anni fa le gare sprint, hanno automaticamente raddoppiato il rischio di infortuni gravi. Questo va detto. Lo spettacolo guadagna. Noi ci divertiamo.
1: Però c'è il rischio.
0: Noi ci divertiamo pure il sabato davanti alla televisione.
1: Esatto.
0: Però qualunque cosa si possa fare nel miglioramento della sicurezza dei circuiti, eccetera, eccetera. Il momento drammatico sono il primo giro. Se casca uno davanti, gli vanno addosso quello.
1: Soprattutto la prima curva.
0: E
1: però
0: può succedere l'inferno. Ecco, come succede voglio dire, fortunatamente a Barcellona non è andata così male, si è fatto male Alex Marquez, ma insomma non, niente di terribile. Ricordiamoci l'incidente di Simoncelli, insomma, sì, queste cose qua. Quindi sai, è difficile, potrebbe saltare fuori anche l'outsider, capito?
1: E certo, chi vedi certo, come quello partire, più credibile, ecco.
0: Proprio per questo fatto qua, partire sempre davanti, quindi non avere tanta gente davanti alle
1: poi adesso
0: prime
1: c'è questa distanza che è stata creata.
0: L'hanno fatta, è un vantaggio. Quindi l'handicap di non qualificarsi bene è una fregatura grossa, per dire, non so, Bastianini, che è uno che sempre si qualifica male e poi recupera come un diesel piano piano
1: con questa nuova, ricordiamo che praticamente tra le file saranno sempre tre, però c'è un metro.
0: Sì, hanno aumentato un po' la distanza
1: e poi tra una fila e l'altra da 9 metri sono passati a 12,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: l'hanno
0: sì,
1: allungato.
0: Sì, è un po' di differenza. L'aspetto secondo me positivo è che da Assen hanno tolto l'abbassatore sul davanti della motocicletta.
1: È tornato un po' al passato.
0: Ed è una cosa buona, perché l'abbassatore è una cosa che secondo me è pericolosa, perché se per caso non si sgancia, e ci sono delle piste, perché affinché si sganci l'abbassatore è necessario che ci sia una frenata secca. Se in una pista la prima frenata non è molto secca, perché magari è una curva fluida così, l'abbassatore non si sgancia e tu ti trovi con la moto bassa, con un assetto che non va, ed è un handicap grosso. E poi è, diciamo, tutte le cose che danno la possibilità ad un pilota di sbagliare l'operazione, perché si dimentica, perché c'è l'agitazione, certo, perché c'è qualche cosa che non va, insomma, quindi hanno fatto, tra l'altro, l'abbassatore su un tempo si diceva le corse servono a migliorare il prodotto, vuol dire l'abbassatore sulle moto da strada, anche sportive, bellissime, quello che ti pare, non servirà mai a niente, perché che fai, metti l'abbassatore al semaforo qua sotto?
1: No, poi ho altre due curiosità prima di chiudere e poi lanciamo anche il contributo relativo alla Formula 1 dell'ultimo Gran Premio. Carlo, vabbè, abbiamo detto, insomma, l'outsider ci potrebbe essere, ce n'è uno favorito a tuo giudizio?
0: Dimmi. Beh, Ogura
1: lo vedi favorito per poter,
0: beh, insomma, diciamo, sembra così lucido e
1: meno
0: così
1: 25
0: forte
1: dalla vetta, lui
0: Ogura è forte pure Raul Fernandez, forse. Ogura è più lucido, più freddo, quindi magari
1: mi sembra più regolare come pilota,
0: sì, può dare
1: rispetto
0: più
1: ad esempio a Di Giannantonio, mi sembra più regolare nei piazzamenti anche.
0: Beh, oddio, Giannantonio adesso ha fatto parecchi podi, sì, con tutto il rispetto, però diciamo in teoria la partita è tra Marc Marquez, l'abbiamo detto,
1: è il favorito numero uno per te?
0: Secondo me sì. Il favorito numero due è Bezzecchi, se si ripiglia. E ci metto insieme anche Martin, anche perché Martin è uno che comunque il mondiale della MotoGP l'ha vinto, quindi ha dimostrato
1: che
0: si fa. Poi si è disunito, ha fatto dei guai, ha fatto una fregnaccia a lasciare la briglia, lui ha fatto una stupidaggine.
1: Sì, ce lo dici anche la
0: secondo me non ci dorme.
1: Ma
0: una notte.
1: Senti, venendo un po' al mercato che si è fatto, che cosa ne pensi della coppia spagnola in Ducati? È stata criticata molto, vuol dire aver chiuso, diciamo, un percorso con gli italiani?
0: No, lì voglio dire. Lì hanno, loro ci hanno Marquez, che è fortissimo, però è anziano. Dei giovani il più garantito, il più forte e sicuramente è anche il più intelligente,
1: sì,
0: è Pedro Acosta. Io se fossi stato al posto loro avrei preso Acosta, hanno fatto benissimo a prenderlo, sfruttando anche il fatto che la KTM ha completamente deluso e Acosta doveva andare a qualche parte.
1: Senti, invece, che
0: il rapporto con Bagnaia si era rotto. Adesso, diciamo, sono stati anche bravi da una parte e dall'altra, Ducati e Bagnaia, a non far volare gli stracci, soprattutto l'anno scorso. Però è del tutto evidente che il rapporto si è un po' guastato. Va benissimo che Bagnaia vada in Aprilia insieme con Bezzecchi, tra l'altro suoi amici, quindi va benone così.
1: E la vedi una coppia anche lì?
0: Una bella coppia. Diciamo, poi, francamente, tanto di cappello.

0: Italia in 2-3 anni ha fatto dei progressi che nessuno nel nostro ambiente si aspettava, detto onestamente. Quindi
1: io ti dico una cosa, con quella
0: chapeau
1: moto lì,
0: a Rivola che è arrivato e ha addrizzato molto bene le cose.
1: Con quei due piloti italiani, con quella moto lì, secondo me Bagnaia è più forte di Bezzecchi.
0: Guarda, non lo so, non te lo dico, perché guarda che Bezzecchi non scherza niente.
1: No, no, ma per carità, stiamo parlando di due...
0: Bezzecchi, diciamo, tecnicamente...
1: Però sai, Bagnaia mi sembra uno più...
0: Allora,
1: lucido, più equilibrato, più...
0: Tecnicamente,
1: non so.
0: Tecnicamente, diciamo, Bezzecchi è fortissimo sul veloce, Bagnaia è fortissimo nella staccata. Bagnaia è molto calcolatore, Bezzecchi è più emotivo.
1: È più emotivo, bravo, ecco, è questo, mi hai tolto, volevo arrivare a questo concetto qui. E quindi bisogna fare molta...
0: Comunque ci divertiamo.
1: No, assolutamente, ci divertiremo, anche perché poi ci sono altri passaggi di piloti che insomma vediamo un po'. Siamo per arrivare al termine, allora ti chiedo un pronostico per il Sachsenring secco.
0: Marquez.
1: Vincitore?
0: Sì.
1: se dovessi fare un podio?
0: Ah.
1: Marquez primo, poi?
0: Marquez primo e ci vedo pure... lì vedo le Ducati, quella lì è una pista dove le Ducati sono di casa, quindi potrebbe anche darsi che il nostro Di Giannantonio pigliasse un altro podio, così come potrebbe fare il podio Bagnaia.
1: Bene, questo è il...
0: Cioè, abbiamo visto tutti Aprilia, adesso
1: vabbè,
0: prossima,
1: tutti
0: Ducati.
1: Ducati la prossima settimana.
0: Ho detto
1: settimana.
0: Una stupidaggine, non me... avrò detto, sbugiardato.
1: Vabbè, ma il prossimo è bello per questo. Allora Carlo, prima di salutarci... Cambiamo argomento, lo diciamo ai nostri amici che ci stanno seguendo, perché vi facciamo vedere questo contributo che ha realizzato Mirko Borghesi sull'ultima tappa della Formula 1, e allora sentiamo il suo contributo e poi torniamo per i saluti.
2: Ciao Marco, ciao a tutti, Gran Premio d'Austria che purtroppo non è andato bene per i corori Ferrari. Ferrari che ha sofferto in particolar modo l'altitudine, che in Austria richiede una spinta da parte del motore particolarmente importante, e che non è riuscita a trovare il setup giusto. Diversi fattori hanno fatto sì che fosse fuori da una lotta intensa per la vittoria, che ha visto Russell prevalere su Verstappen e Antonelli, ma per questione veramente di poco, in 2 secondi 3 piloti, bastava poco a livello di strategia anche a Max magari per tornare alla vittoria con una Red Bull redivivo. Tantissimi quindi i temi successivi al Gran Premio che si è svolto in Stiria. Il primo innanzitutto, appunto, come abbiamo detto, la crisi della Ferrari. Dopo Barcellona ci si aspettava una conferma che però non è arrivata, nonostante l'Aduo. La Ferrari ha portato delle novità, ma i tifosi pensavano probabilmente che l'Aduo fosse una grande rivoluzione. Così nel breve non è, perché non si può stravolgere comunque una piattaforma di lavoro buona, quella della Ferrari a livello di telaio, e quindi si porteranno delle piccole specifiche che nel tempo andranno studiate per poi performare. La Ferrari ne esce fuori con un clipping importante, un clipping che ha tolto alla Ferrari in alcune fasi della gara addirittura 30 km orari al termine del rettilineo. Questo perché l'Austria di fatto è un tipo di pista senza curve veloci che ha penalizzato fortemente la scuderia di Maranello, che quel gap era riuscito comunque a nasconderlo in un layout come Barcellona, che fra curva 9 e curva 10, permettendo una percorrenza importante, lanciava un po' la Ferrari su questo lungo rettilineo che poi ricordiamo permetteva a metà, con il traguardo a metà del lungo rettilineo, di ricaricare e tornare al 100%. Una Ferrari che ha spinto molto, ha provato, ha trovato anzi qualche soluzione fra venerdì e sabato, come ci si auspicava, come auspicava Hamilton, metodico e ancora davanti a Leclerc, che continua a manifestare problemi in frenata e con un motore che in realtà richiede un'efficienza da parte di tante componenti che vanno a incastrarsi fra di loro per rendere poi quell'unità performante. Anche per questo Mercedes probabilmente non è veramente il top, mentre Red Bull lo era, e ora che ha portato una versione B sembra una macchina completa e molto pericolosa. La Ferrari ha provato sul giro secco, ha trovato delle soluzioni, ma poi sul passo gara, quello spingere tanto in curva ha fatto sì che le gomme si distruggessero come di fatto al venerdì. Una Ferrari che ora arriverà a Silverstone con tanti enigmi, un altro gran premio di motore, però un gran premio che questa volta presenta alcune analogie come delle curve veloci stile Barcellona, non disposte nella stessa maniera, quindi vedremo se la Ferrari riuscirà a mettere tutto insieme per tornare quantomeno a lottare per il podio, cosa che in questa gara gli era impossibile. Probabilmente poteva riuscire con un'ottima strategia solo a stare davanti a McLaren. Dall'altro lato, interessante l'inserimento di Verstappen nella lotta per la vittoria, perché può diventare una variabile all'interno di un mondiale che ha ancora molto da dire, perché abbiamo visto un Kimi Antonelli soprattutto nelle prime fasi molto caotico, troppi track limits. Gli servirà anche a livello di maturità capire che all'interno di una gara troppa foga spesso e volentieri poi ti torna contro, perché senza quegli errori all'inizio poteva vincerlo questo Gran Premio, e Max diventa una variabile perché metterà pressione ancora di più su Russell, che abbiamo visto in questa prima parte di mondiale non vinceva da Melbourne, come soffra la pressione, e perché comunque è un incomodo di un pilota di estremo talento. Insomma, una Formula 1 bella, una Formula 1 che ha tanto da scrivere, una Formula 1 che ha un calendario incompleto di venire, perché poi nel paddock nell'ultima settimana si è parlato anche di come si andranno a recuperare le due gare saltate. È possibile che saranno recuperate, come si diceva, verso fine anno? Sì, cambierà naturalmente qualcosa nello scacchiere di questo mondiale, perché fossero state corse all'interno del calendario probabilmente Bahrain e Arabia Saudita sarebbero state doppiette Mercedes, però arrivati a questo punto potrebbero cambiare anche un po' il recupero di eventuali avversari che riusciranno a trovare fra due setup e aggiornamenti una nuova strada. Questo un po' sono i temi. Ora Silverstone, favorita naturalmente per il layout la Mercedes, poi attenzione alla Red Bull che è tornata, McLaren resta un po' un oggetto misterioso perché ha una vettura sicuramente performante, però sembra in questo momento col freno a mano tirato, probabilmente anche in virtù dei tanti problemi di affidabilità che hanno costretto la McLaren a inseguire in questo mondiale. Ferrari in questo momento verrebbe da dire quarta forza, però attenzione, è un mondiale che può riscrivere a seconda del tipo di pista anche i valori. Alla prossima.
1: E allora, dopo, ti piace la Formula 1?
0: Sì, però non ci capisco niente, di modo qualcosa capisco.
1: Vabbè, sempre speriamo che la Ferrari possa tornare prima o poi competitiva.
0: Sì, ma c'è Antonelli comunque che non ci risolve.
1: C'è Antonelli pure che sta andando fortissimo.
0: Troppo forte, carino, simpatico, giovane, veramente disponibile. Sì, quelli che sui difetti uno da sempre, da mille anni. E invece quando vedi uno come Antonelli, simpatico alla mano, così.
1: È vero. Ah, hai ragione. Hai straragione, speriamo insomma che possa fare il meglio, perché poi
0: certo, ma quello lo fa il meglio.
1: Lo paragoneresti a qualcuno della MotoGP, Antonelli? Ti ricorda qualcuno così giovane, così forte?
0: È difficile da dire, perché non lo so, tecnicamente è fortissimo, quindi bisogna paragonarlo a quelli forti. Non devi paragonare,
1: che poi hanno avuto un impatto così forte da subito.
0: Sì.
1: Nella MotoGP
0: MotoGP che arrivò in maniera fulminea e fece subito grandissime cose. Per esempio, vabbè, c'è stato Max Biaggi.
1: Sì.
0: All'esordio in MotoGP ha vinto a Suzuka, ha battuto McDougall, però su due personaggi completamente diversi. Biaggi è spigolosissimo.
1: Sì. Tu ne sai qualcosa. va bene, ci fermiamo qui. Grazie a Carlo Florenzano per essere stato con noi come sempre. Carlo, grazie veramente. E allora noi ci rivediamo la prossima settimana come sempre. Vi lasciamo naturalmente ai prossimi appuntamenti di DMV Radio. Quando sentite rombare i motori, arriva sempre Motor Valley. Alla prossima.
3: Di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

Bentornati cari amici, bentornati su Nexon Channel, canale 403, bentornati su canale 56 Roma, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Gossip. Com'è andata la giornata? Ci state seguendo durante il giorno, la sera? Se di notte terrò un attimino il volume della mia voce un po' più basso, ma più basso di così faccio veramente molto fatica.

Sono stata, allora, ieri abbiamo parlato di Barbara D'Urso. In realtà non ho parlato di Barbara D'Urso, in realtà ho letto quello che sono stati un po' i commenti e sono stati quelli che opinioni. Oggi ho trovato invece una bellissima intervista a Gerry Calà, che chi ci segue più o meno il range dell'età è quello. Allora, diciamo che è un uomo che ormai ha 75 anni, ha 55 anni di carriera. Diciamo che lo conoscono un pochino meglio i miei genitori, non che io non lo conosco perfettamente. Io ho guardato tanti suoi film, alcuni li ho apprezzati anche molto perché sono commedie leggere, sono quelle commedie che ti portano a. E le classiche commedie che ci hanno sempre reso felici, le commedie, quelle leggere, la spensieratezza. E a proposito di leggerezza, vi leggo una delle mie frasi preferite di Italo Calvino e poi vi dirò perché. Italo Calvino dice: prendere la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Prendete la vita con leggerezza. Davvero non significa essere superficiali. Di questa cosa me ne sono fatta una sorta di baluardo, come sono portatrice sana di tante cose giuste. Io lo sapete che spesso e volentieri, e vi prego di essere anche voi così, di non essere fissati sulle cose, di aprire la mente, di fare in modo di non essere coerenti sempre con tutto e per forza, perché vi perdete un sacco di cose meravigliose. L'onestà intellettuale, io me ne faccio baluardo di onestà intellettuale perché dico le cose come penso, quello che penso. Non sono portatrice sana della verità assoluta perché non ci mancherebbe altro. Se sbaglio, chiedo scusa senza problemi, ma devo capire di aver sbagliato, perché non chiedo scusa se io comunque non capisco dove ho sbagliato e perché ho sbagliato. E una delle cose che mi sono sempre detta, mi sono sbagliata, ma. A me, allora, ci sono cose che mi fanno molto ridere, molto molto ridere. Le cose che mi fanno ridere sono i comici, quelli intelligenti, le battute, quelle un po' spinose. Io sono una adoro Ricky Gervais, ma non per forza debbano essere sempre crudeli, perché per esempio quel comico Angelo Duro mi piace quelle 3 o 4 volte, poi posso farne tranquillamente a meno perché non ha un guizzo di intelligenza che può portarmi ad apprezzare altro di lui se non le cattiverie che può dire, che fa veramente molto ridere. E cioè, e la cosa che, attenzione, la cosa che mi stupisce è che può far ridere, cioè quanto siamo masochisti, fa ridere un uomo, una persona, un personaggio che ti insulta o che generalmente insulta tutti. Siamo masochisti, perché altrimenti non avrebbe, non farebbe pieno dappertutto. Non sto dicendo che non mi piaccia, sto dicendo che comunque mi piace, ma a piccole dosi. Tante cose a piccole dosi fanno piacere, perché privarsene? Poi che lui faccia tutto esaurito, sono contenta per lui. Io lo prendo a piccole dose e mi piace, di più non lo reggo, come probabilmente non reggerei neanche Ricky Gervais a grosse dosi, come non prendo, come tutto, anche con il cibo. No, non voglio parlare di cibo, oggi non è una giornata di parlare di cibo, però è così. Possiamo permetterci davvero di mangiare tantissime cose, purché nella quantità giusta. Il troppo comunque storpia, il troppo esagera sempre. E è difficile farmi ridere, è molto difficile, anche perché la risata cioè, mi è sempre arrivata dal cuore. Cioè, se qualcosa mi fa ridere, può farmi ridere qualcosa che magari non può far ridere, però magari mi fa ridere in quel momento perché l'hai presa nel momento giusto, la battuta giusta, i tempi giusti. Francesco De Carlo mi fa ridere tantissimo. Francesco De Carlo mi fa veramente troppo ridere. Anche lui quando esagera un pochino, stride un attimo, però anche lui forse è uno di quelli che mi piace di più ultimamente. Maurizio Battista un po' mi ha stancato perché ormai il suo repertorio è sempre lo stesso. Ho visto 3 suoi spettacoli, sono più o meno sempre tutti uguali. Mi piace tantissimo Pucci, che se ne dica, che se ne dica, a me fa molto ridere Pucci. Ovvio,
se metti un romano e un milanese, è raro che un milanese ti possa far ridere, è rarissimo. E voi sapete che chi Gerry Scotti di Gerry Calà, da dove arriva? Gerry Calà è catanese, arriva da Catania e si è trasferito al nord perché ancora tantissimi anni fa, quando era molto molto piccolo, per il lavoro del babbo, del papà, e quindi Gerry cioè è più milanese di me, cioè veramente è una cosa atroce. Però i gatti di Vicolo Miracoli, che a mia madre e mio padre piacevano molto, mio papà e Gerry hanno la stessa età, piaceva molto, ridevano tantissimo. Non capisco, è una comicità probabilmente che io non comprendo, e non volevo essere così lapidaria nei suoi confronti, perché vi ricordate il film Il bar dello sport, quello con Lino Banfi, dove lui è muto? Io non ricordo i nomi ovviamente, ma ecco, a me piace molto, lui è stato molto bravo in questo film, e nessuno, secondo me, nessun attore comico può dirsi completo se non sa recitare anche delle parti drammatiche, e forse le parti drammatiche nessuno meglio di un attore comico potrebbe recitarle. E infatti nel 93 Gerry Calà vinse un premio. Adesso andiamo a leggere la sua intervista, e in realtà non mi fa ridere, però è legato a quella mia spensieratezza, no? Di quella mia adolescenza, dove per mamma e papà erano già adulti ovviamente, dove se io lo guardo, cioè gli vuoi bene, non ha mai fatto del male a nessuno, non ha rotto le palle mai a nessuno, è un personaggio particolare indubbiamente, ma non cioè non so spiegarvi. Allora, loro ricordo la loro storia, hanno fatto la fame come tutti, piccoli teatri, hanno veramente, non dico chiesto l'elemosina, però veramente hanno lavorato tantissimo per raggiungere un po' di successo, e sono davvero tutti e quattro molto carini. Umberto Smaila lo conosciamo tutti, l'altro è Oppini, e poi mi sfugge uno che anche lui, tra l'altro, ha una simpatia molto particolare, ora mi sfugge il suo nome. Però messi tutti insieme si facevano forza e riuscivano comunque a mangiare, a star bene in quegli anni, fine anni 60, primi anni 70. E lui è il famoso Billo di Vacanze di Natale. Lui è il famoso Billo, cioè lui, questa cosa del piano bar, del cantante di piano bar, probabilmente non so togliere mai di dosso. Comunque l'intervista che io ho letto è molto bella e volevo farmi partecipi anche di questa, e poi ci sono anche altre cose, se riusciamo a parlare, a buttarcele dentro, vedrò di essere abbastanza veloce. Sono ancora un ragazzo, fuori dai circoletti del cinema i critici con me si sono scusati, e iniziamo così. Oggi festeggi 75 anni, in questa intervista vi sto leggendo, lascio a te il commento, infatti festeggerai anche 55 anni di carriera, come definiresti il tuo percorso artistico? Lui dice che è un momento da dimenticare, e ride, non me lo sento, non me li sento, ma ci sono, 75 anni sono tanti, soprattutto se mi volti indietro penso a tutto quello che ho fatto e a tutte le persone che ho conosciuto, vabbè dai, sono un ragazzo di 75 anni, mi sembra una parabola artistica abbastanza buona, a volte le parabole possono essere velocemente ascendenti e poi altrettanto discendenti, invece io ho raggiunto una certa popolarità e negli anni, tra cinema, TV, musica e altri progetti, vedo che la risposta del pubblico è sempre ottima, sono soddisfatto, gli si vuol bene. Ovviamente le nuove generazioni non lo conoscono, se non sono i genitori a far conoscere questa persona, questo personaggio, per tutta la gavetta che ha fatto. Lui può piacere o non piacere, ma per la gavetta che ha fatto, per il rispetto comunque che ha sempre comunque portato, indipendentemente dei personaggi che portava, se lo merita, si merita quello che ha. Io sono d'accordissimo, non sono, di solito sono abbastanza lapidaria, lo sapete, ma Gerry, forse perché ci sono le, non lo so, cioè uno non può dire che figo, oddio ho perso la testa per lui, madonna che mi fa sangue, no,
solo a Maraveniero, quindi non si capisce, ma del resto vuol dire. Però probabilmente anche lì, sotto questo punto di vista, ha delle doti nascoste, molto nascoste. Dopo tutto quello che hai fatto, cosa è rimasto di quel bambino nato a Catania, poi costretto a trasferirsi per il lavoro del padre? Il fanciullino, come lo definiva il poeta Giovanni Pascoli, c'è sempre in me, altrimenti non potrei continuare alla mia età a portare avanti questo lavoro, la fortuna di fare questo lavoro e di poter continuare a giocare a qualunque età. Quindi quel bambino è rimasto e spero rimarrà sempre. Hai detto, la comicità nasce da una situazione tragica. Uno cade su una buccia di banana e si fa male. E ancora, a noi comici tocca ribaltare la tragedia in commedia. Forse è per questo che ci viene facile interpretare i ruoli drammatici. Abbiamo uno sforzo in meno da fare, però i comici nel cinema d'autore sono sempre bistrattati. Eh sì, parlavamo di circoli, circoletti, del fatto che cessa questa tua. Perché? Perché se la menano tantissimo, se la credono di brutto. Ora, il talento ce l'hai o non ce l'hai? Puoi studiare veramente fino a non dormire più la notte, a struggerti. Ma o ce l'hai o non ce l'hai? E lo vediamo perfettamente tantissime volte al cinema, quando usciamo amareggiati perché la commedia che siamo andati a vedere, magari alcuni attori minori erano straordinari e gli attori principali erano dei cani. Alcuni sono stati messi lì apposta, alcuni sono stati lì perché sono figli, amici, amanti, che tanto è sempre quella la storia. E la cosa che poi ne parlavamo anche a Yes We Are con Mauro, l'atteggiamento. Io capisco che l'attitudine la devi atteggiare, eccetera. Però ogni volta che prendi un premio, io ti dico come Ricky Gervais, prendi il premio e vai via. Cioè, ringrazia, ma non fare tutte le volte la battaglia, la filippica di qua e di là, perché poi vieni, prendi un sacco di mazzate. Perché non siamo più in un momento dove certe determinate notizie tu le leggevi solo sul giornale. Ora basta aprire un qualsiasi social e andare a cercare magari quelle pagine di informazione e vedi come stanno veramente le cose. Quindi perché sfrangere veramente? Basta, prendi, ringrazi, fai vedere il tuo meraviglioso vestito, ma finiamola con questa politica, cioè dovete politicizzare tutto, ma via, un po' di leggerezza, la famosa frase dell'inizio, dai, su da dosso. E poi dice, quel film era Diario di un vizio, che ti valse il premio del Gotha della critica italiana come miglior attore del Festival di Berlino nel 1983. È una rivincita? E lui dice assolutamente sì, perché prima la critica non mi trattava benissimo quando uscivano le commedie. Entrare nel salone del Festival di Berlino e vedere tutti che mi applaudono, compreso il Gotha della critica, e penso che si intendesse Aldo Grasso, è stata una bellissima rivincita. È vero che i critici italiani, tra i quali Lietta Tornabuoni e Aldo Grasso, ti hanno invitato a cena per scusarci di come ti avevano giudicato fino ad allora? È tutto vero, quel premio è stata una sorpresa e in seguito ho ricevuto l'invito a cena di critici che ho trovato schierati a tavola. Si sono alzati, mi hanno applaudito e chiesto scusa per avermi bistrattato nei precedenti film. Vabbè, effettivamente mi aspettavo di svoltare verso il cinema drammatico o su ruoli diversi da quelli che avevo interpretato precedentemente, ma non sono arrivati grandi offerte, così sono tornato alla commedia normale. Ma sai, il cinema è composto di circoli e circoletti chiusi, soprattutto nell'ambito del cinema d'autore. Non ti fanno entrare. Io vi immaginate in questi circoletti, no? Perché ormai ne abbiamo sentito più volte parlare anche da Belve, questa storia dei circoli di circoletti, no? Che fanno tutti gli snob perché hanno studiato, hanno fatto l'Accademia d'Arte e tutte queste cose rispettabilissime. Però uno che arriva invece da una gavetta infinita e vuole dare, perché si sente in quel momento che può dare qualcosa, il suo apporto, la sua conoscenza, perché non perché uno faccia sempre, ricordiamoci bene che i pagliacci si travestono in maniera ridicola per nascondere la loro infinita tristezza, probabilmente è quello, probabilmente non è che non volessero Jerry nel circoletto, è che comunque
sarebbe stato un scomodo. Non voglio neanche pensare che potesse essere più bravo di loro. E quindi, a prescindere, un comico, uno che faceva Billo, faceva piano bar e faceva Sapore di mare, no, avrebbe screditato tutto il lavoro, probabilmente così. E le persone che siete. Cos'è che li rendeva così speciali? È probabile che parlava delle commedie che faceva Jerry. È probabile che dipenda dal fatto che non esisteva il politicamente corretto, per cui noi potevamo essere più belli, più liberi di scherzare su tutto senza ritegno. Oggi la nuova sensibilità dice che non va più fatto. Infatti nessuno innescava delle polemiche o si offendeva. Paradossalmente, in passato eravamo più trasgressivi ed è questo che divertiva. No, non a caso i miei spettacoli musicali ritrovo ancora oggi ragazzi che sanno quelle battute a memoria. Sì, sì, vabbè, sono dei tormentoni, sono diventati dei tormentoni, anche perché comunque stai su piazza da 55 anni. Cioè, qui qualcosa anche noi ci è rimasto a furia di. Persino gli slogan a effetto che hai coniato sono diventati delle fotografie della società. C'è una frase tormentone: l'estate non è una stagione, ma uno stato d'animo. Questa è fin troppo colta, secondo me, perché ce ne sono altre decisamente sceme, che però farò tanto ridere, che sono rimaste veramente, sono battute cult del nostro cinema italiano. È una frase con cui chiudo spesso i miei attuali spettacoli e alla gente piace ancora molto, oppure con un elogio oppure con un elogio della leggerezza. Dico, non è vero, come sostiene qualche intellettuale da strapazzo, che la leggerezza equivale alla superficialità. La leggerezza è la profondità della gioia. Essere un po' leggeri è un bisogno umano, utile a staccare da tutti i problemi della quotidianità. Soprattutto oggi, con tutti questi problemi, non servi no, ne servirebbe di più. Beh, ragazzi, io ho citato Italo Calvino perché mi ricordavo che lui aveva detto questa cosa. Italo Calvino ovviamente lo dice nel modo più perfetto in assoluto. Quello è che la vita veramente dovremmo prenderla con leggerezza, che non significa prenderla con superficialità, assolutamente, è tutt'altro. Vivere senza macigni sul cuore. E poi c'è libidine, doppia libidine, libidine con i fiocchi. Mai mai pensato che questo tipo di tormentoni avrebbero potuto oscurare il resto della tua carriera? Questi tormentoni sono una gabbia, dice, ma a volte queste si trasformano in forme di libertà grazie alla popolarità. Io non rinnego niente di quello che ho creato. Sono frasi che sono parte della mia storia. C'è invece qualcosa che hai sempre rifiutato? Si tratta di talento o reality? Come mai? Per caso vedi in giro un erede di Jerry Calà? Rifiutare quel tipo di format fa parte della mia linea editoriale. E non transigo. Me li hanno offerti tutti e li ho rifiutati tutti. Per un artista come me, che è convinto di avere una bella carriera alle spalle, sarebbe solo rischioso mettersi alla mercé non soltanto del pubblico, ma di quelli che poi sono pronti a sollevare critiche e polemiche pretestuose. Guardiamo a quello che succede ogni giorno sui social, ma per carità, dice, devo ammettere che di eredi con le mie caratteristiche al momento non ne vedo, ma spero che saltino fuori. Per ora non saprei che nome farti, ma non farli, non ci sono. Non ci sono eredi, ma va bene così. Cioè, nel senso, ce n'era uno. Andavi bene per i primi 30 anni e poi ti sei trascinato nella tua proporalità ed è giusto così. Ma va bene così. Cioè, non esiste. Ma adesso non voglio esagerare, però di Picasso uno ce n'era. Morto quello,
Va benissimo così, andiamo avanti con altri. Le sue opere vengono ancora viste, vengono ancora apprezzate. Lo stesso probabilmente le tue commedie. C'era una Bomber, ve lo ricordate? Bomber con Bud Spencer, anche lui faceva non so che cosa. Però sono piccole particine, piccole cose che comunque te lo fanno apprezzare. Perché? Perché, ti ripeto, non ha mai fatto del male a nessuno. Male non fare, paura non avere. Lui dice, io vado avanti per la mia carriera. Chi mi vuole venire ad ascoltare alla capannina, piuttosto che di qua, può finirlo a fare tranquillamente. Cioè non è che uno che riempie i palazzetti. Nel suo ha fatto una carriera più che dignitosa. Poi ovviamente i tempi sono cambiati, i tempi sono molto cambiati, non c'è nessuno come lui, ma va bene. Cioè non è che sentiamo, ci sei ancora tu, ci sarai probabilmente tu ancora tra 20 anni, magari la smetterai. Non mi fa, cioè, l'idea è che non mi fa ridere. Ma non fa ridere, però ti affezioni talmente tanto al personaggio che non fa del male a nessuno, e quindi lasciatelo fare, ma che vi importa a voi? Vediamo cosa dicono. Vabbè, io non faccio apposta, però vediamo i commenti dei telespettatori. Uno dei tanti misteri del cinema italiano, più che fuori dai circoletti. Più che fuori dei circoletti, anche perché quello che ha fatto lui come regista non si può chiamare cinema, ma accozzaglia cialtronesca, come attore siamo da quelle parti, però a qualcuno piaceva. Doppia libidine, doppia pietà. Non la faccio apposta, non la faccio apposta, lo giuro. Ok, io sono una persona libera che legge i commenti di altre persone libere, e ve lo dico sempre e lo dirò sempre: quando dovete scrivere un commento malvagio, cattivo, fatelo bene, scrivete in italiano, fate in modo che io riesca a leggerlo perfettamente, mettete la punteggiatura e spiegate perché non vi piace. Magari sarebbe anche carino così. Si saranno scusati per non averlo stroncato abbastanza, un miracolato. Mai potuto sopportare, sono l'unica, pazienza, odioso senza senso. Sì, ne sono sicuro. Si sono scusati con il pubblico per averti fatto recitare, capito? No, non voglio ridere. No, è bruttissima, non, brutta Simo, brutta, sei una brutta persona. Uno dei classici scenari che uno si crea in testa mentre fa la doccia. Brutta persona che sono, che rido. Insopportabile allora eppure adesso in questa intervista. Sogna Jerry, sogna, inguardabile, non per tutti, e un sacco di applausi. Vedete che, cioè, bravo, bravo. Beh, Calà è semplicemente un grande, Mr. Wolf. Quindi ci sono anche dei, bene, benissimo, un grande, tantissimi applausi, certo, perché hai una certa, lo si fa per rispetto, e poi applausi, cuori, ce lo meritiamo, cuoricini, pavidi, speciali, e poi ci sono un sacco di altri commenti nascosti che non starò qui a leggervi. Hai una collezione di momenti topici davvero lunga, come la foto con Silvio Berlusconi che canta con te e smaila ad accompagnarlo. Spesso è pubblicata per descrivere gli anni 80 e l'ascensione del Cavaliere. Sentite cosa dice. È un'immagine gioiosa, no? Mi sembra piuttosto simbolica degli anni 80. In quel momento Berlusconi non era ancora in politica, ma solo il presidente di Fininvest, per cui amava, oltre che cantare, contornarsi degli artisti che lavoravano nelle sue reti, gli piaceva giocare. Vedo anch'io che spesso la ripropongono quella foto, mi fa tornare a quella leggerezza. Su Silvio Berlusconi, che hai conosciuto bene, c'è un episodio che hai condiviso con lui che secondo te lo descrive meglio di tutto quello che viene di solito raccontato? Ne avrei tantissimi, dice Jerry, ma uno che se ci ripenso mi fa ancora morire dal ridere, è quello di quando era presidente del Consiglio. Nell'epoca in cui ero scapolone, una sera stavamo passeggiando dalle parti di Piazza Navona a Roma con una ragazza molto bella, una modella. Mentre camminiamo, d'un tratto vediamo un'auto blu che arriva a tutta velocità e poi frena bruscamente. Dall'auto scende Silvio Berlusconi e mi urla: «Uè Jerry, tu stai con le belle ragazze e io a lavorare», intorno a tutta la gente stupita e scoppiata a ridere. Ragazzi, voglio dire, va bene, cioè, Silvio Berlusconi, ma in questo caso ancora prima di essere, di scendere
in politica. Era un uomo dormire forse 3 ore al giorno, okay, durante tutta la giornata, perché il resto le passava a lavorare e a fatturare. Che gli volevi dire? Poteva anche stargli antipatico Berlusconi. Era il suo padrone, gli dava da mangiare, da lavorare e le battute arrivano. Invece su Mara Venier hai raccontato tutto, come anche lei, il vostro matrimonio e del vostro matrimonio. Ma se dovessi tratteggiare il vostro rapporto, parleresti più d'amore o di amicizia? A noi interessa questa cosa. Sì, dai, vediamo cosa risponde. È stato un grandissimo amore e poi siamo stati bravi entrambi a trasformarlo in una meravigliosa amicizia. Secondo me rappresentiamo un raro esempio. Ci siamo riusciti con alcuni accorgimenti intelligenti. Ora la nostra amicizia continua ed è stupenda. Ah, sono molto contenta. Prima dicevi che stai lavorando per tornare ai film con un progetto importante. Per caso c'è di mezzo tuo figlio Johnny che si è laureato nel cinema? Sì. E in questo momento mio figlio sta crescendo molto, ha già realizzato 2 documentari. Tra poco ne realizzerà un altro ed è un regista attentissimo e appassionatissimo. Il mio sogno è di essere diretto quanto prima nel suo debutto cinematografico. Ci lavoriamo, staremo a vedere. Io sto guardando la foto del figlio di Jerry, è altissimo questo ragazzo, ma ragazzo. Mi piace questi capelli tipo rossicci. La moglie di Jerry non so chi sia, ma non ha assolutamente importanza. Io dico che quando una persona, sì, ok, tanti telespettatori hanno scritto che è un miracolato. Oh, scusate, sono io. Scusa, sono io, dicevo, ma che rumore ero io? Molti dicono che sia un miracolato, ma ce n'è di gente miracolata, ma ce n'è tantissima. Ma lui non ha mai fatto del male a nessuno. Probabilmente quello che voleva esprimere, che non è mai riuscito ad esprimere, lo ha ereditato il figlio. E stiamo a vedere perché generalmente. I genitori regalano ai figli dei doni che anche loro non hanno idea di aver donato tanto. E non parlo di carattere, parlo proprio di geni, di quella cosa che dico, io non sono riuscita a far questo, ma tu guarda mio figlio dove è arrivato, guarda mio figlio come si applica, guarda come, con che facilità riesce a fare queste cose. Queste cose io le adoro tantissimo. Non trasformare i figli in quello che tu non sei stato, per forza loro devono essere. No, non è questo che intendo. Intendo vedere un figlio che ci mette passione, che riconosci autenticamente che tuo figlio o tua figlia ha talento e spronarli per realizzare quello che probabilmente tu onestamente dici: io non sono bravo come mio figlio, non sono mai stato bravo come lui, e quindi aiutarlo nella sua carriera. Questa cosa la apprezzo molto. Io ora vi saluto, ci vediamo domani. Domani parleremo di cibo, tanto cibo per l'estate. Vi mando un bacio grande e buonanotte.

0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al nuovo, a questo nuovo evento del Festival dello Sport di Trento, dal titolo Un fenomeno internazionale. Il fenomeno di cui parliamo oggi ha messo in fila 771 presenze e segnato 196 gol, vi assicuro che è una cosa non normale. Lo fanno soltanto i grandi giocatori, è un centrocampista dell'Inter e all'Inter ha giocato 154 partite segnando 8 reti, è anche uno scrittore perché è appena uscita la sua autobiografia di cui parleremo, Erik Mkhitaryan.
1: Ciao Federico, ciao.

0: Allora Eric, reduce dall'amichevole giocata in Libia, in questa pausa di campionato e anche, come ho detto, scrittore, perché è appena uscita la tua autobiografia con un titolo che mi ha colpito, La mia vita sempre al centro. La parola centro è una parola che ritorna sempre nella tua vita, il centrocampo, il centro della scena, in questo caso il centro del palcoscenico, come ti trovi?
1: Anche il centro sportivo, possiamo dire.
0: Il centro sportivo in cui passi gran parte delle tue giornate.
1: Buonasera a tutti, soprattutto, sono felice di stare qua. Ci racconterò un po' del libro, della mia vita, sempre al centro ovviamente, sempre che vi piacerà.
0: Questo titolo quanto racconta del tuo essere, del tuo stare in campo e anche del tuo modo di vivere da armeno, ma nello stesso tempo cittadino del mondo, perché hai vissuto in tantissimi paesi e parli 5 lingue, tutte molto bene?
1: Ovviamente questa parola significa molto, perché questa è la mia vita, un calciatore, e ho sempre provato di fare il mio massimo per diventarlo. E

0: di fare il mio meglio per giocare a quel gioco che mi piace tantissimo.
1: Centrocampista, ma sei partito come attaccante, perché attaccante era tuo padre. Tuo padre Hamlet, un nome shakespeariano che è mancato quando eri molto piccolo e che è una figura molto presente nel libro e nella tua vita. Quanto l'intera tua carriera è stata alla fine una ricerca del padre, una ricerca paterna, che sia in un allenatore, in un compagno, in un agente?
0: Allora, sì, ho iniziato a giocare a pallone, è merito di mio padre, perché è stato un calciatore pure lui, e ho sempre sognato di continuare quello che stava facendo lui. Siamo tornati dalla Francia per la sua malattia, e ho voluto continuare quello che stava facendo lui, perché in Francia, come sto raccontando nel libro, ho fatto due allenamenti. Il primo sono andato con lui e poi il secondo sono andato con mia madre, che non ho finito neanche l'allenamento. Sono uscito dopo 15-20 minuti piangendo, perché non volevo che mi accompagnasse mio padre. E, sì, dopo che l'ho perso nella vita mia, stavo cercando di uno che poteva sostituirlo, e soprattutto è stata mia madre di fare quel ruolo, poi mio zio, e poi ho trovato qualche allenatore che mi hanno aiutato tantissimo e sono stati come padre per me.
1: Tu dici che prima di andarsene ti ha detto una frase che guida la tua esistenza. Questa frase qual era? Deve essere una brava persona.
0: Sì, lui sempre mi ha detto che devi essere una brava persona, perché a 4-5 anni non è che sai cosa diventerai nel futuro, quando diventerai grande. Mi ha sempre detto di essere una brava persona, e fino adesso mi ricordo benissimo che stavo nella macchina con lui andando a un posto che non mi ricordo neanche dove, però l'importante è che era con lui e mi diceva che devi essere una brava persona.
1: Tuo padre oggi sarebbe contento dell'Eric uomo e dell'Eric campione?
0: Secondo me soprattutto come l'uomo, perché non importa che mestiere stai facendo, l'importante è di essere una brava persona.
1: Tra le altre cose, parli molto anche di un'altra figura della tua famiglia molto divertente, tua nonna, che non voleva che tu facessi il calciatore, ma aveva disegnato per te un futuro da Julio Iglesias, ti immaginava come cantante.
0: Sì, voleva che facevo il cantante, perché vedendo tutta la tortura che faceva mio padre sul campo, poi fuori dal campo, diceva che no, Eric, basta, devi fare il cantante. Io dicevo no, ma il cantante posso fare pure dopo il calcio se voglio, però secondo me è meglio di fare quello che mi piace di più e diventare un calciatore.
1: E le piaceva particolarmente Julio Iglesias?
0: Sì, non solo lui, però c'erano pure Charles Aznavour, che era armeno, e cantanti russi, perché lei è russa dalla parte di mia madre, però a lei piacevano tutti i cantanti che cantavano ovviamente bene e erano conosciuti.
1: Nella tua biografia racconti la tua carriera anche alla luce del rapporto che hai avuto con gli allenatori, quindi con i tanti padri che il calcio ti ha dato. Il caso vuole che forse il primo padre fosse della stessa nazionalità del, diciamo così, fratello maggiore di adesso, cioè romeno. Tu hai cominciato con Mircea Lucescu, romeno, e adesso ti allena un quasi coetaneo come Cristian Chivu. Che ricordi hai di Lucescu, del periodo allo Shakhtar Donetsk? Che tipo di maestro e di padre è stato? Cosa ti ha insegnato che ti porti ancora adesso?
0: Mi ha voluto fortemente allo Shakhtar Donetsk, e sono grato a lui, perché è il suo merito che mi sono trasferito a Shakhtar. Ho fatto 3 anni bellissimi e mi è stato come un padre, perché in quei tempi abitavo nel centro sportivo, perché avevo il sogno di diventare un calciatore e di andare a giocare nelle squadre migliori d'Europa. E ogni tanto mi diceva: ma Eric, cosa fai qua? Vai a divertirti un po' in centro, in città. E io dicevo: mister, faccio tutto con limite, so quando andare e quando rimanere qua. E mi faceva sempre giocare, mi aiutava, mi dava consigli, è stato veramente una persona molto importante nella mia carriera, perché

0: è grazie a lui che poi dallo Shakhtar sono andato al Borussia Dortmund. E fino adesso ci sentiamo e mi ha fatto i complimenti per il libro scritto e poi mi ha detto continua a giocare il più possibile perché c'hai le qualità e sei capace ad andare avanti.
1: Ma c'è qualcosa di Mircea Lucescu nell'allenatore di oggi? Oltre alla nazionalità.
0: Sì, non direi che c'è tanto di assomiglianza perché il calcio è cambiato dai tempi che sono stato allo Shakhtar e fino adesso il calcio è diventato un'altra cosa, un altro sport. Per quello, per dire che c'è qualcosa che si assomigliano, no, però la cosa più importante è che mi sento benissimo con tutti e due, mi sono sentito bene con Lucescu, mi sento benissimo con Christian Chievo, è la cosa più importante.
1: Dall'Ucraina vai in Germania, quindi si alza il livello, comincia la tua carriera, diciamo, prettamente europea. Il tuo allenatore è Jürgen Klopp. Nel libro dici che Jürgen Klopp è l'uomo che risolve problemi, che ha una soluzione per tutto. Ci spieghi che problemi risolveva, in cosa consiste questa sua capacità?
0: Ogni volta che volevi parlare con lui era sempre disponibile, indipendentemente se volevi parlare di calcio oppure c'erano problemi nella vita, lui è stato sempre lì ad aiutarti. Sono stato molto grato perché ho avuto qualche momenti difficili nella mia carriera in quel periodo a Dortmund e mi ha aiutato tantissimo.
1: È vero che ti deve ancora 50 euro, ma rispieghiamolo perché
0: non mi deve 50 euro, allora è stata una scommessa durante un allenamento, era se non sbaglio la rifinitura e mi ha detto dai Michi, scommettiamo che non farei più di 7 gol durante questo esercizio di finalizzazione e io ho detto che lo farò e invece mi ha detto dai scommettiamo 50 euro così si fa e te lo do io se no mi dai tu e iniziando l'esercizio un tiro fuori, l'altro tiro palo, dopo entra, dopo di nuovo così andando avanti e poi mi dice fermati, io dico perché? Dice perché il tempo è già scaduto e mi devi dare 50 euro, sono entrato nel sbogliatoio, ho preso 50 euro e li ho riportato. Poi, 2 giorni dopo, dovevamo giocare contro l'Eintracht Francoforte, e abbiamo vinto 2-1, ho fatto 2 gol. E dopo la partita è venuto verso me, mi ha abbracciato e l'ho detto... E le dai quelle 50 euro.
1: I 2 gol che mancavano li hai fatti in casa.
0: Sì, però non capivo in quel momento perché non sono stato mai una persona che fa le scommesse e soprattutto non capivo pure quel gioco che mi voleva far giocare, nel senso che mi motivava di fare questo per fare più di gol. E alla fine dopo questa scommessa abbiamo finito, non abbiamo fatto più niente
1: queste scommesse. Hai sentito che lui sta pensando di non allenare più? Come la valuti? Cioè, perché è davvero così forte il rischio che il calcio ti prosciughi al punto da non volerlo più, non volerne più avere a che fare a questo livello?
0: Allora, l'unica cosa che possiamo fare è di accettare e rispettare la sua scelta. Ovviamente è un peccato di perdere un allenatore così nel mondo del calcio perché ha fatto tantissimo e ha dato tantissimo per il calcio a Dortmund, a Liverpool, tutti lo conoscono che tipo di allenatore è e soprattutto che tipo di persona è. Mi dispiace però se ha fatto questa scelta bisogna solo rispettarla.
1: Dopo Klopp a Dortmund arriva un altro vincente, Tuchel, con cui ti trovi particolarmente bene, forse giochi al tuo livello più alto almeno dal punto di vista offensivo e spieghi che Tuchel era abile soprattutto dal punto di vista mentale. Come è entrato nella tua testa e nella testa dei tuoi compagni? Qual era la sua dote principale?
0: Allora, prima di parlare di Tuchel vorrei parlare di Klopp, che al suo ultimo anno abbiamo avuto una stagione un po' difficile, perché dopo la prima parte del campionato eravamo penultimi, è stato molto difficile mentalmente di poter riprendere e finire la stagione più alto possibile. Invece alla fine siamo arrivati settimi e anche abbiamo giocato la finale di Coppa di Germania, che abbiamo perso contro il Wolfsburg, e dopo questo se n'è andato via. E avendo una stagione molto difficile anche per me, lo ha sostituito

0: vedo giocare su questo ruolo e fidati di me, però farei 15 gol e 15 assist. E io ho iniziato a ridere perché non credevo, perché avevo perso pure la fiducia. E dopo questo, iniziando la stagione, abbiamo iniziato molto forte perché facciamo le preliminari di Europa League, poi Coppa di Germania e anche il campionato era appena iniziato. Eppure c'era il mio procuratore Mino Raiola che mi chiamava, dai, andiamo via, e io ho detto no, Mino, aspetta un po' perché sono le cose che vanno nella direzione giusta. E alla fine ho fatto una grande stagione, sono i meriti suoi perché mi ha ridato la felicità e l'amore di calcio e mi ha fatto credere che possono succedere delle belle cose se sei veramente fiducioso e credente in te.
1: Avevate questo rapporto, però poi arriva un momento di rottura all'aeroporto di Liverpool. Cosa è successo? E se ci racconti anche l'episodio della Coppa di Germania, che è anche secondo me significativo del.
0: Allora, innanzitutto la situazione nell'aeroporto di Liverpool non posso neanche spiegare io perché è stata una cosa che non mi aspettavo. Dopo quella sconfitta in semifinale contro il Liverpool,
1: Uscita in
0: perdendo
1: semifinale di Europa
0: 4-3,
1: League
0: sì,
1: con il Liverpool.
0: c'era il CEO di Dortmund, Watzke, che si è avvicinato a me dicendo che puoi trovarti una squadra perché non ti vogliamo più rinnovare. Era quel periodo dove parlavo con loro per il rinnovo del contratto. Però dopo questo mi ho detto che cavolo faccio qua, è meglio di andarmene via perché non meritavo questo comportamento. Ovviamente è stata una scena che succede spesso nel mondo di calcio, però ho continuato a fare perché quello era inizio aprile e c'erano ancora un mese e mezzo a giocare e ho fatto il mio massimo per aiutare la squadra, per andare fino al fondo e poi è arrivata la finale dove abbiamo affrontato il Bayern Monaco. In 90 minuti la partita è stata a pari 0-0, poi tempi supplementari e poi al calcio di rigori c'era l'opportunità di calciare un rigore e ho detto sì, però devo calciare il quinto. E Tuchel mi ha detto no, devi calciare il secondo, terzo o non calci. E io ero giovane, pensavo solo a me, un po' egoista, ho detto allora non calcio. Cioè quel rimpianto perché non dovevo comportarmi così, alla fine ci siamo parlati, ci siamo capiti, però è una cosa che rimarrà come diciamo, una ferita nel cuore mio, però ho imparato da lì e ho capito perché voleva che io calciasse il secondo o il terzo.
1: A un certo punto poi arriva una telefonata da Manchester. Chi c'era al telefono?
0: Allora, sì, era quel tempo per il rinnovo, ovviamente c'avevo il contratto di Dortmund davanti a me, però c'era pure quella chiamata di Manchester di José Mourinho dicendomi che ti voglio a Manchester perché ti ho seguito e vedo che stai facendo una stagione pazzesca, hai fatto una stagione pazzesca. E voglio che tu vieni a Manchester. E io ho pensato che questa opportunità ti viene magari una volta nella vita tua e devo sfruttarla. Ho detto sì e da lì sono andato a Manchester a continuare la mia carriera calcistica che è iniziata in 2016 con José Mourinho.
1: Ma ora il rapporto è stato un po' conflittuale, ma ti sei spiegato perché non vi siete presi all'inizio? Cioè, cosa non ha funzionato tra di voi?
0: Allora dico che nonostante le difficoltà all'inizio della stagione con lui, il mio rapporto con lui non è stato quello più facile, però mi ha fatto crescere come una persona, come un uomo, perché voleva sempre mettermi in difficoltà e vedere se posso uscire di quelle difficoltà. E io sono una persona che non ho mai mollato. Non mollerò perché se sono i problemi devi cercare a trovare le soluzioni e anche lui sempre dandomi quelle problemi, voleva vedere se riuscirò ad uscire di questi

0: problemi. Non dico che abbiamo avuto un rapporto brutto come persone, però allenatore e giocatore è stato sempre un confronto, diciamo, non piacevole. Però sono grato a lui perché mi ha fatto capire cosa significa questo mondo di calcio e come devi comportarti, perché non è che sempre incontri belle persone nella vita tua, e specialmente nel calcio. E da lì ho iniziato a guardare attorno e capire che è stato veramente giusto.
1: Utile. Dici che lui si divertiva a fare giochi psicologici. Che cosa significa? Quali erano questi giochi psicologici? Ci puoi fare qualche esempio?
0: Voleva vedere se sei mentalmente forte. Si può farti giocare nelle partite più difficili, diciamo, del campionato, magari di Champions, quelle che dovevi affrontare, perché a lui serviva un giocatore con personalità, con caratteristiche che gli piaceva, e ovviamente è il modo di allenare, è il modo suo di allenare, di capire le persone, si può fidarsi di te o no.
1: La vita poi ti riporterà con Giuseppe Mourinho, ma ci arriveremo. La cosa curiosa è che l'ultimo vostro contatto allenatore giocatore del Manchester, diciamo di alto livello, è la finale di Europa League. Forse il momento in cui raccogli tutto quello che hai seminato, vinci, segni, però cosa succede alla fine?
0: Non mi dai il mano, però magari si scorda, o magari fa apposta per vedere come mi comporterò. Ovviamente in quel momento non ho pensato di quello, però mi ha lasciato un segno. Perché?
1: Perché non mi hai dato la mano?
0: Sì, perché? Io però non ho pensato tantissimo, ho detto dai, bisogna godermi questo momento, questo festeggiamento, e poi alla fine penserò perché. Però sto scrivendo nel libro anche questo episodio, però per dire che ogni tanto non è sempre che devono abbracciarti o darti il mano per dire bravo. Anche non dando mi ha fatto vedere che magari
1: ti ha insegnato qualcosa.
0: Sì, mi ha insegnato qualcosa.
1: Ti lascio un segno e ti porta a cambiare squadra, passi da una grande inglese a un'altra che per te però è una squadra speciale, perché tu sei un tifoso dell'Arsenal, o almeno da ragazzo eri un tifoso dell'Arsenal. Da dove nasce questa passione? Che cosa hai provato quando sei andato a giocare con un allenatore davvero paterno come Arsène Wenger, che guardavi in TV da ragazzo?
0: Ho iniziato a seguire Arsenal da ragazzino perché quando c'era Wenger, in quel periodo lui si fidava dei giocatori giovani, e io, essendo un giovane, un piccolo bambino, dicevo ah, voglio andare a giocare a Arsenal perché è il posto dove magari mi troverò molto bene, sì, e mi farà crescere come un giocatore. E poi da Manchester, quando mi sono trasferito ad Arsenal, era lui, diciamo, la figura che mi voleva. E sono stato felicissimo. I primi 6 mesi sono andati molto bene perché è stato lui l'allenatore. Poi dopo 6 mesi, dopo 22 anni, l'hanno licenziato e hanno portato una Emery come allenatore. Però ho passato 6 mesi bellissimi con lui, divertendomi, perché il calcio suo è stato molto offensivo e divertente, è quello che voleva lui.
1: Cosa si prova nel giocare nella squadra del cuore? E poi ti ricordo che comunque sì, contro la squadra del cuore adesso ci giochi contro.
0: Sì,
1: perché
0: non ho risposto quella domanda. Ovviamente ho iniziato a seguire Arsenal da quando avevo magari 9-10 anni, perché in Armenia facevano vedere le partite di Premier League. È stato un tifoso di Arsenal, è stato sempre il mio sogno di giocare all'Arsenal. Però non è sempre, diciamo, la cosa più bella, le cose che sogni. Ogni tanto ci sono delle cose che non sono i tuoi, e questa cosa, magari essendo un tifoso dell'Arsenal, magari non era mia. Però ho giocato nella squadra che sognavo da bambino, è stato, diciamo, un traguardo che volevo aggiungere, e ho fatto. Ovviamente non è andato bene, però da lì sono andato via, perché non trovavo più la felicità di giocare, la felicità di essere un calciatore.

0: mi sono detto che devo cambiare qualcosa.
1: Quando cambi squadra, e ne cambiate un po' nella tua carriera, subentra sempre un'altra figura, che è una figura anch'essa paterna e particolare, che è quella di Mino Raiola, il tuo agente, che adesso non c'è più. Molto curioso il modo in cui ti avvicini a lui, il modo in cui con tua sorella, che è una manager della UEFA, riuscite ad arrivare a Mino Raiola. Cosa è successo?
0: Allora, quando ero allo Shakhtar non c'era un procuratore e mia sorella mi diceva: ma cosa dobbiamo fare? Come fare? E io ho detto: non lo so Monica, dobbiamo cercare una soluzione per andarci via dallo Shakhtar, perché volevo andare in Europa, giocare in Europa e giocare in una squadra. E lei mi ha detto: va bene, mi informerò, vedrò chi sono i procuratori più forti del mondo. E poi mi manda una lista dei procuratori, dicendo che questo. E io dico: sì, però adesso c'è un altro problemino, chi scegliere? E lei mi diceva: bene, aspetta che vedo chi è il più forte nei discorsi, questo. E ha detto: dai, proverò di contattare Mino Raiola. E ho iniziato a contattare, che c'è la storia nel libro, è bellissima. E alla fine c'è una risposta di Mino che: va bene, ci incontriamo a Milano e parleremo tu per tu. E lei dice: va bene, si presenta, iniziano a parlare e dice che sì, mi sono informato dal tuo fratello, voglio lavorare con lui. E da lì le cose sono andate nella direzione che volevo io, l'ho incontrato, prima chiamata: ciao mister Raiola. Ma chi è mister Raiola? Io sono Mino. Va bene mister Raiola. No, Mino, se la prossima volta mi chiami di nuovo mister Raiola non parlo più. E così dall'anno 2013 ho iniziato a lavorare con lui, però non è stato più un lavoro, è stato come una connessione di padre e figlio, di amico amico, così.
1: Tu lo definisci un uragano in tutto quello che faceva. C'è un episodio curioso che vi lega, e quale o una decisione che hai preso nella tua carriera, in cui lui è stato determinante, e magari anche un insegnamento che ti ha lasciato?
0: No, sono state tanti episodi, tanti momenti tra me e lui, perché dal primo giorno lui mi ha detto: cosa vuoi, soldi o calcio? Ho detto: Mino, per me non c'è il discorso, calcio, perché ho sempre sognato di fare un calciatore e i soldi non mi interessano, voglio giocare nelle squadre più forti del mondo, è quello che voglio. Ha detto: va bene, allora andiamo avanti. E così abbiamo iniziato a lavorare insieme, lui sapeva cosa voglio io e cosa posso fare, e mi ha sempre aiutato, mi ha sempre dato consigli, ha fatto tutto che chiedevo da lui. È stato veramente uno affidabile, eppure una persona che mi ha aiutato tantissimo.
1: Soldi o carriera? Secondo te, questa stessa domanda fatta oggi a un ragazzo di 20 anni che magari vuole fare il tuo stesso percorso, a questa domanda qui, come risponderebbe? O meglio, oggi forse i ragazzi sono più attratti dalla parte monetaria del calcio piuttosto che dalla passione per il gioco?
0: Ovviamente ognuno fa le scelte sue, non puoi dire a nessuno cosa scegliere e come fare, l'unica cosa è che puoi dare un consiglio. Io vi dico che fare il lavoro più bello e il lavoro che ti piace è la cosa più bella, perché alla fine i soldi un giorno ce l'hai, l'altro giorno magari perdi tutto. Però la felicità non sono i soldi, la felicità è dentro la persona, quello che fai, quello che ti fa piacere, le emozioni, tutto questo, l'attenzione. Pure adesso io, avendo 36 anni, mi diverto, perché ogni mattina andando all'allenamento vado come un piccolo bambino che va il primo giorno a scuola, volendo, con grande piacere, con la speranza cosa mi aspetta durante questo allenamento, perché alla fine è quello che conta, sono quelli ricordi che ti rimangono per tutta la vita, non i soldi.

0: Nino è anche l'uomo che ti porta dall'Inghilterra all'Italia e ti fa scoprire questo paese, e adesso sei italiano, un armeno italiano. E quando stai andando alla Roma c'è anche la possibilità di andare al Milan, pochi lo sanno. Come si sviluppa quel momento? Perché scegli una piazza piuttosto che un'altra?
1: Allora vi dico, tutto è iniziato metà agosto, in quell'anno 2019. Nino mi chiama, mi dice che dobbiamo andare via perché vedo che non sei felice, vuoi cambiare un po' di aria, il posto, e ho detto sì Mino, e mi fa la domanda cosa ne pensi, Milano o Roma, e io dico come posso scegliere, la cosa che voglio è di giocare a calcio, e lui mi ha detto va bene, lasciami pensare così vedremo. Poi in quel periodo Milan è stato focalizzato e concentrato sull'acquisto di Tyson dallo Shakhtar. E io come ero la riserva sua, pensando che se non riescono a firmare il contratto con Tyson mi prenderanno. E io ho detto Mino, guarda, in questo caso è meglio di andare a Roma, alla Roma, e trovare la felicità che ho sempre sognato. E mi ha detto va bene. Poi per 5 giorni non ho avuto nessuna novità. E il 30 agosto giocavamo Arsenal-Tottenham, il derby d'Inghilterra di Londra, e un'ora e mezzo prima, quando dovevamo entrare alla riunione per saperne chi gioca la formazione, e lui mi chiama e dice cosa fai? Io dico no, sto andando alla riunione per dopo andare a giocare il derby, e mi dice ah va bene, ok, solo per dirti che dopo la partita prendi l'aereo e voli a Roma. E io dico a Roma per fare cosa? Sì andiamo a firmare il contratto con la Roma. Detto, va bene, dopo la partita, perché io avevo già preparato tutte le valigie per andare in nazionale perché c'era la sosta, e lui mi dice no, con tutte le valigie vai a Roma. Ho detto va bene, e tutta la notte ero sul telefono con lui parlando, capendo cosa facevamo, come facciamo, e alla fine c'era il volo da Londra a Roma alle 7 di mattina, e io con mia moglie siamo andati all'aeroporto, mi siedo nell'aereo e c'è il steward che viene e dice hai firmato il contratto? E io dico ma sono adesso appena andando, come posso formare il contratto? Dai che io sono romanista, dai Roma. E io dico dai tu. E da lì è nata il trasferimento alla Roma.
0: Hai scoperto la parola dai.
1: Sì, dai.
0: Hai scoperto una piazza particolarmente calda, più calda di Donetsk, diciamo così. Cosa ti ricordi di quel periodo lì, allora, della passione popolare che hai vissuto?
1: Dal primo giorno, da quel giorno che sono atterrato a Roma, i tifosi che ho visto all'aeroporto, l'accoglienza è stata una cosa pazzesca che magari potevo solo leggere nei giornali o vedere sul sito di calcio, l'accoglienza di un giocatore, però ho vissuto pure quel momento e sono molto grato, e posso dire che la piazza è molto calda, la gente sono pazzi nel modo buono, perché ho vissuto 3 anni bellissimi lì e mi sono divertito. Ho riavuto la felicità, ho ritrovato la felicità, il piacere di giocare a calcio, perché dal primo giorno con i miei compagni, con l'allenatore, è andato tutto benissimo lì.
0: Alla luce degli ultimi anni che invece hai vissuto in un'altra città italiana, tu ti senti più romano o milanese?
1: Magari italiano.
0: Italiano.
1: Perché ho passato 3 anni bellissimi a Roma e adesso il mio 4º anno a Milano, e tutti e 2 posti sono speciali per me. E pure i miei due figli, il mio figlio è stato nato a Roma e mia figlia a Milano.
0: Ce l'hai uno per città.
1: Sì.
0: Non puoi vederlo, ma dietro di te c'è un signore con i capelli bianchi che ti abbraccia, che è lo stesso che invece ti... come dire, non ti faceva giocare a Manchester e invece ti maltrattava, tra virgolette. come è stato possibile che la stessa persona con cui avevi avuto talmente tanti problemi a Manchester poi facesse click a Roma e diventaste così uniti al punto da farti giocare la finale di Tirana quasi accelerando da un infortunio proprio perché ti riteneva indispensabile?
1: Allora racconto questa immagine che abbracciandoci l'ho detto che l'abbiamo rifatto, perché vincendo l'Europa League abbiamo vinto pure la Conference. Il mio terzo anno alla Roma, da quando è arrivato Mourinho, abbiamo avuto un rapporto totalmente diverso, che non c'entra niente di quello che abbiamo avuto a Manchester. Perché? Perché a Manchester sono arrivato a 27 anni, a Roma in quel periodo c'avevo 33. Magari è cambiato qualcosa in me, ho iniziato a capire più la sua mentalità, la sua psicologia, il suo comportamento ai confronti dei giocatori. E quell'anno andavamo benissimo e lo ringrazio, perché veramente anche magari lui ha capito che non sono stato più la persona, il giocatore, il calciatore che ero a Manchester.
0: Ma era cambiato anche lui? E nel
1: sì,
0: caso?
1: Sì, era cambiato.
0: Quanti Mourinho esistono? Perché ne abbiamo visti in questi anni di tutti i tipi.
1: No, esiste solo un Mourinho, the special one, e il resto ovviamente è una cosa di individualità, in senso che come lo percepisci. Io ho avuto ovviamente due persone diverse, però per me rimane solo una persona che è lui, che mi ha dato tantissimo a Manchester, nonostante avendo i problemi che ho avuto, però anche a Roma, che abbiamo vinto il trofeo da tanti tanti anni che si aspettavano tutti i tifosi.
0: Non l'ha prese bene invece quando hai deciso di andare all'Inter. Ecco, ci racconti dalla tua voce il passaggio all'Inter, che è stato ritardato di un anno rispetto a quando poteva essere, perché i primi contatti c'erano stati un anno prima con Ausilio, e qual è stata la persona decisiva per farti arrivare a Milano?
1: Allora, tutto è iniziato dopo il mio secondo anno a Roma, quando ho avuto quella chiamata di Piero Ausilio dicendomi che ti vogliamo all'Inter, e io ho detto: Piero, va benissimo, però dobbiamo chiudere tutto prima del 31 maggio, perché c'era un'opzione di rimanere per un altro anno alla Roma, e lui mi ha detto: sì, però devi aspettare, devo vendere due giocatori per poter prenderti. Ho detto: non posso aspettare perché non c'ho tempo, e non voglio neanche dire sì, aspetto, dire alla Roma no, che non rimango, e poi rimanere senza squadra. Ho detto: rimango qua, poi il terzo anno facendo qua, se vi piace ancora, magari possiamo fare qualcosa. E dopo quella telefonata non ci siamo più sentiti. Poi, iniziando la terza stagione con Mourinho, che il direttore sportivo era Tiago Pinto, eravamo in discorso di rinnovo. Tiago Pinto sapeva che mi piace la Roma, la città, la squadra, tutto, e che vorrei finire la mia carriera qua, che chiuderla. Però è stato magari, non so, una cosa che non mi hanno capito, che non mi credevano, e volevano fare tutto per fare le cose nei modi loro. E ho detto: no, così non si fanno. Per me l'importante è di sentirmi importante per voi, e voi mi offrite un contratto di uno più anno che io non voglio, perché ho 33 anni in quel periodo e vorrei essere sicuro. E poi, giocando in quel momento contro l'Inter, che avevamo perso 3-1 a Giuseppe Meazza, avevo segnato io il gol, dopo una settimana ricevo un'altra chiamata di Piero Ausilio dicendo che adesso siamo sicuri, c'è pure Simone Inzaghi come allenatore che ti vuole molto, e dobbiamo chiudere la trattativa prima possibile. Però noi eravamo ancora in corsa del campionato e dovevamo giocare pure la finale di Conference League, però alla fine ho detto sì, perché ho visto che la Roma non era molto chiara con me, non era molto aperta, e invece l'Inter mi aveva proposto un contratto di 2 anni fissi. E in questo caso Mourinho non sapeva niente, secondo me, o magari lo diceva anche tutto a posto, alla fine firmerà il contratto. Però vedendo le cose che succedono e pensando, ho detto non posso rimanere qua, perché sì, l'allenatore mi vuole, però non è che lui rimarrà per tutta la sua vita alla Roma. E rimarranno i dirigenti, non so.

0: sì, quelle persone, non posso fidarmi di loro. E alla fine avevo già deciso di andarmene via, che era già tardi per Mourinho, perché sapendo che non voglio rinnovare il contratto con la Roma, si è messo a litigare con Tiago Pinto e poi mi ha detto: dai, parla subito con me e non parlare più con Tiago Pinto, dimmi cosa vuoi e così facciamo le cose per bene. Io ho detto: mister, è già tardi, perché ho già dato il mio ok all'Inter.
1: Sono contenti. E comincia il tuo periodo interista con Simone Inzaghi, che dura 3 anni. Al di là dei risultati, delle vittorie e anche delle sconfitte, cosa ti rimane di questo triennio e che tipo di rapporto c'è con lui? Magari c'era o c'è ancora, se vi sentite adesso che è in Arabia?
0: No, c'era e c'è, perché questi rapporti non si scordano. Ho vissuto 3 anni bellissimi con Simone Inzaghi, con una persona che mi ha dato la seconda giovinezza, magari posso dire così, perché giocare a 33 anni fino a 36 con lui, facendo quasi tutte le partite, ovviamente ti senti qualcosa di importante. Però onestamente la mia partita da titolare, giocando a Udine, quando mi ha tolto dopo 32 minuti, lì ho pensato: magari c'è un'altra persona che si comporterà male ai miei confronti e farà un altro gioco. Però io non sapevo che quando tu sei ammonito, lui ti cambia subito.
1: Non ti scappa.
0: Sì, non avevo capito. E poi dopo quella partita c'era pure la sosta nazionale e nessuno mi ha spiegato niente. Poi quando sono rientrati tutti, leggendo un po' i giornali, ho visto che no, è, diciamo, è la sua abitudine di cambiare un giocatore dopo che ricevi il cartellino giallo. E posso dire che è un allenatore, un padre, un amico, uno che conosce il calcio, uno che puoi parlare di tutto con lui, perché veramente io, essendo da 33 a 36 anni, parlavo con lui come fosse lui era mio amico, però conoscendo e sapendo il limite, perché non potevo passare quel limite, essendo calciatore, passare il limite di, diciamo, suo. Per quello c'ho solo bei ricordi, se lo vedrò nei prossimi, non so, mesi, anni, lo riabbraccerò e così. L'ho mandato un messaggio dopo che se n'è andato in Arabia, dicendo grazie per questi 3 anni, perché veramente è stato un allenatore fondamentale e molto importante per questa Inter.
1: Hai citato il momento in cui lui se n'è andato, nel libro racconti anche come avete vissuto la sua uscita di scena, il fatto che non sapevate niente fino all'ultimo secondo, ma quel chiacchiericcio attorno a lui vi ha inconsciamente distratto nell'ultimo periodo che poi vi portava fino alla finale di Champions?
0: Secondo me la gente parlava più del fatto che lui magari poteva andarsene via che dal fatto che eravamo arrivati in finale di Champions, e magari ci ha un po', diciamo, disturbato, perché tu pensi: ma scusatemi, giochiamo la finale di Champions e voi state parlando di un'altra cosa. Ovviamente lui è stato chiaro che non voglio parlare di niente, voglio concentrarmi per questa finale, e è stato così per quei 10 giorni che abbiamo avuto dopo l'ultima partita contro Como.
1: Adesso che è passato un po' di tempo, possiamo dire che la ferita, per quanto possibile, si è rimarginata. È più forte l'orgoglio del percorso fatto l'anno scorso o il trauma di come è finito?
0: Tutti e due, perché allora quello che fai è un percorso molto difficile. Non è che dalla prima giornata arrivi alla finale di Champions senza fare niente. Ovviamente stai giocando, allenandoti, passando attraverso quei giudici che ci sono, non so, dai tifosi, dai giornali, da tutto questo. E sono orgoglioso perché abbiamo fatto una stagione molto buona, molto lunga, però abbiamo perso 3 titoli in 3 settimane. Quello è la regola del calcio: o vinci o perdi, e invece l'anno scorso abbiamo perso. Però da un altro lato c'è pure il rimpianto che, avendo una stagione di 9 mesi,

0: alla fine non riesci a vincere qualcosa, perché noi siamo una squadra che si abitua a vincere dei trofei e invece l'anno scorso non abbiamo vinto nessuno.
1: Adesso c'è un altro Romero in panchina, in un'intervista alla Gazzetta ne hai parlato benissimo, ed è anche l'allenatore che però, dati alla mano, numeri alla mano, ti sta facendo giocare un po' meno rispetto al passato. Ecco, come si fa a parlare tanto bene, ad apprezzare così tanto un allenatore che invece ti toglie dei minuti?
0: Allora, non posso dimenticare che ho 36 anni e tra qualche mese avrò 37. Ovviamente la mia voglia è ancora tantissima a giocare, ad aiutare la squadra, però bisogna capire pure le scelte della società e pure dell'allenatore. Io in questo caso sono pronto ad aiutarlo e ad aiutare la squadra giocando una partita a settimana e non giocare tutte come facevo fino adesso, perché se avrei avuto magari 23, 24 sarei stato un po' giovane, magari lo affronterei parlando con loro perché non sto giocando tutte le partite, perché voglio giocare, voglio vincere. Però adesso, capendo che magari fisicamente non sono quello che ero qualche anno fa, posso dare, diciamo, quello che ho in una partita a settimana. E per quello io sto accettando tutto quello che sta facendo lui per la squadra, perché alla fine lui fa tutto per il bene della squadra. E io parlo benissimo perché veramente vedo una persona, un allenatore che voglio crescere, che voglio imparare ogni giorno e che ha un grande futuro per me.
1: Abbiamo parlato di Monaco di Baviera, che è solo una delle tante finali che hai giocato, e sono state tutte un po' particolari. Abbiamo fatto anche una cartolina con tutte le finali, perché c'è quella in cui Mourinho non ti dà la mano, quella di Tirana in cui sei costretto ad uscire da infortunato, c'è Istanbul in cui non puoi partire titolare perché arrivi con un problema fisico ed eri un giocatore strategico per quella partita, e poi c'è Monaco, che è ancora uno shock. Ti sei spiegato perché? E poi c'è Baku, che molti non sanno che tu non puoi giocare, magari si attiva di parlarne, per motivi politici. Qual è la finale che ti ha ferito di più, quella che ti ha lasciato la sensazione più amara? E cosa diresti a un compagno che oggi arriva a una finale che ha paura?
0: Allora, andiamo anno dopo anno. Il primo finale è stato in 2017 a Stockholm, il Manchester United contro l'Ajax. Ovviamente la partita si giocava alle 9 di sera e dopo pranzo, nel pomeriggio, c'è il tempo di riposarti, e io sempre provo di dormire per recuperare la forza e l'energia. In quel giorno non ho potuto, perché era la mia prima finale europea e c'era la tensione incredibile, perché si vince top, si perde flop. Bravo. E in quel caso c'era talmente tanto la tensione che non ho potuto dormire, però meno male, dopo abbiamo vinto e sono stato felicissimo, perché è stato il mio primo trofeo europeo e anche ho segnato il gol a Onana, che poi è stato il mio compagno. Poi, dopo quella finale, 2 anni dopo dovevamo giocare la finale a Baku, che non ho partecipato perché non c'è un rapporto diplomatico tra Armenia e Baku in quel tempo e non potevo andare perché non potevo, sì. Però io dico sempre che magari poteva essere la mia finale solo unica della mia vita, e c'è un grande rimpianto di non poter andare. Non dico che andando potevo cambiare il risultato, però vorrei essere lì ed aiutare la squadra. In quel giorno avevamo perso 4-1 contro il Chelsea, con l'Arsenal
1: Chelsea.
0: Poi dopo quel finale arriva la finale di Tirana, che gioco solo 17 minuti perché, partendo titolare, c'è il ricidivo dell'infortunio che avevo un mese prima. Però la cosa che è successa è che avevo già l'infortunio, ero quasi vicino a rientrare con la squadra una settimana prima della finale, e si ripete l'infortunio, purtroppo l'ultimo giorno prima di rientrare con la squadra, e poi ci rimaneva solo una settimana per poter recuperare. E io ho detto a mister, che c'era mister Mourinho, ho detto: mister, mi fai partire dall'inizio, così se riesco faccio fino a quando, faccio fino a che posso, altrimenti mi toglie, perché se mi fa entrare, non so, gli ultimi 20, 15 o 30 minuti, magari mi faccio male e sei costretto a fare un altro cambio. E mi ha detto va bene, e da lì ho iniziato la partita, sono uscito dopo 17 minuti, perché, però poi abbiamo vinto, meno male. E poi vengono le due finali con l'Inter di Istanbul e di Monaco. Allora a Istanbul siamo andati come una squadra che doveva perdere contro Manchester City 3-0, perché è stata una Manchester City molto molto forte, però abbiamo fatto vedere a tutti che si sono sbagliati, che possiamo giocare a pari e essere anche superiori, perché potevamo vincere quella partita facilmente, però purtroppo l'abbiamo persa. E magari c'è anche quell'aspetto che non c'avevamo tanta tensione e tante aspettative di vincere quella finale, che abbiamo fatto veramente molto bene. E invece l'ultima contro il Paris Saint-Germain a Bayern Monaco, magari ci siamo bruciati, perché è il pensiero mio ovviamente, giocando contro il Bayern Monaco e Barcellona e facendo 4 partite incredibile, sì, super, abbiamo pensato che siamo capaci a vincere pure contro il Paris Saint-Germain, e lì è stato tutto sbagliato, magari dalla mattina fino all'ultimo momento.
1: Prima di cambiare, diciamo, pagina e di parlare di un'altra cosa a cui tieni molto, che è il tuo paese, io ti farei vedere un video che ti hanno mandato due tuoi amici.
2: Ciao Erogia, volevo congratularmi con te per il libro, non vedo l'ora di leggerlo e fargli autografare da te con una bella dedica, e ti mando un abbraccio fortissimo. Erogia, in che parte che sei Novakpedes?
1: Lavanapedes. Ci devi dire cosa hanno detto alla fine, perché a meno che qualcuno parli armeno io non ho...
0: Mi ha detto niente. Stai bene e ci vediamo.
1: Sono i fratelli Petrosian, italo-armeni, kickboxer, e ci danno l'occasione di parlare di Armenia, che è una cosa a cui tieni tantissimo, è la tua patria, è la tua identità, è la tua vita. Immaginati di essere l'agenzia turistica del tuo paese e spingere queste persone a fare un viaggio in Armenia. Perché le persone dovrebbero conoscere il tuo paese e perché se ne sa così poco nel mondo?
0: Allora, soprattutto voglio ringraziarli, no, i fratelli, li ho visto un mese fa e li rivedrò poi dopo l'ultimo combattimento di Giorgio, che sarà il 22 novembre. Essendo una persona che ama il suo paese e che trema per il suo paese, per dirvi ovviamente che siete invitati tutti in Armenia, è un paese bellissimo, con un cibo buonissimo, posti molto belli. Non è perché sono armeno, è vero, è così, c'è tanta storia, tante cose da fare, vi assicuro che siamo un popolo molto, molto bello e buono.
1: Si sa poco dell'Armenia, a partire dal genocidio che ha coinvolto la popolazione armena oltre un secolo fa da parte dell'impero ottomano, 1,5 milioni di persone. La parola genocidio è molto di moda in questo momento, quello è stato un genocidio senza se, senza ma, 1,5 milioni di persone. E su questo tema, ma anche andando oltre, c'è un altro video di una persona che ti ha voluto mandare un messaggio.
3: Ciao, sono Paolo Kesisoglu, sono di origine armena. Il mio cognome è stato storpiato da mio nonno quando scappò nell'incendio di Smirne da Kesishian Kesisoglu, che è una desinenza finale del cognome più turca che armena, ma insomma le mie origini sono chiaramente armene, sono orgoglioso e fiero di essere armeno. Un abbraccio a Mkhitaryan, sono un suo grande fan, certo ha un unico difetto che non ho ancora mai giocato nel Genoa, ma chissà che un giorno non possa capitare. Come dicevo prima, sono orgoglioso e fiero di essere armeno e sono un fan soprattutto dei talenti degli armeni. Gli armeni sono stati protagonisti della storia nei campi della cultura, della musica, dell'arte, del pensiero filosofico, ma si conoscono soprattutto, vengono conosciuti soprattutto e si narra degli armeni soprattutto quando si parla di genocidio. Ecco, certo importante, ma è importante anche soprattutto per me riconoscere agli armeni un grande talento che hanno, che ha fatto grande l'Armenia in tutto il mondo. Quindi viva l'Armenia, viva Mkhitaryan, in bocca al lupo e un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Pochi sanno che lui, pochi sanno la sua origine perché il cognome magari ti porta da un'altra parte, come ha spiegato lui. Nel libro parli di un episodio che ti ha riguardato quando hai rifiutato di partecipare a un evento con uno sponsor turco ai tempi del Bayern Monaco, avevi un compagno turco.
0: Borussia Dortmund,
1: che all'inizio non aveva capito, ma poi dopo ha capito e siete diventati grandi amici. E la tua carriera è fatta di tantissimi compagni turchi. Uno ce l'hai nel tuo stesso centrocampo con cui avete legato tantissimo. Ora, volevo chiederti come negli anni sei riuscito a separare la sfera privata dei tuoi rapporti personali e professionali con una questione molto più grande, politica e storica come questa.
0: Allora, anzitutto, secondo me Paolo diventerà più interista, più veloce che io giocherò a Genoa. Ho avuto tantissimi compagni di squadra che sono stati turchi, però non ho mai avuto problemi. E anche quel giorno non credo che era un problema, era più una cosa che non si aspettava il mio compagno di squadra. Allora, appena arrivato a Dortmund, avevo parlato con la società dicendo che lo so che state facendo i shooting day, i club day, e che sarà una parte pure legata a Turkish Airlines perché era il sponsor di Borussia Dortmund, e ho detto che io non posso partecipare perché non capiranno nel mio paese e non lo accetteranno. E hanno detto va benissimo, non c'è problema, non preoccuparti. E quel giorno che è arrivato, che dovevamo fare il shooting day, c'era pure la foto di squadra per il Turkish Airlines. E io ho chiesto, ma perché cosa stiamo facendo questa foto? E mi hanno detto per Turkish Airlines. E io mi sono messo a parte. E ho visto che Nuri Şahin, che era il mio compagno, non si è sentito bene, in senso che magari si è offeso pensando che c'è qualcosa ai suoi confronti. Poi andando a casa l'ho mandato un messaggio dicendo che guarda Nuri, non c'è niente da fare tra me e te, è una cosa diciamo politica, una cosa che non capiranno nel mio paese perché non posso fare questo. E per 2-3 settimane non mi ha parlato, però dopo ci siamo capiti e abbiamo passato 3 anni bellissimi insieme, ci vediamo pure fuori dal campo. Eppure l'ultima volta che l'ho visto stava ancora allenando il Borussia Dortmund, che era la partita di addio di Piszczek e Błaszczykowski, ho fatto a Borussia Dortmund e abbiamo un grande rapporto con lui. Poi ho avuto altri compagni di squadra che sono stati il Kai Gundogan a Dortmund, Cengiz Under alla Roma, anche Çalhanoğlu qua all'Inter, che abbiamo un bellissimo rapporto perché stiamo passando quasi la metà del giorno tutto insieme, portando i figli a scuola e poi andando al centro sportivo, poi ritornando a scuola per riprendere i nostri figli, e stiamo passando così la metà giornata insieme.
1: Dobbiamo chiudere, ti faccio solo le ultime due domande, collegate anche a quello che farai dopo. Non so e non ti chiediamo cosa farai, ma magari aveva ragione Mino Raiola che diceva tu, Eric, sarai il presidente dell'Armenia. Succederà?
0: Per il momento non sto ancora pensando, ovviamente non so cosa farò, non so quanto ancora giocherò, è una cosa che mi sto chiedendo ogni giorno, andare avanti, fermarmi, perché non vorrei avere rimpianti alla fine della carriera per dire che potevo giocare magari un altro anno, altri 2 anni, però come ho detto, grazie. Però è ancora il discorso di capire cosa fare. Al momento non ho deciso, ovviamente mi chiedono se vuoi diventare un allenatore, mai dire mai, però a questo momento direi più no che sì.
1: Più no che sì.
0: Sì. E poi per il presidente anche, che per il momento non sto pensando.
1: Dietro c'è il tuo libro, scritto con Alessandro Alciato per Cairo Editore, La mia vita sempre al centro, il viaggio di un ragazzo armeno tra determinazione e sacrificio. Grazie mille, grazie di essere stato qui con noi.
0: Grazie a tutti.
1: C'hai una... un sacco di...

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, siamo un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali, un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, Maldini, Facchetti, forse sto esagerando un po', però insomma Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui. Cioè, io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che, insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è, e anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo con la politica del Cagliari di questi anni, nel senso che continua, come dire, a insistere in un modello di sostenibilità che è l'unico possibile per una squadra di quelle medie e piccole dimensioni come il Cagliari, per evitare, insomma, di collassare, come già accaduto, insomma, ad altre società del nostro calcio. Credo che Pisacane e poi anche la nuova proprietà, perché insomma adesso bisogna vedere se Giulini deciderà di insistere oppure se arriveranno subito la nuova proprietà americana, con naturalmente il Maurizio Fiori, che è il frontman di questa cordata, che invece ha origini rigorosamente nuragiche, perseguirà, insomma, in questa politica. Però insomma quella è una squadra giovane. Pare che il Cagliari sia stata quest'anno la seconda squadra più giovane del campionato, e quella è l'unica soluzione per cercare, insomma, di costruirsi un futuro.
1: Piccoli è stato un autentico flop alla Fiorentina. Ti aspettavi questa delusione così profonda?
2: No, insomma,
1: 27 milioni.
2: Sì, mi ricordo che ne abbiamo parlato l'anno scorso, insomma, cercava di capire chi aveva fatto l'affare. Poi alla fine, insomma, probabilmente l'ha fatto il Cagliari, però insomma, non si può giudicare Piccoli in una stagione della Fiorentina che è stata un incubo. Io non ho mai pensato che potesse retrocedere, anche quando tra Cagliari e Fiorentina c'erano 11 punti di vantaggio a favore dei sardi. Non l'ho mai pensato, perché insomma la qualità dell'organico era decisamente superiore a quello della concorrenza, e quindi insomma io aspetterei prima di dare un giudizio su Piccoli. Però insomma, capisco che adesso c'è il problema Ken, che ha questa clausola piuttosto importante, una sessantina di milioni, e che scadrà il 15, se non ricordo male, quindi potrebbe saltare fuori qualcuno che insomma possa portarselo via. Io insisterei con Ken, che mi pare abbia un contratto lungo sino al 2029. Credo che abbia i mezzi e abbia la volontà per ripetere quella prima grande stagione con quei 25 gol, che sono in linea con le sue potenzialità. Poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare. Quindi insomma io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Kenny si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
3: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse se ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
2: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché insomma gli ultimi anni, l'ultima stagione, l'ultima in particolare è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal, che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi pare, da Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi insomma mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo avuto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
1: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa, siamo diventati un campionato, insomma lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale, e quindi insomma anche al mondiale insomma vediamo i ragazzini che brillano, tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint Germain, quindi siamo costantemente penalizzati, dobbiamo fare sempre i conti insomma con bilanci che non sono il massimo. Però, ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, insomma, non da grandi capitali.
0: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
1: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, che è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché lo sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che

0: Parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sottovalente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere, insomma, quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma, anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire, il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale, quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
0: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, e quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto, secondo me, uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
2: Al fair play Minarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio. Le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
3: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni. Questo non è immediatamente realizzabile, ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani. Noi abbiamo visto l'under 17, l'under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
2: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Minarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà

0: per i cani del calcio.
1: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania,

0: succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice sì se puede, quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
1: C'è ancora romanticismo in questo sport?
0: No, che no, ormai è un, no, show business. No, non c'è, è soltanto show business. Se ti inventi, Diego Armando Maradona nel 2018 disse, è andato il mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out, non sanno dove mettersi gli inserzionisti. E gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché io ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
2: Qual è il più bel gesto di fair play nella storia dello sport?
0: Oh, che bella domanda, bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiade del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, e uno che ha saltato non mai meno di 7,90 deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
3: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina,
0: visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
4: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
5: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Quindi hanno scelto lui, probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting. Hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, e gli auguro di fare un grande campionato.
3: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
5: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
3: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
5: Ma sai, io devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo. Riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, e questo è fondamentale, però gli manca quello step, secondo me, per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
4: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

l'immagine di quegli anni, l'immagine degli anni Ottanta, l'immagine di un cantante, l'avremmo raccontato un sacco di volte, la storia di questa canzone di Marvin Gaye, che a Berlino, tutto fatto, tutto ubriaco, e aveva perso l'ispirazione, è entrato in questo turbinio, di, su, in questo vortice di autoerotismo, di chiuso in una stanza a pensare a non uscire fuori, quando il suo manager arrivò e gli disse:

Se basta da questa tua dipendenza, from your sexual healing, questa tua dipendenza così da cosa? E da lì venne l'ispirazione, ecco, ve l'ho raccontata a grandi linee, venne l'ispirazione per creare questa canzone. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, una nuova puntata di Yes We Are, e lo sapete, la prima parte la faccio da solo, poi dopo arriverà con tanta beltà di Simona Monaco, con cui parleremo, lo so, mi direte, ah ma come, c'hai ancora la maglietta Viking di ieri? Eh sì ragazzi, mi piace, non è, cioè, l'ho sudata, come si dice, esci fuori il cane, e l'ho lavata e l'ho rimessa. Sa perché? Perché mi piace, sono sincero, mi piace questa maglietta. Che devo fare? Bene, pronti a partire? Oggi vi racconto una storia particolare, divertente, bella, un'altra delle idee che mi hanno rubato, come al solito, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi, sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Saluto tutti quanti gli amici che ci ascoltano, ci guardano, ma ora... Ecco, questa... Utilizziamola... Dai, lo facciamo, regia. Utilizziamo questo stacchetto per... la rubrica Le idee che mi hanno rubato. Esatto. Vabbè, no, vabbè, non posso, dai, non voglio prendere meriti che non sono miei, ma è da un po' che se ne parla, lo hanno fatto in alcuni altri paesi esteri, non credo in Norvegia, non lo so, e lo hanno fatto in diverse città, anche in Veneto, e a quanto pare è arrivata anche qua in Campania. Perché nasce? Ne stavo parlando qualche settimana fa con Simona e alcuni amici, e si parlava, siccome questo amico così per hobby produce spumanti, e allora si parlava di prendere questi spumanti, metterli dentro delle casse comunque metterli in acqua, perché lo fanno già a Venezia col prosecco. Mettono per proteggere vengono imbottigliati per proteggere dalla luce, con una pressione diversa, temperature diverse, sistemi diversi, proprio a quanto pare il vino va a prendere un sapore diverso. Ma attenzione, affinamento in mare di un anno per 450 bottiglie di limoncello immerse dove? A Capri. Visto che l'altro giorno stavamo parlando della pasta al limone di Capri, il famoso limone di Capri, eccoci che ci hanno fatto il limoncello. Quindi quel limoncello lì, solo perché è stato immerso nelle acque super mega bel pulite, attenzione, di Capri, costerà la follia. Allora, leggendo, quindi a Marina Piccola, un posto meraviglioso, anche se si fermano tutti a Marina Piccola, davanti ci sono infinità di barche, però a quanto pare è quello che si vede nei film. Ecco, quando voi andate a vedere un film dove c'è Capri e lei che corre, lei che prende il barchino e scappa e va via, eccetera, quella è Marina Piccola, quello è, giusto per capire, quella è Marina Piccola. E il nuovo progetto dell'antica distilleria Petrone di Mondragone, che dal 2021 sceglie di posizionare sui fondali marini vini e liquori per poi studiare i cambiamenti di colore, gusto, profumazione rispetto all'affinamento tradizionale in cantina. Eccola la cosa, beh, capito, perché quello è il concetto, era l'affinamento diverso. L'amministratore Andrea Petrone con la Federico II, l'Università di Napoli, 5 anni fa ha pensato di immergere a Mondragone casse contenenti Falerno. Falerno è un vino. Nel 2024 quelle casse di limoncello al largo di Castel dell'Ovo e da ieri affinamento subacqueo a Capri di altre bottiglie dello stesso liquore. Quindi nel 5 anni fa a Mondragone col vino, nel 2004 ha messo il limoncello al largo di Castel dell'Ovo, secondo me no, non c'è più, e da ieri l'affinamento subacqueo a Capri di altre bottiglie di limoncello che una volta riemerse daranno il via ad ulteriori studi universitari. Le bottiglie si trovano a 16 metri di profondità cullate dalle correnti. Vedi le correnti, voi che passate con la barca a cannone a Capri, ecco le correnti, date una mano a capire, anche perché in effetti dovrebbero studiare, che non è, questo parte della gradinata, e ci sono correnti diverse a 16 metri di profondità, probabilmente la corrente che viene toccata dalle navi che passano e in qualche modo non ne risente più di tanto, però in ogni caso a largo di Capri c'è un bel movimento, ok? La cosa è che la temperatura è costante, quindi hanno scelto una profondità dove correnti marine e temperatura costante dovrebbero dare qualche cosa. La cassa è al completo riparo dalle fasi lunari in assenza di ossigeno e luce. Ecco la differenza che viene, perché giustamente fasi lunari, umidità diversa, ossigenazione diversa, sapete, no? Gli antichi si basavano sulla luna, quindi a quanto pare.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

E questi erano i The Cure con Lullaby. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi e questo è Yes We Are. E la prima parte, sì, leggete Mauro e Simona, ma questa è semplicemente la prima parte. Allora, stavo leggendo e avevo trovato un articolo sempre sul discorso che vi dicevo del prosecco, ma come al solito io lo trovo e poi lo perdo, perché praticamente questo articolo parlava, mentre lo cerco ve lo racconto perché l'ho letto, praticamente il nome prosecco è una città del Friuli vicino Trieste. Quando nacque il prosecco, in realtà non fu chiamato per merito di quella città. Adesso vi giuro, lo devo trovare, perché ogni volta che vado a cercare una cosa dopo la perdo, perché sapete, quando li trovi sui social, trovate sui social, poi o lo mandate subito a qualcuno vi sparisce, eccetera. Comunque la città di Prosecco poi non è quello, poi è stato il nome della città nasce da lì, ma non è quello il nome del vino. Le uve, le perle, merle, perle, uve, eccolo qua. Prosecco è anche una località di Trieste. Nel 2009 l'uva è diventata glera, il vino è rimasto Prosecco. Quindi il Prosecco ha una storia più strana di quanto sembra. E il dettaglio più curioso è che non parla solo di bottiglie, ma anche di un posto preciso sulla mappa. È questa la parte più interessante. Prosecco infatti è anche una località del comune di Trieste, come vi dicevo prima, sull'altopiano carsico. Quindi il nome non arriva solo dal mondo del vino, viene da lì, da un nome vero che poi si è portato dietro una storia molto più grande di lui. Il passaggio decisivo arriva nel 2009. Dite voi, che è successo nel 2009? Vattela a spiegare che è successo nel 2009, arrivo e vi dico. Il decreto ministeriale del 17 luglio disse che il vecchio nome del vitigno viene sostituito con glera. Ecco qua. E voi direte, ma perché non si sono fatti i fatti loro? Questo me lo sono chiesto anch'io. Sinceramente non lo so per quale motivo questo decreto ministeriale abbia deciso di cambiare il nome. Vediamo, leggiamo e ve lo dico. Allora, quindi il vecchio nome del vitigno viene sostituito in glera, mentre Prosecco resta legato alla denominazione del vino. Tradotto in parole semplici, grazie, si separano il nome dell'uva e il nome della bottiglia, così non si fa confusione tra la verità della vite e il vino che finisce in tavola. Quindi l'uva, il vitigno, dalla quale viene fatto il Prosecco in quella zona lì, si chiama glera. Il Prosecco è il nome del vino, non è il nome dell'uva. Quindi uve di Prosecco, cioè nel senso che hanno, sai, l'uve di, i nomi, vari tipi di uva. Ed è proprio qui che molti si perdono. Per anni in tanti hanno pensato che Prosecco fosse semplicemente il nome dell'uva, quello che vi dicevo. No, cari amici, in realtà la questione è più delicata. Il nome Prosecco diventa una denominazione protetta, mentre il vitigno prende un altro nome. Quindi, limoncello, adesso facciamo finta del limoncello che ne stavamo accennando prima, ok? Il limoncello è il nome del liquore. È vero che i limoni, il limoncello richiama il nome del limone, ma è come se tu uno dicesse, no, ok, i limoncelli di Sorrento. No, sono i limoni di Sorrento, sono le limoni che hanno la loro particolarità, ma non si chiamano limoncello, il limoncello è il nome. Quindi non è solo un cambio di etichetta, ma una mossa pensata per dare ordine a un patrimonio che aveva bisogno di essere riconosciuto in modo chiaro. Nel frattempo il cuore più famoso della produzione resta quello di Conegliano e Val d'Obbiadene. Anche lì Prosecco di Conegliano, Prosecco di Val d'Obbiadene, tra le colline trevigiane che sono diventate il volto più noto di questo vino.
carini, vero? Cioè il Veneto comunque, come si dice, non stai a insegnare a un Veneto come si beve. Detto questo, e infatti nel 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono entrate nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Alla fine la storia del Prosecco è tutta qui, un nome che nasce in un angolo di Trieste, un vitigno ribattezzato Glera, per non fare confusione ovviamente, e un vino che continua a chiamarsi come sempre, cioè Prosecco. Una di quelle cose che sembrano semplici finché non le scopri, ma dietro c'è un piccolo cambio di identità ufficiale. Ora, quanti amano il Prosecco alzino la mano? Io l'alzo a metà. Io la alzo a metà, non perché non ami il Prosecco, non perché, solo che deve essere, vi ripeto, da Veneto, attenzione, deve essere buono, perché se no mi crea un bruciore di stomaco. Ci sono dei prosecchi che hanno tanti di quei solfiti, sentite, ve lo sto dicendo anche con accento un po' veneto, dei prosecchi che hanno tanti di quei solfiti che ti fanno venire A, mal di testa, B, un bruciore di stomaco, e calatante infinito, cioè, ma si può, ma dai, no, capito? Quindi anche quello, io dovendo scegliere, per esempio sotto casa c'è una signora che vende degli spumanti e del vino rosso, degli spumanti molto buoni, il vino rosso ancora di più, mamma mia, quel vino è senza solfiti, non senti niente, c'è qualcosa di ti rilassa completamente quel vino, bevi un bel bicchiere e non ti viene mal di testa, non niente, stai benissimo. Bene cari amici, io spero, mi auguro, vi abbiamo raccontato qualcosa dedicato al mondo del vino, ne parleremo magari dopo anche con Simona, sicuramente Simona è più esperta di me, perché magari lei, avendo appunto fatto l'alberghiero, le hanno insegnato a bere diversamente, gli hanno insegnato a conoscere i vini diversamente. Io, avendo fatto le scuole venete, bevevamo, dai, quando ti va là ti bevi l'ombra dei vini, il bianchin, come si dice, no? Ti bevi l'ombretta dei vini con l'aperol, no? Al tempo era col Select, quindi vabbè, quello è il Veneto sicuramente sapere, ma in generale anche qua nella zona dell'Avellinese c'è il Taurasi, il Fiano di Avellino, ci sono dei buoni vitigni e si beve sicuramente molto bene. Detto questo, grazie per essere stati con noi, grazie per seguire con tanto affetto il nostro programma, ci vediamo tra poco, tra pochissimo, tempo di uno stacchetto, tempo di 5 minuti e poi rientriamo, ma ci sarà con me anche Simona. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: Signore e signori, vi presento la mia Psycho Killer. No, sì, beh, ogni tanto quando ho visto Simona arrabbiata, quando ti ho visto, quelle volte che ti ho visto arrabbiata, mi sono cacciato sotto, mi faccio tanta paura.
1: No, vabbè,
0: Psycho Killer.
1: Quando è che mi hai visto arrabbiata?
0: Quando è che ti ho visto arrabbiata? Beh, è un po', No, boh, oddio, no. Ultimamente non lo so, non mi ricordo.
1: Ma ho dei piccoli scleri.
0: Piccoli scleri.
1: Piccoli scleri, ma non sono una persona che sta... Cioè, nel senso...
0: Che uccide. No, meno male, almeno quello, no. Ci mancherebbe. Cari amici, ben ritrovati a questa seconda parte del programma, a questa seconda parte di Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, ma iniziamo subito come applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e da Mauro Caputi, benvenuti, e come fanno i bravi presentatori,
1: signori e signori, sigla.
0: Brava.

0: Come già detto, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Ma adesso io voglio parlare di una cosa, cioè voglio continuare a chiacchierare di quello che avevo iniziato a parlare, certo, nella prima parte da solo, perché mi interessa il tuo sapere, la tua conoscenza divina, la tua conoscenza.
1: Cessa!
0: Cessa questa assurda commedia! Dicevamo, ora ho parlato prima di vino, perché da dove nasce tutta la chiacchiera che abbiamo fatto fino a mo? Che a Capri da oggi sono state immerse a 16 metri di profondità, quindi lontano da luci collate dalle correnti marine e lontani dalle fasi lunari e dall'ossigeno, 450 bottiglie di limoncello. Mm-hmm. Perché? Perché questa azienda che lo produce, di Mondragone, aveva già messo immerso in acqua Mondragone del vino, aveva messo delle altre bottiglie di limoncello a Castel dell'Ovo nel 2024, mm-hmm, lo fuori Castel dell'Ovo, e adesso li ha messi a Capri. Già ritornando al discorso che ho fatto prima di Capri, sai quanto possono costare a Capri? Mo? Adesso quel limoncello di Capri costerà 1.000 euro. E l'ha messo giù. Mm. E da lì siamo passati appunto a parlare di Prosecco, sì, e quindi del vino che è stato messo giù ed è stato appunto utilizzato anche dalla Federico II per studiare gli effetti che il mare ha su questo vino e in questo caso adesso sul liquore, perché anche le fasi lunari, per esempio umidità, correnti, pressione eccetera, vanno a cambiare sicuramente il sapore del vino, mentre giù sono temperatura costante, senza luce, senza, con la pressione costante dell'acqua, appunto.
1: Certo, chiaro, l'unica cosa che può variare è la temperatura dell'acqua.
0: Certo, però credo che a 16 metri abbiano studiato, visto che c'è,
1: sì,
0: un'università,
1: sì, è vero,
0: ci sia,
1: sì,
0: una corrente che mantiene più o,
1: sì,
0: meno
1: la stessa temperatura.
0: La stessa temperatura.
1: Esatto, esatto.
0: Magari può variare di, non
1: sai
0: lo so.
1: Sai cosa? Allora, probabilmente dovremmo chiederlo a un sommelier, probabilmente dovremmo fare un'intervista a qualcuno che, oppure fare queste domande a qualcuno che a stretto giro se ne intende molto. Io sto riflettendo sull'utilità di farlo sul limoncello. Allora, tendenzialmente è fondamentale che la buccia del limone sia perfettamente asciutta, perché è ciò che tiene l'umidità e può creare la muffa, in realtà.
0: Ma io credo che sia il limoncello già fatto. Cioè, non lo so, non lo so, perché tu dici il limoncello viene fatto e poi lasciato.
1: Perché tu
0: di
1: lo
0: sotto.
1: Sai che il limoncello va, le bucce, cioè solo la parte gialla, va tenuta in immersione nell'alcol per tot tempo. Più sta nell'alcol, più avremo un limoncello forte.
0: Ok.
1: Ok.
0: Quindi tu dici.
1: No, per me, no, nel senso, io non sono una studiosa, non avrebbe senso alla maturazione di qualcosa già pronto. Non matura più se
0: hai
1: è già
0: ragione.
1: Pronto. Ma è un ragionamento così che mi viene ora.
0: Hai ragione, quindi probabilmente dici, però può stare 3-4 anni il limoncello là sotto.
1: Non ha senso.
0: Quello non riesco a capire,
1: cioè,
0: dalla notizia.
1: Un vino matura sempre.
0: Certo, sempre. Il limoncello che
1: il limoncello no. Cioè, nel senso non credo. No. Cioè, nel senso non

0: No, non già pronto. Io vado, non so, ripeto, non
1: Ok,
0: sono
1: però
0: studiosa, però
1: ipotizziamo, io infatti ne stavo parlando, ne
0: cerchiamo di
1: parlavo con
0: andare
1: te.
0: a logica. Ha più senso immergere la fermentazione delle bucce del limoncello con l'alcol, che allora lì ci sono degli enzimi che lavorano e probabilmente lo stesso buio, la stessa temperatura e tutta una serie di cose. Ah, il limone, le bucce hanno una maturazione più interessante, diversa, non ho
1: Ma
0: idea.
1: allora perché mettere le bottiglie? Cioè tu cosa fai? Metti, travasi? Cioè mentre il vino tu non è che metti... Cioè allora seguiamo il procedimento del vino, no? Cioè il vino tu prendi l'uva, pesti l'uva, esce fuori il vino, lo metti nelle botti e lo lasci là. Giusto?
0: Questa è la parte proprio, sì, si
1: La
0: spiegano ai
1: base,
0: bambini.
1: come si spiega ai bambini? Cioè non è che dobbiamo andare a fare...
0: Sì, vabbè.
1: Quindi poi si imbottiglia, si chiude, si tappa e si lascia lì a maturare. Giusto?
0: Sì,
1: Perfetto.
0: lui diventa veramente il vino, sì, che diventa qualcosa che continua a migliorare a seconda della temperatura,
1: Esatto,
0: dell'umidità, della
1: perfetto.
0: luce.
1: Quindi però è sempre una base di alcol. Quindi loro la stessa, cioè, tu non è che metti giù
0: No,
1: sotto l'acqua
0: no, no,
1: l'uva.
0: no, no, no, no. Il vino non ha una base di alcol come il
1: Esatto,
0: limoncello. Il vino
1: quello.
0: è la fermentazione del mosto che a seconda di bla bla bla, diversi meccanismi, ha poi una produzione, fermentando
1: Esatto.
0: produce lui stesso l'alcol. Ma è il limoncello, no?
1: Non fermenta il limoncello. Eccola, il limoncello. Bellissima questa cosa. Il limoncello non fermenta.
0: No, no,
1: Quindi una
0: cioè.
1: volta che tu hai
0: Fermenta la
1: fatto...
0: buccia, perdonami, fermenta la buccia nell'alcol, che poi dopo 40 giorni, butto lì una cifra, è pronto e quindi tu lo travasi e hai un prodotto finito. Più sta la buccia nell'alcol, e più diventa potente, come si dice, diventa forte, ma nel limoncello, sì, nel limoncello c'è l'alcol.
1: Allora, i limoni in media dai 6 ai 9 mesi, ma no, vabbè, che cosa c'entra? Allora, per capire raccolta, fioritura, no, si è sbagliato. Quanto impiega il limone? No, il limoncello. Quanto impiega
0: Beh, comunque l'idea
1: limoncello?
0: è questa, perché il vino dice che più invecchia più diventa buono. Per quale motivo? Perché?
1: Hai detto bene.
0: Perché conti. Dimmi, dimmi.
1: No, infatti, hai detto bene, impiega di media di 30-40 giorni per completare la sua maturazione ed essere perfetto da gustare. Questo periodo si divide in due fasi, macerazione dai 7 ai 30 giorni. Le scorze di limone sono la parte gialla, vengono lasciate a bagno nell'alcol puro per estrarre tutti gli oli essenziali. Molte ricette richiedono un mese intero, altrettanto vabbè. Riposo in bottiglia dai 15 ai 30 giorni. Dopo aver frittato l'infuso e aggiunto lo sciroppo di acqua e zucchero, il liquore viene imbottigliato e deve riposare al buio in luogo fresco per almeno 2 o 4 settimane. Questa fase è cruciale per legare alcol e zucchero esaltante il profumo e la tipica morbidezza. Ecco qua, secondo me allora loro fanno la macerazione, lo imbottigliano e il riposo lo fanno fare al
0: Al
1: buio in
0: buio, in
1: luogo
0: luogo
1: fresco.
0: fresco. Ah, allora sì.
1: Però essendo giù in acqua è proprio un altro tipo di buio, è un
0: Sì.
1: altro tipo di fresco, un altro tipo di pressione anche
0: Certo.
1: del mare, quindi probabilmente
0: Sì, un
1: arriva...
0: po', magari diciamo che è anche più scenografico, se vuoi pensare, diciamo che
1: Esatto,
0: in sé
1: esatto.
0: non credo che abbia un'utilità, diventa spettacolarizzazione di una bottiglia che avrà tutti i dentini di cane, che sarà un po'
1: Esatto,
0: melmosina,
1: è
0: quindi avrà un
1: quello.
0: fascino tutto particolare,
1: E ti
0: una
1: verrà venduta 1.000 euro.
0: €500.
1: Esatto, una bottiglia di
0: Allora
1: limoncello solo
0: sì,
1: perché era a Capri, quindi
0: che era
1: limoncello di
0: le acque
1: Capri,
0: di Capri
1: nelle acque pulitissime di Capri,
0: cacate.
1: delicatissime, eccetera, è così.
0: Ecco,
1: No,
0: quindi
1: è quello, è
0: è
1: quello.
0: quello, quindi sì, vabbè, abbiamo già capito. Ragazzi, bravi per l'idea,
1: Bella idea, Federico II, mitico, mitico, grande.
0: ma perché la percentuale del venduto andrà sicuramente alle ricerche di Federico II,
1: Probabilmente,
0: per forza.
1: ci sta anche capire un po', però
0: Ah,
1: vabbè, un attimino da strutturarlo. Ora da lì siamo passati al limoncello, vino, prosecco, prosecco, che il prosecco non si chiama prosecco perché perché le uve si chiamano Prosecco, ma si chiama Prosecco perché è la città di Prosecco che si trova a Trieste, le uve si chiamano in un'altra maniera, quindi nel 2009 per evitare che, ah buono l'uva di Prosecco, no, l'uva si chiama qualche cosa, sì, ma non mi ricordo, il Prosecco è il nome del vino, che poi adesso è diventato Conegliano e Valdobbiadene, però il Prosecco è il nome del vino, è come limoncello o Prosecco. L'uva è un'altra cosa, il nome dell'uva è un'altra roba. E da lì siamo andati a parlare appunto di quanto possa essere buono o non buono bere un buon vino o un buon vino, diverso tra Prosecco, tra spumante e champagne. Lo champagne perché? Perché stavo vedendo quello che chiamano uno in televisione, roba, ha un nome con champagne finale, uno che vende, beve solo champagne, che si ratteggia alla champagneria a Milano, sai, queste cose che vanno tanto di moda, che chiama ricchi, poveri, poveri, ricchi.
0: Cioè, no, quello che va tanto di naso.
1: Esatto, esatto, esattamente. In realtà, stavo leggendo un'informazione, perché diceva, ah, no, perché lo champagne, dove nasce lo champagne, sti francesi. Ma ve leggo io da dove arriva lo champagne, ma ve lo dico dopo questa canzone. Prego regia.

0: Simone, ah Simone.
1: Ma la trovo anche commovente, non so spiegare.
0: No, non mi piangere, non mi piangere, non mi piangere. Cari amici, ben ritrovati, eccoci qua. Nuova, no, stavamo parlando di vino, di prosecco, stavamo parlando di in questo caso anche di amore, dopo con la canzone, perché che ne so, tu vuoi festeggiare un matrimonio o vuoi festeggiare un qualcosa di e dici ah, evviva!

0: meglio champagne. Festeggiare, bravo, e bevi champagne. Ma voi, tu lì sul divano, lo sapevi che lo champagne invece era, non era, quando è stato fatto, non era stato creato come un vino, come una qualcosa da bere, ma come un lenitivo per il principe di Francia?
1: No, racconta.
0: Adesso ti spiego. Allora,
1: lenitivo.
0: Siamo nella corte di Versailles nel 1600 e qualche cosa, ok? Luigi XIV, il Re Sole, è l'uomo più potente del pianeta, l'incarnazione dell'opulenza. Ma dietro la facciata dei diamanti c'è un incubo clinico. Senti che roba. Divorato dalle carie per abuso di zucchero.
1: Ti ricordi che ne avevamo parlato qualche puntata fa? Che erano tutti marci.
0: Esatto. Per l'abuso di zucchero, a 40 anni i medici gli estraggono tutti i denti senza anestesia.
1: Quanto si divertivano! Mi è fatto lo sgarro!
0: Il chirurgo! Tu immagini i chirurghi del 1600.
1: Erano anche barbieri.
0: Anche barbieri, quelli erano
1: l'abbiamo
0: nell'800.
1: Imparato da Isaac.
0: Esatto. Il chirurgo sbaglia la manovra e rirompe la mascella perforandogli il palato.
1: Oh mio Dio, chissà che dolore!
0: Capito? Da quel giorno, ogni volta che il Re Sole beve, il liquido gli esce dalle narici.
1: No, picco, ma poverino!
0: E cioè, ora bisogna capire, ma ho letto sta storia, bisognerebbe andare a fondo
1: allora,
0: di sta roba.
1: Di solito
0: so
1: è vero,
0: dei denti,
1: di
0: eh.
1: Solito, sì, dei denti è sicuro, perché sono dei registi che... che tenevano i dottori, erano cioè per ricerche mediche, per insomma sperimentazioni, tutte quelle cose lì, loro facevano questi diari, quindi
0: sì, no ci sta, però sai, se tu gli spacchi la cioè come campa,
1: ma come va a spaccargli il palato?
0: Perché tiri via il dente e chissà come gliel'ha strappato via. Vabbè, non lo so, comunque per facilitare la digestione e anestetizzare il dolore costante di una bocca devastata, il medico di corte gli prescrive una cura: bere champagne ad ogni pasto. Ed ecco il cortocircuito che si innesta tra la medicina d'urgenza e quello che è il marketing del lusso. E qua uniamo le cose. I nobili di Versailles, noi l'abbiamo visto vedendo The Great, no? La
1: sì?
0: principessa,
1: sì.
0: Quello che facevi il re, se il re si mangiava una merda, tutti, oh, buono, questa merda, perché la mai aveva mangiato il re, no? I nobili di Versailles, pur di imitare l'uomo più potente del mondo, iniziarono a traccannare champagne a fiumi. Non perché fosse buono o trendy, ma per puro spirito di sottomissione culturale all'estetica del sovrano. Quindi il sovrano beveva champagne perché doveva curarsi, quelli beviamo anche noi, e bevevano tutto quanto, ok? In pochi decenni, quello che era nato come un blando sedativo per un uomo mutilato dalla sua intimità biologica si trasforma in un simbolo globale di esclusività, del privilegio e della ricchezza. E
1: marci, alito putrido.
0: Capito, sai, ti immaginavi che c'aveva questo.
1: Sì, ma dicevano che nei corridoi prima lo sentivi arrivare dall'odore, dall'olezzo,
0: Sì, lo status symbol per eccellenza è nato per coprire i danni di un'estrazione dentale venuta male. No, il re non brindava, sopravviveva. Quindi che roba. Cosa ci insegna questa storia? Ecco, e qua chiudiamo perché siamo arrivati. Che il lusso è spesso solo la santificazione di una debolezza umana. Passiamo la vita a inseguire simboli di potere e perfezione senza accorgerci che quegli stessi simboli sono nati per nascondere un dolore, per esempio, o la fragilità o la miseria di chi ci ha preceduto. Quindi, capito, questa è fonte Drinkology, che è una pagina che parla di tutto quello che è il mondo del beverage e del bere. Capito, cari amici, voi che bevete, fate tanto i fighi e bere champagne da 80-90 euro, cioè quello lì comprando,
1: che poi abbiamo anche scoperto che c'è un intenditore che mette i vari champagne, millionaire e poraccio.
0: Sì, è quello che vuole flexare, esatto, tipo esatto. Il Chandon è una da flex, sei un povero che vuole far finta di essere ricco. Detto questo,
1: ciao,
0: chiudiamo. Sì, cari amici, ci vediamo tra poco con l'almanacco del giorno dopo e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Poverina. Comunque va bene, è sempre bello ascoltare i Roxette. Una delle mie canzoni preferite loro è Crash Boom Bang. Io l'adoro, l'ascolterei all'infinito perché proprio mi rilassa e mi fa stare bene. Bentrovati nuovamente, cari amici. Sono Mauro Caputi, al mio fianco applausi scroscianti dal cielo per lei, per la bellezza, per la splendidità. Simona Monaco.
1: La splenditudine
0: di Simona Monaco, col suo ventaglietto che non molla. Cari amici abituati ormai d'inverno con la felpa, d'estate col ventaglio, ormai ci sono le sue cose, sono le standard, non è che potete fare, che si può fare, è così. Allora, Roxette, se questo qua, ovviamente adesso abbiamo, possiamo passare, lasciamo perdere il vino, abbiamo parlato finanza di vino, ora passiamo poi all'almanacco del giorno dopo di oggi, perché mi guardi con quel fare sospetto e misterioso?

0: Avevo capito, vai King, cioè vai re, grande, anche ci potrebbe anche stare, certo. Sì, vai re.
1: Però sì, io sono la tua queen.
0: Tu sei la mia queen, bene, eccoci qua. Senti che bello questo stacchetto musicale.
1: E questi capelli?
0: Che è successo ai miei capelli? Che è successo ai miei capelli?
1: E questo ciuffettino, questo ciuffettino.
0: Io sono così. Non ci posso far nulla, io non posso farci proprio nulla se, e purtroppo mentre cresco mi ritornano e mi sono ritornati i capelli buccolosi come quando ero piccolino, e non è bella questa cosa. Avanti,
1: allora
0: buonasera cari amici, bentrovati o buon pomeriggio, buongiorno in base all'orario in cui
1: visto
0: voi
1: che
0: ci
1: potrebbe
0: stiate
1: essere
0: guardando.
1: Notte fonda,
0: visto che potrebbe essere anche notte fonda.
1: La mia voce calibra. Non così però, cioè, non così. Così no, non va
0: e
1: bene.
0: E che poi dopo, notte fonda, una si addormenta, magari vorrebbe avere qualche cosa di più. Perché io mi sono reso conto...
1: Fa troppo caldo.
0: Sì, esatto, io mi sono reso conto che il bello del nostro programma, in questo caso, il programma che va in onda la notte, è che c'è donnina nuda, noi, capito? Quindi in mezzo a un mondo di donnine nude
1: siamo noi. E se scegliete noi
0: è molto meglio di una donnina nuda finta che vi ruba
1: i soldi. Cari amici,
0: ci ritroviamo alle soglie del fine settimana per sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco, cari amici. Questo, l'almanacco di oggi, sarà che cosa? Quello che rappresenta un... Quanto è bravo. Allora, come deve essere il cammino? Com'è il cammino di oggi? Esatto, deve essere...
2: E ne passa lo sgomento.
0: Come deve essere?
2: Passo lento ma violento.
0: Esatto. Un cammino lento e sereno per fare spazio... Ah, dobbiamo fare il momento notte? Va bene, vai.
1: Qualcuno che alzerà questa al massimo e via le secchiate.
0: Ma fatelo, che ve frega. Cioè, deve dire, è il rito scaramantico. Cioè, alle due di notte alzate il volume.
2: Passo lento ma violento. E ne passa lo sgomento.
0: Con la mano alzata, così.
1: La mano alzata.
0: La mano alzata.
1: Ci licenziano, smetti.
0: Dai, che bello, immagina che non è l'una di notte, è le 11 del mattino, ufficio, televisore del bar o di un qualsiasi televisore ci sta guardando, gli amici di Teleroma 56.
2: E ne passa lo sgomento, passo lento ma violento.
0: Basta, cioè è un momento di pura Gigi d'Agostinite durante
1: l'almanacco. Siamo
0: Gigi Agostiniani, facciamo ci mettiamo il saio, andiamo a San Gigi d'Agostino da Torino.
1: Gigi Agostiniani è bellissimo.
0: Gli Agostiniani. Bene, domani sarà venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa celebra San Tommaso Apostolo, noto per la sua iniziale esitazione e per la successiva profonda testimonianza di fede. Mettere il dito come San Tommaso, no? Il sole sorgerà alle 5:30 e tramonterà alle 20:56. Accogliamo la brezza di questa serata di luglio con gratitudine. Grazie, i miei a Modena ringraziano. Con gratitudine e mente distesa, poverini. Cosa succede il 3 luglio? Mamma mia, che cosa.
1: Sono il 4, ma il 3 non lo so.
0: Ma te lo dico io, tra un po' ti dico io che cosa succede il 3 di luglio. Succede qualche cosa che è quacati me.
1: Il 3 luglio rievoca storiche svolte nel mondo dei diritti civili.
0: Sì.
1: Nascite.
0: Allora, aspetta. Il 3 luglio, devo leggere, devo trovare, per far se lo trovo bene, se non lo trovo è inutile. Che è peccato, come al solito, quando cerco qualche cosa io.
1: Nel mondo dei diritti.

0: civili, nasciti intellettuali straordinari e l'esordio di pellicole cinematografiche che hanno segnato l'immaginario collettivo. Nel 1883 nasceva a Praga Franz Kafka, uno dei più grandi.
1: Frank Kafka.
0: Frank, Franz, Franz,
1: Franz.
0: Franz,
1: We're friends.
0: è Prag, è
1: We're friends.
0: Franz. Uno
1: Non
0: dei
1: ce
0: più
1: l'ho,
0: grandi
1: non
0: influenti
1: ce l'ho,
0: scrittori del
1: non ce
0: XXI
1: l'ho.
0: secolo, capace di analizzare le angosce e le complessità dell'uomo moderno. Spostandoci negli Stati Uniti.
1: Adesso tocca a me. Non l'ho trovata, mi dispiace, ragazzi.
0: Cos'era? Cosa
1: Sì,
0: volevi?
1: sicuramente
0: Cosa
1: ce
0: volevi
1: l'ho.
0: regalarci?
1: Sì, volevo regalare, fammi qua, questa no, questa no, questa no, questa no, questa no. Questa, perché poi quando vado alla ricerca veloce mi ritrovo a non trovarla mai. Perché, cari amici, spostandoci negli Stati Uniti, nel 1964, è una cosa, il presidente Lyndon Johnson firmava lo storico Civil Rights Act, dichiarando illegale la segregazione razziale. Infine, nel 1985, cari amici, faceva il suo debutto nelle sale
0: No, non
1: americane.
0: ci credo.
1: Eh sì!
0: E tu non
1: E
0: ce
1: non
0: l'hai?
1: c'è,
0: E
1: è
0: non.
1: capito perché mi stavo prendendo le testate al muro? Nelle sale americane nel 1985 esce Ritorno al futuro.
0: Lui potrebbe
1: Bravissima,
0: parlare di ritorno al futuro per giorni.
1: infatti, un capolavoro del cinema di fantascienza più o meno, in realtà è vero, è che ce lo nascondono, non ce lo vogliono dire che si può viaggiare nel tempo, il complotto che avrebbe conquistato intere generazioni e chi non l'ha visto gli
0: È
1: deve venire
0: complice.
1: l'emorroide, esatto, è complice.
0: L'emorroide.
1: Pagine intense che celebrano il valore della giustizia, della parola e della creatività. Cari amici, non ho trovato Ritorno al futuro, mi
0: Tanto che
1: dispiace.
0: leggo poi, no?
1: Beh
0: Puoi
1: sì,
0: provare.
1: se la trovo, proviamo,
0: Il
1: vediamo,
0: cielo
1: prego,
0: del
1: leggi.
0: giorno, i segni fortunati. Diamo ora uno sguardo alla mappa stellare per scoprire le energie e i favori degli astri in questo inizio
1: Weekends,
0: weekend, con
1: weekends.
0: la dolce ed estetica influenza di Venere che avvolge i segni dell'acqua, l'amore e l'armonia interiore sono i veri protagonisti.
1: C'è.
0: Il segno più fortunato della giornata sono i pesci, che ritrovano un'intesa magica nei rapporti affettivi e un'ispirazione artistica. Formidabile,
1: Come? Ah,
0: formidabile.
1: ok.
0: Splendido venerdì anche per lo scorpione che grazie al sostegno planetario riesce a superare un vecchio malinteso e a ritrovare una grande grinta. Infine il toro vive ore pia di piacevole relax e piccoli colpi di fortuna legati alle amicizie e al tempo libero. Un cielo sereno per accompagnarci verso il fine settimana. Vorremmo un po' di pioggia però noi,
1: Noi ce lo augureremo, lo sapete il paradosso del come si chiama? Del futuro?
0: No, io devo fare rubrica e natura. Devo fare anche la nostra rubrica di rubrica e benessere. Che fai? La faccio?
1: Fai rubrica bene, sì, perché poi dopo lo sai che la mia.
0: Sì, raga, oh, guarda, è pesantissimo. Ritorno al futuro, non aver trovato la sua canzone
1: No, è assurdo, cioè
0: lo ha
1: c'ho una
0: spento,
1: compile,
0: lo ha
1: mi ha
0: spento.
1: ucciso, cioè
0: Rubrica e benessere.
1: non
0: Il
1: è
0: venerdì risente
1: possibile.
0: della dolce e benefica influenza di Venere, protettrice
1: Potete
0: della bellezza naturale e dell'armonia del corpo. In questo mese di luglio, i cespugli e le piante aromatiche della nostra macchia mediterranea sprigionano un profumo inconfondibile, la salvia. Nota fin dall'antichità per le sue straordinarie virtù digestive, antibatteriche e rilassanti. La salvia è un vero toccasana estivo. Un piccolo consiglio naturale per la sera? Preparate un infuso tiepido con 5 foglie frische di salvia e usatelo per sciacquare il viso stanco della giornata. Aiuta a purificare la pelle, a regolare la traspirazione e a donare un'immediata sensazione di fresco sollievo prima del riposo notturno.
1: Bene, e adesso cari amici, per celebrare questa data del
0: Hai trovato?
1: 1985, certo l'ho trovata se non ero così bene, euforico, per voi, The Power of Love di Huey and the Lewis, il video originale.

0: great trip.
1: Che vi devo dire? Niente di che, grandi emozioni. In questo caso era Huey and the Lewis con The Power of Love, giusto per chi è dagli amanti di qualche notizia. Lui è praticamente il professore, presente quando Marty McFly va sul palco con la sua band,
2: sì,
1: che inizia a suonare, quello dice stop. Salve, non va bene, non la vostra musica è troppo casino, eccetera. Cioè stricca con le orecchie così, e è lui che è stato chiamato a fare questo easter egg, questa piccola particina dove fa il professore con la band di Marty sul palco che inizia a suonare. Suonava questa canzone qua, no? E quindi c'è troppo rumore.
2: Adesso respira, perché
1: ma cosa volete sapere?
2: Ha fatto tutto il tempo con la pelle d'oca.
1: Dai, avanti, dai, che mancano 2 minuti.
2: Allora, cosa vi consiglio? Visto che nell'orto comunque la natura e benessere la salvia, vi consiglio un po' di pasta fresca in burro con un po' di limone e foglie di salvia. Fate scottare la pasta all'uovo, quindi la pasta fresca, nel frattempo fate sciogliere un cicinin di burro con un po' di olio,
1: il famoso cicinin di Simone,
2: esattamente
1: una dimensione imprecisata di Roby. Va bene, vado.
2: Dentro delle foglie fresche di salvia, che diventeranno un po' croccantine, poi scolateci dentro la pasta fresca, fate mantecare in maniera corpulenta, dopodiché metteteci dentro del succo di limone e anche dello zest di limone o della buccia, come preferite chiamarla, e sarà qualcosa di veramente fresco e assolutamente digeribile. Noi la facciamo spesso, tra
1: l'altro. Sì. Bene, la firma, ciao, dei Civil Rights Act, profonde connessioni di Franz Kafka sul labirinto dell'animo umano ci esorta a riflettere sul valore del rispetto reciproco della nostra libertà interiore. Spesso nel tumulto dei social e delle scadenze settimanali tendiamo a reagire d'impulso e a chiuderci in rigidità mentali che alimentano l'ansia. Giuro, vedere questo coso che si muove, la mia mente è autistica, giuro, faccio fatica.
2: Adesso colpa a me.
1: No,
2: se sbaglio due parole,
1: no,
2: io non sono capace a leggere.
1: Non ti sto dicendo questo, ho sbagliato, ma non è colpa tua, è veramente il mio occhio si concentra su questo movimento e non legge più. Accogliere gli eventi con persone che sorridono. Con un sorriso calmo è il modo efficace per proteggere la propria armonia mentale. Vedi, detto questo, siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Io dovrei chiudere, come c'è scritto qui, con una frase colma di speranza dello scrittore Franz Kafka che ci invita a scorgere la bellezza della vita, dicendo: chiunque mantenga la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio. Questa è la frase con cui avrei dovuto chiudere, ma in realtà
3: noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa settima edizione.
5: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
0: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
6: Siamo alla settima edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomiano d'Arco, della Regione Campania e dei tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
0: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
5: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomigliano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento, che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il giardino dei miti, è veramente un cuore pulsante. E a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
0: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con l'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri miti festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
7: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
8: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendena in Trentino Alto Adige, per il Centro la 1984 del birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il Sud e le isole la Memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisi è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
9: Allora, la filiera prosecco italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece inizia sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
10: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati formalmente alla 13ª edizione, in realtà la 12ª perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale, e poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
11: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
7: Torniamo in Campania, nella Rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
0: Nel Rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'Amica Geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto Nei Viali dell'Amica Geniale, promosso dall'associazione Idee in Azione insieme all'associazione Serendipiti e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus+. Oltre 1500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutore ed esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero. Tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni, a attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
7: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la Ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
12: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria. Vincitrice dell'edizione 2025 è completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la Ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
7: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aereo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
0: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Avio Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Aeroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della
13: Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
14: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità, qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di aviosuperfici che è stata così veramente presa d'assalto nel senso positivo da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor Ministro Abodi che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento. Un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta, tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
7: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
15: Con l'arrivo dell'estate la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
16: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questa insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine in questo caso siciliano e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, e ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una

0: data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato, quindi, degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle, grande Anto. Ciao Debbie! Ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano, Roma. Yuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Yuri, Kechi e Deborah. Deborah,
1: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
0: sì,
1: facciamo
0: infatti, battutino? Ah, beh, io vado.
1: No, no.
0: Facciamo il pasto.
1: Dai, stai qua.
0: Yuri! Vai,
1: ti vedo, ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi, Gianni? Ciao Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Kechi, che abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto e... Dicono intervistato da Antonio Rossi, in realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo, però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni 70, metà 70, 80, lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, ecco qua. Questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero fatto male, però ho vinto questo slalom a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris sa tutto, Coppa Europa al Conno le Scale sulla pista sulla rossa che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto, e le prime Coppa

0: Proprio, Valcalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì. Poi vuoi sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
1: No. Ma scusa, della, il trofeo Topolino? Triste. Trofeo
0: Topolino? Topolino mi ricordo poco perché non ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone, 77-78, eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni. E mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic. Sì.
1: E invece poi sappiamo tutto del, quando hai la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro.
0: 84, 83 dicembre, un qua, signore qui, che qua davanti non mi
1: sa il cognome. Il
0: cognome. E infatti, se guardate, tomba, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
1: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'era? Promoton, Erlac?
0: No, loro erano già in A.
1: Loro in A? In A. No, esatto, loro in A.
0: Loro, c'è duello con loro.
1: B, C.
0: Io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
1: E quando li ragazzi, battuti cosa
0: hanno preso? Cioè, ero proprio così, eh?
1: Ah, sì.
0: Con la schiuma, la barca, con il rasoio, l'avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo un grande ricordo, con numero 9, mi ricordo quella gara, a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, a casa della Debora, ha chiesto permesso se potevo prendere un po' di neve, sono venuti giù. A portarla a San Siro nella montagnetta, mi ricordo con i jeep che salivamo per andare in partenza.
1: Ma tu dov'è che ti allenavi quando eri ancora in nazionale?
0: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Navigli, no, sempre a Milano.
1: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto via voleva andare.
0: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
1: Quindi no, a parte scherzo, dov'è che ti allenavi?
0: Appennino, con le scale, le gare a Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
1: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare?
0: Vedo man mano, perché non è che loro lo fanno prima di me ad andarmi.
1: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
0: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
1: Ma l'hanno presa come una colpa, così, una botta di fortuna.
0: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante, avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le Coppe del Mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era però. Per me.
1: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz? Dove hai preso?
0: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con un bronzo.
1: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super
0: Quindi,
1: G.
0: Sì, qua c'era
1: la discesa, forse Müller, che c'era?
0: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
1: penso
0: dopo
1: che
0: poco,
1: sia il minimo adesso.
0: Dopo poco, anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
1: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
0: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
1: esatto.
0: Mio.
1: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari, con Pirmin?
0: Ma lì a Cramotana?
1: Sì, no, in generale.
0: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio avversario. Sto albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva gli davo 5.000 lire, no, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo, altri tempi, oggi forse, se lo fai, ciao.
1: Forse andiamo, oggi, è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di... No,
0: Dai Anto!
1: Allora, abbiamo un messaggio da Pirmin proprio.
0: Da Pirmin?
1: Sì, guardalo.
2: No. Ja, meine Werten, das erste Mal, als ich Alberto so kennenlernen durfte, ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987, er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
0: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, das war, hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
0: bene, das bene, ist verboten.
2: Und dann kam seine Antwort, no problem, io fare subito, no problem. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute,
0: schönes Grazie, Pirmi. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, Giuro, 30 anni che non lo vedevo,
1: Esatto, e poi non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, non lo diceva al microfono, diceva chissà...
0: Sì.
1: Waterloo Valley. Ma com'è stato avere...
0: di Waterloo Valley.
1: Com'è stato?
0: Comunque,
1: Brigham,
0: cosa devo dire? Che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine che io divertenti le dico.
1: Sì.
0: Mi ha rubato una coppa generale, che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
1: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
0: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande Pirmin. E tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni. Perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar. Begli anni.
1: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo
0: Kranz... Ma lui ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo quello 88 di Salba che le finali, vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, là c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera, con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Waterloo Valley, nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Marc Girardelli poco dopo.
1: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
0: No, poco dopo.
1: Poco dopo?
0: Poco dopo, 3.500 solo.
1: 3.500.
0: Se vi aspetto tutti, perché se no
1: ce n'è
0: tutti, Vi aspetto.
1: E qual è il tuo vino preferito?
0: Dove finisco?
1: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
0: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
1: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
0: no,
1: vuoi.
0: No, però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. Non c'è paragone. Dai.
1: Ma quindi 3500 bottiglie, ma sono state di più o hai incominciato a bere?
0: No, 3000 la più vecchia regalate,
1: la più antica che hai? La più antica che hai?
0: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, no, quella è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
1: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data a qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
0: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire. Perché poi si andava in Cile, si andava in Argentina, in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schiumen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, Schiumen dietro. Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
1: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social,
0: ruolo... No, non male, lascia stare, no, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
1: No, ma adesso
0: io festeggio tolto, per adesso... salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
1: Sì.
0: No, sono antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
1: No, ma
0: anche la Debora,
1: l'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
0: Infatti,
1: dico,
0: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. E, girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua.
1: Se
0: mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri.
1: Se strieri.
0: Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriera.
0: Boris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Che mero, guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è Calgary.
0: Niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che è entrata nella storia, è di poster, è di
1: sponsor. Quanti
0: sei
1: confermato?
0: Prima, seconda mass, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale, poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
1: Incidenti diplomatica qua. Non so, Yuri, vuoi concludere,
0: no,
1: te, per favore? Che...
0: Però, ragazzi, adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato. Dell'Alberta.
1: Esatto.
0: Mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna, fino a sua casa mia,
1: che ti volevo...
0: perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
1: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no.
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io sto guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: A Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà. Bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, o qualcuno ha detto, sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Bravo. Questo è gigante con l'1, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero 1. Oh, grazie signore. Grande Robert Brunner, indimenticabile, grande Joseph Messner, Giovanni il dottore, Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa, con la...

0: Uguale? 2 ore?
1: 2 ore. Alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto, Bruno di là. La TV.
1: Girati, girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, guarda lo schermo là, Albi, guarda lo schermo là.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. È Carlo Gerosa, dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ha aperto la parentesi a Sestriere e ho finito a Cramontana. Quindi
1: hai una,
0: 11 anni, 12 anni fa.
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, avrei, ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto.
0: Ah,
1: è il tuo
0: grande gusto. Okay.
1: Ovviamente
0: a casa
1: del
0: nostro Umberto Zilini, che è qua stasera, eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
1: ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui, quando c'entravo lo Stelvio, mi fermavo ogni tanto tra fuori. E
1: com'era il rapporto con la sua famiglia? Mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, mi suonava il piano, la Susie l'anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto perché ero le 6, quindi tornavo un po' in branda. Anche queste foto.
1: A cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che ero capriccioso come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio il presidente lo sa, negli anni che eravamo insieme. Di poco stress, mi ricordo, perché al cancelletto, se lo sai anche tu, prima della partenza è massacrante, l'adrenalina a 1000 ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè, mi dicevano, però non so se è vero, perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
0: No, questo qualcuno
1: prendete
0: detto
1: i secondi
0: fuori.
1: Ve li do dopo io, tranquilli.
0: Sì.
1: Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi no, ma è qualcuno che anche della stampa che ci divertiva e mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa, sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata Alberto, questo perché piaceva come negli anni c'è stato da fine carriera.
1: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
0: Umberto è qua, in alto a destra.
1: Dico di Fassa, avevi la stanza
0: grande
1: 66.
0: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima. Il mio staff degli anni 92-93. Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
1: Ma quindi qua Vigo era la tua seconda casa?
0: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Va di Fassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la metà. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi. Dove sei, Uber? Grande.
1: Eccolo. Com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po'
1: C'è un gelato.

0: magari.
1: No, ma io si sente.
0: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire che tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
1: Sono arrivato finito.
3: Ah no, non perché. No, scusa, non.
0: Ma cosa facevi a Vigo di Falsa?
3: Ma è colpa tua, non è?
0: Ma cosa faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
4: Sì,
0: era la sua seconda casa.
4: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche.
0: Sì, non vogliamo sapere cosa succedeva nella stanza 66.
4: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom, a quanto
0: grazie.
4: Mi diceva Gustavo, Alberto sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non
3: grazie
4: riusciamo.
3: Ubi, basta, se
4: grazie,
3: no,
4: ciao.
3: Ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi.
0: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo qui?
3: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
0: Hai una pista preferita invece?
3: Vabbè, quella dove marinavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestrea all'inizio perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo un po' in ritardo con le strade sicuramente, comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
0: Secondo te come saranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
3: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua, perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì... Bastardo, tu sei vicino.
0: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
3: Beh, anche la Adele,
0: tu hai sempre
3: lo sa,
0: gareggiato con
3: in
0: tanto...
3: casa, qualcuno ama Cortina,
0: sempre,
3: le donne.
0: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano. Insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più? Insomma.
3: Quello sicuro, sono altre nazioni forse a godere di questo, però anche c'è una carica, non stimolo in più per i ragazzi di tutte le discipline dei sport invernali, che già qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima, qualche infortunio, che se arriva i giochi sono vicini alle porte, facciamo i bravi, se no...
0: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
3: Eccolo.
0: Qui.
3: Perché ho vinto qua?
0: Alberti, cioè questo è facile.
3: No, questo è facile.
0: Questo è facile.
3: Buttato sul piatto d'argento.
0: Raccontacela. Mi ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
3: Sì, l'hanno intervistato. Infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto... un'ora o due prima il super gigante.
0: Brava Deborah.
3: E se vedete
0: re.
3: Grande. C'è una TV privata che mi seguiva, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvarde lì, numero 6. Cosa ho scritto nel pettorale?
0: Sei forte, non lo so, dimmi, sei unico.
3: Sì, Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. Che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa, il mondo intero, regine, re, nel giorno del 18 febbraio, Se infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta.